0: dei carnevali del centro-sud, nelle quali abbiamo ritrovato una presenza simbolica che è quella della pupazza, un fantoccio di donna costruito in legno e cartapesta, portato in processione per i paesi, generalmente dagli uomini. Gli uomini devono entrare dentro la pupazza per farla ballare, quindi c'è una sorta di mercificazione di questo fantoccio, e poi alla fine dello spettacolo questa donna dalle forme generose viene bruciata in un carnevale pirotecnico violentissimo.
1: Rosa, Rosa, la pupazza miracolosa. Rosa, la bellissima Rosa, Rosa dai capelli rossi, Rosa, pronta a ballare con il miglior offerente.
0: Nello spettacolo questa presenza diventa un fantasma, lo spettro di una ragazza uccisa in questo paese di provincia 50 anni prima e che viene ricordata ad ogni carnevale dalla comunità. La pupazza coincide con la figura di Rosa, è scomparsa, non si sa come, proprio il giorno di Martedì Grasso di tanti anni prima.
2: Come è morta, femmina morta?
3: Annegata si diceva, negatindo fiume.
2: Ma non trovarono mai il corpo?
3: Si diceva che si sentì uno sparo venire dal fiume.
2: Io non ho mai sentito lo sparo venire dal fiume, tu l'hai sentito?
3: Se tu attraversi il fiume di notte da sola, può succedere che ti colpisce un cacciatore o no? Che non lo sai che l'uomo è cacciatore? Che non lo sai che tu lì non ci devi andare? Che poi alla fine gli è pure convenuto che con la morte si è guadagnata la santità.
2: Che poi valla a sapere come sono andate effettivamente le cose.
0: Abbiamo immaginato che il carnevale potesse essere una cornice simbolica per raccontare la donna e raccontare anche le gabbie all'interno delle quali è costretta.
1: Eccola qui, la regina di carnevale, la regina del cielo della terra, la gabbia della santa e la gabbia della puttana, la gabbia sacra, la gabbia che le contiene tutte, la gabbia che le rappresenta tutte.

0: Allora, Forte Apache è una compagnia di attori costituita sia da persone che hanno avuto un passato di detenzione, oggi professionisti, e anche attori che non hanno avuto questo tipo di esperienza. Dopo tanti anni di lavoro insieme ci siamo posti la domanda sul fuori, cosa fare dopo? E dopo non c'era nulla, non c'era niente fuori dal carcere da questo punto di vista. E dunque io ho sentito la responsabilità di costruire questa compagnia esterna che potesse funzionare come un luogo di proseguimento del percorso di formazione, ma anche di lavoro.
1: Sono venuto qui a Rebibbia nel 2006 e lì c'era Valentina che faceva teatro al G8, già mi conosceva, ha cominciato ad entrare in compagnia e da lì l'ho cominciato a far serio, nel senso che io onestamente ti devo dire che se io non incontravo il teatro io a quest'ora stavo a continuare a fare i danni. A me mi è presa una passione sfrenata, cioè io, per me è la vita mia, ho detto porca miseria, ci stavi! Brutto scemo ci stavi, no? E non l'hai capito.
2: Io non ho mai vissuto molto bene tutta questa storia della violenza sulle donne, sul bullismo, sul sessismo. Mia madre era femminista, ma ha cresciuto con un certo tipo di valori che però erano molto in contrasto con quello che poi io da ragazzino vivevo, no? Negli spogliatoi, a scuola, nei pomeriggi per strada. E io però quando poi mi ci ritrovavo, non riuscivo a fare niente, non riuscivo né a partecipare al branco né a prendere una posizione netta. E questo silenzio alla fine è la cosa che più mi ha fatto sentire un po' schifo di me stesso, rimettendo in scena una storia come questa, dove te devi riflettere su cosa vuol dire per te essere uomo.
3: Allora, tutti pronti per il gran finale? Tutti in piazza per l'ultimo gioco prima dei fuochi d'artificio. Stasera, bambini, vi insegniamo a giocare al tiro a segno col pagliaccio Ciuccio.
4: Il Ciuccio pagliaccio!
0: Non ci rendiamo conto della modalità

0: mentalità insidiosa con la quale la cultura della violenza entra dentro di noi. Si ripetono delle ritualità che per noi sono diventate delle abitudini e che però trasmettono e continuano a trasmettere di generazione in generazione la cultura della violenza.
1: Adesso che c'è la bocca piena è più difficile, bambini, ma se venite avanti e spingete di più, ci riuscite meglio. Dai, ci uscite. Dai, che adesso arrivano le ceneri, adesso ci stanno i fuochi di mezzanotte.
2: Che la violenza esista, credo che il pubblico lo sappia già, lo vediamo tutti i giorni, le cronache parlano. Perché continuiamo a permettere tutto questo? Perché tolleriamo ormai questa violenza che ormai dilaga? Noi in qualche modo, anche piccolo, ne facciamo parte. Quando appunto non parliamo, quando appunto ignoriamo, o quando semplicemente non ce lo domandiamo più.
3: C'è una sorta di assuefazione nei confronti dell'assurdo di quello che accade. E siamo talmente tanto abituati ad ascoltare fatti di cronaca che non ci pensiamo più. Se già si riuscisse a cambiare lo sguardo rispetto a quello che accade, sarebbe già tantissimo.

0: Lei è quello giusto, mi dimetto.
1: Quello giusto per che cosa?
0: A cui dirlo?
1: Dire che cosa?
0: Glielo ho appena detto, che rinuncio alla carica.
1: Dimettersi significherebbe danneggiare il prestigio del papato per sempre.
0: E quanto lo danneggio se rimango?
2: Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo dominano la scena nei I due papi di Anthony McCarten. Il testo ripercorre il rapporto tra Josef Ratzinger e Jorge Mario Bergoglio poco prima dello storico avvicendamento al soglio pontificio. Grazie a un'intensa introspezione, i due grandi interpreti trasformano il confronto tra tradizione e progresso in una profonda, inaspettata amicizia.
1: La storia è già nota al pubblico, però la furbizia e la, diciamo pure la bravura dell'autore, perché il testo è scritto molto bene, è nel porgere al pubblico la storia già nota in modo graduale, in modo che sì, il pubblico siede in platea e sa già che assisterà alla storia dell'investitura, diciamo così, di Papa Ratzinger verso Papa Bergoglio.
0: Il tuo stile, i tuoi metodi sono totalmente diversi dai miei. Non mi trovo d'accordo con quasi nulla di quello che dici e fai. Ma per qualche oscuro motivo avverto la necessità di un Bergoglio.
3: Quando Ratzinger durante lo spettacolo dice non so perché, ma avverto la necessità di un Bergoglio, forse vuole dire proprio questo, non sa nemmeno cosa potrà fare di nuovo Bergoglio e di giusto e di necessario in questo tempo, ma sa che bisogna spostato, farlo, che l'asse va spostato.

0: Per mesi non aveva messo in bocca un solo pezzo di carne. Insomma, qual è il problema esattamente?
1: State lontani! Non vi avvicinate!
2: Quando è che è iniziato a cadere tutto a pezzi?
3: Daria De Florian dirige e interpreta La Vegetariana, adattamento teatrale del romanzo della premio Nobel Han Kang. Al centro, la scelta radicale di una donna che smette di mangiare carne, innescando una metamorfosi profonda e inquietante. Un atto di ribellione silenziosa che esplora la fragilità umana, trasformando un rifiuto individuale in una potente riflessione sul diritto di essere altro.
2: Una trasformazione fatta da una donna che fino a un certo giorno della sua vita era come addormentata al proprio sentire, viveva la sua vita come la viviamo tutti, e poi attraverso un sogno è come se cominciasse a sentirsi e a sentire le proprie esigenze, anche le esigenze che non capisce ma che il suo corpo in qualche modo le richiede, e che questa trasformazione comincia a condizionare, cambiare, mettere in crisi le persone che la circondano.

Le grandi eroine del melodramma rivivono in Progetto Casta Diva, le femmine d'Italia, un'indagine scenica che fonde musica, teatro e danza. Lo spettacolo esplora l'identità femminile partendo dal mito di Maria Callas per arrivare alla contemporaneità. Un viaggio multidisciplinare dove le arie liriche diventano uno specchio politico, trasformando la memoria del canto in una riflessione attuale sulla condizione della donna.

oggi all'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli, Napoli meravigliosa, l'oro di Napoli. Oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito, perché splendidamente bravo, lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

0: grazie. Signori, ha 19 anni questo ragazzo, musicista meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto: tu quanti anni hai? 19. Ho detto: vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è proprio sempre giovane e sempre più bravo, è sempre più signore, è sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Viva! Grazie, buongiorno a tutti, grazie! Grazie, ma quanti complimenti!
0: Bentornato.
1: Grazie,
0: Andy,
1: grazie!
0: Bene,
1: grazie!
0: Gino Rivieccio!
1: Mamma mia!
0: Allora. Storia della comicità partenopea in un uomo solo! Ma che è vestito vagamente.
1: Sto bene, sì. Col divano, devo dire, fa pandan.
0: Col divano sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello.
1: Ti piace Vomero?
0: Che vede
1: eh?
0: Tutta Napoli, no?
1: Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata.
0: È già una buona giornata, beata a te. Ascoltami Gino, tu sei un ragazzo brillante a scuola.
1: Grazie per il ragazzo,
0: Mo ti riporto al ragazzo, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede, la laurea lui l'ha presa, assolutamente.
1: In giurisprudenza.
0: Guardatelo qua. Guardatelo
1: questa
0: qua.
1: È con papà, bella.
0: Ecco,
1: questa. Sì, con papà.
0: Il papà proprio signore napoletano.
1: Papà poliziotto, figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a fare.
0: Ma tu sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola?
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dei professori, un classico,
0: è
1: no?
0: Un classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi al liceo ho incontrato tre compagni di classe, giusto, l'abbiamo pensata allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino.

0: Tino, di Greco, certo. Però noi invece di fare la versione facevamo gli sketch, il cabaret, formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri.
1: Caballegri?
0: I Caballegri. E ci esibivamo in questo locale bomirese.
1: Sì.
0: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo, da non sono l'unico, Renzo no. Arbore pure lui pare, no,
1: grande
0: lo dico perché
1: Renzo
0: che salutiamo,
1: Renzo che
0: no, però io già lavoravo, perché io già facevo teatro, stavo a San Nazaro con Nino Taranto, Luisa
1: no,
0: Conte,
1: parleremo di questo teatro tra un istante.
0: Esatto.
1: E tutto questo facevi anche il ragazzo che si laureava con 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni,
0: pure
1: ma
0: questo,
1: voglio dire,
0: sì.
1: Tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi
0: per il bene della collettività, però non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho fatto.
1: Hai fatto l'attore.
0: Ma sai perché? Perché ho sempre pensato che si sbaglia una battuta, si sbaglia una canzone, non succede niente. Si sbaglia una sentenza, un guai alla gente. Quindi io l'ho fatto per il pubblico, quindi
1: carità,
0: meglio così. Qua c'era l'applauso,
1: medico,
0: qua c'era l'applauso, qua c'era l'applauso. Qua c'era,
1: no.
0: L'ho fatto per voi.
1: Allora, l'ho fatto per voi. Ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi anche televisivamente parlando.
0: Sì.
1: Napoli, quanto ti manca?
0: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio. Sai che faccio una distinzione tra questa no. Ti piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano a Napoli e non ne sentono la mancanza.
1: Okay.
0: Possono stare lontano. Io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare, anche quando stavo a Milano.
1: A Milano,
0: perché io ho avuto varie vite, ho avuto una vita televisiva, esatto. Una vita teatrale, cioè una vita ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
1: mia
0: vita.
1: Senti, ma per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
0: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno bisogno dei tempi. Il problema è che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine mi sono milanesizzato. La vasca è un po' che scomoda.
1: Mi si è milanesizzato. Allora, Gino Rivieccio che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata è anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo. Sempre in musica, eh? L'ora solare, tra poco, Gino Rivieccio, tutto per noi e per voi. Arriviamo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
3: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
4: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile.
3: No?
2: Scola sta pasta, va?
4: Cioè, la telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
1: Signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
0: Grazie.
1: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle, bravo, bravo Mirko.
0: Bravo.
1: Con in questa fotografia il teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
0: Sì, io ho debuttato da professionista lì, il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Nazaro con Luisa Conte, Pietro De Vico, la compagnia Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio quando c'è stata la tragedia al Teatro San Nazaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa. Però la patente me l'ha dato il Teatro San Lazzaro, cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, sì. Mi disse lei può fare questo mestiere. La sera aveva della ragione. Prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera forse ha avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
1: Continui a divertirti. Senti Gino, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro, prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore. Ecco, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
0: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo, perché il San Lazzaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
1: No.
0: Però so che il Ministero, il Governo gli sta impegnando molto, anzi ufficialmente il Ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato, e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
1: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi è stato, come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
0: Ti è piaciuta la patente? Però.
1: Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, arriva in televisione, perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni, no? Tanto teatro e tanta televisione, sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
0: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
1: La televisione è l'amante.
0: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita. Il cinema è un guaglione che mi sto crescendo, perché c'è questo film che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, è una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
1: Ti piace fare la regia?
0: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
1: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Essere non variabile, Il Cantagiro, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è l'incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
0: Grande Gustavo.
1: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra... Un'altra, io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che tra provette che fumano inventa, crea, tu sei un creatore costante.
0: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni, e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, hai visto che è successo? Devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stato insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura, Murri e Verde, parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato a successo da Noschese, Pandolfi e Steni, con un esordiente Pippo Baudo, e lui lo riscrisse nel 93, e Dino, devo dire che Dino insomma mi manca ancora,
1: Gustavo è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa, e rimangono.
0: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissima, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno.

0: giorno qualcosa e lui prima di andare in scena io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo da Alghero piuttosto che da Torino e direva cioè, allora scrivi sta cosa è successo questo dilla stasera, per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
1: prima
0: hanno arrestato che ne so prima in diretta io facevo la battuta su quello che era successo.

0: Eri stato cercato da
1: Eh.
0: Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso, L'uomo in più. E come andò sta
1: Hai
0: storia?
1: saputo sta cosa? Come hai fatto a sapere sta cosa?
0: Caro mio, qua.
1: Guarda che Achille Sorrentino non è dolce sala, secondo me, è un carattere realmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io c'avevo una serata già contrattualizzata, il Banjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9. Guarda, disse Paolo, io non posso perché c'ho,
0: Avevi già
1: come
0: preso un
1: faccio?
0: accordo
1: Gli
0: prima,
1: orari lo sono, ma.
0: certo.
1: E lei, quindi non se ne fece niente. L'uomo in più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004. Io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo. Chiamammo Paolo e lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me. No, non è che non ho voluto, non ho potuto,
0: Non
1: voglio
0: ho potuto,
1: chiarire.
0: però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che
1: Vuol
0: prossimamente.
1: dire che ho lasciato il
0: Eh
1: segno.
0: sì,
1: Comunque siamo
0: chi
1: sempre a
0: lo sa?
1: disposizione, dipende. Insomma, io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato
0: Come no?
1: attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono direttore artistico del premio Massimo
0: Certo.
1: Troisi a San Giorgio a Cremano, sono già 6 anni, piacerebbe
0: Certo.
1: molto avere Sorrentino,
0: Sì,
1: perché insomma
0: sarebbe gran bella
1: sarebbe un bel
0: cosa.
1: colpo, speriamo,
0: Sarebbe gran
1: dai.
0: bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani, e quindi
1: Come no?
0: proprio, come dire,
1: L'hai
0: me lo
1: presentato,
0: porto
1: sì, Alessandro.
0: me lo ninno così.
1: Alessandro, come no?
0: Allora, Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina. Muah,
1: Grande
0: bacio.
1: Enrico,
0: E
1: grande.
0: questo tuo Da cosa nasce cosa? Che è una. Eccomi qua, guardate che meraviglia. Che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non sveliamo nulla, però.
1: No, è un film, a parte che Enrico l'ho visto la settimana scorsa perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di
0: Che
1: Pompei, negli
0: bello.
1: Scavi, bellissimo. E Da cosa nasce cosa? È un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio. Molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali,
0: Oh sì,
1: etnici,
0: ne abbiamo
1: sociali,
0: bisogno,
1: geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un
0: Sì.
1: film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi, e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Domizio, quello di Villa Literno, che invece spesso
0: Che ha bisogno
1: risalta,
0: di essere
1: che ha
0: valorizzato, che in
1: bisogno di
0: realtà è
1: essere valorizzato.
0: meraviglioso, ma ha
1: È
0: bisogno di essere
1: meraviglioso.
0: valorizzato. Cos'è questo libro?
1: Allora, questo è un libro, sai che mi piace scrivere, poi
0: Ma va.
1: insomma, l'influenza di Dino e di Gustavo. Questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati, che
0: Pensieri
1: mi
0: spettinati,
1: ricorda
0: che
1: Stanislav
0: finezza,
1: Lec, ma insomma,
0: che
1: non faccio.
0: finezza.
1: Pensieri spettinati perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato. Riflessioni, pennellate di ironia che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste
0: Bravo.
1: 115 pagine e devo dire che sta avendo grandi
0: Me ne leggi
1: riscontri,
0: uno?
1: leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune,
0: Dai,
1: per
0: quello che mi hai detto prima
1: esempio,
0: in corridoio, dai, dai, dai.
1: se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro, e non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se, converrebbe tornare per parecchie ore al giorno. Mia figlia abita in un telefonino. Spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
0: Beh, adesso però.
1: Allora, questo si chiama
0: Eccolo
1: Che
0: qua.
1: io sappia non
0: Non
1: so, che
0: so.
1: anche questo è un aforisma. Sai come nasce?
0: Come?
1: Nasce perché io, nella parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas, quindi io, vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, E si è affacciata una signora anziana e mi ha detto: prego, ho detto no, perché il parroco di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni.

0: delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno che fa, che io sappia, non so. E io dico sì, no, perché no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
1: E la signora è diventato il
0: Io
1: titolo.
0: sono
1: No.
0: tornato a casa e l'ho raccontato e mio figlio mi ha detto, papà, ma te
1: Prendi
0: l'ha
1: appunti.
0: regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. E ho detto, hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così. Che
1: Allora,
0: io
1: per
0: sappia, non so, edito da guida.
1: l'aforismario di Gigo Riviuccio. Allora, una vacanza coi fiocchi con Daniela Cenciotti e altri
0: Mary Esposito, Giovanni Moccia,
1: attori che
0: Gabriele
1: li
0: Roses.
1: vedete, regia di Renato Giordano, dal 22 al 24 maggio, Teatro Gioiello di Torino.
0: È una commedia molto divertente perché è ambientata in uno sciale di montagna dove questa coppia cerca un equilibrio, sta lì e all'improvviso una bufera di neve li blocca in questo sciale, ma arrivano questi due ragazzi e da qui siamo costretti ad ospitarli in uno scontro generazionale. Io sono un professore universitario di etruscologia, mia moglie è psicologa, questa ragazza è una TikToker, lui tutto firmato, pensa che contrasti
1: Che contrasti,
0: sociali,
1: allora è
0: ideologici.
1: nel film la figlia che si napoletana che si innamora di un altoatesino e qui due ragazzi, insomma signori, Gino Riviecio, io di più che cosa posso dirvi? Un nome, una garanzia. Gino, grazie
0: Grazie,
1: di tutto,
0: grazie a
1: grazie
0: te,
1: di
0: grazie
1: essere la
0: Paola.
1: Napoli bellissima che sei.
0: Grazie.
1: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo. Sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come
0: Miro.
1: Vuoi.
0: Come vuoi. Come no, come non posso?
1: Qua ho molto paura di...
0: No, non fai. Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse, a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che si sta affrontando in Medio Oriente, non da adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto, magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta, non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che insomma arrivi questo messaggio.
0: No, non perché cucciolo, appena detto. Allora... lo vediamo, hai un'altra foto perché c'è qui, eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita perché tu hai un papà musicista,
1: sì. Batte

0: Batterista.
1: Batterista.
0: Batterista. E non va come un ragazzino che si scatena sulla batteria. Non ti è venuto in mente di suonare la batteria? No.
1: Certo, io da piccolo, in realtà, certo. Il primo strumento che ho toccato è stata la batteria.
0: Lo vediamo, abbiamo anche le prove.
1: Mi voleva inculcare questa cosa. Poi andare lì con i genitori, ho preso la chitarra. In realtà sì, era il momento a suonare la chitarra.
0: Che bello lui! Ah sì! E allora suono la chitarra. Allora, tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è la notizia di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no?
1: Certo.
0: Com'è stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice: Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui.
0: E tu che cosa hai pensato in quel momento?
1: No, non rispondevo perché chiaramente dicevo, ma ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa: è napoletano Mirko, e c'è un'altra marcia. È un'altra marcia, non c'è storia. Non c'è storia, è un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico?
1: Sì.
0: Diciamo.
1: Meno male che non l'ho fatto.
0: E qua, è uno meno male che non l'ho fatto l'avvocato. Lui meno male che non l'ho fatto il medico. Va bene, ok, concordo. Chi lo sa come saresti stato come medico. Però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima. La tua musica che è poesia. Perché la tua musica è poesia, Mirko. La musica ha un potere curativo. Fa bene.
1: Sì.
0: Ecco, tu questo lo pensi? Quando...
1: Assolutamente, sì. E penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi. Quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni? E la musica è una di queste, quindi...
0: Tu fai una musica poetica che dà da pensare, che fa ragionare. C'è... sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo gli occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele... Che è sempre ovunque, che c'è in qualche tua in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza. E sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone. Automaticamente, quando segui un filone, tu sei il più grande di quel giro, insomma.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso anche Pino Daniele, ma come Avitabile per me sono mitologia pura, per cui sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere e per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come 2 anni fa, non scriverò fra 2 anni come adesso.
0: Non scriverai fra 2 anni? Dove sarai fra 2 anni?
1: No, spero sempre a fare questo e in modo sempre più grande. Magari.
0: Ma i tuoi amici che ti dicono?
1: Chi ce l'ha sta?
0: Chi ce l'ha sta amici? No, come no? Oltre a questa che è la tua amica
1: questa
0: numero 1.
1: Questa è l'amica, sì.
0: Le persone che ti conoscono, che ti hanno visto...
1: Poi sono un po' difficile come carattere, quindi...
0: E perché?
1: Perché non ho... Cioè, insomma, non sono così poi leggero sulle cose. Mi fisso su tanti dettagli, sono un po' selettivo. A volte va bene, a volte...
0: Chirurgico.
1: Ora ci
0: vuole. Vedi, volevi essere amici...
1: Però sono biomedico, sì.
0: Chirurgico. Allora, però sai, Mirko... Non avere troppa gente intorno, ma avere la gente che è giusta per te, quelli sono gli amici.
1: Certo.
0: Non è il numero, è la qualità.
1: È vero, è vero.
0: Poi lo impari quando diventi più grande.
1: Beh, se no coetanei, quindi non devo mettere...
0: Se lo impari fin da piccolo e da giovane, è un'altra storia, lungi da me dire piccolo. Finalista al Musicante Award del 2025 di Rai Radio 2... Lui, finalista, ha avuto i complimenti di Fiorella Mannoia. E mettiamo pure questo.
1: Pure questo, ciao.
0: Mettiamo pure questo.
1: Metto pure questo, la letterina.
0: Esatto. No, e la metti da parte. Guardate che lui rimane con noi. Senti, un'ultima domanda però gliela devo fare. Napoli per te. Napoli è casa tua, Napoli è il tuo cuore, il tuo sangue. Però se tu lo dovessi raccontare ad una persona che non c'è mai stata a Napoli, in un aggettivo, in una fotografia, in un rigo di pentagramma, cos'è?
1: Sì, Napoli è un'appartenenza, in verità. Non devi nascere a Napoli per esserlo napoletano. Quindi quanti di loro a Bologna, a Genova sentono napoletani? Perché un'appartenenza, non la considero una città. Posso vivere anche a Los Angeles, sarò sempre napoletano. Come anima, insomma. Questa è la...
0: Voglio, questo è forte. Questo è forte, questo è veramente forte. Grande, grande. Grande, grazie, grazie. Mirko. Mirko Della Vecchia. Posso andare un attimo, lo chiedo al mio regista. Posso? Passo davanti a Mirko. Mirko, scusami, perché per lanciare la pubblicità ho bisogno di fare questo. Allora, vediamo un po'. Pollice qui, indice e le altre tre dita. Aspettate, facciamolo bene. Questa è una meravigliosa guarattella. Questa è Teresina, dico bene? E tra poco ci sono riuscita. Arriva Pulcinella. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: Puntata tutta dedicata a Napoli. Ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi rende vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere. Teresina, ben trovata.
11: Piacere.
10: Buongiorno.
11: Salve.
10: Buongiorno Irene, prego.
11: Grazie.
10: Si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca, voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera, vi voglio riprenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo
11: grazie.
10: Sa? Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no?
11: Sì, questa è una pulcinella femmina, donna, sì, che è nata qualche anno fa. Diciamo mantiene l'iconografia di Pulcinella, sì, perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di Pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di Pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato, mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi certo, i colori dei nastri come quelli del carnevale, sì, e un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Come...
10: Ma siamo lì, Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto.
11: È fuori dal tempo.
10: Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle che cosa sono? Sono queste, sono dei guanti, no,
11: dei travestimenti della mano, diciamo.
10: Dei
11: diciamo fisicamente
10: mano.
11: Le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato Pulcinella Burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella.
10: Da quanto tempo Pulcinella viaggia,
11: esatto,
10: ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale.
11: Sempre un po' bambino.
10: Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità.
11: Esattamente.
10: Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini, perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì, lanciamoci.
11: Diamoci del tu, grazie.
10: Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose. Intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia.
11: Questi sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato.
10: Ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. Ma la nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè, il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle?
11: Hai detto proprio, hai usato il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, e avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato, io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo, ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora spero non finisce.
10: E... Ma quanto sei bella! No che non finisce, guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trova questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura, e voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveliamo, lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo, però rendere Natale in casa Cupiello con le guarattelle, no, vabbè, guardate che meraviglia!
11: Ecco, questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa. Io diciamo non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo, e qui vedete la compagnia sia materiale che umana, sì, con la scenografia sempre di Tiziano, e l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro, omaggiare anche soprattutto il testo di Natale in casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione, e questo è forse il modo migliore, secondo noi, di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori e quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse...
10: Sicuramente evitare il paragone, però significa anche riattualizzare e far vivere in un'altra forma, certo, quel teatro.
11: E dare una voce a, diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai.
10: Tu sei bella. Allora, Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce.
11: Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce, e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli.
10: Possiamo vederli in movimento, in vita?
11: Certo, Pulcinella... Pulcinella?
6: Salve, ciao Paola.
10: No. Okay. Salve Pulcinella, benvenuto all'ora solare, grazie.
6: Evviva!
12: La tua fidanzata, Pulcinella.
6: So.
12: Come so? Pulcinella, so Teresina.
6: Teresina. Oh! Ma Teresina, tu sei morta!
12: Pulcinella, vieni con me. È venuta l'oratoia.
6: Ma che ore?
12: Come che ore? È l'ora che devi morire! È l'ora che ha morì!
6: Ah sì! Aspetta!
12: Aspetta logo io! Ha paura da basta!
6: Aspetta! E soffa solo a basta!
12: Pulcinella! Ah, Pulcinella è bravo, che paura! Ha già vista morta che ti correva a priessa!
6: Non ti preoccupare, la morta se ne è scappata! E ora, musica, maestro!

0: scusate, ma l'abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così, tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce.
1: Questo è un segreto, Paola, non si deve dire.
0: Tagliamo.
1: È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti.
0: Tu sei meravigliosa. Allora, guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue guarattelle e di Pulcinella. Parla al mondo.
1: Parla a tutti.
0: Parla a tutti?
1: Sì,
0: cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono?
1: È bellissima questa. È un bellissimo ricordo questa foto. E la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che... appunto al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo. E quindi la grande saggezza teatrale di questa, delle guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde.
0: Muovere e smuovere, perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali, pensate, che cosa meravigliosa, no? Accade.
1: Simili.
0: Allora.
1: Qui quasi l'avevano arrestato Pulcinella.
0: Quasi l'avevano arrestato. Teatro delle guarattelle è casa delle guarattelle, perché il tuo teatro... è un teatro.
1: Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine. Quando diciamo guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, sì, ma si intende le storie di Pulcinella fatte, sì, in una baracca tipica, un casotto di burattini. E quindi, diciamo, è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle, sì, è nata, è stata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019, e senza rinnegare...
0: Guarate.

0: che splendore.
1: Senza rinnegare la strada,
0: certo,
1: che è la casa maestra di questo teatro, che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade
0: però
1: del mondo.
0: Ha anche bisogno di un luogo.
1: Sì, un luogo, no? Di incontro dove permettere questa relazione che le Guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione, ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo. Ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e
0: portano
1: i loro burattini, i loro spettacoli, e in questo modo diciamo abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto: incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente.
0: Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo, inizia con le sue Guarattelle e poi parte il concerto con tutta piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi,
1: grazie,
0: sempre di più un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso,
1: grazie.
0: Applauso, applauso. Ho fatto una pulcinella donna. E Miro di Mare con, l'ho detto prima, Tutte uguali songhe creature di Enzo Avitabile. Buona vita, Miro di Mare.
2: Grazie.
0: Buona vita e grazie di essere con noi.
2: Grazie.

Bardejov è una cittadina della Slovacchia nord-orientale che conta circa 33.000 abitanti. Il centro storico, di epoca medievale, è patrimonio UNESCO e Bardejov sta cercando di sviluppare la propria economia proponendosi come attrazione turistica.

0: Mirka ha 13 anni e vive con i genitori e i fratelli in un piccolo appartamento che la famiglia condivide con la famiglia dei nonni e la famiglia di uno zio. L'ambiente è sereno, ma decisamente modesto. Ogni famiglia ha a disposizione una sola stanza per tutte le proprie necessità. La famigliola ha vissuto anche un paio d'anni in Inghilterra, dove i genitori hanno lavorato e i bambini hanno frequentato le scuole. Ora Mirka frequenta con profitto una scuola cattolica e spera di proseguire gli studi superiori. Come tutti i ragazzi, si prepara diligentemente per la sua giornata. Prende l'autobus ed entra in classe con i compagni. Mirka è una ragazzina coraggiosa. Ha accettato la piccola grande sfida di non frequentare una scuola differenziale, dove spesso vengono indirizzati i ragazzi zingari, che pur non hanno alcun tipo di handicap. Mirka vuole studiare insieme a tutti i coetanei non zingari. Forse all'inizio faticherà un po' di più ad inserirsi nel gruppo o a prendere il ritmo dello studio, ma è intelligente e vispa e non tarderà a farsi nuovi amici. Quello di Mirka è un nucleo familiare sano. La famiglia è unita e ciascuno contribuisce secondo le proprie possibilità. Mirka e i fratellini ci mettono la loro allegria, l'impegno a scuola e in casa, mentre i genitori gestiscono un negozio di prodotti alimentari, ben fornito e curato. Mirka frequenta anche l'oratorio salesiano, che offre molte opportunità di socializzazione e crescita. Ci sono i primi ritiri spirituali e poi le gite e i campi giovanili, opportunità di svago e confronto con i coetanei. Anche suora Atanasia è di origine zingara ed è ormai diventata un punto di riferimento per i ragazzi zingari di Bardejov. È suora basiliana da 17 anni ed è profondamente grata della vocazione religiosa ricevuta da Dio. Anche in questo, ribadisce, tutti i giovani sono uguali agli occhi del Signore che li chiama.
1: Le stesse difficoltà che hanno i giovani negli altri popoli le hanno anche i giovani Rom. Presso di loro noto forse una maggiore mancanza di perseveranza e una preponderanza della vita familiare che crea problema nel distacco dalla famiglia. Ma se un giovane comprende la propria vocazione, credo che tutto ciò non si riveli un problema particolare.
0: Suora Atanasia è convinta che lavorare con i giovani porti più gioie che difficoltà, anche se i problemi non mancano mai. Ma lavorare per la buona crescita dei ragazzi è fondamentale per la valorizzazione ed integrazione degli zingari nella società slovacca.
1: Ci siamo occupati dei bambini fin dall'inizio, e specialmente del loro tempo libero, perché non siano attirati, diciamo, da ambienti non buoni e non scelgano la via del male. Con una buona educazione, in un ambiente sano, si preparano ad iniziare nuove famiglie sane.

0: Я мам таку скусеност, претоже уж...
1: La mia esperienza è già piuttosto consolidata, in quanto sto già educando i figli dei ragazzi con i quali abbiamo iniziato il lavoro negli anni 90. Questa seconda generazione è molto più aperta.
0: A s njima se da veľmi pekne komunikovať teraz.
1: Ecco, tieni, questo è il regalo per il tuo compleanno. Dio ti benedica. Che tu possa sempre essere così buono. Così sarai la gioia non solo dei tuoi genitori, ma anche di Gesù. Servitevi e buon appetito.
2: Suor Atanasia e il salesiano Don Peter Besceni hanno iniziato a lavorare insieme per i giovani zingari nel 1991, sviluppando passo dopo passo un'opera integrale in loro favore. Il 21 ottobre 2006 i salesiani hanno inaugurato un centro per gli zingari che qui a Bardejov sono circa 1500. Il centro comprende una scuola elementare, un asilo, una chiesa, l'oratorio è una sezione esterna dell'Università di Santa Elisabetta.

La missione tra gli Zingari era particolarmente attesa, poiché gli Zingari, con circa 300.000 presenze in tutta la Slovacchia, sono ancora discriminati in molti settori della vita sociale, economica e culturale del paese.

0: Percorrendo le strade di tutto lo Stato, emerge la distinzione tra zingari e non zingari. L'ubicazione delle abitazioni degli uni e degli altri è nettamente separata e la qualità della vita ha differenze abissali. Lavorare per il miglioramento della vita degli zingari significa iniziare con i ragazzi in età prescolare e con le famiglie, soprattutto quelle giovani. Valorizzare il forte senso di famiglia degli zingari ed educare ai sacramenti.
1: Una delle realtà che hanno segnato la vita qui a Postarka è stato l'accostamento ai sacramenti, specialmente al matrimonio. Il matrimonio sacramentale apre infatti la strada per ricevere Eucaristia e sacramento di penitenza. In questo modo si alza anche il livello della loro vita umana e cristiana.
2: Ah!

0: Tra gli zingari di Bardejov è piuttosto diffusa la devozione al beato Zeferino Malla, martire spagnolo e primo membro di etnia zingara ad essere beatificato.
1: Per me il beato Zeferino significa molto, soprattutto perché era rom.
0: Un esempio concreto per i giovani ed è un vanto per la comunità che non di rado si sente discriminata dai non zingari anche nella frequentazione della chiesa.
2: Per il futuro ci auguriamo di raggiungere la meta più alta, cioè la parità e l'inserimento di tutti i rom nella società, affinché si aprano davanti a loro nuovi orizzonti e possano nel futuro stabilire da soli le proprie mete, per loro stessi e per le loro famiglie.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Viviamo un tempo difficile, inquieto, attraversato da tanti conflitti, da evidenti diseguaglianze e insomma suona perfino scontato ripetercelo, ma tutto questo ha evidenti conseguenze, un impatto visibile, percepibile sulle nostre vite quotidiane, sulla nostra attitudine a sognare, a fare progetti, sui nostri consumi. E dunque noi riteniamo che insomma non basti, non sia sufficiente fare il pieno di riflessioni, articoli consegnati da tutti i quotidiani sulla difficoltà del momento, titoli che indicano queste criticità. Occorre guardare alle soluzioni, soluzioni che consentono di costruire un'economia nuova, un'economia che sia veramente uno spazio di benessere condiviso. E soltanto utilizzando questa espressione c'è un nome che ci viene in mente, che ci può guidare verso questo traguardo, che è un amico del nostro programma, un economista appunto, il professor Leonardo Becchetti, docente presso l'Università di Tor Vergata, dove oggi, e tra poco ne parleremo un po' più nel dettaglio, si è aperto un importante incontro internazionale che vede a confronto circa 300 accademici docenti che arrivano da 63 paesi diversi. Ed è la terza edizione di una conferenza internazionale che si è data un titolo ambizioso, ma è l'ambizione poi che ci sprona all'azione, un titolo bello, Renaissance in Economics, che possiamo tradurre non semplicemente come una rinascita, ma come un autentico rinascimento con tutti i valori sottintesi. Professor Becchetti, bentornato.
1: Grazie e buonasera, contento di essere ancora con voi.
0: Allora, professor Becchetti, io parto da una notizia locale, poi magari ampliamo anche il contesto. Ancora una volta Confcommercio denuncia che l'illegalità ha avuto un peso sulle imprese italiane nel corso del 2025 pari a 41 miliardi di euro. E questo significa cosa? Significa che sono denaro sottratto agli investimenti, ai nuovi posti di lavoro, di fatto al futuro, professore.
1: Assolutamente sì, nel mondo ci sono varie forze che sappiamo si fronteggiano, però io credo che una cosa fondamentale che dobbiamo superare è non essere vittime di un incantesimo. Noi abbiamo chiamato anche questa conferenza dai semi alla foresta che cresce, cioè noi dobbiamo capire, è chiaro che la comunicazione si deve occupare molto di ciò che non va, deve denunciare i pericoli e gli allarmi, ma gli alberi che cadono sono un fenomeno molto meno importante della foresta che cresce. E noi abbiamo fatto un ragionamento, negli ultimi 2000 anni siamo passati da 230 milioni a 8 miliardi di persone e da 23 anni a 78 anni di aspettativa di vita nel mondo, cioè abbiamo creato 536 miliardi di anni di vita in più. Quindi il fenomeno più grande nella società è quello del gioco a somma positiva, cioè se noi cooperiamo, se noi lavoriamo assieme nel mondo dei beni relazionali, nel mondo del sociale, dell'innovazione, uno con uno fa più di due. E questo è di gran lunga il fenomeno più importante. Oggi però ovviamente è sotto i nostri occhi il problema di una politica distruttiva che crea le guerre, il problema di alcune lobby che estraggono rendite, quindi sicuramente queste cose fanno molto più rumore. Certo. Però, diciamo, la foresta che cresce è la cosa più importante e sta a noi farla diventare ancora più importante.
0: Allora, professor Becchetti, io la ringrazio sempre perché porta il suono di questa foresta che cresce dentro il nostro studio, restituendoci sicuramente speranza. Io, insomma, torno al ruolo un po' scomodo di sfiorarle alcuni dei problemi cui lei accennava. E proprio ieri, la crisi energetica non è questione di oggi e neanche di ieri e dell'altro ieri, ma sicuramente la situazione è seriamente ipotecata dall'ennesimo conflitto in Medio Oriente, uno stato di guerra permanente, la chiusura del Golfo di Hormuz. Proprio ieri si sono riuniti i vari ministri competenti dell'Unione Europea in materia di energia e il commissario Jorgensen ha detto attenzione perché noi come Europa stiamo rischiando di essere dipendenti dal gas liquido degli Stati Uniti, addirittura c'è insomma lo spettro, la possibilità di tornare a quello russo quando la pace ancora è lontana. Professore.
1: Se avessimo fatto quello che Papa Francesco ci diceva di fare 10 anni fa, in questo senso è stato profeta, non in senso spirituale, in senso molto materiale. Lui aveva detto di abbandonare le fonti fossili progressivamente ma senza indugi, nella Laudato Si, e sono 15 anni che noi portiamo avanti questa battaglia. Ecco, se l'avessimo fatto oggi dello stretto di Hormuz non sarebbe un gran problema. I paesi che sono più avanti nella transizione sono paesi che hanno prezzi dell'energia più bassi, sono paesi che quindi, per i quali la crisi pesa meno sulle bollette delle famiglie e sui costi e la competitività delle imprese. Quindi è molto semplice. Abbiamo tutto per renderci indipendenti. Il sole e il vento non dobbiamo chiederlo a nessuno, né a Putin, né ai paesi arabi, né a Trump, sotto forma di gas liquido. Il problema è solo a noi, cioè se noi andiamo veloci da questo punto di vista e non ci vogliono tanti soldi pubblici, basta liberare le
0: Certo.
1: energie del paese. Abbiamo 1.700, per fortuna è arrivato anche il presidente di Confindustria, se avete letto in questi giorni, no?
0: Sì.
1: 1.700 progetti bloccati, bloccati per burocrazia, perché la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale fa fatica ad elaborarli, perché c'è un rimpallo tra Stato e Regioni, quindi la soluzione, il problema è interamente nelle nostre mani.
0: E dunque, questa è una strada assolutamente da percorrere. Tra l'altro, appunto, il commissario all'energia Jorgensen ha detto proprio questo, cioè dobbiamo abbandonare i combustibili fossili, dobbiamo avviarci con decisione sulla strada delle rinnovabili. C'è un altro aspetto che ci colpisce, qui volevo richiamare un'immagine che arriva da Repubblica, un titolo, perché sappiamo che queste sono le ore della visita di Stato, la sua seconda, di Donald Trump, non avveniva da 9 anni, una visita di un presidente degli Stati Uniti in Cina, con tutte le incognite che si tira dietro. Non è una novità che un presidente americano nella sua visita di Stato sia accompagnato da qualche esponente del mondo dell'economia, la storia ce lo racconta, però in questo caso fa una certa impressione vedere questa, non so neanche se definirla, delegazione, di quelli che da più parti sono stati indicati come tecno-oligarchi, sono i rappresentanti dei fondi di investimento, delle grandi compagnie digitali, dell'alta finanza, manovrano capitali che da soli sono il PIL di una sola nazione, sono insofferenti alle regole e insomma non sono sicuramente l'elemento che favorisce il superamento delle diseguaglianze. Professore, fa un po' impressione tutto questo.
1: Assolutamente sì, è uno dei problemi che dobbiamo risolvere e combattere, dovrebbe essere i primi liberali, perché i liberali vogliono la concorrenza, la lotta ai monopoli, no? Quindi questa commistione di potere tra una certa politica e gli oligarchi dell'high tech, del digitale e del settore dell'energia è nefasta ed è la causa di quello che stiamo vivendo a livello di guerre. Io credo che sia un colpo di coda del passato, perché il mondo sta cambiando. E quando la transizione sarà completata, l'energia non sarà più uno strumento di potere, ma sarà prodotta in maniera diffusa da tanti. E perciò oggi fa molta impressione questo. Quindi noi dobbiamo assolutamente contrastare tutto questo. E ripeto, noi economisti civili lo facciamo naturalmente, ma i liberali, se sono liberali veramente, dovrebbero essere i primi a volere la competizione tra tanti, il libero mercato. Qui non parliamo di libero mercato, ma parliamo di grandi poteri monopolistici o oligopolistici che controllano anche l'informazione, perché il
0: Sì.
1: problema di oggi è anche il controllo dell'informazione, piattaforme di social media che influenzano e manipolano le preferenze delle persone che sono nelle mani di pochi.
0: Ecco, e a fronte di tutto questo, di quello che vogliamo considerare con colpo di coda, c'è l'enorme energia concreta, positiva, sprigionata dalla conferenza internazionale che si tiene oggi a Tor Vergata, perché sono 300 tra le teste più significative in campo economico, arrivano da tanti paesi con storie diverse, 62, per dirci che c'è un'altra economia possibile. Altra economia possibile e si sta lavorando a un manifesto proprio per una nuova economia. Possiamo anticiparne qualcosa?
1: Assolutamente sì, noi spingiamo molto perché ci sia cittadinanza attiva e partecipazione. Questa è una delle cose più importanti. Se vogliamo combattere questi poteri e diciamo difendere la democrazia, non dobbiamo pensare che sia solo il voto, dice il cittadino deve votare e poi magari non vota perché dice tanto non cambia nulla.
0: Certo.
1: Dobbiamo pensare, dobbiamo creare tante forme di partecipazione, di cittadinanza attiva dove i cittadini sono protagonisti. Nel voto col portafoglio ne parliamo da tanto, no? Il nostro
0: Sì.
1: potere di orientare consumi e risparmi per premiare le aziende migliori, quindi non quelle legali per esempio, ma poi ci sono tutte le forme di amministrazione condivisa, il welfare nelle città ormai si fa in partnership tra la pubblica amministrazione e le organizzazioni di terzo settore di società civile. Questa è l'applicazione del principio di sussidiarietà, poi, che è uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. Quindi noi siamo per tutto ciò che è cittadinanza attiva, partecipazione, perché non ci dimentichiamo che il mercato siamo noi, cioè il mercato è la somma delle nostre scelte, non è Carca, non è Trump, ma è la somma delle nostre scelte. Quindi prendiamone coscienza, impariamo ad usare questo potere straordinario che abbiamo e non ci dovremo più preoccupare di quelle cose.
0: Allora, io ringrazio tantissimo il professor Becchetti che restituisco al Rinascimento nell'economia, poi ci racconterà nel dettaglio quanto ne viene fuori. Grazie davvero per la sua presenza, perché ci indica
1: Grazie
0: sempre, grazie, un orizzonte verso cui muovere, verso cui indirizzare i nostri sogni. E i sogni si alimentano delle parole che ci consentono di comunicarli, di condividerli, di renderli contagiosi come un motore potente. E le parole ci arrivano da quella ricchezza, dal quattro patrimonio che ne è intessuto, che sono i libri. E allora noi andiamo in pubblicità, poi torniamo rivolgendo una domanda: qual è il libro più importante della vostra vita? A tra poco.
2: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvelo.
3: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
0: Eccoci, rientriamo in studio. Avete mai pensato qual è il libro più importante della vostra vita? Quello che vi ha spalancato un mondo, che vi accompagna, che vi capita di citare, che avete voluto condividere con figli e con nipoti? Io confesso che, insomma, da quando abbiamo iniziato a preparare la puntata non ho una risposta, perché fatico a mettere insieme Emily Bronte, Fitzgerald, Kafka. Ho l'impressione, essendo i libri gli amici più fedeli, che se ne nomino uno tradisco tutti gli altri. Però sentiremo quali sono anche le preferenze dei nostri ospiti, che voglio dare il benvenuto. In studio c'è Barbara Pieralice, libraia da 30 anni, una passione che condivide con la sorella Francesca, con cui gestisce la libreria indipendente La Nuova Europa a Roma, che è una gran bella scommessa vinta, perché è anche in un luogo inconsueto per una libreria indipendente, che è un centro commerciale. Ben arrivata Barbara.
4: Grazie, grazie per l'invito.
0: E da Milano con noi è collegato Don Paolo Agliata, parroco della Chiesa di Maria Incoronata. Tanto per capirci, siamo su Corso Garibaldi, pochi passi dal Bosco Orizzontale, e lui da diversi anni, credo che ne abbia superati forse 10, organizza un gruppo di lettura. Io forse è anche un po' limitativo definirlo gruppo di lettura, si tratta di 300-400 persone che condividono questa passione e la lettura, e tra poco ce lo racconterà. Don Paolo, benvenuto.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Allora, tra poco entreremo in tema, perché adesso andiamo a Torino, dove, come sapete, qualche ora fa ha aperto i battenti, la più importante fiera dell'editoria d'Italia, il Salone del Libro, e dove ci attende con la sua ospite il collega del TG di TV 2000, Saverio Simonelli. Ciao Saverio, ben trovato.
6: Ciao Gabriella, bentrovata, bentrovati tutti i nostri spettatori.
0: Allora Saverio, dici tutto, facci respirare l'atmosfera del salone.
6: L'atmosfera diciamo che è abbastanza pregna di personale, di proposte, di idee, ed essendo anche soltanto giovedì si nota già un bel traffico, quindi fa molto piacere poi star davanti a questo nostro bellissimo, bellissimo sito, in cui i media della CEI raccolgono veramente tutto ciò che pertiene alla nostra comunicazione, al nostro punto di vista sul mondo. Ascoltavo prima il professor Becchetti parlare della foresta che cresce. Ecco, va benissimo cercare di innaffiare questi virgulti in modo che crescano, soprattutto è importante che si innaffino insieme, perché quello che molto spesso le persone che creano il bene faticano a fare è mettersi in rete. È molto più facile per chi distrugge piuttosto che per chi cerca di produrre bellezza. E che cosa di meglio di produrre bellezza? Qui ci si prova, abbiamo testi, abbiamo una grande varietà, passiamo dai padri della Chiesa, da Basileo, parliamo anche di Haiti, di Lampedusa, noi parleremo anche con i nostri direttori, l'amministratore delegato Massimo Forchieri e il nostro direttore Vincenzo Morgante, presenteremo un San Francesco per davvero, un'indagine condotta da Alessandro Sortino. Quindi diciamo che pullula di idee, pullula di cose, pullula soprattutto di amore, di affezione alle cose che vogliamo raccontare, perché noi non vogliamo raccontare noi stessi, noi vogliamo sparire, come diceva il Papa a proposito del prete e del cristiano, per far trasparire quello che ci innamora e di cui vogliamo si innamorino tutti. Allora, qui dopo permettetemi di aver fatto questa piccola, forse un pochino troppo lunga presentazione, ma qui c'è una persona che ci prova e ci riesce da molti anni, Francesca Perone, che è vicepresidente dell'Unione Editori e Librai Cattolici Italiani. Monica.
4: Ebbene sì, questo è un progetto molto coraggioso, non è la prima volta, quest'anno siamo insieme ai Media Cei, Comunione Editori Librai Cattolici Italiani, e siamo qui per incontrare il pubblico, offrire anche un punto di vista di speranza in questo mondo e in questo mercato un po' in crisi, ma insomma è un progetto arduo, ma noi ci siamo e siamo in molti.
6: Sicuramente non bisogna creare infingimenti o falsi proclami, è un momento difficile, ma è proprio nei momenti di crisi che bisogna affrontare il toro per le corna e cercare di ideare, perché quella che forse è molto

0: mancato è l'immaginazione, giusto?
1: Sì, infatti in questi ultimi tempi ci uniamo nella sfida, insomma, quindi siamo qui.
0: Grazie Monica, grazie a tutti voi e allora noi continuiamo qui, come si dice a Roma,
2: a tenere botta. Grazie Saverio, ci vediamo tra poco, vi ricordo.

0: diretta streaming sempre attraverso la nostra piattaforma play2000.it. Don Paolo, io vengo da lei perché a un certo punto le è venuto in mente, credo fossero 10 anni fa, mettere in piedi questi gruppi di lettura. Si è partiti con un numero più ristretto, mai veramente ristretto, adesso le persone sono 300-400. Che cosa l'ha spinta a fare questo? Anche chiarendo che insomma voi leggete testi che appartengono insomma alla, sono i capolavori della letteratura, da quella proprio contemporanea ai classici, non sono letture di testi sacri.
1: No, no. Beh, devo chiarire che non è propriamente un gruppo di lettura, diciamo che l'idea è nata una decina d'anni fa, mentre mi chiedevo, dopo aver lasciato l'oratorio e quindi essere stato affidato al ministero di seguire una comunità adulta, mi sono chiesto, va bene, ma io come faccio a raggiungere tutti quelli che non raggiungo di solito nella predicazione, che in chiesa non ci vengono, e non avendo più a disposizione lo strumento del teatro che mettevo in scena, teatro biblico in oratorio. Allora a un certo punto mi sono detto, beh, vabbè, ma a te piace leggere, cosa succede se inviti chi vuole a venire a condividere la lettura di pagine belle di letteratura? E quindi abbiamo iniziato così, ho lanciato l'idea, chi vuole venga che condividiamo letture di, in quel momento stavo rileggendo Calvino, il Visconte dimezzato, e il riscontro è stato curioso perché c'erano un centinaio di persone, normalmente nei percorsi biblici che proponevo venivano quelle 30, 40, sempre quelle, invece in quell'occasione c'erano tante persone che io non conoscevo, oppure che conoscevo ma non sarebbero mai venute a affrontare un percorso biblico. E allora da lì semplicemente ho colto il dato di fatto che questo poteva essere un modo per incontrare le persone e raccontare qualcosa di buono.
0: E così è accaduto, è così accaduto. Mi dica solo, è tutti i giovedì, un giovedì al mese adesso?
1: No, no, per carità, un giovedì al mese.
0: È già tanto, con quei numeri. Allora, io vado un momento da Barbara, perché Barbara, la cosa bella della libreria indipendente che avete messo in piedi è che il pubblico di lettori, gente che è cresciuta con i vostri libri, che adesso porta i bambini, è diventata una comunità. E questo è un lavoro molto, molto delicato in un paese in cui i numeri, sì, adesso c'è una leggera crescita nel 2025, e con un riferimento al titolo del Salone del Libro, che è Il mondo salvato dai ragazzini, omaggio a Elsa Morante, i ragazzini hanno una parte importante, la salvano questa editoria. Come si fa ad avere così tante persone affezionate ai vostri eventi?
2: Quello che ha raccontato adesso Don Paolo è qualcosa che è successo anche a noi, praticamente un po' nello stesso modo. Diciamo che quando noi abbiamo cominciato, la parola comunità è proprio la parola che definisce questi 34 anni. Sono 34 anni che noi siamo lì, abbiamo aperto in un centro commerciale, quindi un luogo che in genere viene definito un non luogo, no? Qualcosa di estraneo anche insomma, ai rapporti interpersonali, ma soltanto un luogo dove si fanno acquisti in modo
0: diffuso. Dove si va pure di corsa.
2: Dove si va di corsa, eccetera. E invece questo testimonia, la nostra storia testimonia che non è così. Quel luogo ci ha permesso di incontrare tantissime persone che non sarebbero mai magari entrate in una libreria, ma in quel luogo l'hanno fatto. E cominciando in questo modo si è creata poi una vera e propria comunità, perché
0: certo.
2: Diciamo che a nostro favore c'è stato il fatto di iniziare quando non c'erano i social, non c'era insomma questo cercare di prendere le persone attraverso.
0: Avete trovato
2: delle
0: un
2: macchine,
0: luogo dove unirle quelle persone, un po' come diceva
2: con il lettore. E quindi è una
0: e
2: cosa
0: poi le avete
2: diversa.
0: Coccolate queste persone.
2: Esatto.
0: E, diciamo che lei questo amore per i libri lo possiamo dire, no? L'ho respirato in famiglia, suo papà
2: certo.
0: È un libraio.
2: Certo. Mio padre è stato libraio per più di 40 anni, secondo me è nato libraio, cioè proprio, non c'è più adesso e secondo me se n'è andato libraio, perché lui è rimasto fino alla fine, è voluto venire in libreria.
0: Mi apriva gli scatoloni in libreria.
2: Per aprire gli scatoloni, per vedere le novità, perché è una, come molte delle persone della mia generazione hanno avuto dei genitori che hanno avuto poco, no? Pochissimo, sì. Che sono stati piccoli durante la guerra, lui ha perso il padre da quando era un bambino di 2 anni e ha trovato il suo riscatto nella conoscenza. Lui ha sempre creduto nel fatto che sapere, conoscere e quindi leggere gli avrebbe dato qualcosa in più, e questo ha
0: fatto. Bellissimo, bellissimo che ha trasmesso a voi con questi risultati.

0: Il testimone, noi andiamo brevemente in pubblicità, poi velocemente torniamo qui perché abbiamo veramente tanto da condividere.
1: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
2: La marmellata è solo a base di agrumi.
3: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
0: Eccoci, rientriamo in studio e corriamo al Salone del Libro di Torino dove raggiungiamo Saverio Simonelli con il suo ospite che riconoscerete. Saverio.
6: Eccoci, eccoci Gabriella di nuovo. Allora, visto che abbiamo parlato di tanta teoria, abbiamo con noi uno che insomma non fa teoria ma i libri li scrive, come Dario Voltolini, dico semplicemente finalista al Premio Storia nel 2024 con un libro invernale di un'intensità insieme sobria ma infuocatissima. E quindi io quello che vorrei chiedere a Dario è, da torinese, come vede il Salone di Torino del libro in questo contesto che, come dicevamo prima, insomma nasconde anche delle criticità?
7: Intanto grazie. Beh, come torinese lo vedo sia orgogliosamente sia come un incubo, perché noi quanto torinesi siamo qua dall'inizio alla fine, dovrebbero mettere delle tende e quindi è un po' un incubo, ma è chiaramente un orgoglio cittadino, è un afflusso di gente inverosimile per pensando che sono libri quelli che le persone vengono a vedere, visto che sembrerebbe che non sia un oggetto molto appetito dal pubblico il libro ormai, no?
6: Possiamo fare una provocazione, chiediamo a tutti i presenti di comprarsi un libro ogni 2 mesi almeno, secondo me risolveremmo tutti i problemi.
7: Un libro ogni 2 mesi, facendo così si va anche a prendere cose di case editrici piccole che sono quelle che adesso stanno facendo un sacco di lavoro di sostituzione di quelle grandi che hanno dei conti da far tornare che sono impressionanti.
6: Perché Dario, oltre a scrivere, anche cura anche delle collane.
7: Sì, cura delle collane, ma non diciamolo a nessuno perché sennò poi vengono comprate.
6: Ah, è gravissimo.
7: Sì. Allora, la collana è Pennisole, è una collana di letteratura italiana per Hopeful Monster, è una delle tante cose che secondo me segnalano che la letteratura italiana, la narrativa italiana in questo periodo è molto buona, anche se non è questo il pregiudizio che circola.
6: È vero, molti dicono questo ma senza essersi informati.
7: No, no, è proprio il contrario.
6: Colpa forse anche un po' nostra, magari noi inseguiamo sempre il mainstream, giusto?
7: Noi siamo, come italiani siamo come i capponi di Renzo, quindi preferiamo litigare che proporci uno con l'altro, insomma, che purtroppo è così.
6: Noi invece non litighiamo, anzi vi ringraziamo. Gabriella, buon proseguimento di trasmissione e mi raccomando, forza libri, non per sciovinismo, ma perché, come diceva qualcuno, ci fanno viaggiare e soprattutto dentro la nostra immaginazione.
0: Grazie davvero. Allora, compriamoli ogni 2 mesi, anzi regaliamoli oltre a comprarceli ogni 2 mesi. Barbara, io pensavo a quello che rende una persona un lettore. Io per esempio ho un debito forte nei confronti di mia madre, ma penso che poi alla base di tutto ci sia anche la curiosità che una persona ha. E mi domandavo, allora, fermo restando che la famiglia ha una grande influenza, lo ha anche la scuola, sulla base della tua esperienza, un bravo libraio può riuscire a fare di una persona magari fino allora un po' tiepida nei confronti dei libri, che si affaccia quasi per caso, un lettore convinto?
8: Ma certo, ma deve. È una cosa che è successa, che succede, continua a succedere. Noi abbiamo conosciuto tantissime persone, ma non solo io come libraia, ma anche i miei colleghi, spesso ci confrontiamo su questo argomento, di persone che magari leggevano delle cose anche un pochino più semplici, così per dilettarsi e basta, che poi però sono cresciute nelle loro letture, fino ad arrivare a delle cose anche più impegnative e anche... È anche un po' il mestiere del libraio questo.
0: Questo è bellissimo.
8: Quello di
0: bellissimo.
8: Seguire le letture dei propri, insomma, dei lettori, di chi frequenta la libreria.
0: Ora passo al tu perché i libri avvicinano quelle persone.
8: Certo.
0: Il tuo preferito?
8: Questo è come chiedere
0: è una cosa difficilissima, io lo so.
8: Cioè, non esiste, perché quante volte uno legge un libro poi alla fine dice sì, questo è sicuramente il più bello che ho letto e poi dopo
0: ce n'è un altro.
8: Ne posso citare uno che mi ha segnata molto, quello sì, che è L'arte della gioia di Goliarda Sapienza, che ho letto tanto tempo fa, ben prima del successo che ha avuto ultimamente, grazie anche a una serie televisiva che ha avvicinato tantissimi lettori a questa autrice così poco conosciuta.
0: Che ha scoperto l'estero, diciamo, la Francia, la Germania prima.
8: Brava, esatto.
0: Allora, Don Paolo, poiché i libri sono ponti, do del tuo anche a te. Il tuo preferito innanzitutto.
9: Oh, brava, stavo giusto dicendo.
0: Il tuo preferito, e dici anche come li scegliete poi quelli ogni mese che leggete insieme.
9: Allora, posso dirti un libro che ha segnato la mia adolescenza e quindi mi ha plasmato, è stato sicuramente Il Signore degli Anelli, che mi ha acceso l'immaginazione. Poi più tardi ho scoperto Primo Levi, ad esempio, mi piace moltissimo, Steinbeck tantissimo, quindi questi sono un po' i miei autori. Come scelgo i testi che propongo? In base a quelli che mi sono piaciuti. Io sono poco sistematico, quindi ho cercato negli anni di costruire un percorso ogni anno, ma non sono capace. Io quelli che mi sono piaciuti e mi sembra che possano avere qualcosa di significativo da suggerire e che mi permetta magari qualche intreccio con testi di letteratura religiosa, ecco, io vado
0: così,
9: su quelli.
0: Così. No, è bello quello che state dicendo, perché rende perfettamente l'idea. Lo dovete scoprire un libro, poi non lo mollate più, è un fuoco che si trasmette. Mi piace ricordare, Barbara, che voi avete festeggiato, ormai sono 34 anni per la Libreria Indipendente, sì. 2022 i 30 anni, e 40 scrittori che sono stati anche presentati da voi vi hanno reso un bel omaggio, dedicandovi ciascuno di loro un racconto, confluiti poi in un volume pubblicato da Garzanti, naturalmente fuori commercio, che voi avete donato ai frequentatori della libreria. Questo è stato uno dei momenti, immagino, più belli che avete vissuto, ma forse non l'unico.
8: Non l'unico, ma veramente un momento da ricordare, perché questo dono abbiamo fatto un po' il contrario di quello che si fa normalmente. Una volta tanto abbiamo noi donato al lettore qualcosa, ricevendo un dono dagli scrittori che non hanno scritto dei racconti soltanto su di noi, ma sull'esperienza in libreria in genere, perché era il titolo del libro, è Quella volta in libreria, proprio perché la libreria... Tutte le librerie sono degli avamposti, e quindi abbiamo chiesto loro di dirci qualcosa circa la loro esperienza in libreria.
0: Magnifico, magnifico. Don Paolo, adesso ti faccio una domanda così un pochino provocatoria. Ti posso chiedere se attraverso un libro, un romanzo, sono quasi tutti romanzi, magari scritto da un autore che è dichiaratamente agnostico, dichiaratamente ateo, una persona può arrivare, a tuo giudizio, a incontrare la fede o comunque a vivere un'intensa esperienza spirituale?
9: La vita è grande e misteriosa, quindi possono accadere tante cose. Io quello che chiedo a uno scrittore o una scrittrice è di essere... maestro, maestra di umanità, cioè di aiutare a scandagliare il mistero del cuore umano. Quando uno legge un maestro o una maestra, si aprono dei sentieri. Su quei sentieri può essere che il Dio vivente si renda presente, no? L'importante è che si legga, perché leggere dilata spazi, accende l'immaginazione, ci rende più umani, ecco. E quando si diventa molto umani, lì Dio sta già lavorando.
0: Ecco, perché infatti noi a volte diciamo siamo una società che sta perdendo l'empatia, i libri ce l'amplificano, ce la restituiscono, quale possibilità abbiamo di calarci in così tanti panni e vite che non sono le nostre. E ti faccio un'ultima domanda, io non so se oggi è giovedì, non so se è quel giovedì o se è la prossima settimana, ma il prossimo libro quale sarà?
9: Prossimo libro dialoghiamo con Fra Roberto Pasolini su 1984, di Orwell, settimana prossima. E poi l'ultima volta affronteremo Diario clandestino di Guareschi.
0: Beh, bellissime scelte, io ringrazio Don Paolo Agliata, ringrazio tanto anche Beatrice Pieralice che ci hanno accompagnato in questo viaggio, un viaggio splendido attraverso la lettura, e insomma datevi veramente il tempo e la gioia di scoprire che cosa può fare nelle vostre vite un libro. Grazie a tutti voi che siete qui dal lunedì al venerdì con noi in questo studio, sempre intorno alle 15:15.
10: Buongiorno! con Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
11: Siamo nel cuore di Cascia.
12: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
13: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
14: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
15: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.

0: Per arrivare a Bemanevichi, lassù nel nord del Madagascar, bisogna prendere un aereo da turismo, di quelli piccoli e traballanti, che da Majanga porta ad Ambanza, una cittadina sulla costa dello stretto del Mozambico, proprio davanti all'isola di Nosy Be. La missione dei Salesiani si trova proprio dentro la foresta dello Zaratanana, una zona ancora selvaggia e in certi punti ancora irraggiungibile dalle strade. Ad aspettarci, nel piccolo aeroporto di Ambanza, c'è Sarovella, il direttore della missione di Bemanevichi, e con lui, a bordo di un vecchio fuoristrada, ci dirigiamo verso il mercato della città per fare le provviste per la settimana. La missione è molto lontana ed isolata, ed è quindi fondamentale essere autosufficienti nel cibo il più possibile. Dopo aver fatto i rifornimenti, lasciamo Ambanza e prendiamo una strada che si addentra nella foresta dello Zaratanana, diretti a Bemanevichi.
1: È una strada molto difficile da percorrere. In questo momento, tutto sommato, è il momento migliore. C'è la strada, che sono 32 chilometri, si può percorrere in circa 2 ore. Però ci sono tanti altri momenti in cui questa strada, proprio per le piogge, è impossibile da percorrere. Cioè si può fare o in 4 ore, oppure è impossibile, neppure dei trattori riescono a passare, e quindi bisogna farla necessariamente a piedi, oppure insomma sapere che non si può percorrere. Eppure questa è una strada molto importante per le comunicazioni, perché da qui viene fuori tanto cacao, da qui viene fuori il caffè, la vaniglia e ha tanti altri frutti. Però purtroppo per lo stato delle strade, insomma, è impossibile che questi frutti possano arrivare con facilità ad essere esportati.
0: Sarovella è un siciliano dal carattere aperto e scherzoso, sempre in movimento dalla mattina alla sera, instancabile, con una filosofia di vita serena che lo porta sempre, di fronte ad ogni tipo di ostacolo, a dire che c'è problema, niente ci fa.
1: Io sono arrivato in Madagascar nel 1981, proprio nel dicembre dell'81. Venivo dalla Sicilia, prima da una esperienza di liceo, e poi invece sono stato catapultato, diciamo, in una zona di prima evangelizzazione ad Ankiriloka. Lì ho vissuto 13 anni e poi dopo questi 13 anni sono passato negli altipiani in un paese, in un distretto missionario che si chiama Betafo, e poi ora da poco sono arrivato nel distretto che si chiama Bemanevichi, che è al nord del Madagascar. Un distretto bello da un punto di vista paesaggistico, meraviglioso dal punto di vista naturale, ma con tante difficoltà sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista religioso.
0: Man mano che la strada si addentra nella foresta, la vegetazione diventa sempre più fitta di piante di cacao, di finesse, di alberi del pane, di manga e di tanti altri frutti tropicali. Proprio grazie a queste risorse, la gente della foresta riesce a

0: vivere un po' meglio qui delle popolazioni di altre zone del Madagascar. Dopo alcune ore di viaggio, dopo aver incontrato tanti villaggi e gruppi di capanne, arriviamo finalmente verso il tramonto a Bemanevichi. Lungo lo stradone principale del villaggio si vedono poveri negozi e tutto intorno un gran viavai di gente che a quest'ora fa ritorno alle proprie case dopo la giornata di lavoro trascorsa nella foresta. Bemanevichi è un villaggio di capanne di legno quasi tutte rifatte da poco, perché alcuni mesi fa, in questa zona, si è abbattuto uno dei cicloni più violenti che hanno colpito negli ultimi anni il Madagascar.
1: Quando arrivò il ciclone, qui a Bemanevichi, la violenza del vento e della pioggia fu così forte e improvvisa che le capanne e gli alberi e tutte le cose vennero spazzate via in un attimo. E la gente, di fronte alle acque del fiume San Birano, che allagavano il villaggio, andò a rifugiarsi sui tetti della missione. Ma dopo alcuni giorni, passata la bufera, tutti hanno cominciato a ricostruire le case e le strade, da soli, con grande pazienza e fatica.
2: Mi sta facendo vedere come la casa è rovinata dopo il ciclone, per cui anche alla minima pioggia non sanno dove mettere la roba.
0: Il San Birano, il fiume che attraversa la foresta Zaratanana per poi andare a buttarsi nell'oceano indiano, passa proprio accanto a Bemanevichi.

la gente del villaggio vive con il fiume. È il fiume che dà la vita, dove tutti vanno a prendere la sua acqua.

0: ma è anche il fiume che porta la morte quando si gonfia così minaccioso da uscire dagli argini per inghiottire tutto.
1: Vengono da un villaggio che si trova a 4 km di qui, che si chiama Murafeno. Sono venuti per portare un po' di legno per costruire la loro casa.
2: Questa missione è stata creata da tempo dai Cappuccini. I Cappuccini poi hanno lasciato la missione e il vescovo, che era cappuccino, l'ha voluto affidare a noi salesiani. Però quando la missione è stata presa dai salesiani era una cosa molto molto piccola, molto semplice. I villaggi che si avvicinavano erano pochi, ma soprattutto nei villaggi abbiamo cercato di motivare la gente a fare qualche cosa, sia dal punto di vista educativo, sia dal punto di vista sanitario, o dal punto di vista agricolo, o da altri punti di vista.
0: Il dispensario di primo intervento si trova proprio accanto alla chiesa. La mattina presto, le donne malgasce, insieme ai loro bambini e agli anziani, arrivano all'ambulatorio per farsi visitare dal dottore. Le vedi per terra, queste persone nella veranda, che aspettano fin dal mattino presto, con pazienza, il loro turno. Poi, finita la visita, riprendono il cammino verso i loro villaggi lontani.
3: La maggior parte delle persone che vengono da noi, qui al dispensario, arrivano quasi tutte dalla foresta, dai villaggi lontani, anche molti chilometri. I problemi più gravi che riscontriamo sono casi di gastroenterite, soprattutto nei bambini. Ed inoltre, molto frequenti sono

0: le ferite sulla pelle che devono essere medicate con urgenza per evitare le infezioni.
1: I mesi.
2: Marcel.
0: Il mio compito è quello di affiancare padre Saro e padre Ignaz nelle attività che svolgiamo qui all'oratorio. Aiutarli nei momenti di lavoro, di studio e di gioco con i giovani. Sempre tenendo presente l'insegnamento di Don Bosco, evangelizzare educando. In particolare, mi occupo dei ragazzi che vivono nel nostro convitto.
3: L'impegno di Saro Vella e di Ignaz e del giovane O'Donnell nell'educazione, nella sanità e nell'evangelizzazione non si ferma a Vemanerichi, ma si estende anche nei villaggi più lontani ed isolati della foresta.
4: Mi ha detto che ormai è qui sola, ci sono i suoi figli che sono lontani, sono tutti sposati altrove e praticamente sono rimaste loro due vecchiette sole qui in questa casetta.
5: Il glaucoma, cioè una malattia che purtroppo insomma, cioè blocca tutta la circolazione dell'occhio, per cui non ci vede più da quest'occhio. Anche il marito purtroppo ha avuto più o meno la stessa malattia, però si trova in casa e evidentemente non può muoversi. Ora possiamo farci una visita. Praticamente ha detto che è stato portato già dal figliuolo per farsi vedere gli occhi. Gli avevano promesso che forse c'è una cataratta e quindi si potrebbe curare, quindi proprio chiedeva un aiuto in maniera tale che insomma fosse portato di nuovo all'ospedale per vedere se c'è possibilità di guarire, se è veramente cataratta.
6: Sara B, Atundrek Sahatika, Atundrek Chikajo, Vita Inuna, Ultiabi.
4: Ha detto che si trova di un villaggio qui vicino che si chiama Ankiduna, e sono 8 in famiglia e anche lui insomma sta studiando, è contento di studiare.
7: Dunque i problemi più grossi sono anzitutto il problema sociale e culturale, cioè qui la gente non ha mai avuto purtroppo degli stimoli che li possano fare andare al di là di quello che loro vivono giorno per giorno, per cui è difficile ora che possano inserirsi in una realtà di un mondo che cambia e cambia in una velocità eccezionale.
4: In questa famiglia che abbiamo visto si può vedere la loro dignità. Erano in 13, hanno fatto il pranzo ma l'hanno fatto solo con i mango, quindi ancora non avevano riso, non avevano altre cose, hanno preso solo la frutta che ce n'è abbastanza, grazie a Dio, e mangiano tutti insieme. Ti fanno cattiva zicca piena caffè. Ti hanno i papianac. Se ti hanno reu pianac. Sa di nifianarana.
3: Questa è Vemanerichi, la missione dei

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
2: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.

All'inizio del V secolo, Petronio, vescovo e poi santo patrono di Bologna, aveva posto quattro croci dedicate ai martiri, agli apostoli e agli evangelisti, alle vergini e ai santi, ai quattro angoli della città, in prossimità di quattro porte lungo le mura, come scudo simbolico contro le invasioni e i pericoli esterni. Altri sostengono che l'autore dell'opera fosse Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. Ognuna delle croci era in un tempietto, quattro cappelle che alla fine del Settecento, ignorandone del tutto il significato religioso e il valore sacramentale, vennero distrutte perché considerate un ingombro per la viabilità e un intralcio allo sviluppo urbanistico. Le croci, che in realtà non sono antiche come il santo, si datano tra il IX e l'XI secolo, vennero spostate in San Petronio nel 1798 e collocate nelle navate laterali della chiesa, dove sono ancora oggi. Una collocazione altrettanto simbolica per il valore affettivo e identitario che la città di Bologna riconosce al suo santo e alla chiesa che ne rappresenta il luogo di culto, la Basilica di San Petronio, la chiesa dei bolognesi. Un mastodonte gotico che però non è la cattedrale di Bologna. La cattedrale è San Pietro, che sta in cima a Via Indipendenza, a pochi metri da Piazza Maggiore. La Basilica di San Petronio è una cosa diversa. È la chiesa del santo ed è la chiesa in cui la città dei commerci, degli affari e dell'università si riconosce.

All'inizio del XIII secolo, il comune di Bologna si sentiva abbastanza forte rispetto al Papa e all'imperatore. Così, nel rivendicare la propria autonomia, decide di trasformare una vasta area della vecchia città romana in una piazza e di costruire la chiesa del santo patrono. Piazza Maggiore e San Petronio nascono dunque come gesto di libertà democratica della Bologna medievale, la città del progresso e delle industrie. Piazza Maggiore prende forma in due secoli. Il Palazzo del Podestà, prima sede del comune, viene eretto all'inizio del 200 con la poderosa torre. Quello attuale è del 1484. Alle sue spalle il palazzo di Re Enzo di metà 200, che deve il nome a Enzo di Svevia, figlio di Federico II, fatto prigioniero nel 1249 alla battaglia di Fossalta e lì rinchiuso per oltre 20 anni fino alla morte. Fuori dal palazzo, la Fontana di Nettuno del 1563, progettata da Tommaso Laureti, con la statua del Dio scolpita da Giambologna. Dall'altro lato, il medievale Palazzo dei Notai, corporazione fortissima nella Bologna medievale. Sulla destra, Palazzo d'Accursio, la sede del Comune di Bologna. La Basilica di San Petronio chiude sul fronte sud la sistemazione della piazza. La sua costruzione dura alcuni secoli, nel 400 sotto l'egida del comune, poi dai primi anni del 500 per impulso del Papa. I lavori iniziano nel 1390. Mentre si innalza la facciata, vengono costruite le prime due campate. L'architetto bolognese Antonio Di Vincenzo fonde la spazialità fiorentina con il gotico internazionale più maestoso. Segue i lavori per 10 anni, fino alla morte, e dà alla chiesa la sua impronta. Comincia dal basamento, dove vengono impegnate maestranze e lapicidi, tra i quali Paolo di Bonaiuto. Lo disegna secondo linee eleganti, in un intreccio di coloriture di marmi diversi. Nel 1425 lo scultore senese Jacopo della Quercia, che era in quegli anni a Ferrara, fu incaricato di decorare il portale maggiore. Vi lavorò fino al 1438, realizzando la lunetta, quella che Michelangelo definì la più bella Madonna del Rinascimento. Una Madonna col bambino tra San Petronio e Sant'Ambrogio. Poi i lavori si fermano. La facciata era destinata a restare così, incompiuta. Una facciata austera e monumentale, con la parte superiore a rustico e le pietre a vista. L'interno della basilica ha le dimensioni delle grandi chiese gotiche, con enormi campate che si slanciano verso l'alto. È una chiesa vastissima, tra le più grandi del mondo. Ci vollero alcuni secoli per completarla, ma la decorazione delle cappelle era cominciata subito, nei primi anni del 400. Le prime pitture sono quelle di Giovanni da Modena, uno dei grandi artisti del gotico internazionale, che nel 1420 lavora nella prima cappella della navata sinistra, dedicata a Sant'Abbondio, quella in cui nel 1392, il 4 ottobre, giorno di San Petronio, venne celebrata la prima messa.

Sulle pareti laterali, sopra gli stemmi delle grandi famiglie bolognesi, realizza due crocifissioni dall'iconografia inconsueta. Da una parte la redenzione dal peccato originale, con l'albero del bene e del male che diventa la croce di Cristo. Dall'altra, il trionfo della Chiesa Cattolica sulla sinagoga, con due braccia che spuntano dai lati corti della croce, una delle quali trafigge la sinagoga, mentre l'altra incorona la chiesa. Giovanni da Modena, che dipinge anche un gigantesco San Cristoforo su un pilone della navata, aveva già realizzato tra il 1410 e il 15 il suo capolavoro, gli affreschi della Cappella dei Magi, voluta dal nobile bolognese Bartolomeo Bolognini, qui sepolto.

Su un lato, una visione dell'oltretomba chiaramente mutuata dalla commedia di Dante. In alto il paradiso, in basso l'inferno. Pitture straordinariamente vivaci nella descrizione delle pene infernali.

Al centro del dipinto l'artista mette, proprio in faccia allo spettatore, la terribile figura di Lucifero che dilania e divora i reprobi, tra i quali, come in molte altre rappresentazioni medievali, c'è anche Maometto. Con la stessa vivacità, sulla parete opposta, il pittore racconta le storie dei magi in 8 scene, i magi che seguono la stella e che arrivano, dopo un lungo viaggio, alla culla di Betlemme. Una rappresentazione ricchissima, fatta di costumi sontuosi e colorati, un vero e proprio libro illustrato. La cappella nel suo insieme è un capolavoro dell'arte gotica emiliana, a cominciare dal grandioso polittico ligneo dorato e policromo che sta sull'altare, con 27 figure intagliate e dipinte e le storie dei re magi nella predella. È opera di Jacopo Di Paolo, autore anche dei disegni delle vetrate. Era stato lui a chiamare Giovanni da Modena che sulla parete di fondo, alle spalle del polittico, dipinge le storie di San Petronio, raccontate seguendo una leggenda medievale scritta intorno al 1180 da un monaco benedettino, quindi molti anni dopo la morte del santo. Un vero e proprio romanzo di fantasia, divertente, irto di miracoli. In una delle scene Petronio libera un cavaliere condannato a portare una pietra in bocca. In un'altra risana un giovane operaio colpito alla testa da una colonna. La leggenda voleva che Petronio fosse il cognato dell'imperatore Teodosio II. Infatti, nella prima scena del ciclo è a Costantinopoli e viene inviato dall'imperatore a Roma, presso Papa Celestino I, per una disputa. Il Papa lo nomina vescovo di Bologna, dove Petronio arriva recando le spoglie di San Floriano, martire delle persecuzioni di Diocleziano.

vicende biografiche totalmente leggendarie, che sono però alla base della devozione, anche perché la documentazione storica su Petronio è scarsa. Si sa che è vissuto nella prima metà del V secolo e che è stato vescovo di Bologna tra il 430 e il 450. Un ministero episcopale che aveva fatto breccia nel cuore dei bolognesi, perché Petronio è molto amato. Nell'iconografia si identifica con la città, che il santo tiene nelle mani. Probabilmente Petronio veniva da una famiglia d'alto rango della Gallia romana. Aveva abbandonato una sicura carriera di responsabilità civili, era stato prefetto del pretorio delle Gallie, per abbracciare il sacerdozio. Un cammino simile a quello di Ambrogio, che affianca spesso Petronio nell'iconografia. Negli stagli lignei del coro che circonda il presbiterio, per esempio, opera quattrocentesca di Agostino De Marchi, che per le figure di Petronio e Ambrogio utilizzò dei cartoni del pittore ferrarese Francesco Del Cossa. La scuola ferrarese, nata presso la corte estense con artisti come Cosmè Tura o Ercole De Roberti, arriva anche a San Petronio con una spettacolare pala d'altare di Lorenzo Costa. Una Madonna in trono fra santi. Un'interpretazione del Rinascimento che rielabora le novità del Donatello di Padova e di Mantegna in senso ultraespressivo.

ultraespressivo come Nicolò dell'Arca, che certamente conosceva la pittura ferrarese e che in San Petronio ricevette alcune commissioni, tra le quali le formelle di alcune finestre, ma che è noto soprattutto come autore dello spettacolare compianto che si trova in una piccola chiesa a pochi metri dalla Basilica, Santa Maria della Vita, un vero e proprio luogo di devozione per i bolognesi.

un compianto in terracotta policroma, databile al 1465 circa, dove le urla disperate delle pie donne intorno al corpo straziato di Cristo sono rese con una drammaticità che non appari nella cultura italiana dell'epoca. Un'apoteosi del dolore, rappresentato con tutti gli strumenti della grande tragedia. Il gruppo di Niccolò dell'Arca è stato un modello per i compianti che saranno realizzati in diverse chiese di Bologna. Uno di questi si trova proprio in San Petronio, in una nicchia, in fondo alla navata destra. Sono sei figure in terracotta dipinta, opera di Vincenzo Onofri, scolpite nei primi anni del Cinquecento.

C'è un altro compianto nella chiesa, in una delle cappelle della navata destra, opera di Amico Aspertini, uno degli artisti più interessanti della Bologna della prima metà del Cinquecento. Pittore eccentrico, trasgressivo, che anticipa le nuove forme della pittura manierista. La Pietà di Amico Aspertini è del 1519. Lutero ha da poco formulato le sue tesi. La riforma protestante è esplosa. Il mondo sta cambiando e cambia anche Bologna. I Bentivoglio, signori della città per tutto il Quattrocento, vengono cacciati da Giulio II nel 1506. Bologna diventa la città più importante dello Stato Pontificio dopo Roma.

Il Papa, signore della città, chiama subito Michelangelo, fuggito da Firenze dopo la fine della Repubblica, e gli chiede una statua in bronzo di se stesso per la facciata di San Petronio. Un vero e proprio atto di forza, col quale Giulio II vuole dire che Bologna ormai è sua. Ma la statua non c'è più. E la sua assenza spiega bene i complicati rapporti di forza in un momento in cui non è ancora chiaro chi comanda davvero. Collocata sulla facciata nel 1508, la statua viene abbattuta solo 3 anni dopo. Giulio II è seriamente impegnato nei conflitti territoriali che devastano la penisola, soggetto all'andamento delle guerre, costretto a districarsi nelle trame della politica internazionale. Ma i suoi successori si trovano davanti difficoltà ben maggiori. Leone X deve affrontare la questione luterana. Clemente VII deve subire il sacco di Roma. I Lanzichenecchi, al soldo di Carlo III di Borbone, ma dietro i quali è chiara l'ombra di Carlo V, entrano a Roma nella primavera del 1527. La città viene messa a ferro e fuoco. Di fronte agli eccessi delle truppe, l'imperatore è costretto a intervenire. Il Papa si rifugia a Castel Sant'Angelo e riesce a scappare solo dopo alcuni mesi. Con lui fuggono anche gli artisti, tra cui Parmigianino, che arriva a Bologna nel 1528. Per San Petronio dipinge una pala che raffigura un vigoroso San Rocco, quasi un eroe della Roma antica, il protettore degli appestati. Bologna era stata infatti colpita da una devastante epidemia di peste, portata proprio dai Lanzichenecchi di ritorno da Roma. La pala di Parmigianino era dunque un'invocazione di salvezza per la città. Nel 1530 San Petronio è teatro di un avvenimento storico eccezionale, l'incoronazione di Carlo V. In realtà Carlo V era già stato incoronato ad Aquisgrana 10 anni prima, ma questa era la consacrazione papale. Era anche una riconciliazione dopo il sacco di Roma, ma è chiaro che l'uomo forte a quel punto è l'imperatore. Incoronato nella cappella di Sant'Abbondio, quella affrescata da Giovanni da Modena, il 24 febbraio 1530. Clemente VII pone sulla testa di Carlo la corona ferrea di re d'Italia. L'evento è epocale. Da qualche anno intanto erano ripresi i progetti per il completamento della facciata, in cui erano stati coinvolti alcuni dei più grandi architetti italiani, da Giulio Romano a Baldassarre Peruzzi, dal Vignola ad Andrea Palladio. Era destino però che la facciata rimanesse com'era. Ripresero anche i progetti di ampliamento della chiesa. Si decise di completare la parte meridionale della fabbrica con la costruzione di un enorme transetto. Nel 1514 Arduino degli Arriguzzi realizzò persino un modellino in legno. Se il progetto fosse stato eseguito, San Petronio sarebbe diventata più grande della Basilica di San Pietro a Roma. Ma non se ne fece nulla. E quando Pio IV, anni dopo, fece costruire l'archiginnasio, a soli 12 metri di distanza dalle mura della Basilica, mise un punto definitivo sulle ambizioni della Chiesa bolognese. L'archiginnasio, con il portico del Pavaglione,
prese forma tra il 1565 e il 68 lungo il fianco sinistro della basilica per ospitare l'università. Nella chiesa restava da sistemare la zona absidale. Il compito fu affidato al Vignola, Jacopo Barozzi, un grande architetto emiliano, che alla metà del Cinquecento progettò la tribuna che circonda l'altare, col ciborio, da cui pende un crocifisso ligneo quattrocentesco.

Ai lati del coro, in alto, furono sistemati i due straordinari organi, uno rinascimentale, l'altro addirittura quattrocentesco, opera di Lorenzo di Giacomo da Prato.

fin dal 1436 in San Petronio era attiva un'importante cappella musicale, una scuola nata per volere di Eugenio IV che ha avuto una storia lunga e gloriosa, facendo della chiesa uno dei centri della musica sacra più importanti d'Europa. Mozart stesso, quando fu a Bologna, volle assistere, in basilica, ai vespri concertati.

Nel 1657 venne completata la Meridiana, lunga 67 metri, che è ancora oggi la meridiana più lunga del mondo. L'autore, Giandomenico Cassini, era un grande astronomo. Finirà per dirigere l'Osservatorio di Parigi, al servizio di Luigi XIV. La sua meridiana ne sostituiva una più antica di Ignazio Danti, che i lavori in chiesa avevano reso obsoleta. A metà Seicento si compiono gli ultimi decisivi interventi. Viene coperta, su progetto di Girolamo Rainaldi, la volta della navata centrale. Nel 1656 fu completata la zona absidale con la realizzazione della scalinata. I lavori si concludono nel 1663, in piena epoca barocca.

un barocco che ha rispettato le linee gotiche della basilica, così come rispettosi sono stati gli interventi dei secoli successivi. Settecentesca, ricchissima di intagli, marmi e bronzi, è la cappella dedicata al titolare della chiesa, Petronio, nella navata sinistra. Nell'Ottocento, nella cappella di San Giacomo, vennero sistemati i monumenti funebri di Felice Baciocchi e della moglie Elisa Bonaparte, sorella di Napoleone. Opera di un allievo di Canova, Cincinnato Baruzzi. Novecentesca, di Giacomo Manzù, è invece la statua dedicata al cardinale Lercaro, uno dei grandi religiosi della Bologna del XX secolo. E fu proprio Giacomo Lercaro a consacrare la basilica, perché San Petronio, che era rimasta di proprietà del comune di Bologna fino al 1937, venne consacrata solo nel 1954. Il 3 ottobre di quell'anno, in una domenica che precedeva la festa del santo, 564 anni dopo la posa della prima pietra, il cardinale

cardinal Lercaro, nel consacrare la basilica, ricordò a tutti che in San Petronio, chiesa della comunità di Bologna, vita civica e vita religiosa erano e sono armonizzate e unite a creare una realtà meravigliosa che sta per

0: siamo nel cuore di Cascia.
1: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
2: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
3: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
4: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
6: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Ebbene, oggi iniziamo parlando di un disturbo tanto diffuso quanto odiato. Parliamo di reflusso gastroesofageo, non è solamente un disturbo, un bruciore. Ebbene, probabilmente molto spesso legato allo stile di vita. Ebbene, oggi cercheremo di capire come l'alimentazione, anche cambiando lo stile di vita, possiamo magari placare questo disturbo, grazie soprattutto ai consigli che ci darà il dottor Emanuele Rinnella. Benvenuto. Grazie. Io ricordo, medico nutrizionista della unità operativa complessa di nutrizione clinica al Policlinico Universitario e Gemelli di Roma. Allora, bentornato innanzitutto.
1: Grazie, ben trovata.
0: Cerchiamo di capire un po' il problema, perché io ho detto che l'alimentazione addirittura può diventare un alleato.
1: Certo.
0: No? In questo caso, però esattamente che cos'è? Perché molti di noi, soprattutto in questo periodo, accusano questo bruciore che
1: esatto.
0: parte, no? al centro del nostro sterno.
1: Si tratta di una condizione molto frequente, soprattutto si riaccende nei cambi di stagione, primavera e autunno, e attenzione, non deriva dall'acidità gastrica. Il problema non è l'acidità gastrica, che è fisiologica, serve per digerire i cibi e per prevenire la disbiosi intestinale. Il problema è quando questo acido risale attraverso lo sfintere esofageo superiore, quindi potremmo dire il cardias, e di conseguenza va in un posto dove non dovrebbe esserci, cioè l'esofago. Questo deriva o da una lassità dei legamenti del cardias o da ernia iatale, ad esempio, oppure da un'aumentata pressione intragastrica, come si verifica nelle occasioni di obesità o di sovrappeso.
0: È per quello, per cui magari le persone che sono in sovrappeso o obesità sono più propense a soffrire di reflusso. Parliamo di sintomi, perché i sintomi sono un po' strani. Parliamo dei sintomi e quelli più comuni, perché noi abbiamo parlato in maniera molto generica di bruciore.
1: Esatto.
0: In realtà non è solo il
1: non
0: bruciore.
1: Non è solo bruciore,
0: no?
1: Intanto è un dolore urente, è un bruciore che qui a livello dello sterno, si dice retrosternale, a volte può esitare in un dolore toracico vero e proprio, tant'è che alcuni lo confondono con una sindrome ischemica, con un infarto del miocardio. A volte può essere abbassamento di voce, raucedine, tosse secca, è un grande simulatore. Quindi bisogna stare molto attenti, perché da una parte potremmo sottovalutare dei sintomi che riguardano l'apparato cardiaco o polmonare, dall'altra invece potremmo non curare bene il reflusso. Quindi la diagnosi deve essere sempre medica, circostanziata e personalizzata.
0: Ci sono altri sintomi, abbiamo letto nel cartello, che sono riconducibili,
1: sì.
0: No? Abbiamo detto, per cui anche questa, la tosse,
1: sì.
0: La tosse è un po' secca,
1: sì,
0: stizzosa.
1: Sì. A volte si confonde con la tosse vera e propria, quindi si fanno molte visite pneumologiche, in realtà non si conosce la causa, però non si capisce la causa. Un medico però che sa fare bene un esame obiettivo e sa fare delle indagini giuste, sa riconoscere quando si tratta di reflusso, quando si tratta di patologia polmonare.
0: Allora, insomma, è un po' bugiardino, insomma, da quanto abbiamo capito,
1: è un simulatore.
0: Un po' si nasconde molto bene. Allora, a maggior ragione è difficile forse probabilmente fare una diagnosi. Come si fa la diagnosi di reflusso gastroesofageo?
1: Intanto c'è la clinica, l'esame obiettivo, la storia anamnestica.
0: Certo.
1: Certamente chi soffre di sovrappeso, obesità è più incline ad avere il reflusso rispetto a chi è normopeso. E poi ci sono gli esami strumentali, quindi sicuramente la gastroscopia. Ma anche esami più approfonditi come la manometria esofagea, la pH-metria. Il medico può anche richiedere un urea breath test per la valutazione della presenza o meno dell'Helicobacter pylori, che è un batterio che si trova nello stomaco, può dare gastrite e quindi può simulare anche una sorta di reflusso nei soggetti predisposti. Quindi diagnosi clinica, ma poi anche la diagnosi strumentale è efficace nel dare la diagnosi.
0: Ci sono delle abitudini sbagliate,
1: certo.
0: Oppure delle situazioni difficili che addirittura possono causare il reflusso, dottor
1: Il fumo, prima di tutto. Il fumo rilassa lo sfintere esofageo superiore, quindi di fatto per

0: permette una maggiore risalita dell'acidità dello stomaco e nell'esofago. Poi l'alcol, per lo stesso motivo, sono situazioni che possono rilassare lo sfintere esofageo superiore. E poi lo sappiamo, i cibi acidi, qua troviamo le arance, ma anche il caffè, le bibite gasate, le sostanze stimolanti, appunto come il caffè. Poi anche le chewing gum, masticare continuamente chewing gum o caramelle favorisce la secrezione acida gastrica. E poi i pasti abbondanti, ricchi di grassi o anche ricchi di volume, che aumentano la pressione intragastrica e nei soggetti predisposti favoriscono la risalita proprio del reflusso. Abbiamo detto prima, il sovrappeso e l'obesità per lo stesso motivo, perché il grasso viscerale riduce lo svuotamento gastrico e permette una maggiore risalita attraverso la valvola.
1: Allora, abbiamo capito, la quantità di cibo è importante, non bisogna mangiare troppo e questo è un dato di fatto, dovremmo, come dire, diminuire l'introito calorico, ma non solo, anche il modo in cui si mangia, perché lei ha parlato, insomma, anche le chewing gum potrebbero dare questo effetto, per cui anche il modo in cui si mastica il cibo è fondamentale.
0: Molte volte, chi è che non lo fa, molte volte andiamo di fretta, ingoiamo velocemente, mastichiamo poco, non ci prendiamo il nostro tempo mentre mangiamo e non facciamo altro che ingurgitare aria. Questo aumenta la pressione all'interno dello stomaco, che in qualche modo deve essere sfogata, e quindi trova una valvola, che è quella dello sfintere esofageo superiore, che in qualche modo è incontinente, peggiora il reflusso. Quindi mangiare chiaramente in maniera contenuta, masticare a lungo, prendersi il proprio tempo mentre si mangia.
1: Allora, bisogna anche fare attenzione alla distribuzione dei pasti, e anche l'orario è importante, cioè l'orario in cui si fa, magari io immagino la cena, no? Magari si deve cenare abbastanza presto.
0: Esatto, vale sempre la regola di fare dei pasti piccoli e frequenti, di mangiare poco soprattutto la sera, perché lo stomaco va tenuto il più possibile sgonfio la sera, quindi mangiare presto la sera, evitare di cenare troppo tardi e comunque lasciar passare almeno 2-3 ore dalla cena fino a quando si va a letto. Può essere inoltre utile mettere dei cuscini dietro la schiena per chi soffre di reflusso e prendere dei gel antireflusso dopo aver lavato i denti.
1: Ma per cui bisognerebbe mangiare poco e spesso oppure no? Questa regola è sbagliata? Cioè è meglio tenere, come dire, a riposo il nostro stomaco?
0: Sicuramente bisogna tenere lo stomaco in una condizione di pressione accettabile, quindi evitare i pasti lauti, troppi carichi di liquidi che gonfiano chiaramente lo stomaco e la pancia. E in alcuni casi può essere consigliato anche allungare la finestra di digiuno, il famoso digiuno intermittente, ma bisogna evitare poi di compensare con l'autipasti nelle finestre in cui si mangia, altrimenti la pressione intragastrica aumenta e il reflusso peggiora.
1: Rispondiamo a Lorenzo, le scrive da Parma, le chiede: bere durante, a proposito di bere, di idratazione, bere durante i pasti aiuta o peggiora la situazione con il reflusso? Allora, bisogna bere o non bisogna bere durante i pasti?
0: Questa è una domanda molto interessante, perché alcuni dicono di sì, altri dicono di no. In realtà bisogna stabilire cosa e quanto mangiamo. Pasti abbondanti, lauti, ricchi di liquidi e anche con la presenza di bevande alcoliche, è meglio evitare di accompagnarli con l'acqua, perché questo aumenta la pressione intragastrica. Viceversa, se io assumo dei cibi secchi e assumo poco cibo, la presenza dell'acqua può migliorare lo svuotamento gastrico diluendo il bolo. Quindi dipende da cosa si mangia. Pasti abbondanti, meglio evitare. Pasti piccoli e secchi è preferibile assumere
1: acqua. Ci sono delle piccole strategie che possiamo adottare a tavola proprio per ridurre i sintomi fastidiosi del reflusso?
0: Certo. Qui per esempio vediamo lo zenzero, no? Lo zenzero è una pianta che fin dall'antichità si conosce per le proprietà digestive e procinetiche, aiuta a svuotare lo stomaco e quindi può essere utilizzato per chi soffre di reflusso, così come dovremmo evitare per esempio gli agrumi, i cibi acidi, il caffè, le bevande gassate. In alcuni pazienti anche lo yogurt e i cibi integrali possono dar fastidio, lo yogurt è acido, quindi in chi ha una mucosa esofagea irritata può dare fastidio. Questo però deve essere guidato da un clinico, da una persona
1: che conosce
0: esperta,
1: la storia familiare,
0: che conosce
1: paziente,
0: la storia familiare, la storia clinica, e adatta la nutrizione a seconda del paziente, perché anche alimenti sani come i cibi integrali e lo yogurt potrebbero migliorare soprattutto.
1: Mi sono sempre chiesto il peperoncino, perché lei ha detto lo zenzero che fa bene.
0: È meglio evitare
1: lo zenzero sul peperoncino, no?
0: Dipende anche dal quadro clinico che abbiamo. Lo zenzero ha un'azione un pochino stimolante sulla mucosa. cosa, però uno stimolo che favorisce proprio la cinetica dello stomaco. Il peperoncino è molto irritativo, quindi se proprio diciamo si può, se è meglio evitare.
1: Se potesse fare a meno, cioè
0: esatto,
1: meglio.
0: Non si può fare a meno.
1: Allora, parliamo di digiuno, sì. Intermittente. Va tanto di moda, se ne parla anche troppo spesso, e anche spesso a sproposito, volevo dire. Allora, il digiuno in questo caso potrebbe far bene al nostro reflusso oppure no?
0: Sì, allora, il digiuno sicuramente tiene lo stomaco vuoto e quindi favorisce in qualche modo una normale cinesi dello stomaco, evitando l'aumento della pressione. Però attenzione, perché a volte chi fa un digiuno intermittente poi tende a compensare in una finestra più breve l'assunzione dei pasti che gli servono per mantenersi in energia durante la giornata. Quindi evitiamo di compensare con l'autipasti dopo, per lo stesso motivo.
1: Allora, e soprattutto i prodotti industriali, no, dottor Rininella, sono pieni di additivi, conservanti, ecco, tutto ciò può far peggiorare, può irritare ancora di più la nostra mucosa gastrointestinale.
0: Ricordiamolo sempre, i prodotti iperprocessati vanno evitati per tanti motivi. Uno di questi motivi è anche il reflusso. Sono alimenti ricchi di sostanze iperattive che chiaramente possono aumentare l'acidità gastrica, perché serve per digerire alimenti anche molto difficili da digerire, i grassi idrogenati, per esempio, no? Ma poi contengono additivi che fanno male al nostro microbiota intestinale, creano disbiosi, la disbiosi produce fermentazione, la fermentazione crea un aumento del volume addominale e riduce lo svuotamento gastrico. Quindi per tanti motivi, anche il reflusso, è bene evitare i cibi ultraprocessati.
1: Per cui i disturbi intestinali influiscono con il reflusso, insomma chi soffre di qualche disturbo intestinale ha molte più probabilità di soffrire di reflusso.
0: Assolutamente, dottore. Sì, la disbiosi è molto spesso associata al reflusso gastroesofageo, quindi non possiamo curare efficacemente il reflusso se non curiamo anche l'intestino.
1: Parliamo di terapie, ci sono delle terapie farmacologiche, noi insomma siamo stati anche bastonati un po' dall'AIFA, ne usiamo un po' troppi. E quando devono essere assunti questi farmaci per proteggere il nostro esofago e stomaco?
0: Oggi abbiamo diverse terapie a disposizione, intanto i gel antireflusso, poi i farmaci e gli integratori procinetici, lo zenzero appunto è tra gli integratori procinetici, se no passiamo ai farmaci. In rari casi e in pochi casi gli inibitori di pompa protonica possono dare una mano, ma per brevi periodi, non in maniera prolungata, perché ricordiamo, come abbiamo detto all'inizio, non è una questione di iperacidità gastrica quanto una questione di passaggio dell'acidità nell'esofago, quindi possiamo ridurla per brevi periodi, ma alla lunga questi sistemi non funzionano e possono provocare disbiosi e altre patologie molto serie.
1: Dunque dobbiamo correggere principalmente il nostro stile di vita.
0: Esatto.
1: Questo, insomma, perché soffre di reflusso.
0: Migliorare lo svuotamento gastrico. Purtroppo a volte non riusciamo a rinforzare l'ipotonia del cardias, quindi dobbiamo agire sullo svuotamento gastrico, quindi attività fisica, dieta sana, stile di vita e, quando serve, anche i farmaci.
1: E anche dormire in maniera diversa, no?
0: E dormire in maniera inclinata, un po' 30-40 gradi, con dei cuscini, può aiutare in determinati casi, come nei cambi di stagione.
1: Grazie di cuore al dottor Rininella. Saluto e ringrazio la dottoressa Sara Tambone, ben tornata.
2: Buongiorno,
1: cara dottoressa.
2: Buongiorno.
1: Dermatologa della LIRT. Oggi vogliamo trattare un argomento molto importante, perché parliamo ovviamente della salute della nostra pelle, in particolare di alcune macchie solari molto diffuse, cheratosi attiniche, e che devono essere trattate. Allora, oggi magari date un'occhiata alla vostra pelle, poi la dottoressa vi dirà esattamente come deve essere guardata attentamente, perché magari molti di voi hanno queste piccole macchie che devono essere assolutamente trattate. Che cosa sono esattamente,
2: esatto,
1: dottoressa?
2: Sì, le cheratosi attiniche sono definite come precancerosi cutanei, quindi dei pre-tumoretti della pelle. In realtà possiamo considerarle già dei piccoli epiteliomi squamocellulari in situ, quindi diciamo sono delle lesioni che vanno trattate perché hanno un'importanza a livello medico. Mm-hmm. Si possono trovare sulle zone fotoesposte, dal nome cheratosi attiniche, no? Dal sole, quindi i raggi solari le possono causare, e sono delle macchioline rosse che si trovano sempre sulle zone fotoesposte, quindi cuoio capelluto, il viso, il décolleté, il dorso delle mani, e col passare del tempo possono cominciare a desquamare, diventare un pochino più spesse, formare un'ipercheratosi fino a formare anche delle croste.
1: E danno dei sintomi, prurito? Possono dar prurito?
2: No, possono anche ovviamente essere correlate a sintomi, ma generalmente sì, soprattutto nelle fasi iniziali, quando sono piatte, anche impalpabili, non danno una sintomatologia.
1: E allora I fattori di rischio, il sole, abbiamo detto sicuramente prendere il sole in maniera errata può esatto. essere una delle cause. Ci sono altre cause?
2: Il sole è fondamentale. Parliamo di un sole, di un'esposizione solare cronica. Quindi il fattore di rischio principale è l'esposizione solare cronica per motivi solitamente lavorativi negli anni, quindi chi
1: sempre
2: lavora
1: all'aperto
2: o anche per hobby, quindi chi fa molta attività all'aperto. E ovviamente la correlazione con l'esposizione solare è fondamentale. Ma è un gruppo di pazienti maggiormente interessati dalle cheratosiattini che sono quelli dal fototipo chiaro, quindi i biondi con gli occhi azzurri, i rossi, che hanno anche un'esposizione solare cronica negli anni, hanno una frequenza maggiore di sviluppo di cheratosiattini.
1: Noi vogliamo capire di più, proprio perché avevo detto, insomma, controllate la pelle, magari state guardando la TV, magari guardate anche le vostre mani, insomma, prendete uno specchio, guardate anche il viso, come si riconoscono?
2: Sono queste macchioline rosse. Uh-huh. Che sono leggermente desquamate, in alcuni casi possono essere anche pigmentate,
1: ecco,
2: quindi un pochino
1: adesso,
2: più marroncine,
1: no?
2: Sì. Mano a mano nel tempo possono acquisire questa desquamazione e non vanno via con le creme idratanti, con le terapie per le dermatiti classiche. La prima cosa con la quale bisogna metterle in diagnosi differenziale sono ovviamente le dermatiti, quindi queste hanno un andamento cronico, peggiorano nel tempo, mentre le dermatiti possono passare
1: vanno
2: e vengono, cambiano a livello stagionale o con le terapie locali. Quindi questa è una prima diagnosi differenziale che il paziente può fare
1: da solo.
2: Sì, certo. Però ovviamente la diagnosi è clinica.
1: È sempre del medico, dermatologo.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Allora, come vanno? Cioè, vanno sempre trattate queste...
2: Sì, le
1: lesioni che possono delle lesioni di fatto, no?
2: Esatto, sì, le cheratosiattini che vanno sempre trattate proprio per il loro rischio di progressione verso il carcinoma squamocellulare. Quindi non sono lesioni estetiche quelle che noi vediamo sul cuoio capelluto, ad esempio,
1: certo.
2: di chi
1: come abbiamo visto prima, no, nelle foto.
2: Come vediamo anche nelle foto. Sono lesioni che hanno un potenziale cancerogeno, quindi possono trasformarsi in carcinoma squamocellulare che poi va trattato chirurgicamente o con altri tipi di terapie. Quindi vanno sempre trattate e anzi la cosa migliore è trattarle inizialmente quando ancora sono di grado 1, quindi sono ancora molto sottili, perché la terapia è anche più efficace.
1: Più efficace. Parliamo di diagnosi, sicuramente insomma l'occhio del dermatologo le sa già riconoscere. C'è qualche esame in più che possiamo fare?
2: Ovviamente la diagnosi è clinica e dermatoscopica. Noi facciamo la diagnosi sempre dermatoscopica quando il paziente viene in clinica, proprio per avere una certezza diagnostica. Quindi il primo step è quello di fare la visita dermatologica con l'epiluminescenza, con la dermatoscopia. Una volta che sono state individuate le cheratosiattiniche, il paziente viene trattato in base al numero di cheratosiattiniche che ha, in base alla localizzazione di queste cheratosiattiniche, in base anche alla sua compliance, e noi abbiamo diverse terapie disponibili per queste cheratosiattiniche e ad oggi, avendone tante, abbiamo la possibilità di fare di cucire su misura per ogni paziente.
1: Anche in questo caso
2: la terapia
1: sì
2: è molto personalizzata.
1: Allora, quali sono queste opzioni di trattamento? E poi ce n'è una in particolare che mi incuriosisce, quali sono?
2: Abbiamo diverse opzioni terapeutiche per la singola cheratosiattinica. Solitamente si fa ancora la crioterapia, che è l'azoto liquido, lo classico, si può fare il laser CO2, ci sono tante creme che possono essere utilizzate per le cheratosiattiniche che sono immunomodulanti o chemioterapici topici, e poi c'è anche la terapia fotodinamica che utilizza sempre una crema ma con il supporto di una luce che attiva questa crema.
1: Che attiva, è proprio questa mi interessa, la terapia fotodinamica. Che cos'è? Si usano dei farmaci?
2: Sì, si usano delle creme, quindi si usa un fotosensibilizzante topico che viene applicato sulla zona da trattare, quindi generalmente sul cuoio capelluto, sulle zone
1: sul décolleté, anche
2: sul décolleté, sul dorso delle mani, si può fare ovunque dove ci sono le cheratosiattiniche. Questa crema va lasciata in posa per circa 3 ore con una medicazione occlusiva. Dopodiché il paziente viene illuminato con una luce rossa visibile.
1: Dopo le 3 ore?
2: La crema.
1: Cioè,
2: esatto.
1: Le 3 ore se la mette a casa la crema?
2: No. Solitamente il paziente viene in struttura. È una terapia che si fa a livello ambulatoriale, a differenza delle altre creme che possono essere fatte domiciliari. La terapia fotodinamica è ambulatoriale, quindi il paziente viene in struttura, viene applicata la crema e dopo le 3 ore di assorbimento la crema viene assorbita costituite appunto dalle cheratosiattiniche, e quando sono illuminate con questa luce rossa visibile viene attivata, e questo provoca la morte cellulare delle cellule responsabili delle cheratosiattiniche, quindi un'ustione.
1: Questa luce è dolorosa come il laser? Cioè il laser, lo diciamo, insomma, è fastidioso.
2: Fastidioso.
1: È fastidioso, non è proprio un piacere fare il laser.

0: lo diciamo per onestà intellettuale, però invece in questo caso questa luce è ancora più dolorosa oppure insomma è uguale al laser?
1: Sì, diciamo che è un trattamento che può essere doloroso, fastidioso, soprattutto in base al numero delle cheratosi attiniche presenti, perché quando noi utilizziamo il laser, magari il laser CO2 lo facciamo diretto su una singola cheratosi attinica, quindi il dolore è localizzato lì. Questa è una terapia di campo, quindi prendiamo un'area estesa interessata dalle cheratosi attiniche e purtroppo in quei 7 minuti più o meno di illuminazione...
0: Quanto 6-7 minuti?
1: 7-8 minuti, sì, sì, insomma di illuminazione con la luce rossa visibile, in quel caso si ha un'ustione, su una leggera ustione superficiale.
0: E servono più sedute? Basta una sola seduta, dottoressa?
1: Per le cheratosi attiniche basta anche una sola seduta, ma vanno anche ripetute nel tempo e si possono combinare anche con altre terapie, quindi si fa la terapia fotodinamica, poi si può fare dopo il controllo anche qualche altra terapia locale come la crioterapia o altre creme per le cheratosi.
0: Ecco, vediamo proprio il risultato, no? Nel senso di questa terapia, della terapia fotodinamica, che davvero è un bel risultato, innanzitutto perché viene curata la cheratosi, poi una volta tolta la cheratosi magari questi sono i risultati, i risultati insomma abbastanza importanti, vediamo anche dalle macchine, non ci sono più.
1: Il risultato della terapia fotodinamica è ottimo, c'è un miglioramento del quadro clinico, diciamo che quando ci sono poche cheratosi attiniche, una cheratosi attinica, si può avere anche la risoluzione della cheratosi stessa. Quando c'è un campo di cheratosi attiniche che viene definito campo di cancerizzazione, ce ne sono tante, c'è sicuramente un miglioramento, però viene trattata più come una patologia cronica, perché il danno solare è cronico e passato nel tempo, quindi vengono fatte più sedute e vengono ripetute nel tempo proprio perché c'è il rischio di recidiva.
0: Grazie alla dottoressa Sara Tambone, grazie per questi consigli e queste indicazioni che ci ha dato, grazie a tutti voi ovviamente per averci seguito, noi torniamo domani sempre alle 9:45, baci baci a tutti.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
5: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
6: Effettivamente piace.
4: Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
6: Cioè, la telecamera va bene,
4: ecco,
6: qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il male che possiamo compiere, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che può produrre in noi e attorno a noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, la Madre di Dio, prega per noi.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo, la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio. La percossa, la flagellata, e il Signore si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Thank you.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: è l'ora
2: della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Terzo mistero doloroso. L'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» e gli davano schiaffi. Gesù, oltre ad essere incoronato di spine, riceve degli schiaffi, ma egli non reagisce. Mostra così come il suo regno non è un regno fondato sulla violenza, ma bensì sul perdono, sulla capacità di sopportazione.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti noi i nostri debiti, come a me noi rimettiamo i nostri debitori, non abbandonarci al cielo e non lasciarci cadere.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre
4: di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota. Il cammino della croce. Gesù lo aveva previsto, lo aveva annunciato ai discepoli. Anche per lui quella croce è pesante, eppure compie la sua salita, ci mostra come il suo amore non arretra davanti a nulla e a nessuno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo consegnò lo spirito. L'uomo stoltamente ha pensato: «Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora vita? Se muore Dio, che cos'è la vita?» Nella sua morte, noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Amen.

O Maria, meditando i misteri dolorosi, ben sappiamo di trovarti là sotto la croce. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sii accanto a coloro che hanno smarrito la strada, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose, ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sii accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. O Maria, sii accanto a chi non sa che Gesù tuo figlio ha sofferto come noi e per noi. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Dei no.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Nell'adolescenza le ragazze erano il mio interesse principale, le macchine e le ragazze. La moto è una cosa che mi aveva sempre affascinato e ero perfettamente consapevole che era anche strumento di seduzione. Al di là della passione per la moto in sé, uno con la moto sicuramente c'ha qualche numero in più. Io il liceo l'ho fatto in una scuola privata.

E papà mi mandò perché molti colleghi suoi avevano i figli lì. Quindi era un ambiente di borghesia medio-alta romana, insomma, molti figli di commercianti, di professionisti, dovevi sempre dimostrare di essere all'altezza. Io ambivo a diventare un professionista di successo, che aveva una gran bella macchina, quella che si poteva permettere grazie ai soldi, una persona stimata, diciamo, anche un po' temuta. Mi sarebbe piaciuto, no? Che talmente bravo che la gente doveva tollerare i suoi difetti perché non se ne poteva fare a meno. L'inizio dell'università ha coinciso con l'inizio dell'esperienza dell'Azione Cattolica e nel gruppo di Azione Cattolica ho conosciuto una ragazza che, insomma, molto bella, molto affascinante. Sicuramente pensavamo al matrimonio, nel senso che eravamo grandi abbastanza da cominciare a fare qualche progetto. Il rapporto si è un po' sfilacciato, quindi si comincia a litigare di più, poi un tira e molla, e poi alla fine ci siamo lasciati. Il ruolo di cappellano all'ospedale pediatrico Bambino Gesù è stato il primo ed unico incarico che mi è stato dato. Io sono arrivato lì ed è stato per me un trauma enorme. E ti cominci a porre tante domande: perché Dio permette che i bambini soffrano? Perché esiste quel posto? Se Dio è buono ed è onnipotente, perché a volte lascia che avvengano delle cose che sono per noi inaccettabili e incomprensibili? Quando vedo un genitore che magari il figlio le cose stanno andando male o addirittura che il figlio l'ha perso e che comunque benedice Dio anche in quello, nella sofferenza, perché la fede non è un anestetico, no? Una persona che ha fede soffre come una che non ce l'ha, anzi, forse a volte anche di più. Però in quello confidare in Dio e vedere una pace che a volte si disegna proprio fisicamente sul volto di una persona che ha fede, anche in una cosa assurda e intollerabile come la perdita di un figlio, a me quello mi aiuta, mi ha sempre aiutato. Intorno ai 27-28 anni ho avuto un grosso momento di crisi. Io ero già laureato, lavoravo come medico e avevo tutto quello che uno potrebbe desiderare, però sperimentavo questa esperienza un po' strana che tu c'hai tutto ma ti manca sempre qualcosa. E in quel momento della mia vita ho incontrato questo sacerdote, Don Fabio Pieroni. Lui mi fece un po' da padre spirituale e lui apparteneva a una realtà che si chiama Cammino Neocatecumenale, diffuso in tutto il mondo, e mi invitò ad ascoltare le catechesi iniziali di questa realtà, per entrare in questa realtà. Io sentì che proprio il linguaggio era il linguaggio per me, era come se avessi trovato. Sai, come se tu provi dei vestiti, alla fine ti metti uno e dici: ecco, questo mi sta veramente bene, no? È proprio il mio, quello mi piace come mi sta. E quindi sono entrato in questa realtà del cammino neocatecumenale e da lì sono nate tante cose, anche la vocazione. Io quando avevo 17-18 anni un po' l'avevo sentita, però l'avevo ricacciata nel profondo perché iniziavo l'università, ero fidanzato, eccetera. Invece poi a 28 anni, quando ho iniziato il cammino, quel tipo di linguaggio, quel modo di fare, in qualche modo mi ha permesso di farla riemergere di nuovo e di portarla a frutto, diciamo. Nel corso di quegli anni, proprio di quei 3 anni in cui io ho combattuto con la vocazione, stavo proprio, diciamo, cominciando a lanciarmi nel mondo della professione, avevo avuto delle occasioni molto favorevoli, mollare quello stipendio altissimo non mi sconvolgeva più di tanto. La cosa che proprio facevo fatica ad accettare è il fatto di non poter avere una fidanzata e poi dopo progettare un matrimonio. Questa cosa proprio mi sembrava impossibile per me. E poi niente, poi il Signore a un certo punto mi ha in una notte di preghiera, dopo 3 anni, sì, no, forse, tira, molla, è come se veramente in una notte, pregando e leggendo la parola di Dio, come se mi avesse toccato una grazia, cioè io
La sera sono andato a dormire dicendo: per me è impossibile

possibile, la mattina mi sono svegliato con, sapendo che quello era per me. La mattina dopo sono andato dal mio primario, ho chiamato i miei genitori, ho parlato con tutti, ho detto: ragazzi, vi comunico che io a settembre

0: Lì il coraggio è stato il coraggio del Signore che me l'ha donato con lo Spirito Santo, perché sennò io non mi sarei riuscito a decidere, non mi sarei smosso da quella posizione. Insomma. Io alla mia ordinazione ho pianto tutto il tempo, è stato e soprattutto il momento più che mi ha toccato di più è quando arrivi lì davanti al Papa. Nel nostro caso noi siamo della diocesi di Roma, siamo stati ordinati dal Papa, era Benedetto XVI e io mi sono inginocchiato, lui mi ha appoggiato le mani sulla testa, c'era un silenzio, un tempo lungo e lui anche le ha proprio come un po' premute, no? Cioè come se veramente ti volesse trasmettere lo spirito in quel momento dell'imposizione delle mani.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Sono molto grato a chi in qualche modo dà qualcosa per aiutarci, perché altrimenti noi non potremmo vivere. E per me è anche una responsabilità, no? Cioè che ci sia qualcuno che, avendo fiducia nel fatto che noi sacerdoti, la Chiesa fa qualche cosa che è un bene per la società, che è un bene per gli altri, ci mette del suo per aiutare, questo sono molto grato e mi dà una responsabilità, nel senso che il giorno che mi viene in mente di non compiere in pieno la mia missione, ci sono tanti motivi per dire no, io devo fare quello che faccio, lo devo fare al meglio, perché c'è anche qualcuno che crede in noi, c'è qualcuno che ci mette del suo perché ci sia qualcuno che fa quello che io sto facendo adesso. Sento che questa è la mia vita e quindi questo mi riempie profondamente, mi fa sentire realizzato, non vorrei fare nient'altro nella mia vita assolutamente.

oggi, oggi all'ora solare, buongiorno, bentrovati, benvenuti, splende il sole di Napoli, splende il sole di questa città che ha sempre tutto da insegnarci. Napoli, Napoli meravigliosa, l'oro di Napoli. Oggi vi racconteremo storie, volti amatissimi, ma prima, se è Napoli, dobbiamo partire in musica. E siamo molto onorati che abbia accettato il nostro invito, perché è splendidamente bravo. Lui è Miro Di Mare, tutto unito. Prego.

Lago di Mare, Mirko Della Vecchia. Signori, ha 19 anni questo ragazzo, musicista meraviglioso, ospite qui all'Ora Solare. Avremo tanto

0: tanto da raccontare, ma come ho detto a Mirko stamattina, ho detto, tu quanti anni hai? 19. Ho detto, vabbè, i 18 anni li abbiamo fatti tutti e due. Li ha fatti anche un ragazzo che vi presento. Beh, chiaramente, insomma, io mi sono voluta ringiovanire con Mirko, ma nel caso del nostro prossimo ospite, lui è proprio sempre giovane e sempre più bravo, è sempre più signore, sempre più capace di strapparci la giusta risata. Gino Rivieccio!
1: Viva! Grazie, Napoli, buongiorno Napoli. A tutti, grazie! Grazie, ma quanti complimenti!
0: Bentornato.
1: Grazie,
0: Andi
1: grazie.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Gino Rivieccio!
1: Mamma mia!
0: Allora. Storia della comicità partenopea in un uomo solo. Ma che è vestito vagamente.
1: Sto bene col divano, devo dire, fa pandan.
0: Col divano sei perfetto. Allora, partiamo da Napoli.
1: Sì.
0: Partiamo da Napoli perché la storia di Gino, che è sempre un ragazzo, è una storia meravigliosa. Nasce al Vomero. Vomero è quel quartiere di Napoli, bello.
1: Ti piace Vomero?
0: Che vede
1: eh?
0: Tutta Napoli, no?
1: Sì, vedo tutta Napoli, soprattutto negli ultimi tempi perché ho cambiato casa, quindi la mattina mi sveglio e vedo Castel dell'Ovo, vedo il Golfo, come diceva Raffaele La Capria, è una buona giornata.
0: È già una buona giornata, beata a te. Ascoltami Gino, tu sei un ragazzo brillante a scuola.
1: Grazie per il ragazzo,
0: Mo ti riporto al ragazzo, ragazzetto. Bravissimo a scuola, il ragazzo si laureerà, come dicevano Totò e Peppino nella Malafede, la laurea lui l'ha presa, assolutamente.
1: In giurisprudenza.
0: Guardatelo qua.
1: Ah, questo è con papà, bella questa.
0: Ecco,
1: sì, con papà.
0: Il papà proprio signore napoletano.
1: Papà poliziotto, figurati.
0: Elegante.
1: Sì, ma poi mi voleva il posto fisso, figurati quando dissi che avrei fatto quello che poi sono riuscito a fare.
0: Ma tu sei riuscito a fare tutto questo perché facevi l'attore già a scuola?
1: Sì, ho cominciato con l'imitazione dei professori, un classico,
0: è
1: no?
0: Un classico.
1: Prendevo in giro il professore di religione, che ne so, la professoressa di italiano, facevo la voce. E poi liceo ho incontrato tre compagni di classe, giusto, l'abbiamo pensato allo stesso modo. C'erano le versioni di gruppo, la professoressa si assegnava la versione di latino, di greco, però noi invece di fare la versione facevamo gli sketch, il cabaret. Formammo un gruppo che si chiamava i Caballegri.
0: Caballegri?
1: I Caballegri. E ci esibivamo in questo locale vomerese.
0: Sì.
1: Da lì poi io ho continuato anche gli studi. Diciamo che ci ho messo per laurearmi 8 anni, ma anche Renzo so che ci ha messo da, non sono l'unico, Renzo no. Arbore pure lui pare. No, lo dico perché
0: Renzo
1: che salutiamo.
0: Renzo che
1: no, però io già lavoravo, perché io già facevo teatro, stavo a San Nazaro con Nino Taranto, Luisa Conte.
0: Parleremo di questo teatro tra un istante.
1: Esatto.
0: E tutto questo facevi anche il ragazzo che si laureava con 110 e lode, signori, ci avrà messo anche 8 anni,
1: pure
0: ma voglio dire.
1: Sei.
0: Tutto sappiamo, tutto di Rivieccio sappiamo tutto. E quindi
1: per il bene della collettività, però non ho fatto il magistrato, ma ho fatto quello che ho fatto.
0: Hai fatto l'attore.
1: Ma sai perché? Perché ho sempre pensato che si sbaglia una battuta, si sbaglia una canzone, non succede niente. Si sbaglia una sentenza, un guai alla gente. Quindi io l'ho fatto per il pubblico, quindi
0: carità,
1: meglio così. Qua c'era l'applauso,
0: medico,
1: qua c'era l'applauso, qua c'era l'applauso. Qua c'era
0: l'applauso.
1: L'ho fatto per voi.
0: Allora, l'ho fatto per voi, ma quando tu pensi e parli della tua Napoli, dico pensi e parli perché la tua carriera ti porta in tanti luoghi diversi, no? Tu sei un uomo costantemente in tournée, ti ha portato in tanti luoghi diversi anche televisivamente parlando.
1: Sì.
0: Napoli, quanto ti manca?
1: Napoli mi è mancato in certi momenti, tant'è vero che poi sono sempre ritornato. Io faccio parte dei napoletani di scoglio. Sai che faccio una distinzione tra questa no. Ti piacerà, i napoletani di scoglio e i napoletani di alto mare. I napoletani di alto mare sono quelli che si allontanano a Napoli e non ne sentono la mancanza.
0: Okay.
1: Possono stare lontano. Io invece sono stato un po' come una cozza, come una patella, quindi dovevo sempre tornare, anche quando stavo a Milano.
0: A Milano.
1: Perché io ho avuto varie vite, ho avuto una vita televisiva, una vita teatrale,
0: cioè
1: una vita ischitana, una vita napoletana, una vita milanese, una vita romana. Quindi molti ingredienti ci sono nella
0: mia
1: vita.
0: Senti, ma per citare il nostro adorato Luciano De Crescenzo, quando eri a Napoli, doccia o vasca?
1: Beh, Luciano diceva la vasca perché i napoletani hanno bisogno dei tempi. Il problema è che la vasca è scomoda, poi con l'età, hai capito, è meglio la doccia. Io alla fine mi sono milanesizzato.
0: Mi si è milanesizzato. Allora, Gino Rivieccio, che ci racconterà tanto e ci parlerà anche tanto di teatro, perché questa puntata

e anche dedicata ad un meraviglioso teatro che a Napoli purtroppo è stato mangiato dal fuoco, ma ne parleremo tra poco. Ne parleremo perché abbiamo l'uomo giusto per farlo. Sempre in musica, eh? L'ora solare, tra poco, Gino Rivieccio, tutto per noi e per voi. Arriviamo.

0: Chi sono quelli?
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nelly.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
4: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
5: Amiche per sempre. Domani in prima serata. In prima visione,
6: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
7: Che cosa diciamo ai bambini?
8: A che proposito?
7: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
5: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
9: Dove è andata la mamma?
8: Non lo so, bambolina.
5: La bambina che raccontava i film.
7: Che film vuole che le racconti?
5: Questa sera, in prima serata. Questa settimana, Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
10: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
5: Effetto Notte, questa sera, alle 23:10.
1: Signori, a tutta Napoli con l'immenso talento, bravura di Gino Rivieccio.
11: Grazie.
1: Con il nostro Miro Di Mare alle sue spalle. Bravo, bravo Mirko.
11: Bravo.
1: Con in questa fotografia il Teatro San Nazaro. Questo luogo è stato anche casa tua.
11: Sì, io ho debuttato da professionista lì, il primo contributo proprio è datato 1979 al Teatro San Nazaro con Luisa Conte, Pietro De Vico, la compagnia Stabile. Quindi puoi immaginare il dolore che ho potuto provare sul piano personale il 17 febbraio quando c'è stata la tragedia al Teatro San Nazaro incendiato. È un teatro al quale devo molto perché mi ha dato, per usare una metafora automobilistica, la patente di guida. Forse avevo il foglio rosa. Però la patente me l'ha dato il Teatro San Nazaro, cioè il regista era Giuseppe Di Martino dello Stabile di Catania, mi disse lei può fare questo mestiere. La sera prima mi salutò così. E devo dire che a distanza di 46, quasi 47 anni, da quella sera forse ha avuto ragione. Insomma, continuo a divertirmi.
1: Continui a divertirti. Senti Gino, quando un teatro che è storia, no? I De Filippo, il pubblico che si è nutrito di tutto il teatro che c'è stato qui dentro prende fuoco, è un po' una parte di noi che muore, ecco, cosa, che appello possiamo fare perché questo teatro torni presto a splendere di nuovo?
11: Io mi auguro che torni presto a splendere di nuovo perché il San Nazaro fa parte della storia culturale della nostra città, della nostra terra. Anche se purtroppo con l'incendio non sono scomparsi solo i palchi, il palcoscenico, le poltrone, ma sono andate in fumo le emozioni, i ricordi, le risate, le tante emozioni che quel teatro ha saputo dare ai napoletani e non solo ai napoletani. E quindi anche con la ricostruzione comunque quelle emozioni non le troveremo più.
1: No.
11: Però so che il Ministero, il Governo si sta impegnando molto. Anzi, ufficialmente il ministro Giuli ha preso proprio una posizione, sarà acquistato dallo Stato e questa è una bella notizia perché evidentemente hanno capito, anche perché insomma questa è una famiglia, la famiglia di Lara Sansone, la famiglia Sansone, in questo momento loro sono anche teatro di produzione, quindi non sanno dove produrre, non sanno come mettere in scena i loro spettacoli e quelli che producono per gli altri.
1: Perché il tempo del Covid ce l'ha insegnato, no? Non vedere i teatri chiusi. È stato, come cinema, è stato un dolore grande, quindi noi auguriamo a questo teatro di riprendere prestissimo a vivere. Gino Rivieccio, che è la

0: Lavora con artisti da quando prende quella patente, lavora con il meglio del meglio.
1: Ti è piaciuta la patente?
0: Però. Bellissima. Paolo Villaggio, Terzoli e Vaime, arriva in televisione perché tu hai sempre saputo lavorare in tutte e due le situazioni, no? Tanto teatro e tanta televisione, sempre fatta sostanzialmente, Gino, col tuo stile.
1: Sì, però te lo posso dire, il teatro è la moglie, la televisione è l'amante.
0: La televisione è l'amante.
1: Il teatro è il primo amore, poi quello che poi sposi a vita. Il cinema è uguaglione che mi sto crescendo, perché c'è questo film che è uscito a settembre, di cui sono protagonista, ma anche regista, Da cosa nasce cosa, adesso su piattaforma, che mi ha dato grande soddisfazione e mi ha fatto capire, insomma, una cosa che adesso sto coltivando molto, mi piace molto.
0: Ti piace fare la regia?
1: Mi piace fare la regia e soprattutto, forse per l'età adesso, mi piace misurarmi con quest'altra esperienza, quella del cinema, che ho fatto, ma non in questa veste da protagonista.
0: Allora, la televisione, io cito soltanto alcuni dei programmi, Sereno Variabile, Il Cantagiro, tantissimo a Milano con Mediaset, Fininvest, come giustamente si chiamava all'inizio. Poi c'è l'incontro, voi ve lo ricordate, Amurri e Verde? Amurri e Verde era ed è e rimane proprio un marchio, no? Amurri e Verde. Se c'era scritto Amurri e Verde voleva dire che era tutto perfetto e tutto sarebbe stato perfetto. Tu hai incontrato Gustavo Verde, il figlio di Dino.
1: Grande Gustavo.
0: Grande Gustavo. E da lì è stata un'altra, come dire, un'altra. Io ti immagino sempre come una sorta di uomo in laboratorio che tra provette che fumano, inventa, crea, tu sei un creatore costante.
1: Ma noi ci sentiamo quasi tutti i giorni e Gustavo abbiamo un rapporto da 35 anni, perché succede una cosa, lui mi scrive la battuta, ci sentiamo, guarda, hai visto che è successo? Devo dire che tutto è nato con Sereno Variabile, perché Gustavo era uno degli autori insieme a Stefano Jurgens, poi mi presentò il padre Dino, che è stata insomma una leggenda del varietà, di quella scrittura, Amurri e Verde, parliamo di leggenda, e lui nel 93 riscrisse per me Scanzonatissimo, che è stato uno spettacolo storico portato a successo da Noschese, Pandolfi e Steni, con un esordiente Pippo Baudo, e lui lo riscrisse nel 93, e Dino, devo dire che Dino insomma mi manca ancora, anche
0: manca.
1: Se sì, perché
0: manca,
1: le sue
0: Gustavo
1: battute
0: è un grande, ha raccolto il testimone in pieno, però Dino Verde e Amurri e Verde erano una qualcosa e rimangono.
1: Ma pensa che in quel periodo, quando andavamo in scena con Scanzonatissimo, non c'erano i telefonini, per cui era il periodo di Tangentopoli, succedeva ogni giorno qualcosa e lui, prima di andare in scena, io lo chiamavo dal botteghino del teatro dove mi trovavo, da Alghero piuttosto che da Torino, e Dino faceva: allora scrivi questa cosa, è successo questo, dilla stasera. Per cui spesso la gente veniva a sapere da noi
0: prima,
1: hanno arrestato, che ne so, prima in diretta, io facevo la battuta su quello che era successo il
0: bellissima
1: pomeriggio.
0: Allora, per chi se lo ricorda, ce lo ricordiamo tutti, l'imitazione di Dino Verde, perfetta. Sentite, da cosa nasce cosa, lo raccontiamo adesso, proprio alla prossima domanda, ma da cosa nasce cosa, però da essere impegnati a non poter fare il film con Paolo Sorrentino, qua bisogna sanare questa situazione, perché tu dovevi, eri stato cercato da Paolo Sorrentino per il suo film meraviglioso, L'uomo in più. E come andò sta storia?
1: Hai saputo sta cosa? Non mi hai fatto a sapere sta cosa?
0: Caro mio,
1: guarda che Achille Sorrentino non è dolce sala, secondo me, caratterialmente Paolo, perché ti spiego, lui mi cercò, era il 1999, io c'avevo una serata già controattualizzata, il Benjo Festival a Benevento, con Caterina Balivo neanche a far rapporto, quindi mi ricordo che avevamo, quindi dovevo stare lì dalle 4 per le prove. Lui mi disse: guarda, si gira 8 e 9, c'hai due scene importantissime, due pose, però si gira l'8 e il 9, c'hai. Guarda, disse Paolo, io non posso perché c'ho, come faccio? Gli orari lo sono, ma
0: certo.
1: E quindi non se ne fece niente. L'uomo in più è stato poi un successo, forse il suo primo grande successo, ma poi ci siamo sentiti nel 2004, io conducevo questo programma in radio e chiamavo tutti i giorni dei colleghi, degli ospiti, insomma, dei personaggi dello spettacolo, chiamammo Paolo E lui in diretta mi disse: tu sei quello che non hai voluto fare il film con me. No, non è che non ho voluto, non ho potuto, voglio chiarire. Potuto.
0: Però se lo ricorda, e questa è una cosa buona, vuol dire che prossimamente...
1: Vuol dire che ho lasciato il segno.
0: Sì.
1: Comunque siamo sempre a disposizione, dipende. Insomma, io lo invito anche al premio Massimo Troisi, l'ho già invitato attraverso la moglie, vediamo se riusciamo, perché sono un direttore artistico del premio Massimo Troisi a San Giorgio a Cremano, sono già 6 anni, mi piacerebbe molto avere Sorrentino.
0: Sì.
1: Perché insomma sarebbe un bel colpo, speriamo.
0: Sarebbe gran bella cosa. L'ho presentato quel premio e lo vinse quell'anno Alessandro Siani, e quindi come dire
1: l'hai presentato,
0: Festival Internazionale del Cinema di Pompei, direttore artistico, un caro amico dell'Ora Solare, Enrico Manzina.
1: Grande
0: bacio.
1: Enrico, grande.
0: E questo tuo Da Cosa Nasce Cosa, che è una... Eccomi qua, guardate che meraviglia. Che è proprio un film che racconta, no, insomma, come veramente da cosa nasca cosa. E a volte le persone un po' più grandi arrivano ad imparare qualcosa da quelli un po' più giovani. Non svegliamo nulla, però...
1: No, è un film... A parte Enrico, l'ho visto la settimana scorsa, perché abbiamo girato questo corto che chiuderà il prossimo Festival Internazionale di Pompei, Il Tempo Ritrovato, con la sua regia. Un corto girato nel Parco Archeologico di Pompei, negli Sky, bellissimo. E Da Cosa Nasce Cosa è un film valoriale, perché il nucleo importante del film è la famiglia. Certo. Io interpreto Antonio Schiattaro, titolare di questo caseificio, molto geloso della propria figlia, possessivo, vuole sapere questa figlia chi frequenta. La figlia va a fare una gita scolastica a Merano e conosce un ragazzo di là. E quindi è un film che con ironia smonta vari pregiudizi territoriali, etnici, sociali, geografici, e ce ne sono. E quindi devo dire che è un film che è piaciuto per la sua leggerezza, ma anche perché lascia questi messaggi, e soprattutto valorizza un territorio, quello del litorale Domizio, quello di Villa Literno, che invece spesso
0: che ha bisogno di essere valorizzato.
1: Che ha bisogno
0: che
1: di essere valorizzato.
0: È meraviglioso, ma ha bisogno di essere valorizzato. Cos'è questo libro?
1: Allora, questo è un libro, sai che a me piace scrivere, poi insomma l'influenza di Dino e di Gustavo, questo è un libro di aforismi, pensieri spettinati. Mi ricorda
0: che
1: Stanislav
0: finezza.
1: Lec, ma insomma...
0: Che non finezza!
1: Pensieri spettinati, perché sono tutti pensieri, sono post che ho pubblicato, riflessioni, pennellate di ironia, che andrebbero nel dimenticatoio, invece ho raccolto in queste 115 pagine... E devo dire che sta avendo grandi riscontri, leggeri, amari, non lo so, ce ne sono alcune.
0: Dai, quello che mi hai detto prima in corridoio, dai.
1: Se torno a nascere voglio diventare garage, non garagista, ma garage, magari in centro. E non è possibile, 7 euro all'ora, 8 euro all'ora. Cioè, quindi io penso che se, converrebbe tornare, per parecchie ore al giorno mia figlia abita in un telefonino, spero torni presto a casa. Perché stanno solo con i telefonini in mano. È vero? Lo conobbi a tavola, era greco ed abitava in una casa di tufo. Da quel giorno diventò il greco di tufo.
0: Beh, adesso però...
1: Allora, questo si chiama Che io sappia non so, che anche questo è un aforisma. Sai come nasce?
0: Come?
1: Nasce perché io, nella parrocchia vicino a casa mia, il venerdì c'era raccolta per la Caritas. Quindi io vado spesso e porto degli indumenti dismessi. Un giorno sono arrivato là, non c'era nessuno, e si è affacciata una signora anziana e mi ha detto: prego, ho detto no, perché il parroco, di solito c'è qualcuno, io ho questa borsa con dei maglioni, delle camicie, volevo lasciare, non sa se viene qualcuno che fa, che io sappia, non so. E io dico sì, no, perché, no, solo per capire se devo andare via o devo aspettare. Che io sappia, non so.
0: E la signora è diventata il titolo.
1: Io sono tornata a casa e l'ho raccontato, e mio figlio mi ha detto: papà, ma te l'ha regalata, eri in chiesa, te l'ha regalato Dio. È un titolo di uno spettacolo, di un libro. E ho detto: hai ragione, e l'ho usato per questo aforismario, chiamiamolo così.
0: Allora,
1: che io sappia, non so, edito da Guida.
0: Aforismario di Gino Riduccio. Allora, Una vacanza coi fiocchi con Daniela Cenciotti e altri.
1: Mary Esposito, Giovanni Moccia, Gabriele Roses.
0: Regia di Renato Giordano, dal 22 al 24 maggio, Teatro Gioiello di Torino.
1: È una commedia molto divertente, perché è ambientata in uno chalet di montagna dove questa coppia cerca un equilibrio, sta lì e all'improvviso una bufera di neve li blocca in questo chalet, ma arrivano questi due ragazzi e da qui siamo costretti ad ospitarli in uno scontro generazionale. Io sono un professore universitario di etruscologia, mia moglie è psicologa, questa ragazza è una TikToker, lui tutto firmato, pensa che contrasti,
0: che contrasti
1: sociali,
0: allora,
1: ideologici.
0: E nel film la figlia che si napoletana che si innamora di un altro tesino, e qui due ragazzi, insomma, signori, Gino Rivieccio, io di più che cosa posso dirvi? Un nome, una garanzia. Gino,
1: grazie
0: di tutto,
1: grazie a te, grazie Paola,
0: la Napoli bellissima che sei,
1: grazie.
0: E noi restiamo a Napoli e torniamo sul nostro palco con Miro Di Mare, perché sua questa canzone, Io, Nucriaturo, sentitela con molta attenzione.

0: Allora, qua c'è una fotografia che dice chiaramente che egli fin da piccolo avesse già in mano una chitarra. Ora, Mirko, io ti chiamo Mirko, non ti posso chiamare Miro, vero? Ti devo chiamare
1: come vuoi.
0: Come vuoi. Come non posso?
1: Ho avuto paura di...
0: No, non fa. Adesso dalla regia diranno, non si doveva alzare. Ma Alessandro Tresa, che è un napoletano doc, sa che io faccio queste cose. Allora, questa canzone che abbiamo appena ascoltato, bellissima come tutte quelle che tu fai, di chi parla?
1: Questa canzone parla di tutti i bambini che vivono realtà diverse a seconda della parte del mondo in cui vivono, insomma. È chiaro che mi abbia colpito particolarmente il periodo che sta affrontando in Medio Oriente, non da adesso. Però insomma, io ho sempre pensato che l'infanzia sia la parte più importante della vita, perché quella che in realtà poi ti forma e permette di donare quello che hai avuto magari a un figlio, a un bambino qualunque, a una storia.
0: Senti Mirko, tu hai 19 anni e guardate, a 19 anni sei un uomo, Mirko lo dimostra, però stupisce tanta, non so come dire, tanta coscienza, tanta saggezza, non perché uno non debba averla alla tua età, però stupisce.
1: Mi fa piacere che, insomma, arrivi questo messaggio.
0: No, non perché è cucciolo, appena detto. Allora... lo vediamo, hai un'altra foto perché c'è qui, eri già un po' più grandicello. Allora, tanta musica nella tua vita perché tu hai un papà musicista,
1: sì.
0: batterista. Ma come un ragazzino che si scatena sulla batteria, non ti è venuto in mente di suonare la batteria? No.
1: Certo, io da piccolo in realtà il primo strumento che ho toccato è stata la batteria.
0: Lo vediamo, abbiamo anche le prove.
1: Mi voleva inculcare questa cosa, andare lì con i genitori, ho preso la chitarra, in realtà sì. Era un momento a suonare la chitarra.
0: Che bello lui! Ah sì! E allora suono la chitarra. Allora, tu sei arrivato ad aprire il concerto di Enzo Avitabile, per il quale credo ti siano serviti tutti i piedi ben piantati per terra, no? Perché ti danno una notizia del genere ed è la notizia di una carriera. È soltanto la prima, siamo d'accordo, però è la notizia di una carriera, no?
1: Certo.
0: Com'è stato quel momento?
1: È bellissimo, anche perché stavo a scuola. L'unica cosa che facevo era scrivere canzoni e partecipare un po', sai, agli eventi della scuola, per la religione. Poi all'improvviso mi chiama il professore di religione e dice: Avitabile vuole che canti la canzone tua avanti a lui.
0: E tu cosa hai pensato in quel momento?
1: No, non rispondevo perché chiaramente dicevo: ma... ho cantato solamente.
0: Perché ovviamente a tutto questo aggiungete una cosa, è napoletano Mirko, è un'altra marcia, non c'è storia, è un'altra marcia. Allora, tu volevi fare il medico.
1: Sì.
0: Diciamo.
1: Meno male che non l'ho fatto.
0: E qua, è uno meno male che non l'ho fatto l'avvocato, lui meno male che non l'ho fatto il medico, va bene, ok, concordo. Chi lo sa come saresti stato come medico, però tu sai perfettamente che la musica è la musica bellissima. La tua musica che è poesia, perché la tua musica è poesia, Mirko, la musica ha un potere curativo, fa bene.
1: Sì.
0: Ecco, tu questo lo pensi? Quando...
1: Assolutamente, sì. E penso che sia in realtà il mezzo di comunicazione più forte che abbiamo. Sono vibrazioni, se ci pensi. Quindi quante cose si curano attraverso le vibrazioni e la musica è una di queste. Quindi...
0: Tu fai una musica poetica che dà da pensare, che fa ragionare. C'è... Sai, quando si parla di musica, su Napoli abbiamo tutto, no? Chiudiamo gli occhi, tocchiamo un tasto. C'è Pino Daniele, che è sempre ovunque, che c'è in qualche tuo momento, no?
1: Certo.
0: Si avverte come presenza. E sapere che sono soltanto 19 i tuoi anni, che puoi fare e farai cose eccezionali, che spinta ti dà?
1: No, io intanto penso che le influenze dei grandi, cioè ognuno di noi segue un filone. Automaticamente, quando segui un filone, tu segui il più grande di quel giro, insomma.
0: Sì.
1: E quindi, in questo caso, anche Pino Daniele, ma come Avitabile per me sono mitologia pura, per cui sono i maestri ai quali mi aggrappo per scrivere, per andare avanti. Poi è chiaro che ogni cosa ha la sua evoluzione. Magari non scrivo come 2 anni fa, non scriverò fra 2 anni come adesso.
0: Non scriverai fra due anni. Dove sarai fra due anni?
1: No, spero sempre a fare questo e in modo sempre più grande. Vabbè.
0: Ma i tuoi amici che ti dicono?
1: Chi ce l'ha sta amici?
0: Chi ce l'ha sta amici? No, come no? Oltre a questa che è la tua amica
1: questa
0: numero
1: uno. Questa è l'amica, sì.
0: Le persone che ti conoscono, che ti hanno visto...
1: Poi sono un po' difficile come carattere, quindi...
0: E perché?
1: Perché non ho... Insomma, non sono così poi leggero sulle cose. Mi fisso su tanti dettagli, sono un po' selettivo. A volte va
0: sei
1: bene,
0: chirurgico.
1: A volte... Chirurgico.
0: Direi ora ci vuole. Vedi, volevi essere amici...
1: Sono biomedico, sì.
0: Chirurgico. Vabbè, però sai... Sai, Mirko, non avere troppa gente intorno, ma avere la gente che è giusta per te, quelli sono gli amici.
1: Certo.
0: Non è il numero, è la qualità.
1: È vero, è vero.
0: Poi lo impari quando diventi più grande.
1: Beh, se no coetanei, quindi non ti puoi mettere...
0: Se lo impari fin da piccolo e da giovane, è un'altra storia, lungi da me dire piccolo. Finalista al Musicante Award del 2025 di Rai Radio 2, lui, finalista, ha avuto i complimenti di Fiorella Mannoia. E mettiamo pure questo.
1: Pure questo, ciao.
0: Mettiamo pure questo.
1: Metto pure questo, la letterina.
0: Esatto, la metti da parte. Guardate che lui rimane con noi. Senti, un'ultima domanda però gliela devo fare. Napoli per te. Napoli è casa tua, Napoli è il tuo cuore, il tuo sangue. Però se tu lo dovessi raccontare ad una persona che non c'è mai stata a Napoli, in un aggettivo, in una fotografia, in un rigo di pentagramma, cos'è?
1: Sì, Napoli è un'appartenenza in verità. Non devi nascere a Napoli per esserlo napoletano. Quindi quanti titoli a Bologna, a Genova sentono napoletani? Perché un'appartenenza, non la considero una città. Posso vivere anche a Los Angeles, sarò sempre napoletano. Come anima, insomma, questa è la...
0: Voglio, questo è forte. Questo è forte, questo è veramente forte. Grande, grande. Grande, grazie,
1: grazie.
0: Mirko. Mirko Della Vecchia. Posso andare un attimo, lo chiedo al mio regista. Posso? Passo davanti a Mirko. Mirko, scusami, perché per lanciare la pubblicità ho bisogno di fare questo. Allora, vediamo un po'. Pollice qui, indice e le altre tre dita. Aspettate, facciamolo bene. Questa è una meravigliosa guarattella. Questa è Teresina, dico bene? E tra poco ci sono riuscita. Arriva Pulcinella. Ci vediamo tra un attimo all'ora solare.
2: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
3: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte de Marche, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
2: Effetto Notte, questa sera alle 23:10. Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città.

0: a Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Domani alle 17.30.
1: Allora, in questa puntata tutta dedicata a Napoli, ammettiamo anche in redazione di aver studiato una pagina in più, perché tutti i napoletani lo sanno. Chi non è di Napoli può anche non sapere cosa siano le guarattelle. Le guarattelle vantano una tradizione antichissima, ma non ve la devo raccontare io, ve la deve raccontare chi rende vive queste guarattelle e chi sa essere un'artista contemporanea di queste guarattelle. Lei è Irene Vecchia, che faccia il suo ingresso. Piacere, Teresina, ben trovata. Buongiorno.
2: Salve.
1: Buongiorno Irene, prego.
2: Grazie.
1: Si accomodi. Siamo di fronte ad una gigantesca, voi dite, ma io l'ho vista prima, ho detto com'è carina, tenera, vi voglio riprenderla in braccio. Ma di che? Stiamo parlando di un artista gigante. Lei è un artista gigante, lo
2: grazie.
1: Sa. Grazie, è tutto vero. Artista e artigiana, perché poco fa è entrata con una pulcinella, per esempio, riadattata, no?
2: Sì. Questa è una pulcinella femmina, donna, sì, che è nata qualche anno fa. Diciamo, mantiene l'iconografia di pulcinella, sì, perché lo spirito è quello, ma naturalmente ho cercato di trovare un copricapo simbolico alla stessa maniera del tipico copricapo di pulcinella, che invece è un simbolo fallico e rappresenta delle espressività di un certo lato dello spirito di pulcinella, e quindi nell'esigenza ho modificato, mantenendomi vicina anche all'iconografia tradizionale, quindi certo, i colori dei nastri come quelli del carnevale, sì, e un copricapo che comunque mantiene una tradizionalità, magari non proprio contemporanea. Come...
1: Ma siamo lì, Irene, non proprio contemporanea, dice lei, ma lei è tutto.
2: È fuori dal tempo.
1: Lei riesce a essere dentro il tempo e fuori dal tempo. Allora, le guarattelle, che cosa sono? Sono queste,
2: dei travestimenti della mano, diciamo. Diciamo fisicamente le guarattelle, il termine guarattelle abbraccia tanti aspetti di una tradizione molto antica che viaggia sulle mani dei burattinai da più di 600 anni. Senza certificazioni è difficile sapere quando sia nato pulcinella burattino, così come del resto anche quello della maschera. Però ci sono delle testimonianze sparse qui e lì che ci lasciano intendere quanto indietro è cominciato il viaggio di Pulcinella.
1: Da quanto tempo Pulcinella viaggia,
2: esatto,
1: ed è sempre giovane, anche lui. Sempre giovane, sempre attuale.
2: Sempre un po' bambino.
1: Sempre un po' bambino, ma quando deve dire la verità, ridendo e scherzando, Pulcinella dice la verità.
2: Esattamente.
1: Almeno così si dice. Allora, le guarattelle sono la gioia di tutti i bambini, perché sono la gioia di tutti i bambini, però le tue guarattelle, Irene, diamoci del tu, ma sì,
2: lanciamoci del tu, grazie.
1: Grazie a te. Fanno pensare e ragionare su tante cose. Intanto non solo Pulcinella, guardate che famiglia.
2: Questi qui sono dei personaggi di uno spettacolo che abbiamo messo in scena alcuni anni fa con un aspirante giovane burattinaio, non tanto giovane, però era un nuovo neofita dei burattini, che a partire da un testo che si chiamava Le fatiche di Pulcinella voleva farlo con i burattini, e quindi abbiamo lavorato. È stato il mio primo allievo e da lì è cominciato.
1: Ci hai portato anche altri, ovviamente ci hai portato Pulcinella, adesso scopriremo anche come parli Pulcinella, perché ha quella voce che è meravigliosa, un po' inquietante, che riconosceresti tra miliardi di voci. Ma la nostra Irene tiene viva questa tradizione, prepara dai burattini alle scenografie a tutto. Cioè, il tuo è diventato un lavoro, ma quando? Quando è che tu ti sei innamorata di queste guarattelle?
2: Hai detto proprio, hai usato il termine giusto, perché io mi sono proprio innamorata di Pulcinella, avevo 18 anni, e quando ho visto Pulcinella per la prima volta in scena è stato veramente un colpo di fulmine, e ho pensato...

0: Io voglio passare il tempo con questa forza, con questa energia. E sono stata fortunata perché appunto ho incontrato i maestri nel 2000 e dall'epoca non ho mai smesso di farlo. Ho attraversato, ho fatto anche altri lavori, ho continuato la mia ricerca artistica che è cominciata con Pulcinella e ancora spero non finisce.
1: Ma quanto sei bella! No, che non finisce, no, che non finisce. Guardate, anche perché vi dobbiamo raccontare poi dove si trova questo teatro. Cioè, Irene è veramente una forza della natura. E voi pensate che con le sue guarattelle, io sto guardando anche le altre che ha portato, ma tra poco ve le sveliamo, lei ha messo in scena Natale in casa Cupiello. Ora, omaggio all'infinito Edoardo De Filippo. Però rendere Natale in casa Cupiello con le guarattelle? No, vabbè, guardate che
0: Ecco,
1: meraviglia!
0: questo è un bellissimo progetto che è nato 4 anni fa. Io, diciamo, non sono l'autrice dei pupazzi che interpretano i personaggi di Natale in casa Cupiello, che invece è Tiziano Fario, un bravissimo artista e scenografo. E qui vedete la compagnia sia materiale che umana, con
1: Sì.
0: la scenografia sempre di Tiziano. E l'idea della produzione, che dei Teatri Associati di Napoli, da un'idea di Vincenzo Ambrosino e Luca Saccoia con la regia di Lello Serao, era quella di omaggiare il maestro, omaggiare anche e soprattutto il testo di Natale in casa Cupiello, che nel 2021 compiva 90 anni dalla prima rappresentazione. E questo è forse il modo
1: Oh, che meraviglia.
0: migliore, secondo noi,
1: Certo.
0: di poter valicare anche le limitazioni dei corpi degli attori. E quindi evitare anche un inutile paragone con il maestro e con una rappresentazione che forse.
1: Sicuramente evitare il paragone, però significa anche riattualizzare e far vivere in un'altra forma
0: Certo.
1: quel teatro.
0: E dare una voce a diciamo, animando una cosa che vita non ha, rievocare la vita che non finisce mai.
1: Sei bella. Allora, Irene Vecchia è tutto questo, e per questo vi parlavo del suo saper essere contemporanea. Allora, Pulcinella parla in un certo modo. Tu pure, per forza, sei la voce di.
0: Tutti i Pulcinella parlano con la stessa voce e noi che muoviamo Pulcinella in qualche modo assecondiamo questa richiesta accompagnandoli. Certo,
1: Possiamo vederli in movimento, in vita, in.
0: Pulcinella! Pulcinella!
1: No. Salve Pulcinella, benvenuto all'ora solare, grazie.
2: Evviva!
1: L'applauso te lo facciamo noi.
3: Innamorata toia, la tua fidanzata, Pulcinella. Come so? Pulcinella, so Teresina. Pulcinella, vieni con me, è venuta l'ora toia. Come che ora è? È l'ora che devi morire. È l'ora che a morì. Ah, aspetta logo io. Ha paura da basta. Pulcinella, Pulcinella. Ah, Pulcinella è bravo, che paura! Ha già vista morta che ti correva appressa!
2: Preoccupa, la porta se ne è scappata e ora musica, maestro!

0: scusate, ma abbiamo assistito a una trasformazione così. Tu ti trasformi in questa maniera così, tenendo in bocca un apparecchietto che ti permette di fare questa voce.
1: Questo è un segreto, Paola, non si deve dire.
0: Tagliamo.
1: È proprio il segreto di Pulcinella. In realtà questa è una voce molto antica e questo piccolo espediente, che se vogliamo è una sciocchezza, ma è quel piccolo segreto che permette di travalicare, come dicevi tu, lo spazio e il tempo, perché in effetti questa è proprio una voce antichissima, una voce rituale, una voce che viene da lontano e che, a prescindere dal burattinaio, dalla burattinaia che inguanta Pulcinella e dà vita a burattini, è effettivamente la voce di Pulcinella, sempre se stessa, e che accomuna anche Pulcinella agli altri burattini, agli altri personaggi che in giro per il mondo rappresentano storie simili a quelle delle guarattelle e che quindi sono, diciamo, dei cugini o dei discendenti.
0: Tu sei meravigliosa. Allora, guarattelle nel mondo le porta lei, le porta Irene Vecchia. È stata in Messico, in Slovacchia, in Guatemala, e c'è una caratteristica delle tue guarattelle e di Pulcinella. Parla al mondo.
1: Parla a tutti.
0: Parla a tutti?
1: Sì,
0: cioè le reazioni che tu... Guardatela che meraviglia! Le reazioni che tu ricevi, quali sono?
1: È bellissima questa. È un bellissimo ricordo questa foto. E la meravigliosità di questo mestiere che ho la fortuna di fare in compagnia di Pulcinella è la possibilità di incontrare gli esseri umani che, appunto, al di là dei confini, delle caratteristiche culturali o dell'età o dell'estrazione sociale, hanno un'appartenenza profonda e che vibra delle cose simili. Le paure che abbiamo sono paure che trascendono queste etichette che abbiamo poi nel tempo. E quindi la grande saggezza teatrale di questa, delle guarattelle, di questa capacità che hanno i burattini di muovere e colpire nella loro efficacia, nella loro essenzialità, queste corde.
0: Muovere e smuovere, perché siamo tutti Pulcinella, voilà, siamo tutti uguali, pensate, ah, che cosa meravigliosa, no? Accade.
1: Simili.
0: Allora.
1: Qui quasi l'avevano arrestato Pulcinella.
0: Quasi l'avevano arrestato. Teatro delle guarattelle è casa delle guarattelle, perché il tuo teatro è un teatro.
1: Il teatro, diciamo, con la baracca tradizionale dei burattini, che fa parte di questo termine. Quando diciamo guarattelle si intende l'oggetto a Napoli per traslato, sì, ma si intende le storie di Pulcinella fatte, sì, in una baracca tipica, un casotto di burattini. E quindi, diciamo, è un termine che abbraccia tante cose, ma che da qualche anno ha effettivamente un luogo anche fisico. Casa Guarattelle, sì, è nata, è stata, l'abbiamo inaugurata nell'aprile del 2019, e senza rinnegare...
0: Guardate che splendore!
1: Senza rinnegare la strada,
0: certo,
1: che è la casa maestra di questo teatro, che ha attraversato tante strade e continua a attraversare le strade
0: però
1: del mondo.
0: Ha anche bisogno di un luogo.
1: Sì, un luogo, no, di incontro, dove permettere questa relazione che le guarattelle hanno sempre avuto con il pubblico. Quindi, diciamo, se oggi la strada comunque è caotica, ci sono tante difficoltà, mm-hmm, che non permettono l'incontro e la fruizione dello spettacolo, che comunque ha bisogno di un certo silenzio, no? Anche un'attenzione. Ci auguriamo che questo spazio, cioè l'idea è venuta proprio da questo. Ed effettivamente con le nostre risorse lo sta diventando sempre di più. Burattinai vengono da altre parti del mondo e
0: portano
1: i loro burattini, i loro spettacoli, e in questo modo, diciamo, abbiamo l'occasione di fare quello che i burattinai hanno sempre fatto: incontrarsi, incontrare il pubblico e raccontare le storie del presente.
0: Signori, provate a immaginare Irene Vecchia che in Piazza del Plebiscito, ripresa da una telecamera solo dedicata a lei e poi si vede su un grandissimo schermo,

0: inizia con le sue guarattelle e poi parte il concerto con tutta Piazza del Plebiscito piena di Miro di Mare. Questa è l'immagine che io ho negli occhi e con la quale voglio chiudere questa puntata, augurando ad entrambi
1: Grazie.
0: sempre di più un successo immenso e infinito. Questo è l'oro di Napoli, signori. Irene Vecchia, applauso,
1: Grazie.
0: applauso, applauso. Ho fatto una pulcinella donna. E Miro di Mare con, l'ho detto prima, tutte uguali songhe creature di Enzo Avitabile. Buona vita, Miro di Mare.
2: Grazie.
0: Buona vita e grazie di essere con noi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: In prima visione,
3: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
4: Che cosa diciamo ai bambini?
5: A che proposito?
4: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
2: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
4: Dove è andata la mamma?
5: Non lo so, bambolina.
2: La bambina che raccontava i film.
4: Che film vuole che le racconti?
2: Questa sera, in prima serata. Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, Inblu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti. Ma egli rispose loro: mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Ecco,

Sia lodato Gesù Cristo. Eccellenza Reverendissima, cari fratelli e sorelle, telespettatori di TV2000, confratelli sacerdoti, reverende suore, il tema del Buongiorno a Maria di oggi è: Noi somigliamo a questa madre. Noi somigliamo a Maria Santissima, madre di Gesù e madre nostra, se compiamo la volontà di Dio e facciamo crescere Gesù nella nostra vita. Nel Vangelo di Luca, appena ascoltato, Gesù ci esorta: Mia madre e i miei fratelli sono questi, coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. In un'altra parte del Vangelo, quello di Matteo, Gesù aggiunge: Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Carissimi, come si manifesta a noi la volontà di Dio? Per noi cristiani, figli di Dio, è chiaro. Dobbiamo amare il Signore, osservare i Suoi comandamenti, non tanto perché non dobbiamo essere puniti, ma per amore. Io amo il Signore e mi impegno a osservare i Suoi comandamenti. È diverso. Amare il prossimo, perdonare sinceramente le persone che ci hanno offeso, e praticare le opere di carità. Inoltre, riguardo poi all'amore verso il prossimo, c'è ancora un'altra cosa: non parlare mai male degli altri, mai. Evitare la critica, la diffamazione, la detrazione e soprattutto la calunnia.

0: Ce lo ricorda anche Papa Leone XIV nella lettera sulla Quaresima di quest'anno 2026. Siamo ancora commossi, pieni di gioia dalla visita del Papa qui a Pompei. Parole del Papa: vorrei invitarvi a una forma di astensione molto concreta e spesso poco apprezzata, cioè quella dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi. Alle calunnie, conclude il Papa. Santa Giovanna di Chantal, fondatrice insieme a San Francesco di Sales delle Sore delle Visitazioni, dice una frase profonda: io del prossimo o parlo bene o non dico mai niente. Noi somigliamo a Maria Santissima, nostra madre, se ascoltiamo la parola di Dio e la mettiamo in pratica, ma nella vocazione in cui il Signore ci ha chiamato. A questo punto ci viene incontro San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Nell'introduzione alla vita devota, il Santo Vescovo, rivolgendosi a Filotea, afferma: dimmi, Filotea, sarebbe conveniente se il Vescovo volesse vivere in una solitudine simile a quella del Certosino? Se l'artigiano passasse tutto il giorno in chiesa come il religioso? E se le donne sposate non volessero possedere nulla come i cappuccini? Questa devozione non sarebbe ridicola, disordinata e inammissibile? Questo errore, tuttavia, purtroppo, si verifica spesso. Siamo nel 1500, ma a volte capita pure oggi. In sintesi, San Francesco di Sales ci vuol ricordare che il monaco non può vivere da sacerdote e il sacerdote non può fare il monaco. La suora non può stare sempre fuori dal convento per le pubbliche relazioni e la donna sposata non può stare tutta la giornata in chiesa, ma deve andare a visitare Elisabetta. Tutti noi cristiani oggi siamo chiamati a visitare Elisabetta. Ma che significa? Ma in che senso visitare Elisabetta? Papa Leone, nell'udienza generale del 20 dicembre 2025, ci illumina. Noi somigliamo a questa madre che ha dato volto, corpo, voce alla parola di Dio. Gesù vuole nascere ancora. Possiamo dargli corpo e voce. Ecco il parto che la creazione attende. Quel Gesù, queste sono le parole del Papa che ho concluso, quel Gesù che noi abbiamo concepito con la preghiera, con la parola di Dio, con l'Eucaristia, dobbiamo portare al nostro prossimo nella vocazione e missione che il Signore ci ha donato, proprio come ha fatto la Madonna nei riguardi di Elisabetta. Ecco che cosa significa andare da Elisabetta. Se non facciamo in questo modo, non cresciamo nella vita spirituale e rimaniamo, per così dire, sempre bambini nella fede. Chiediamo a Maria Santissima, Madre nostra e Madre del Bell'Amore, di far crescere Gesù e farlo diventare adulto nel nostro cuore e nella nostra vita, nella vocazione a cui Lui ci ha chiamato, cioè come sacerdoti, religiosi e suore, e come sposi, genitori e nonni.
1: Terzo mistero della luce. Gesù annuncia il regno di Dio e perdona i peccati. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
1: che ha annunciato il regno di Dio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo. Coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre. Tu risplendi di Spirito Santo. Tu ci doni il Tuo bimbo divino. Gesù, nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci inviti a fissare il Suo volto. Tu ci apri il Suo cuore. Abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi sulle orme dei santi ci sei famiglia di Dio, madre e modello della Chiesa. Tu sei guida e sostegno sicuro, rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade dell'odio e del sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A Te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il Tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nostre mani sarà arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino, e il bacio a Te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce e del Figlio divino, anelli di gioia del nostro cuore con il Padre e lo Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.

0: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
1: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte de Marche, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
0: Effetto Notte, questa sera alle 23.10.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
3: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
4: Mordi It Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere.

0: È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: In prima visione,
4: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
5: Che cosa diciamo ai bambini?
6: A che proposito?
5: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare.
7: Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
8: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
9: Dove è andata la mamma?
6: Non lo so, bambolina.
9: Mamma!
8: La bambina che raccontava i film.
9: Che film vuole che le racconti?
8: Questa sera, in prima serata.
10: Chi sono quelli?
11: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
10: Io non ho fatto niente.
12: Sono Samantha.
13: Io sono Nelly.
14: Forse ci metteranno nella stessa classe.
15: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
16: Sono contenta che tu sia qui.
17: Credo che diventeremo grandi amiche.
18: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
17: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
19: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
8: Amiche per sempre. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e

0: della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero del dolore meditiamo la flagellazione di Gesù alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo: Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero del dolore contempliamo la salita di Gesù al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni.

0: della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sono le 7:31, siamo arrivati a venerdì, non ci si crede, ma ci siamo anche questa settimana. Un buongiorno a voi, un buongiorno al nostro pubblico in studio. Buongiorno Don Andrea Verde, cappellano di Sant'Andrea qui a Roma, che oggi ci accompagnerà nella giornata e nel Vangelo. Un buongiorno anche a Grazia, che questa settimana non è stata con noi, ma ritornerà prestissimo su questi schermi e in questo studio. Un bacio, Grazia. Don Andrea, dicevamo, cominciamo la giornata con il Vangelo. A te.
3: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna, quando partorisce, è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla.
2: Grazie, Don Andrea. Raggiungimi, prego, al tavolo. Abbiamo ascoltato il Vangelo secondo Giovanni, siamo al capitolo 16, versetti dal 20 al 23. E la prima frase che hai scelto è una frase che già ci ben dispone. La vostra tristezza si cambierà in gioia.
3: Allora, stiamo nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, nel discorso di addio, quindi è un contesto drammatico perché a poche ore Gesù affronterà quello che sarà la passione. Certo, la Chiesa, la liturgia ce lo fa leggere e lo innesta in questo contesto pasquale a ridosso dell'Ascensione, proprio perché domenica, qui come Chiesa italiana, festeggiamo la solennità dell'Ascensione, quindi la salita al cielo in corpo e in anima di nostro Signore, quindi questo andare via. E tornando al Vangelo, il Vangelo si innesta in questo discorso da Dio, a poche ore ci sarà la Passione, quindi un distacco tra il maestro e i discepoli, tra i discepoli e il maestro. E come qualsiasi distacco, questo genera un po' di dolore. Ma Giovanni vuole evidenziare, ci vuole comunicare, comunica alla sua comunità, che il Signore non nega il dolore. Attenzione, Gesù non sta spiritualizzando il dolore, non sta dicendo si soffri, il dolore è l'elemento fondamentale per la tua salvezza, oppure tranquillo andrà tutto bene. Ma Gesù ci esorta ad abitare il dolore, a non anestetizzarlo. Oggi il mondo contemporaneo cerca di anestetizzare il dolore, di anestetizzare la morte, vuole tutto come una sorta di perfezione, non vuole vedere il male. Ma Gesù dice ai suoi discepoli: starete nella tristezza, soffrirete come lui ha sofferto, come lui è stato nella tristezza a ridosso della sua passione. E porta questa immagine bella del parto di una donna. La donna, quando sta nel travaglio, ha questo dolore, sono dolori atroci, però al momento in cui viene alla luce la vita, viene alla luce il mondo, quel dolore svanisce. Cosa ci vuole dire Gesù? Ci vuole dire che stare nel dolore non significa evasione dalla vita, ma abitare il dolore ti insegna a stare nella tua di storia. Il cristianesimo non è evasione della storia, ma è attraversare la storia con Dio. Giovanni ci vuole dire che il dolore affidato a Dio può essere trasformato in qualcosa di bello. E per questo lui dirà: la vostra gioia sarà piena. La gioia del cristiano da dove nasce? La gioia del cristiano nasce da un incontro, da una relazione. Noi crediamo in una persona viva e vera, non crediamo in utopia, non crediamo

0: cui il credente fa esperienza della presenza del risorto nella propria vita, allora ogni domanda, diciamo, trova il suo compimento, perché poi la relazione con Dio nasce interiormente, la relazione con il risorto nasce interiormente, allora lì anche il lutto, anche la morte, anche la sofferenza, e io vivo in un contesto di sofferenza, io vedo persone che soffrono con la fede e senza fede, ma chi fa esperienza del risorto nella propria vita poi si abbandona ad un'esperienza altra. Attenzione, non è che non soffre, ma legge quella sofferenza con uno sguardo diverso, perché il male resta sempre male, la croce resta sempre croce, ma chi crede nel risorto, quella sofferenza sa che può mutare e trasformarsi in qualcosa di più bello.
1: Proprio a questo pensavo, ascoltando le tue parole e non potendole scindere dalla persona che me le pronuncia e da quello che fai quotidianamente. E quindi non posso non chiederti, hai nominato anche chi non crede, perché poi l'ospedale è un luogo che accoglie tutti, come può la parola raggiungere anche quelle persone, toccare anche quei cuori e offrire anche, se, sia magari seppur parzialmente, un conforto nel dolore?
0: Mi viene da dirti una testimonianza a volo. Ho incontrato qualche mese fa un paziente, un marito e una moglie, entrambi medici e entrambi non credenti. Però nel momento ultimo del dolore, il marito di questa donna, di questa dottoressa, era malato di terminale a livello oncologico. E coincidenza, ci siamo incrociati nel corridoio dell'ospedale. Lei ha innestato un discorso con me aprendo il proprio cuore. E lei diceva sempre, padre, io non ho fede, vorrei avere la sua fede. E era molto disperata. Io vedo chi ha fede e sta nel letto della sofferenza, e chi non ha fede a volte ha una disperazione maggiore. Non è, entrambi soffrono, ma hanno una disperazione nel cuore maggiore. Però cosa ho fatto in quel contesto? Pensa che la dottoressa mi ha chiamato in fin di vita, il marito stava in fin di vita, mi ha chiamato, ho detto posso fare l'unzione? Lei ha detto fino all'ultimo momento, no padre, io non sono credente. Ma sono stato con lei, l'ho ascoltata. A volte di fronte alla sofferenza non sai dare una risposta, di fronte al dolore, al dramma della morte non sai dare una risposta. Ho cercato di accompagnarla. Alla conclusione, penso che questo sia un miracolo. Quando è morto suo marito, ha fatto celebrare il funerale in chiesa e ha chiesto che andassi io a presiedere quell'Eucaristia, nonostante loro non credessero. E quindi cosa rispondere alle persone che non credono di fronte al dolore della sofferenza? Abitare quel dolore e chi magari gli è accanto di essere quella spalla amica per appoggiare chi sta nel dolore, no?
1: Grazie per averci proposto questa testimonianza, Don Andrea. Vogliamo approfittare della tua presenza questa mattina per vedere insieme una foto, perché sappiamo che nei vari incontri hai incontrato anche Papa Leone.
0: Settimana scorsa, sì.
1: Raccontaci un po'.
0: È stato un incontro bello perché alle spalle del Papa ci sono anche delle campane, perché ha benedetto queste campane di una parrocchia della mia diocesi di Aversa, di Santa Maria in Costantinopoli, per il centenario della fondazione. Lì c'era lo Zucchetto, e gliel'ho mostrato, lui ha detto lo misuro e te lo ridò. Dico sempre Papa Leone da vicino, è un'altra cosa, cioè dagli schermi ti dà un'immagine bella, ma da vicino è proprio un padre, è proprio un papà che non ti mette, ecco, suggestione, cioè che non mette le distanze.
1: Crea distanza.
0: Non crea distanza. È un uomo veramente di spirito, oltre ad essere il papa, ma oserei definirlo proprio un padre, perché poi ha quell'attenzione e quella parola per ciascuna persona che incontra.
1: E l'attenzione richiama anche l'attenzione di cui ci parlavi poco fa. Don Andrea, grazie allora per questa doppia condivisione di quest'oggi e per aver iniziato il venerdì con noi.
0: Buona giornata.
1: Ciao. E 7:40, andiamo in cucina perché nelle nostre case ci sono un sacco di cose che a noi piacciono ma potrebbero nascondere insidie. E allora qua viene in nostro soccorso la dottoressa Antonella Maugliani, a cui diamo il buongiorno. Bentornata nel nostro studio. Prima ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifica del progetto SAC. Oggi parliamo di sicurezza alimentare, particolarmente declinata all'interno delle nostre case e dispense. Però prima procediamo con ordine e ricordiamo, diciamo, che cos'è il progetto SAC.
2: Sì, Allora, il progetto SAC è un acronimo della sicurezza alimentare casalinga. Noi ci occupiamo della divulgazione

0: delle corrette pratiche che si devono applicare in casa per garantire la nostra sicurezza e quindi per proteggere la nostra salute. Il progetto si propone di informare gli utenti del web attraverso il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, appunto www.iss.it/sac, e tutti i canali social dell'Istituto Superiore di Sanità, perché crediamo che un ente dell'Istituto Superiore di Sanità che è deputato alla protezione della salute pubblica debba provare a informare gli utenti, i cittadini, su quelle che sono le problematiche che potrebbero andare incontro senza saperlo, quindi informare per poi permettere agli utenti di fare delle scelte consapevoli.
1: E infatti noi siamo tutti quanti coinvolti, perché nelle nostre case possono, senza allarmismi, ma possono nascondersi delle insidie, non è un mistero. Il caso a cui abbiamo assistito sui giornali in passato, insomma nell'ultimo anno, del botulino, ha allarmato tanti. Allora è anche opportuno fare chiarezza in questo, partendo proprio dall'origine. Come si forma il botulino, ad esempio, all'interno dei nostri barattoli, visto che poi siamo in un periodo in cui si fanno conserve, si fanno marmellate, ed è un periodo propizio?
0: Eh sì, certo. Allora, il rischio del botulino, in particolare questo episodio di cui stiamo parlando, era relativo ad un prodotto di preparazione industriale, non di preparazione casalinga, ma la formazione della tossina botulinica è probabilmente avvenuta durante la conservazione di questa conserva, per cui alla vendita la conserva era corretta, era stata preparata nella maniera corretta. E poi la conservazione che è stata fatta dopo, che ha permesso la formazione di
1: tossina botulinica.
0: Di questa tossina. In particolare, appunto, la tossina botulinica e il botulino in particolare, essendo un batterio anaerobio, si forma in quelle che sono le conserve sott'olio, che non sono appropriatamente anche acidificate. E quindi l'acidità non permette lo sviluppo della tossina botulinica e quindi protegge in qualche modo. E quindi le preparazioni che non prevedono un'acidificazione sono sicuramente quelle un po' più a rischio. Ecco, se
1: a proposito di conservazione di alimenti, ci sono ad esempio le marmellate, io penso che non hanno una componente acida perché hanno lo zucchero, però comunque anche noi dobbiamo stare attenti a conservarle. Tante volte magari si aprono barattoli, si trova un po' di muffetta dentro, ma capita pure coi formaggi. C'è chi leva la parte con la muffa e si mangia il resto. È corretto o non è corretto?
0: Teoricamente non è corretto, perché comunque la muffa è un organismo che ha una parte profonda e una parte apicale. La parte che noi vediamo è la parte apicale, quindi quella, diciamo, colorata, che può essere bianca, azzurra, verde, di vari colori, ma dentro c'è il corpo principale, quindi togliere la parte superficiale non significa eliminare la muffa completamente dalla nostra...
1: È come se fosse una radice che va in profondità, quindi buttiamo via tutto, non temiamo di farlo perché è meglio per la nostra salute. Oggi con lei, dottoressa, vogliamo dare degli step, dei cartelli, insomma, che poi vedremo anche, che ci aiuteranno a capire come migliorare la salute nostra e di quello che mangiamo, partendo da una prima cosa, che è proprio l'igiene sia nostra,
0: personale,
1: che quella degli ambienti in cui ad esempio cuciniamo.
0: Sì, infatti proprio per questo abbiamo elaborato una infografica sulla corretta preparazione delle conserve casalinghe in casa, come risultato di un'esigenza da parte degli utenti che hanno compilato il nostro questionario, dove appunto avevamo lasciato uno spazio, oltre al questionario che voleva capire quali erano i livelli di conoscenze, abitudini e pratiche, avevamo lasciato uno spazio vuoto per capire quali potessero essere gli argomenti ai quali erano più interessati per migliorare le proprie conoscenze. Uno di questi è stato proprio quello della preparazione delle conserve casalinghe. Abbiamo fatto questo vademecum in un ordine temporale, in modo tale da permettere all'utente di seguire in maniera temporale tutte le procedure. La prima fra tutte è la pulizia personale, quindi la corretta igiene delle mani e dei piani di lavoro e delle superfici. Poi, per la preparazione delle conserve in particolare, ovviamente stiamo parlando dei contenitori di vetro. I contenitori che devono essere sempre puliti, ben lavati, possibilmente bolliti, ecco, diciamo così, disinfettati,
1: sterilizzati il più possibile.
0: E l'attenzione in particolare sulle guarnizioni, perché ecco, adesso qui ne vediamo uno che ha una guarnizione nuova e ben
1: integra, aderente
0: e integra. È bene che

0: questo sia utilizzato ogni volta nuova. Ecco, perché per ogni procedura di bollitura, conservazione e preparazione la guarnizione si potrebbe depauperare, comunque perdere la sua capacità di aderire completamente e di creare quella condizione di mantenimento adeguata.
1: Questo vale anche per i barattoli con la capsula sopra, il barattolo in vetro lo possiamo riutilizzare, lo sappiamo quante volte vogliamo, certo, ma la capsula va cambiata.
0: Quantomeno la guarnizione, o la capsula, la guarnizione, insomma, è anche un po' alla buona abitudine, no? Di ognuno di noi. L'occhio ha sempre l'ultima... l'ultima...
1: Alleniamo i nostri occhi a vedere quello che abbiamo. Se sono annerite, se sono ridotte male, buttiamo via anche quelle. Altre informazioni che dobbiamo mettere in atto subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi.

0: In prima visione,
1: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
2: Che cosa diciamo ai bambini?
3: A che proposito?
2: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
4: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
3: Non lo so, bambolina.
4: La bambina che raccontava i film.
2: Che film vuole che le racconti?
4: Questa sera, in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Apritevi a una nuova filosofia
8: greca
7: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
8: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Quiet, please.
11: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa. Spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
12: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
13: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
14: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800-91-91-11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
15: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
16: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
17: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
18: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
19: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
20: Ma il colesterolo?
21: Dai, la parmigiana è verdura.
22: Con il colesterolo non si scherza.
23: Prova Danacol.
24: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
23: Basta scuse, prova Danacol.
24: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
25: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.

0: chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
1: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
2: Dal 7 al 17 maggio banane a 99 centesimi al chilo.

0: con la dottoressa Antonella Maugliani, prima ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità e responsabile scientifica del progetto SAC. Stiamo cercando di capire come fare ordine nelle nostre cucine, nelle nostre dispense, con la sicurezza alimentare. Il sito dell'IS contiene, nella parte che riguarda il progetto SAC, sicurezza alimentare casalinga, un'infografica. Io sono proprio sul sito e qua vediamo il vademecum per conserve casalinghe sicure che avete stilato. Abbiamo visto i primi passi, abbiamo visto la pulizia dei contenitori, l'igiene personale degli ambienti, siamo arrivati alla selezione e alla preparazione degli ingredienti.
1: Sì, esatto. Siamo arrivati al punto, diciamo, dove abbiamo deciso che tipo di conserva fare, sia essa la marmellata di frutta o una conserva sott'olio di verdura. La prima cosa ovviamente è la scelta degli ingredienti, che devono essere comunque di qualità, cioè una frutta e una verdura che non siano troppo mature o comunque che presentano dei segni di marciume o di...
0: Non devono essere ammaccate, esatto. Devono essere anche lì, l'occhio deve guidarci.
1: Deve guidarci sempre. E poi ovviamente il lavaggio e l'eliminazione eventualmente, prima di tutto, della terra e di tutti quelli che sono i residui che restano dopo, sulla frutta, sulla verdura, una volta che arriva.
0: A casa.
1: E poi l'asciugatura. Quindi va ben asciugata la frutta e la verdura, ben asciugata prima di procedere con quelle che sono le procedure di preparazione o pretrattamento, che può essere quella della sbollentatura e il raffreddamento breve, che è una procedura che si chiama blanching, dove praticamente si fa una leggerissima scottatura e bollitura in maniera uniforme della frutta e della verdura, e ci sono anche delle indicazioni sulle tempistiche. L'acqua deve essere bollente ed uniforme per tutta la...
0: Per tutto il tempo, naturalmente.
1: Esatto. E poi...
0: Ci deve essere un'acidificazione anche?
1: Sì, per quando richiesto un'acidificazione utilizzando sostanze acidificanti, che può essere per esempio l'aceto di vino, che deve avere un'acidità. Insomma, è tutto indicato nel nostro vademecum, così come anche le tempistiche per i trattamenti termici. E dopo questo procedimento serve, sì, a parte per togliere un po' tutte quelle che sono gli agenti infettivi, ma anche per inattivare quelli che sono gli enzimi che vanno a modificare anche la consistenza, il colore, l'ossidazione, e quindi il mantenimento di questi.
0: Siamo arrivati all'invasamento, che è uno dei momenti anche delicati, se vogliamo, per quanto riguarda le nostre conserve.
1: Eh sì, allora durante l'invasamento ci sono altri accorgimenti da adottare, per esempio per quanto riguarda le marmellate e la preparazione di frutta e verdura sarebbe opportuno utilizzare dei contenitori che sono già un po' caldi, una temperatura intorno ai 50 gradi, perché la frutta bollente dentro a un contenitore disinfettato che possa essere freddo potrebbe creare uno stress termico, quindi attenzione a non bruciarsi le mani, quindi magari utilizzare delle presine, dei guanti e appunto inserire, per esempio stiamo parlando della marmellata o comunque della frutta e della verdura, fino a 1-2 centimetri sotto il livello del tappo. Dopodiché bisogna inserire la sostanza che si decide di utilizzare, olio aceto, e posizionare nel caso di verdura questi separatori, certo, di plastica che consentano il mantenimento della verdura sempre al di sotto del livello del liquido di governo, perché comunque questa è una cosa che deve essere sempre mantenuta. E una volta che si chiude il barattolo, ovviamente dopo aver fatto attenzione alla integrità della guarnizione, bisogna farlo bollire nuovamente. Con degli accorgimenti dove questo barattolo deve essere completamente immerso nella pentola e quindi non spuntare fuori solo la parte apicale del barattolo, ma quindi completamente immerso, quindi scegliere le dimensioni del barattolo adeguate alle dimensioni della pentola che si ha in casa, ovviamente. E l'altro consiglio è quello di non fare delle conserve in contenitori troppo grandi.
0: Meglio tanti barattoli ma più piccoli.
1: Sì. Esatto, e poi fare attenzione alla data di apertura, alla data di preparazione e soprattutto alla corretta conservazione in frigorifero una volta aperto. Quello di cui volevamo parlare era proprio questo mantenimento del sottovuoto. Quindi una volta che si chiude il barattolo bisogna verificare che non faccia clic clac. Questa è una cosa che...
0: Quindi non solo l'occhio ma anche l'orecchio.
1: Anche l'orecchio, quindi qui abbiamo un contenitore adeguatamente chiuso.
0: Perfetto,
1: dove
0: non fa rumore.
1: Non fa rumore, e qui... Ce n'è uno, non so se...
0: Sì, si sente
1: questo click clack,
0: decisamente aperto.
1: Non è un buon segno. Il consiglio è quello di non assaggiare, prima cosa, proprio soprattutto per il rischio botulino, perché comunque sappiamo essere una tossina che può avere degli effetti molto, molto gravi, che appunto può portare
0: a
1: morte.
0: Può portare anche alla morte.
1: E quindi evitare di assaggiare.
0: Anche questo ci aiuta l'occhio se vediamo delle difformità, delle anomalie, una volta che abbiamo realizzato, tirato fuori insomma il nostro barattolo. Ecco, è più prudente non usarlo se vediamo qualcosa di difforme da come doveva essere.
1: Sì, magari ecco, proprio così com'è, buttarlo, purtroppo.
0: Allora, abbiamo etichettato tutto, abbiamo verificato quando e come aprire. Dopo l'apertura, che cosa dobbiamo fare? Come conservare, dove conservare e per quanto tempo, dottoressa?
1: Allora, dopo l'apertura va conservato in frigorifero, mantenendo sempre la verdura al di sotto del livello dell'olio, quindi, o comunque del liquido di governo, e in frigorifero per una settimana, insomma, facendo caso a cambiamenti, se ci dovessero essere dei cambiamenti di colore, consistenza, se si vede la formazione di queste bollicine di aria o dei rigonfiamenti. Non conservare per periodi troppo lunghi, una volta aperto, e segnare sempre la data di preparazione.
0: Dottoressa, io la ringrazio.
1: Grazie,
0: dottoressa Antonella Maugliani, io vi ricordo, andate sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, cercate il progetto relativo alla sicurezza alimentare casalinga e lì il vademecum che vi abbiamo presentato, che la dottoressa vi ha detto e che avete anche visto in onda, lo potete ritrovare proprio integro, intatto, come se fosse ben conservato, come le nostre conserve.
1: Grazie.
0: Dottoressa, grazie allora.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Buona giornata. Io voglio spostarmi per portarvi in un luogo, siamo nel mese di maggio che, lo sapete, insomma, ormai meglio di noi, è il mese mariano. Il mese mariano ci suggerisce la preghiera, ci suggerisce la meditazione del rosario e il rosario di rosari se ne intendono particolarmente le suore che si trovano in quel di Farnese, al monastero di Santa Maria delle Grazie. Una di queste è collegata con noi, suora Antonia Cerullo, e le diamo il buongiorno. Ciao suora Antonia.
2: Buongiorno a tutti.
0: Noi parliamo di preghiera che si rende visiva. Visiva in che modo? Voi al vostro monastero realizzate proprio fisicamente questi rosari. In che modo li fate?
2: Sì, lo facciamo attraverso la confezione del nodo del comboschino, che è una tradizione monastica molto antica. Significa proprio corda di nodi, no? Deriva dal greco. E noi quindi attraverso la confezione del nodo confezioniamo proprio questi oggetti di preghiera che utilizziamo noi monache, ma sono tante le persone che ci chiedono di pregare attraverso quella che è una tradizione molto antica. No? Che richiama già la tradizione monastica del IV secolo nella ripetizione di una formula che è quella: Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. E lo troviamo in realtà già nel Vangelo di Luca, no? Nel racconto del pubblicano al Tempio. In realtà non soltanto questa formula può essere usata, ma anche quella di una parola, per esempio, no? Di una frase che noi ripetiamo. Quindi dalla mente, diciamo, questa preghiera giunge fino al cuore per entrare nell'intimità contemplativa, no? Nell'unione con Dio, e veramente anche di eliminazione, diciamo, delle passioni. Così
0: voi,
2: se ci unifichiamo con Dio.
0: Da voi la preghiera si fa veramente artigianato. Abbiamo visto anche parallelamente delle immagini che ci mostrano la vostra lavorazione dei ceri pasquali con dedizione, che stiamo vedendo anche in questa immagine. E la realizzazione invece dei rosari con questa tecnica che tu ci hai raccontato è essa stessa, appunto, preghiera, è contemplazione ed è il lavoro. E tutto questo fa parte della vostra vita quotidiana?
2: Sì, esatto, è un lavoro manuale che richiede veramente un'attenzione, uno stare presente a se stesse, perché appunto avviene una intessitura vera e propria dove la mano destra funge da telaio e la mano sinistra gira proprio attorno alle dita dell'altra mano, quindi veramente ogni atto è connesso al seguente, quindi non ci può essere il primo se non c'è il secondo, e quindi ci insegna a stare presente a noi stessi, ci insegna l'arte, la virtù della la pazienza, no? Il silenzio, e questo proprio diventa questo gesto una vera e propria preghiera.
0: Voi realizzate questo gesto antico che si riattualizza ogni volta attraverso le vostre mani ed è un qualcosa che è destinato poi alle persone, perché sono poi le persone che verranno lì in monastero, che avranno modo di utilizzare questi rosari e utilizzarli per la loro preghiera personale. È bello perché dalla vostra preghiera singola e contemplativa ne viene fuori un pensiero che va al di là del vostro monastero, che va in tutto quanto il mondo.
2: Sì, esatto, perché cioè, lo sentiamo veramente come una vera e propria missione, no? Quello di accompagnare le altre persone alla preghiera. Noi stesse appunto preghiamo per coloro che utilizzeranno, no, questi oggetti nella loro preghiera di tutti i giorni, e questo veramente è un pilastro della nostra vita monastica, no? Noi siamo figlie di Francesco e di Chiara e quindi veniamo proprio formate alla restituzione dei doni che ci vengono dati, no? Ci sono stati dati dal Signore. Per cui nei vari laboratori, no, abbiamo visto queste immagini, non solo il comboschini, ma anche per esempio un oggetto di ceramica, un vaso, oppure un cielo pasquale, una candela. Ecco, è veramente il lavoro della sinergia di tutte le sorelle, un vero e proprio lavoro di squadra, potremmo dire. E quindi le nostre mani, come vediamo in queste immagini, sono le mani di Dio, no? Mi permetto di dire, ci permette quindi di stare nella concretezza, nella semplicità, no? Non soltanto contemplativa, no? Potremmo immaginare qualcosa di altro, ma veramente nello stare nella vita quotidiana di ogni uomo e di ogni donna, e quindi di continuare a partecipare della creazione di Dio, no? Che continua a farsi presente.
0: Sor Antonia, io ringrazio te, ringrazio le tue consorelle del monastero di Santa Maria delle Grazie a Farnese, in provincia di Viterbo, in particolar modo Suor Camilla Leboroni, che doveva esserci questa mattina. Dalle un saluto particolare, salutacela, un saluto a tutte quante voi e grazie per quello che fate. Una buona giornata. Ogni luogo può essere fonte di umanità e fonte di interesse per gli altri, anche i luoghi che sembrano apparentemente più lontani, anche le realtà ad esempio industriali. A questo proposito diamo il buongiorno nel nostro studio a Demetrio Trussardi.
3: Grazie, buongiorno.
0: Un imprenditore che in questo libro, L'inquietudine del manager e l'arte di elettrizzare le imprese, raccoglie un'esperienza personale, un'esperienza lavorativa, un'esperienza profondamente anche umana, che prende i passi, insomma, che muove i passi da tanto tempo prima e dalla tua storia di famiglia.
3: È vero, grazie dell'invito. Sono onorato di essere qui con te, Giacomo, e con tutti i telespettatori. Ho deciso di scrivere questo libro perché una frase di Madre Teresa di Calcutta qualche anno fa mi ha profondamente colpito. E la frase diceva: nella mia vita ho incontrato persone così povere, ma così povere, che l'unica cosa che avevano erano i soldi. E questa frase mi ha quasi turbato, nel senso che mi ha fatto riflettere molto sul senso della vita anche di un direttore generale, un general manager, un imprenditore che fa impresa e quindi come primo scopo deve portare un equilibrio e un vantaggio economico-finanziario dell'azienda. Cosa che secondo me oggi non basta, non può bastare, non ha senso produrre denaro e basta, perché all'interno dell'impresa deve esserci un secondo risultato che è ancora più grande, cioè quello di fare in modo che tutti i collaboratori ottengano un beneficio e siano felici, siano entusiasti di vivere il processo imprenditoriale. Se tu unisci questi due obiettivi, quindi alla fine dell'anno hai un bilancio economico finanziario di successo, ma soprattutto le persone che collaborano con te, che sono orgogliose di far parte del progetto, allora sì che hai fatto impresa. Se no hai raggiunto forse egoisticamente un risultato, ma non il senso pieno dell'impresa.
0: Tutto questo lo apprendi nella tua vita e lo apprendi anche dalle tue radici. Abbiamo visto qualche foto che ci mostra la tua famiglia. Vogliamo parlare anche di tuo papà, che orfano è stato aiutato dal patronato di San Vincenzo e si è creato quello che ha creato, lo deve anche a chi gli ha teso una mano.
3: Assolutamente sì, di fatto io nasco da una famiglia poverissima. Mio padre era un orfano perché era padre di una ragazza madre del 1939 che fu costretta a scappare dal paese di Clusone perché sennò i fratelli l'avrebbero lapidata, in quanto era una ragazza madre che aveva avuto un rapporto con un uomo sposato. Tutti volevano farla abortire, lei invece questa cosa nulla voleva fare, non la sentiva, ha tenuto con forza mio padre e quando l'ha partorito, ovviamente da sola, lontano da casa, non trovava un aiuto per poter lavorare e sostenere il figlio. Quindi Don Beppo Varvassori, che a suo tempo fondò il patronato San Vincenzo di Bergamo, la accolse mio padre e gli disse portalo qua.
0: Tuo padre e tua madre, prego, quindi, vai tranquillo. Quindi... Le storie di famiglia sono storie che muovono. E se siamo qua è perché siamo figli di qualcuno che è venuto prima di noi,
3: esatto.
0: Demetrio.
3: Quindi mio padre è riuscito a fare il suo percorso grazie a questo aiuto. E poi sposandosi, crescendo, ha fatto famiglia, noi siamo quattro figli e grazie al suo insegnamento noi abbiamo capito che nella vita bisogna avere un'etica, bisogna avere un comportamento, bisogna avere rispetto. E grazie a Don Beppo Vavassori, al patronato San Vincenzo, noi siamo diventati quattro fratelli che hanno fatto la loro vita insieme a mio padre.
0: Tu hai imparato a pedalare però già da presto, perché tu, a te sarebbe piaciuto ad esempio giocare a calcio, c'è un aneddoto che riguarda proprio le tue scarpette da calcio che ti è rimasto addosso.
3: Esatto, perché questo è uno dei tanti aneddoti che io riporto nel libro che danno il significato. Cioè io a 15 anni giocavo benissimo a calcio, giocavo nell'Atalanta, gli osservatori mi avevano selezionato, però sono stato bocciato a scuola in prima superiore e mia madre mi ha preso le scarpe e le ha bruciate nella stufa.
0: Ecco.
3: Noi vivevamo in una casa umilissima, con la stufa a legna per riscaldarci, le ha preso le scarpe, le ha bruciate e ha detto tu andrai a scuola lo stesso serale, ti diplomerai perché ti serve il diploma, ma tu domani mattina vai a fare il fabbro. E io il 12 giugno del 1980 ho iniziato a 15 anni a fare il fabbro in un'officina meccanica, dove per accogliermi e per capire se ero un ragazzo sveglio, il capo officina, mi ricordo come adesso, mi prese un martellone dal tavolo, lo prese e me lo lanciò contro, sfondando il vetro dietro di me, perché io mi scansai, e mi disse volevo vedere se eri un ragazzo sveglio o se dormivi. E lì ho iniziato il mio percorso di carriera.
0: Lì hai capito di essere un ragazzo sveglio, perché ti vediamo integro e senza martellate addosso. Dopo la pubblicità continuiamo a parlare della tua storia, della tua vita, anche del tuo presente e di alcuni ricordi che ci si attaccano addosso. Uno di questi riguarda un profumo che è quello del sapone di Marsiglia. Ve lo diciamo fra poco. Pubblicità.
3: Grazie.

0: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
1: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
0: Effetto Notte, questa sera alle 23.10.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
3: Monta scale. Boh, mai sentito.
4: Ma come?
3: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto.

0: Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, squisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.
3: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: siamo in compagnia di Demetrio Trussardi che ci sta raccontando l'inquietudine del manager, la sua opera, il suo libro, ma diciamo anche la sua vita raccolta qua dentro con aneddoti di famiglia. Ci hai raccontato di tuo papà, di tua mamma, di origini umili, dell'arte di rimboccarsi le maniche per andare avanti. Ti sei messo a lavorare giovanissimo, cominciando da fabbro, e un po' quel ricordo dell'umiltà, delle origini, ti ha accompagnato. Ci hanno lasciati prima della pubblicità con una suggestione che riguarda il sapone di Marsiglia. Raccontacela.
1: Sì, dopo aver fatto il fabbro per 4 anni sono entrato in una televisione privata a Bergamo, allora si chiamava Teleorobica, oggi non c'è più, come operatore di ripresa. Quindi mi hanno messo dietro una telecamera e quindi mi dicevano di zoomare, di mettere a fuoco le immagini, eccetera. Io ero un ragazzino, però di giorno lavoravo con mio padre a costruire la casa, quindi facevo il muratore, il fabbro. Noi a casa nostra tu o lavoravi, perché non c'era spazio per fare altro. E la sera alle 6 iniziavo il turno. Io dopo una giornata di muratore mi sono messo in una vasca appoggiata su un pavimento lisciato di cemento, perché la casa era quella, con uno scaldabagno a legno, ho fatto il bagno, e l'unico sapone che noi avevamo era il sapone di Marsiglia, che mia madre comprava per lavare i panni, ed era quello anche per lavarsi noi. Quindi quando sono entrato in questa televisione mi si è avvicinato un giornalista e, odorandomi, mi disse: ma ti sei lavato col sapone di Marsiglia? E io, umiliato per questa osservazione, gli dissi: perché? Dici: ma insomma, non avete una saponetta a casa? Ecco, questa immagine che ha toccato la mia dignità me la riporto ancora oggi come insegnamento, perché chi sta vicino a me non può essere mai toccato nella dignità, mai, anche quando sbaglio.
0: È passato tanto tempo da allora, eppure quel ricordo è rimasto vivo. La tua vita è cambiata nel frattempo, hai lavorato tanti anni, poi hai deciso di lasciare dopo 35 anni l'azienda dove stavi. Oggi chi è? Chi sei?
1: Io oggi sono direttore generale della Barcella Elettroforniture di Bergamo, che opera sulle regioni della Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, con una 50 di punti vendita. Fa parte di un gruppo, di un grande gruppo, della famiglia Marigliano, grandi imprenditori, famiglia umile anche questa, di grande valore, che dopo aver acquisito la Barcella mi ha dato questo incarico. Sviluppiamo un'attività per 350 milioni con circa 650 collaboratori.
0: Perché il titolo del tuo libro è L'inquietudine del manager?
1: Perché vedi, quando tu sei alla responsabilità delle persone, quando tu sei al governo di un'azienda, di un'impresa, ma io lo dico anche all'interno di una famiglia, quando sei il capo famiglia, l'obiettivo che tu ti poni non è e non può essere per te, deve essere per i componenti della comunità per cui tu lavori o che rappresenti. Quindi non puoi essere una persona, io non riesco ad essere una persona quieta, io sono un inquieto nell'ottica continua di migliorarmi per riuscire ad ottenere i risultati che ci servono per assumere persone, per aiutare le famiglie a prosperare, per farli sognare, per dargli progetti. Io credo che la più grande cosa che io abbia fatto nella mia vita sia quella di aver dato lavoro a tante persone, grazie al fatto che sono riuscito a organizzare l'azienda affinché avesse bisogno di nuove risorse. Perché guarda che il lavoro è la base fondamentale per costruire il vero sogno di vita, ti realizza.
0: Il tempo che passi all'interno dell'azienda non è diverso dal resto del tempo della vita, hai avuto modo di dire in un'intervista, e mi sembra una frase molto, molto adeguata e molto efficace in questo. Ci rimane un minuto per salutarci, ma anche per commentare questa foto.
1: Guarda, questa foto mi commuove perché ho potuto e ho avuto il privilegio di incontrare 2 volte Papa Leone. La prima volta con mia moglie, ed è stato un incontro emozionantissimo. È una persona che ti accoglie attraverso lo sguardo, le parole, i gesti, facendoti sentire al suo livello. E io ti dico, è un'emozione che ancora provo. La prima domanda, perché Sua Santità, posso chiederle come può reggere il peso del suo incarico che il Signore nostro le ha affidato? Lui mi ha guardato e mi ha detto: grazie solo a Lui. Perché io dico, l'impegno, il peso, la responsabilità che ha è enorme. Poi gli ho chiesto: posso farle un dono di cui lei ha bisogno, perché io immagino che riceva mille doni, anzi milioni di doni, e mi disse: parli col mio segretario. E allora chiesi al segretario e mi disse: devi andare in Turchia, portagli una veste bianca più leggera di quella che ha. E io... Così ho fatto, e devo dire che lui, nella sua straordinaria grandezza e umiltà, mi ha poi ripagato con il dono del suo libro e un'onorificenza enorme, che forse non merito.
0: L'inquietudine del manager Demetrio Trussardi, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: A voi. Grazie.
0: E per averci aperto la tua grazie. Vita, grazie. 8:19, venite con me, vi porto in un posto bello e soprattutto vi porto nel mondo dell'arte, se parliamo di arte, se parliamo di musica e se in questo caso parliamo di Serenata Maria, che potrete, a cui potrete assistere domenica alle ore 17 al Palazzo Faletti di Barolo a Torino. La persona in questione è Chiara Taigi, alla quale diamo un buonissimo buongiorno. Ciao Chiara.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e felicissimi di trovarvi anche via web, quindi per me il primo collegamento in non zona virus, quindi sono molto emozionata anche di parlarvi stamattina.
0: Raccontaci di questa Serenata Maria.
2: Sì. Si inserisce nel percorso spirituale e culturale di un quadrilatero torinese, appunto un sogno voluto dalla sua eminenza reverendissima il cardinal Roberto Repole di Torino, e il quadrilatero di Torino compendia appunto il Palazzo Barolo, la Consolata, il Cottolengo e Valdocco. Questo è un quadrilatero appunto della speranza e di una formazione di carità che ha voluto Giulia di Barolo. L'embrione appunto di questo concerto nasce a gennaio, quando io ho dovuto appunto presenziare per la rappresentazione proprio alla città della prima statua femminile di Giulia di Barolo alla città di Torino. Chi era Giulia di Barolo? Giulia di Barolo era una nobile francese scampata appunto alla rivoluzione francese. Ecco, vedete, bellissima la statua femminile che si erge come una prua dall'angolo del palazzo, che si trova al centro città, siamo proprio nel quadrilatero romano, e quindi grazie a Enrico Zanellato, alla dottoressa Silvia Berta e alla associazione concertante nella figura di Giorgio Griva, abbiamo fatto un concerto, vedete, proprio in questo bellissimo palazzo che sembra quasi una reggia all'interno della città, e quindi nasce in quel preciso momento, vedendo che a côté, come dicono i francesi, al lato di Palazzo Barolo ci sono ancora delle strutture che accolgono persone meno abbienti e donne sole con bambini. Giulia di Barolo è quello che ha fatto nell'epoca, occuparsi delle donne in carcere con bambini, e poi ha dimostrato la sua grande cristianità nella resilienza, nel perdonare e nel fare la carità proprio a quel gruppo di persone che avevano sterminato la sua famiglia. Ricordiamo la rivoluzione francese come appunto un radere al suolo tutta la nobiltà.
0: Chiara, quale sarà il repertorio del concerto? Quale atmosfere vivrà il pubblico?
2: Il pubblico avrà sicuramente una simbiosi con i compositori che hanno dato all'arte tutto ciò che di sacro sentivano loro, quindi Mascagni, Camille Saint-Saëns, Gomez, Puccini, Gounod. Non dobbiamo attendere appunto i matrimoni o altre funzioni per ascoltare le più belle Ave Marie, ma anche tratte da musiche d'opera come la Cavalleria Rusticana, che all'interno dell'intermezzo compendia un'Ave Maria splendida e spettacolare. Quindi voglio dire, ecco, vedete, queste sono le immagini del concerto fatto a gennaio, dove mi è venuta in mente questa idea appunto di poter fare una Serenata a Maria all'interno di questo quadrilatero torinese, ripeto, che parte da Palazzo Barolo. Questa è un'attrice che incarna le vesti di Giulia di Barolo, Beatrice, carissima e grande artista torinese, che praticamente con me fa un percorso all'interno della vita di Giulia di Barolo e Tancredi di Barolo, perché ricordiamo che la figura pregnante di questa città e del palazzo è il Marchese di Barolo, che sposa Juliette, che viene da Parigi, detta Giulia. Poi pensate, era un'amica della sorella di Napoleone Bonaparte. Bonaparte che cosa fa? Fa conoscere questa amica della sorella al Marchese, e da lì nasce una trade union, perché la città di Torino accoglie tra le sue braccia Giulia, Juliette, e la fa diventare una venerabile a tutt'oggi persona che si occupa delle persone meno abbienti.
0: È bello perché al contempo c'è la concretezza della carità, ma c'è anche la grande spiritualità a cui l'arte ci avvicina, e tu che metti insieme voce, musica e sacro ne sai qualcosa.
2: E io, Giacomo, ci provo, perché è un mondo dove vogliono tutti il tangibile, è un mondo dove tutto deve essere toccato con forza. Ho sentito la storia del signor Trussardi. Com'è possibile che un ragazzo di 15 anni venga lanciato un martello? Ecco, quella tangibilità del tempo c'è ancora, e quindi la spiritualità si pone a cornice di qualcosa che abbiamo nell'anima, che è la coscienza. Allora, qualsiasi persona possa venire al concerto dovrà avere coscienza di pregare con me, di cantare con me, perché non andrà via il pubblico se non canta a fine concerto assieme a me.
0: Però quindi, non saranno mai bravi quanto te, però. Allora io voglio ricordare domenica 17 maggio ore 17, Palazzo Falletti di Barolo a Torino, serenata a Maria Chiara Taigi. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a tutti.
0: Ciao Chiara.
2: A tutti. Grazie a tutti col cuore.
0: E a proposito di Torino, rimaniamo in ambito torinese, perché si è aperto il Salone del Libro, sono presenti i media della CEI ed è presente anche Saverio Simonelli.
3: Eccoci al Salone di Torino, alla seconda giornata della Grande Kermesse, che è l'evento più importante per l'editoria italiana, editoria che, come sappiamo, non versa in condizioni di salute estremamente salubri, anzi tutt'altro, anche se gli ultimi dati che verranno presentati proprio fra pochissime ore ci dimostrano un lieve miglioramento dovuto soprattutto allo stanziamento di fondi per le biblioteche. Ma ci interessa questo, ma ci interessa soprattutto anche la presenza qui a Torino dei media cattolici, finalmente consorziati in qualche modo insieme, sotto l'egida appunto dei Media CEI e dell'Unione degli Editori dei Librai Cattolici Italiani, che hanno presentato, stanno presentando un programma estremamente variegato, sì, perché si parte dai padri della Chiesa per arrivare fino alla più stretta attualità, alle tematiche che ci affliggono, proprio basta accendere un qualsiasi momento un telegiornale per trovarci di fronte.

0: veramente a dei panorami che non avremmo mai immaginato fino a qualche anno fa. Cosa possono fare i libri? Possono fare quello che dice proprio il motto di questa presenza del mondo cattolico a Torino, vale a dire stabilire connessioni. Infatti la parola d'ordine è proprio connessioni, per cui appunto si può andare a trattare tutti i temi più disperati, però con un punto di vista sul mondo che vuole essere originale, accogliente di tante suggestioni, ma sempre, per citare la grande lettera, l'epistola di Pietro, pronti a dare una ragione alla speranza che c'è in noi. E per parlare di speranza ovviamente ci viene in mente la figura di San Francesco d'Assisi, alla quale si dedicherà proprio un momento particolare, anzi più di un momento, uno con il cardinale Zuppi e poi anche con il nostro Alessandro Sortino, che assieme a Vincenzo Morgante, il direttore, e a Massimo Porfiri, l'amministratore delegato di TV 2000, e ci illustreranno nei prossimi giorni, anzi esattamente domenica prossima, un'indagine su San Francesco, un San Francesco visto per davvero, secondo appunto quello che recita il titolo di questo speciale. E quindi da Torino per oggi è veramente questo, e noi magari ci diamo appuntamento sempre sulla nostra rete per una delle prossime giornate.
1: Grazie Saverio, io voglio ricordarvi anche, andate su Play 2000, la nostra app sempre gratuita, per approfondire proprio la presenza al Salone del Libro. Ci salutiamo, TG2000 Flash, Santa Messa e poi ritorniamo, vi portiamo tutti ad Acqua Pendente in provincia di Viterbo per la festa della Madonna del Fiore e con i pugnaloni. A più tardi.
2: In prima visione,
3: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
4: Che cosa diciamo ai bambini?
5: A che proposito?
4: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
2: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
6: Dove è andata la mamma?
5: Non lo so, bambolina. Mamma!
2: La bambina che raccontava i film.
4: Che film vuole che le racconti?
2: Questa sera, in prima serata.
7: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
13: Venerdì, nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Buongiorno dal TG2000, edizione Flash. Ancora sconosciute le cause della tragedia alle Maldive, in cui 5 italiani sono morti durante una immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità. Partecipavano ad una crociera scientifica biologica ed erano sub-esperti. Le difficili condizioni meteo nel sito di immersione rendono difficile il recupero di tutti i corpi. Cina, si chiude oggi la visita del presidente degli Stati Uniti a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, ha detto Trump, più cauto Xi. Secondo il capo della Casa Bianca, Xi si è offerto di aiutare sull'Iran e non darà armi a Teheran, ma la nota cinese non cita il tema Iran. Trump ha invitato Xi a Washington a settembre. Il governo cubano apre ad aiuti dagli Stati Uniti, proposti ieri in un incontro a L'Avana con il capo della CIA. Sempre ieri il segretario di Stato Rubio ha rinnovato l'offerta di 100 milioni di dollari a condizione che siano distribuiti dalla Chiesa Cattolica senza passare attraverso il governo. Il ministro degli esteri Rodriguez, L'Avana non ha problemi a lavorare con la Chiesa Cattolica. Ucraina è salito a 24 morti e 47 feriti. Il bilancio del massiccio attacco che nella notte tra mercoledì e giovedì ha colpito la capitale Kiev, tra le vittime 3 bambini, lo denunciano le autorità locali, mentre proseguono le operazioni dei soccorritori. Kiev ha proclamato una giornata di lutto. Mario Draghi suona di nuovo la sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti di Trump, diventati conflittuali e imprevedibili. Parole rivolte nel discorso di ringraziamento per il premio Carlo Magno ricevuto ieri da Aquisgrana. Per la prima volta siamo davvero soli insieme, ha detto l'ex premier, ora serve un federalismo pragmatico. L'inquinamento della ragione, che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale, genera un mondo storpiato da guerre e parole di guerra. Lo ha detto Papa Leone ieri parlando agli studenti dell'Università La Sapienza nel corso della visita all'Ateneo. Siate artigiani di pace, l'invito ai ragazzi con un monito: non si chiami difesa il riarmo. A Londra non si ferma la sfida alla leadership di Starmer, lanciata all'interno dei Labour dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio. Si dimette il ministro della Sanità, formalizzando per primo la candidatura a capo del partito di maggioranza e del governo, ma nella corsa alla sostituzione di Starmer si inserisce anche Andy Burnham, attuale sindaco di Manchester. Il delitto di Garlasco, tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto spillato sulla bozza della richiesta di archiviazione della prima indagine. A suo carico l'appunto in un fascicolo del nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che all'epoca non aveva la delega per compiere accertamenti sull'amico di Marco Poggi. La procura intanto apre un fascicolo su denuncia dei Poggi per stalkeraggio contro chi ha insultato la figlia vittima, Chiara. I finanzieri del comando provinciale di Crotone hanno scoperto 2 studi medici abusivi gestiti da 2 cittadini ucraini in cui venivano erogate prestazioni mediche di chirurgia estetica senza le previste autorizzazioni. I clienti venivano ricevuti presso locali o abitazioni private in condizioni igienico-sanitarie precarie e privi dei dispositivi salvavita. Le 2 responsabili sono state denunciate per esercizio abusivo della professione medica. La politica, vertice di Meloni a Palazzo Chigi con i 2 vice premier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e sulla partita nomine. Dal Consiglio dei Ministri via libera al rinnovo delle missioni internazionali e si lavora al contenimento del caro energia. Fisco da oggi al via l'invio dei 730 ed eventuali modifiche con deadline ultimo al 30 settembre. In totale sono più di 1.300.000.000 le informazioni trasmesse per le precompilate 2026 e nel 2025. Sono stati 5,4 milioni 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni, quasi il 60%, con la modalità semplificata che sarà disponibile anche quest'anno. È stata un'esperienza davvero toccante e dimenticabile, lo ha detto la principessa Kate al termine della sua visita a Reggio Emilia, culminata con la tappa al centro di riciclaggio ricreativo Remide, alla sede della Fondazione Reggio Children. In questi 2 giorni ho toccato con mano quanto natura e creatività possono mettere la connessione al centro del mondo di bambini e bambini, si legge sull'account X dei Principi di Galles. Grazie di cuore. E infine lo sport: arriva l'intesa tra Prefettura e Lega Serie A, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, così come le altre 4 sfide Champions. La finale degli internazionali di tennis al Foro Italico è confermata invece per domenica alle 17. Assisterà anche il presidente Mattarella. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, prima di accogliere la grazia di Dio nella parola di oggi e nell'Eucaristia, chiediamo perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la vita nuova promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso». Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gallione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nomi o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gallione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni. Poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Dio è re di tutta la terra.
3: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
3: Dio è Re di tutta la terra.
2: Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi.

Vedi, ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe che egli ama. Dio è re di tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro re, cantate inni. Dio è re di tutta la terra.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.
1: Lode a Dio Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi in maniera tradizionale, inserito in questo tempo pasquale e anche in questo cammino del mese di maggio, come Chiesa celebriamo, iniziamo anche la novena di preghiera allo Spirito Santo. Fra 9 giorni è la Pentecoste, il compimento pasquale. E non è un caso che viviamo questa Eucaristia in questo primo giorno e la vivremo per tutti questi giorni, ecco, nella casa di Maria. E Maria è la donna dello Spirito, la donna che attende insieme agli Apostoli il dono del Paraclito. E oggi il Vangelo di Giovanni, questa parola che ci è stata donata, ci dice una verità profonda della nostra vita, che la tristezza, l'angoscia, il dolore saranno trasformati, non vengono eliminati, ma trasformati. E Gesù usa questa bella immagine della donna che partorisce. La donna soffre, vive il dolore, perché nella sua gravidanza, ecco, porta il peso. Ma poi quel dolore, quel peso, quella sofferenza si trasforma nella gioia più piena quando abbraccia quel neonato frutto del suo seno, frutto del suo amore. La bella immagine, ecco, così tenera, così dolce, che ci fa pensare che anche noi in braccia della Madonna riceviamo tutte quelle coccole, quelle premure, quella tenerezza che abbiamo bisogno. E dice

dicevo, chi meglio di Maria ci può insegnare a trasformare il dolore nella gioia? Infatti Maria è stata lì sotto la croce a vedere il figlio morente, una cosa innaturale. Nessuna mamma di questo mondo vorrebbe vedere il proprio figlio morto, per lo più ucciso al patibolo infame della croce. Maria è lì, non scappa, è retta nella sua preghiera, nel suo dolore atroce ma composto. Maria è lì, non fugge, ma il dolore di Maria viene trasformato nella gioia della risurrezione. Lei, anche se i Vangeli non lo indicano, è la donna della risurrezione, la donna della gioia, dopo che ha ascoltato che il figlio è risorto, è lì con gli apostoli nell'attesa dello Spirito che il figlio aveva promesso. Cosa insegna a noi la parola di oggi? Cosa insegna a noi il Vangelo di oggi? Di non scappare di fronte ai problemi, di non scappare di fronte alle sofferenze, al dolore, ricordandoci che prima o poi quei dolori, quelle sofferenze vengono trasformate. E non sta a noi il calcolo del tempo, è il Signore del tempo e della storia che conosce i tempi, i ritmi, i modi, le modalità. Noi siamo solo degli strumenti. Vedete, Maria non ha mai calcolato il tempo della gioia, non ha mai calcolato il tempo del dolore. Lei ha amato, ha pregato, è stata, non si è mai tirata indietro. E allora anche noi, carissimi amici, non tiriamoci indietro. È vero, il dolore fa paura, la sofferenza ci scoraggia, ma ricordiamoci che accanto a noi, dentro di noi, c'è lei, Maria, la madre di Gesù, che ci aiuta a portare i dolori, le sofferenze, le angosce e ad attendere con lei l'alba della gioia, l'alba della risurrezione, quella luce che abbiamo bisogno, quella luce che ci deve far guardare oltre. Maria, la donna dello Spirito, la sede della sapienza, il conforto di ciascuno di noi, possa benedirci e possa ogni giorno donarci la gioia del Figlio suo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Carissimi fratelli e sorelle, Gesù ci ha promesso una gioia che nessuno ci potrà togliere. Rivolgiamo al Padre affinché venga esaudita la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare con gioia al mondo la risurrezione di Cristo, Signore della storia e Salvatore degli uomini, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti gli evangelizzatori, affinché nel diffondere la buona novella del Vangelo sappiano superare ogni paura e intimidazione, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito a causa del Vangelo o della giustizia, affinché siano confortati dalla speranza che la loro tristezza si cambierà in gioia, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti noi, affinché nella fede comprendiamo il valore e il

0: significato delle sofferenze quotidiane. In unione con Cristo preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che hai posto nell'ora suprema del Cristo il segno generatore della nuova vita dell'umanità, concedi a noi di partecipare con fede alle sofferenze della Chiesa nostra madre nel generare l'umanità nuova. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia, la fatica, il dolore, l'angoscia, ma anche la speranza di ogni giorno, possiamo offrire questo sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, poiché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridonato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità intera esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti questo calice di mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue di tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria. Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo e confortati dalla presenza della Madre, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco Gesù che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabili amori, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua resurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio l'Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti.

0: mattino siate pronti a partire. Allacciate le cinture perché quest'oggi vi portiamo nella Tuscia Viterbese, ad Acqua Pendente, per conoscere la Madonna del Fiore e la festa dei pugnaloni. E ci facciamo accompagnare nel nostro studio da Renzo Chiovelli, a cui diamo il buongiorno, benvenuto, storico di Acqua Pendente, che ci illustrerà le caratteristiche della festa anche dal punto di vista storico e familiare. Ma ci colleghiamo, abbiamo anche una guida sul posto quest'oggi, allora ci colleghiamo con il parroco Don Enrico Castauro, collegato con noi, a cui diamo il buongiorno. Ciao Don Enrico, dove ti trovi?
1: Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Don Enrico, dove sei in questo momento?
1: Io non ti vedo, e che ma cosa sento.
0: Noi ti sentiamo forte e chiaro e noi ti vediamo anche perché abbiamo gli schermi. Raccontaci dove sei e che cosa succederà quest'oggi.
1: Bene. Dunque, io sono nella chiesa di Sant'Agostino e alle mie spalle, come potete vedere, abbiamo la Madonna del Fiore. Oggi iniziano i festeggiamenti della Madonna del Fiore che termineranno la terza domenica di maggio con la processione e la sfilata dei pugnaloni. Quindi oggi per Acqua Pendente una giornata particolare, quindi abbiamo già avuto la messa alle 7:30, adesso avremo alle 11 la messa con il Signore di Mezzomaggio, perché è una figura caratteristica della festa, e poi alle 21:15 la prima solenne processione, perché poi alla seconda ci sarà la terza domenica di maggio, quando verranno esposti i pugnaloni tutto il giorno, e poi il corteo storico, i giochi tradizionali, diciamo, della bandiera e altro, e quindi poi il rientro solenne della Madonna.
0: Allora, Don Enrico, rimani con noi.
1: È in questa chiesa ancora per poco, perché la chiesa della Madonna del Fiore è altrove. Prego.
0: Rimani con noi perché fra poco ci collegheremo nuovamente con te per saperne di più. Nel frattempo abbiamo già sbirciato, abbiamo già visto qualche immagine che ci proietta nella festa, ma cominciamo a parlare di questa Madonna del Fiore, Renzo. Di che cosa si tratta? Che storia ha?
2: È una storia antica, perché secondo la tradizione nel 1166, quindi periodo di lotte tra papato e impero, successe un miracolo che dette il via alla rivolta contro gli emissari imperiali. Si narra che due agricoltori che lavoravano appena fuori le mura della città, discutendo fra di loro, parlavano proprio come ribellarsi dalla tirannia di questo messo imperiale, che poi sarebbe stato del Barbarossa. E uno dice all'altro: sì, ma è una cosa impossibile che noi possiamo riuscire una cosa del genere. E c'era lì un ciliegio secco. Dice: come se questo ciliegio, che è secco da anni, fiorisse. E dice la cronaca che in modo incontinente fiorì all'improvviso. E questo fu appunto attribuito a una cosa miracolosa della Madonna, tant'è vero è la Madonna del Fiore che si celebra. E poi c'era un eremita nella chiesa di Santa Vittoria, dove viene normalmente conservata la statua, quella a cui riferiva il parroco, e questo sogna che deve andare dal Papa, da Alessandro VI, a riferirgli di questo evento. Viene a Roma, appunto, riferisce, e Alessandro III praticamente avverte i fuoriusciti guelfi di Siena, di Orvieto, delle città vicine, di andare a Acqua Pendente e prenderla per il papato. La popolazione si ribella, appunto, aiuta questi eserciti che erano arrivati, e da quel momento il centro, che era un centro di confine sulla strada che oggi chiamiamo Francigena, quindi importante anche dal punto di vista logistico, e praticamente si dà alla Chiesa, entra a tutti gli effetti nello Stato Pontificio, e però è anche questo spirito di libertà comunale, perché gli vengono date tutta una serie di concessioni che magari altri centri non avevano.
0: Infatti è una festa, anche la festa del Mezzo Maggio, è una festa che ci parla pure di libertà. Ma sì, abbiamo sentito parlare di questi pugnaloni, ma cosa sono questi pugnaloni?
2: I pugnaloni sono una cosa particolare. Allora, tutti pensano ai pugnali, quindi qualcosa che praticamente si riferisce a questa ribellione, a combattimenti, eccetera. E invece i pugnali non c'entrano nulla. È un attrezzo di lavoro, il pungolo, che serviva e praticamente un'asta era con una sorta di spatola sopra, serviva ad esempio a pulire l'aratro ai contadini oppure a pungolare i buoi perché andassero a una velocità maggiore o venissero direzionati in qualche modo. Inizialmente, da quando succede questo evento, viene celebrata la festa. E praticamente vengono portati come macchine processionali questi pungoli da parte dell'arte dei bifolchi, si chiamava allora, venivano addobbati con dei fiori. Probabilmente poi nel tempo con delle immaginette anche della Madonna, pian piano questi sono diventati dei pali di una certa dimensione con delle immagini sempre della Madonna centrale e tutti arabeschi, diciamo, questo soprattutto in epoca tardo-barocca, dal Settecento.
0: Tra un po' vi faremo anche vedere come questi vengono realizzati, vi porteremo proprio lì all'interno. Però vogliamo ricollegarci con Don Enrico, che è sempre collegato con noi da Acqua Pendente, per parlare di questo grandissimo legame con la festa naturalmente, ma proprio con la Madonna del Fiore. C'è una grande devozione, vero?
1: Sì, assolutamente sì. Eccoci. Intanto in tutto il nostro territorio possiamo definirlo un territorio mariano, ecco perché davvero c'è una grande devozione alla Madonna, quindi proprio nell'intero territorio abbiamo feste davvero caratteristiche. Ma come diceva Chiovelli, quella di Acqua Pendente è una festa un po' che si identifica con la città di Acqua Pendente, perché è una festa religiosa che ha anche un forte connotato civile. E gli acquisiani sono molto devoti alla Madonna del Fiore, lo dimostrano con tanti piccoli gesti di amore durante l'anno, perché ecco, la statua che è alle mie spalle durante l'anno è oggetto di visita, di preghiera, tante volte anche di lacrime. Nel mese di maggio ogni mattina viene celebrata la messa alle 7:30, molto partecipata. Teniamo presente anche che siamo nel 2026, vedere al mattino una chiesa piena, tanti bambini per un intero mese, davvero è qualcosa che stupisce, meraviglia e fa ringraziare il Signore. Poi, ecco, questa devozione sono i rosari che vengono recitati ogni sera nei rioni della città, ma oltre questo c'è proprio un sentimento che lega ogni acquisiano con la Madonna del Fiore, perché la Madonna del Fiore rappresenta proprio l'identità di questa comunità. Quindi guardando la Madonna del Fiore si guarda Acqua Pendente, la sua storia, quello che è il suo vissuto. Dico sempre che, a mio avviso, la festa della Madonna del Fiore, prego,
0: è poco fa, Don Enrico,
1: un atto, sì, un atto, prego, fondativo, dici. Proprio della comunità, ecco, prego. Dica che da lontano
0: Renzo,
1: si sente un po'
0: Renzo
1: così.
0: Ci diceva, prego. Ci portava all'interno della storia, insomma, che risale al 1166, a questa fioritura del ramo secco di ciliegio. Naturalmente nell'ottica, siamo nel mese di maggio, siamo nel mese dei rosari e questa fioritura ci indica anche un fiorire, immagino, delle nostre vite, della nostra vita spirituale, è una rinascita, è così?
1: Sì, il miracolo credo che in questo senso è molto significativo, in quanto è un ciliegio secco che fiorisce, come a dire che non c'è situazione della vita dalla quale non si possa tornare a rinascere. Quindi credo che un grande messaggio di speranza per ciascuno nei momenti difficili che si attraversano, quando anche nella vita si può credere che non ci siano più strade percorribili per uscire magari da una particolare condizione di negatività che può avvolgere la vita di ciascuno. Ecco, il miracolo del ciliegio secco che fiorisce è un grande messaggio di speranza in questo senso. Non c'è situazione dalla quale non si possa rinascere e addirittura trovare la forza per rinnovarsi e camminare nella vita con rinnovato e ritrovato entusiasmo.
0: Vogliamo allora farvi vedere, abbiamo parlato di questi pugnaloni, abbiamo visto qualche immagine e vogliamo farvi vedere come nascono questi pugnaloni attraverso questo servizio realizzato da Serena Cirillo.
3: I pugnaloni in generale generale per gli acquesiani sono un periodo abbastanza forte di emozioni, e infatti soprattutto per chi sente di più la festa. Per esempio io la settimana proprio dei pugnaloni, cioè questa settimana, sono sempre in ansia perché ho paura di come possa venire fuori il pugnalone.
4: Allora, io se devo dire un qualcosa che mi piace di più che all'interno del pugnalone è sia stare in gruppo tutti insieme, ma anche lo stesso attaccare, perché appunto è da un po' di anni che ho iniziato a attaccare per bene, mi piace molto, però anche le scene, il divertimento, è tutto un mix di cose, è proprio l'aria dei pugnaloni, il clima che mi piace veramente molto, quindi non saprei scegliere una cosa in particolare.
5: Da quando sono piccolo vengo ad Acquapendente per i pugnaloni, perché comunque sono una festa unica al mondo, io lo dico sempre, e secondo me va valorizzata al massimo. Poi è così bello perché si sta tutti insieme in gruppo e diventa un momento d'aggregazione anche un po' per tutti.
6: Questo è il mio 26esimo pugnalone che faccio. Io ho scelto la Ruguarella grazie a mio fratello che mi ha passato questa passione, anche insomma soprattutto per questo gruppo, e da lì ho cominciato. Poi ho anche cambiato per 4 anni, sono andata a un altro pugnalone per seguire le mie amicizie e poi alla fine sono ritornata in patria.
7: Io sono Luciano Temperini e sono uno dei 5 soci fondatori del gruppo Radici Acquesiane, che è un gruppo che è stato costituito per fare un pugnalone storico nel gruppo dei pugnaloni di Acquapendente. Abbiamo riscoperto con questo gruppo veramente il fatto di ritrovarci tutti insieme, persone che hanno vissuto per tanti anni fuori da Acquapendente, che questa è un'occasione per poter partecipare dall'interno, dal vivo, all'interno di un pugnalone, partecipare alla realizzazione e non più come da spettatori, voglio dire, esterni che venivano per un giorno dei pugnaloni, ma partecipare veramente attivamente alla costruzione di un pugnalone, ristabilendo quei rapporti che purtroppo si erano persi vista la distanza delle persone che hanno abitato fuori da Acquapendente con le persone con cui hanno vissuto l'infanzia quando erano giovani.
0: Renzo, colpisce particolarmente anche l'età pure molto giovane delle persone che realizzano i pugnaloni. Come giovane era la tua età quando hai realizzato il tuo primo pugnalone?
2: Giovanissimo, perché avevo 13 anni, quindi sì, allora oggi sono 15 i pugnaloni in gara, più quello che abbiamo visto adesso per ultimo, che è il pugnalone di Radici Acquesiane, che si fa dagli ultimi 3 anni, ci sono anch'io lì, e è un po' quello è fuori concorso, quindi non obbedisce alle regole, ha una forma diversa dagli altri, ogni anno diversa, eccetera, richiama un po' i pugnaloni storici di una volta, vuol fare questo praticamente. E questo, per esempio, sono tutte persone che appena una buona parte stanno fuori a Acquapendente, e quindi tornano loro proprio per questa occasione, un mesetto prima, e stanno lì e lavorano tutti insieme, quindi è anche un modo praticamente per rivedersi. E il gruppo è una cosa sentita, non sono contrade come da altre parti, eccetera, è proprio un gruppo di amici che inizialmente, e si sono formati quelli che ci sono oggi, soprattutto negli anni 60. E sono rimasti ancora fino ad oggi, sono cambiate logicamente le generazioni, però uno rimane di quel gruppo lì. Io dico sempre che è stata un po' la salvezza di questo centro, perché lì era un centro che viveva molto sul passaggio turisti, eccetera, della strada, c'erano degli ottimi alberghi, perché tra Siena e Viterbo non c'erano altri alberghi. Poi, quando hanno fatto l'autostrada del sole, tutto questo è finito. E quindi questa è una delle cose che praticamente richiama i giovani a tornare, perché è sentitissima. E poi c'è anche un'evoluzione, perché le tecniche che adoperavamo noi oggi sono quasi scomparse. Prima erano tutti fiori di campo, si andava nei campi a raccoglierli, eccetera. Oggi magari ordinano anche essenze particolari, eccetera, ma anche il modo della tecnica di attaccare le colle. Fanno un lavoro straordinario.
0: È bello perché poi nel corso del tempo c'è una parte che cambia, si evolve, e c'è invece una parte, il cuore, rimane sempre quella. Io mi immagino te, esatto, a 13 anni che magari stavi di fronte alla statua della Madonna del Fiore, mai avresti pensato che un giorno ti saresti ritrovato a parlarne. Ma di questa statua che cosa ci vuoi dire invece?
2: Questa è una statua particolare perché è profondamente legata al tronco del ciliegio. Allora, fino alla fine del Cinquecento sappiamo da cronache scritte che proprio in quella chiesa dove era Don Enrico si conservava il tronco del ciliegio che era fiorito miracolosamente sull'altare della famiglia Biondi. Questo Biondi, che è stato confaloniere, è stato il cronista del Cinquecento e quindi riporta tutti i fatti che succedevano a Acqua Pendente e descrive anche questo fatto che nella loro cappella, perché loro erano i proprietari del terreno dove era avvenuto il miracolo del ciliegio, quindi era un tronco. Il tronco per la festa del 15 maggio veniva messa una testa, vestito, le Madonne vestite praticamente, e veniva trasportato come statua. Questo finché nel Settecento è stata poi scolpita questa statua sul tronco stesso del ciliegio.
0: Ed è bello pensare che ci sia un'unione, un thread union, esatto, tra quel ciliegio secco che è rifiorito, questa statua che ancora ci parla di questa festa. Torniamo da Don Enrico allora, perché immagino che il suo compito sia anche quello di guidare i giovani. Ecco, ti vedo proprio in compagnia di un nutrito gruppo di ragazzi. Ci vuoi descrivere dove sei, che cosa state facendo?
1: Allora, simbolicamente, perché vorrei che questo fosse l'immagine di ogni laboratorio di Acqua Pendente, quindi siamo qua perché era quello più vicino alla chiesa di Sant'Agostino insieme a tanti altri, però ecco, stando qua vorrei che ogni gruppo sentisse la telecamera nel proprio laboratorio, perché ogni ragazzo del giovane adulto del nostro paese, della nostra città, in questi giorni si sta impegnando per regalare non solo alla propria comunità ma a quanti verranno a visitarla davvero uno spettacolo che merita di essere visto, uno spettacolo che, come abbiamo detto e abbiamo ripetuto, affonda le sue radici in una fede che ancora celebriamo, ma anche in una storia che dice Acqua Pendente, quindi questa libertà che è anche responsabilità, perché non possiamo scindere la parola libertà dalla parola responsabilità. E sono con alcuni ragazzi, sì, li ho voluti attorno a me perché sono loro i protagonisti della festa della Madonna del Fiore nell'ambito della terza domenica di maggio. E c'è anche il vecchio signore, il signore della festa dell'anno scorso, ogni anno si rinnova questa figura, e insieme a lui abbiamo il gruppo, una rappresentante del gruppo Rugarella, del gruppo GNS, prime equipe che ieri sera hanno fatto una bella cena, mi dicono, e poi c'è un rappresentante del gruppo SAS che sta attaccando e vi fa vedere come si attacca un pugnalone, all'interno del quale, Renzo mi corregge se sbaglio, devono comunque comparire alcuni elementi caratteristici. Deve richiamare in un qualche modo il miracolo, anche se non sono dei santini pugnaloni, però sono evocativi della storia civile e religiosa della comunità e devono lanciare questo messaggio di libertà e di pace, ecco, del quale poi questo mondo in questo nostro tempo sembra avere tanto bisogno, perché mentre questi ragazzi lavorano cercando di lanciare appunto questo messaggio che la Madonna nel 1166 ha voluto per la nostra città, invece altrove si pianificano guerre e situazioni che certamente
0: Don
1: non
0: Enrico,
1: favoriscono.
0: Io credo che questo sia il miglior messaggio che possiamo dare e che riattualizza anche il senso della festa. Io ringrazio te, ringrazio da parte nostra tutti i ragazzi che vediamo e anche quelli che non vediamo. Dovremo avere 15 telecamere per andare in ogni luogo che realizza i pugnaloni. Grazie a te, grazie a Renzo naturalmente per averci guidato all'interno di questa festa. Buona festa dei pugnaloni ad Acqua Pendente. Grazie mille. Noi andiamo in pubblicità, ci ritroviamo fra poco, ci manteniamo da questa festa una parola che è libertà, è una parola che è preziosissima sempre, in ogni momento della vita, e Pasquale Guadagno, che ritornerà nel nostro studio insieme a sua sorella Anna Maria, con il loro lavoro, con tutto ciò che fanno come orfani di femminicidio, fanno in modo che questa libertà non manchi mai nella casa delle persone attraverso un disegno di legge che è arrivato in Senato. Fra poco.

0: Sentite rigidità al mattino, dolori alle articolazioni, avete vene varicose, capillari rotti, emorroidi, ma anche pelle secca, caduta dei capelli e unghie fragili. Se sì, allora potresti aver bisogno di collagene, ma non uno qualsiasi.
1: Collagen Powder Blend è un prodotto così versatile che lo consiglierei come integratore alimentare praticamente a tutte le persone in età adulta. Rafforza i tessuti connettivi, specie le articolazioni e le pareti vascolari e intestinali. Consiglio di introdurre il collagene regolarmente nella dieta a chi sente le articolazioni rigide e dolorose, se cadono i capelli o se soffrite di assottigliamento della pelle.
2: Appena sveglia la mattina mi sentivo rigida. Mi facevano male le articolazioni, le ossa, tanto da non potermi muovere. Dopo aver provato il prodotto, ho notato i primi cambiamenti in soli 8 giorni. Sentivo meno rigidità e formicolio la mattina. Adesso mi sento di nuovo giovane.
0: Chiamate per informazioni su come ottenere il collagene scontato del 50% senza spese di spedizione.
3: Ho iniziato ad assumere il collagene e ho visto la pelle diventare più bella, raggiante e sana, così come i capelli e le unghie.
0: Approfittate dell'incredibile collagene a un prezzo speciale. Chiamate ora il numero sullo schermo e non perdetevi l'eccezionale promozione.
4: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Domani alle 17:30.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
7: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca,
8: per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
9: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
17: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
16: Chiama l'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
18: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
19: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
20: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Quella di Pasquale Guadagno, orfano di femminicidio, è una storia sicuramente di dolore e di sofferenza, ma anche di impegno e di rinascita. E oggi lui torna per raccontare il suo impegno e quello di sua sorella in una proposta di legge che è stata presentata in Senato e approvata ad aprile scorso. Presentiamolo a loro e accogliamolo con un bel applauso. Pasquale Guadagno. Ciao Pasquale.
1: È un piacere essere qui.
0: Bentornato.
1: Grazie.
0: E grazie. Grazie per essere qui con noi. Ci portiamo ancora addosso l'incontro che abbiamo avuto un po' di tempo fa ormai. Questa è la foto che concretizza l'impegno di cui stavamo parlando ed è sicuramente un punto importante nella storia tua e in quella di tua sorella Anna Maria. Ci arriviamo fra poco, facciamo un passo indietro però e ricordiamo a chi ci sta seguendo, a chi non conosce la tua storia, qual è.
1: Allora, io sono Pasquale Guadagno e sono appunto uno dei tanti purtroppo orfani di femminicidio assieme a mia sorella. Guarda che bellino che ero, ancora innocente. E il 25 aprile del 2010 purtroppo mia madre perde la vita per mano di mio padre e da lì sono stati anni ovviamente terribili, sono passati 16 anni. E però negli ultimi 5-6 anni la mia storia ribolliva sempre di più dentro di me. Fino a che mi ha spinto a volermi battere per questo, per i diritti degli altri soprattutto, perché ormai per i miei, nel senso c'era poco da fare, però per chi rimaneva, perché non volevo che nessun bambino vivesse quello che ho vissuto io assieme a mia sorella, cioè assenza delle istituzioni e un po' l'essere abbandonati al proprio destino, no? Ecco, secondo me questo nessuno lo merita e quindi per questo io mi sono un po'... Rimboccato le maniche.
0: La tua è una storia appunto di chi ha deciso a un certo punto, anche grazie al supporto di chi aveva fortunatamente vicino, di ricostruirsi. È stata una ricostruzione anche lunga e faticosa. Hai scritto un libro che ci avevi presentato, che è un memoir. Hai scritto un altro libro insieme a Francesca Barra. E sono state tappe di una ricostruzione tua che ti ha reso e ti rende quello che sei tutt'oggi. La tua presenza però è utile per dire a tutte le persone che soffrono, che possono avere sofferto, stare soffrendo di ciò che hai sofferto tu, che non sono soli, di dare voce a quelle persone che si sentono sole perché magari le istituzioni non ci sono, come magari non sono state presenti con te.
1: Sì, esatto, diciamo che poi nel caso degli orfani di femminicidio c'è molta paura, no? Di uscire a galla, di alzare la testa e farsi, non so, dire io esisto, perché comunque molto spesso il padre in pochi anni viene liberato e quindi comunque hanno paura che possa succedere qualcosa. Paura che avevo anch'io e mia sorella, che però non mi ha bloccato, anzi mi ha spinto ancora di più ad andare avanti, perché qualcuno lo doveva fare, qualcuno doveva battersi per questi diritti e quindi io sono andato avanti in questa direzione appunto per questo. E questo.
0: Tu e tua sorella vi siete trovati a un certo punto una delle tante incongruenze, ossia il fatto di non avere la possibilità di una volta, cioè vostro padre che al momento stava in prigione poi è stato rilasciato, ma aveva ancora diritto di parola su quello che era il corpo di vostra madre.
1: Sì, esatto, diciamo che siamo venuti a conoscenza di questo perché

mia mamma era napoletana. Noi vivevamo, siamo nati e cresciuti a Udine, in Friuli, e quindi dopo anni abbiamo deciso, 3 anni fa, di voler cremare nostra madre e portarla nella sua terra d'origine, no? Perché questa era un po' la sua volontà, non che sapesse che sarebbe andata a finire così, però ha sempre detto che quando sarebbe, voleva essere sepolta vicino ai suoi cari a Napoli. Quindi abbiamo coronato

0: perlomeno. Questo avveniva perché la legge purtroppo al tempo non faceva perdere in automatico durante il processo i diritti sul corpo della donna. Essendo che bisognava richiederli in fase di processo, io e mia sorella non facevamo parte del processo perché eravamo piccoli, quindi questi diritti sono rimasti a lui. E oggi, grazie a Dio, la legge è cambiata e sono qua sorridente nel dirlo, perché è una grande battaglia vinta. E
1: quella legge è un passo importante. È anche uno dei passi, credo, che tu possa avere in mente o nel cuore, perché sei uno che non si ferma, come non si è fermato
0: purtroppo
1: fino a questo momento. Purtroppo, per fortuna.
0: Sì, diciamo che sicuramente è stato uno dei tanti passi vinti, questa legge, perché ne ho visto giovamento poco fa, appunto, non so se conoscete il caso Resinovic, che è di Trieste. Il fratello è riuscito finalmente a riappropriarsi del corpo della sorella grazie a questa legge. Quindi già si vedono i primi benefici e quindi chissà quanti in futuro. Ovviamente c'è sempre la speranza che questa legge non debba servire, però purtroppo sappiamo che il cambiamento è lento. Io ce la metto tutta, giro tutta Italia, vado nelle scuole, partendo dalle medie proprio a fare sensibilizzazione, perché sono convinto, fermamente convinto, che il cambiamento derivi, cioè debba partire da lì. E se non fai educazione nelle scuole, partendo dai più piccoli, non cambi nulla, perché l'uomo adulto è difficile cambiarlo.
1: I ragazzi e le ragazze che incontri nelle scuole vedono davanti a sé una persona giovane. Hai la voce giusta per parlare a loro e questo ti ritorna, ti arriva?
0: Sì, io mi siedo sulla cattedra, mi distendo praticamente con loro, uso il loro linguaggio, e quella è la chiave giusta, è quella la chiave che porta veramente al cambiamento. Non hai idea di quanti ragazzi poi mi scrivano su Instagram, o io lascio magari una box dove mi mettono in anonimato i bigliettini, poi la passo a riprendere, e anche solo l'idea di far scrivere il proprio vissuto a questi ragazzini è già un primo passo nell'aprirsi, nel parlare, no? Cioè bisogna dare gli strumenti a questi ragazzi per capire che intanto non è colpa loro, che la violenza non è normale. Strumenti che io a 14 anni non avevo, per me quello era normale, cioè vedere mio padre che picchiava mia madre era la normalità e pensavo che in tutte le famiglie fosse così. Quindi è giusto dare gli strumenti a questi ragazzini per capire che quello non è normale, che anche loro nel loro piccolo possono cambiare qualcosa.
1: La parola libertà, il concetto stesso di libertà, è qualcosa che non è dato, acquisito, ma è qualcosa per cui bisogna lottare continuamente. E il giorno della morte di tua mamma, che è il 25 aprile, è un giorno particolarmente simbolico in questo. Il tuo percorso pubblico, diciamo, il tuo percorso volto ad aiutare tutti, sicuramente ti aiuta anche nel tuo. E quindi ti chiedo, è riuscito ad alleviare anche il senso di colpa che avete provato tu e tua sorella nel corso del tempo per aver spinto vostra madre lontano da vostro padre e poi ad aver incamerato tutto questo come se non l'avessimo fatto cosa sarebbe successo?
0: Ma allora, in realtà il percorso anche di psicoterapia che ho fatto mi ha sempre più portato... Io non ho mai provato senso di colpa, perché grazie a Dio ho sempre avuto quella razionalità che mi ha portato... Cioè, una persona malata così, o la curi o tu non puoi cambiare nulla. E io sono fermamente convinto del fatto che se non fosse successo quel giorno sarebbe successo più avanti. Quindi io non potevo cambiare nulla, non potevo cambiare il corso delle cose. Quello che posso fare oggi è cambiare gli altri, cercare di cambiare qualcuno. Per dirti, un anno fa sono venuto a conoscenza, dopo una mia intervista, di un ragazzo a Udine che si è presentato in un centro antiviolenza perché aveva avuto dei pensieri negativi sulla propria compagna. Quindi già quello è un cambiamento, cioè quello è. Cioè non penso a me, a cosa devo a cambiare la mia vita, perché ormai è andata, non si possono cambiare le cose, costruisco il mio futuro e vado avanti. Ma venire a sapere che un ragazzo giovane si allarma durante un pensiero negativo, quella è la vittoria più grande.
1: Anche perché è un autoesame che dovrebbero farsi tutte quante le persone, laddove questo non capita, fortunatamente il tuo lavoro, il tuo impegno ti porta a quello. Oggi, te l'abbiamo chiesto anche l'altra volta, te lo chiedo di nuovo. Oggi tu, a distanza di un po' di tempo, chi sei, chi continui ad essere, chi non sei più?
0: Allora, chi sono? Sono un uomo. sto

0: sono in continua evoluzione, mi sto costruendo giorno dopo giorno, continuo a lavorare su di me, continuo a lavorare per gli altri, ora sto lavorando a un progetto che non vedo l'ora che esca, che è uno spettacolo teatrale che narra la mia vita e sarà un dialogo tra me e mia madre, quindi anche molto duro, no? L'avercela con lei perché mi hai abbandonato, mi hai lasciato da solo, molto toccante ma anche molto ironico. E la particolarità è che io sarò l'attore di me stesso, quindi adesso sto prendendo lezioni di recitazione, mi sto mettendo in questa cosa e sarà molto toccante, arriverà molto molto alle persone e in più un podcast che parlerà proprio di rinascita, quindi non sarò più io l'intervistato ma sarò l'intervistatore e voglio raccontare proprio i punti di rottura delle persone, perché poi io sono convinto che è da lì che nasce la rinascita, e quindi secondo me può essere di speranza e di aiuto a molte altre persone.
1: La libertà è essere anche liberi dall'odio nei confronti di chi ha reso la tua vita quello che è stato.
0: Sì, grazie a Dio, sempre grazie alla psicoterapia, perché continuo a dirlo, da soli non ci si salva, e sono riuscito a capire quando ho capito che quell'odio, quel rancore, quella rabbia che io provavo verso mio padre o verso le cose in generale erano disfunzionali solo per me, lì ho capito che non aveva senso, io non potevo dare ancora potere a mio padre di continuare a rovinarmi la vita. E quindi ho trasformato tutte queste sensazioni negative in una sensazione più di pena, non so come dire. È una persona malata, è una persona che non ha capito la problematica che ha, e purtroppo le persone che lo circondano non gli fanno capire che forse è il caso di farsi aiutare. Allora come oggi, io grazie a Dio ho avuto la forza di farmi aiutare, la forza di cambiare, perché nulla mi vietava di diventare come lui. Io ho avuto appunto la forza di dire no, io non voglio essere così, e quella rabbia che io ho respirato, quel dolore, quelle botte, quelle urla sono dentro di me, ma andavano veicolate in qualcosa di positivo, ed è quello che ho fatto io.
1: Pasquale, grazie. Ancora una volta grazie a te, grazie a tua sorella. Noi ti aspettiamo per lo spettacolo teatrale, per il podcast e per tutte le cose che vorrete fare, riuscirete a fare, per tutte le vostre conquiste. Abbiamo pianto di meno questa volta?
0: No, devo dire, voglio svelarti un segreto. L'intervista che ho fatto qua intanto è stata la più bella che ho fatto in vita mia. E quando io devo fare, quando ho bisogno di un piantino liberatorio, mi riguardo l'intervista, piango, mi sfogo e sono a posto. Ti svelo questa cosa.
1: Speriamo allora di aver fatto metà del nostro lavoro. Pasquale, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie mille.
1: Alla prossima, e stai bene. Te e tua sorella.
0: Grazie.
1: Noi ci salutiamo, ci vediamo lunedì 7:30. Ritorniamo con la devozione dei papi a Maria, alla Madonna, naturalmente nel mese di maggio, mentre adesso è l'ora di Monica Di Loreto, il mio medico.
2: Grazie, grazie Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Ora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Oggi inizieremo parlando di gonfiore addominale, una condizione comune a tante di noi, a tante di voi, però ci sono delle strategie che possiamo adottare a tavola, quali sono gli alimenti e quali sono anche gli abbinamenti sbagliati e quali sono le spezie, le erbe spontanee che ci possono aiutare. E poi parleremo di osteoporosi, anche in questo caso una condizione, una patologia che riguarda molte, moltissime donne. Ci sono delle novità, cercheremo di capire anche in questo caso come ci può aiutare l'alimentazione, e poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: In prima visione,
1: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
2: Che cosa diciamo ai bambini?
3: A che proposito?
2: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare.
4: Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
5: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
6: Dove è andata la mamma?
3: Non lo so, bambolina.
6: Mamma!
5: La bambina che raccontava i film.
1: Che film vuole che le racconti?
5: Questa sera, in prima serata.
7: Mordi, Natural Fetta.

0: alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
1: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
2: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di gonfiore addominale. Quanti di voi, io in primis, insomma, un tempo digerivo anche i sassi, è vero, quanto è vero. Adesso abbiamo anche difficoltà, anche se magari riusciamo a seguire una dieta sana, anche abbastanza leggera, eppure questa pancia si gonfia. Ma oggi però, grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, benvenuta, bentornata, dottoressa, ricercatrice, cioè, biologa, nutrizionista, cerchiamo di capire esattamente quali sono le strategie giuste per tentare di eliminare questo benedetto gonfiore addominale. Allora, prima partiamo dalla digestione, però lì abbiamo un bellissimo manichino. E beh, vogliamo capire se la digestione dove inizia? È una questione di pancia, di stomaco? Che cos'è esattamente la digestione?
1: Sì, dunque la digestione si chiama apparato digerente perché è l'insieme di tanti organi, quindi è un meccanismo complesso che è svolto in diverse parti del nostro corpo. Come ci dicevano a scuola, la prima fase avviene, la prima digestione, dalla bocca. Quindi già nella masticazione, chiaramente con gli enzimi della saliva, il nostro alimento, il nostro pasto diventa bolo alimentare, scende nell'esofago e arriva, lo possiamo vedere, arriva a livello praticamente dello stomaco, dove il cardias, che è la valvola che apre lo stomaco, lo accoglie. Lì cambia totalmente l'ambiente e diventa un ambiente più acido, cioè acido cloridrico, quindi inizia una prima fase digestiva che segue poi successivamente nella parte dell'intestino. La parte dell'intestino dedicata a questo è l'intestino tenue, in particolare il duodeno, dove vengono riversati sia gli enzimi pancreatici sia la bile da parte del fegato, che vediamo sono tutti vicini. Quindi i tre punti importanti sono appunto la bocca, lo stomaco, l'intestino tenue, e poi arriverà nella parte del colon, dell'intestino crasso, dove richiama acqua e via via fino alle feci, eccetera. Quindi è una fase molto complicata.
0: È un lungo viaggio vero e proprio, sì. E per cui è importante anche, a parte cosa dobbiamo introdurre, quali sono anche gli abbinamenti sbagliati, no? Dei cibi un po' errati che noi mettiamo a tavola, però in caso di digestione lenta, perché molti di noi, io ho detto che un tempo io, insomma, uno aveva una digestione, digeriva anche i sassi, è un modo di dire, e la digestione lenta, esattamente quali sono i sintomi tipici di questa digestione, a parte il gonfiore addominale, che immagino sia il primo sintomo.
1: Il gonfiore addominale sicuramente, poi in realtà

0: realtà i sintomi possono andare da sintomi più lievi, nonostante siano comunque fastidiosi, come appunto una sensazione di pesantezza, di bruciore, un'eruttazione frequente, fino a sintomi un po' più complessi, più invasivi, la nausea per esempio, il mal di testa. Pensiamo che una cattiva digestione può portare a un blocco della digestione fino alla sincope, quindi è un processo molto delicato e dovremmo mai sottovalutare per il nostro benessere e anche per la nostra forma fisica, perché incide anche su questo.
1: Allora la conseguenza di una cattiva digestione avviene sempre dopo un pasto abbondante? Oppure noi avvertiamo questa cattiva digestione anche dopo un pasto abbastanza leggero, perché magari basta bere a volte solamente bere un bicchiere d'acqua oppure mangiare un frutto, ecco, e subito si ha questa sensazione di digestione lenta, è come se avessimo mangiato magari un maialino intero, ecco.
0: In realtà sì, non dipende soltanto dalle quantità di cibo che noi mangiamo, perché sicuramente mangiando tanto la digestione rallenta e anche mischiando tanti tipi di alimenti differenti. Tuttavia basta fare l'esempio che molto spesso mangiare in condizioni di rapidità, cioè mangiare rapidamente, non masticare bene, ingoiare anche aria mentre si mangia, porta, sebbene il pasto possa essere leggero e anche frugale, a una cattiva digestione. Quindi non è detto che dipenda dalle dosi.
1: Insomma, se noi facciamo un pranzo completo, una cena completa, primo, secondo contorno, frutta e dolce, cioè non è detto che insomma magari un tempo si riusciva anche a digerire questo pasto così abbondante. Però adesso iniziamo a capire come ci dobbiamo comportare. Noi vogliamo togliere questo benedetto gonfiore e questa cattiva digestione. Mangiare in bianco oppure digiunare può essere una strategia giusta? Iniziare magari a trovare un rimedio nel digiuno o nel mangiare in bianco?
0: Sì, nel digiuno fatto come sempre con intelligenza e ovviamente sotto il consiglio di un esperto può sicuramente il digiuno può riservare tanti meccanismi di depurazione del nostro corpo. Esiste l'autofagia, quindi il fatto di poter smaltire meglio tutte le tossine, tutte quelle cellule, quelle sostanze che un po' vanno ad infiammare il nostro corpo, e quindi anche l'apparato digerente è coinvolto. Io consiglio sempre una fase di digiuno notturno, serale, un po' lungo, almeno 12 ore tra la cena e la colazione seguente permettono al corpo di digerire la cena, che deve essere comunque sempre una cena moderata, dormire meglio e far sì che il fegato anche di notte, visto che è un organo che di notte lavora molto, possa depurare al meglio il nostro corpo, il nostro intestino, e automaticamente farci alzare con una sensazione più di leggerezza e anche un ventre piatto, perché poi c'è anche questo che va detto.
1: Poi anche l'estetica vuole
0: quindi
1: la sua
0: sì
1: parte.
0: Il digiuno assolutamente può aiutare.
1: Allora iniziamo e cerchiamo di capire, vediamo qui un bel tavolo con tanti alimenti, quali sono magari gli alimenti in questo caso da privilegiare per evitare il gonfiore e la cattiva digestione.
0: Sì, ci sono delle linee guida molto chiare, per cui è noto che alcuni alimenti si digeriscano in maniera molto più difficoltosa rispetto ad altri, però voglio anche sempre sottolineare che a volte alcune cose sono soggettive, perché alcune persone possono digerire meglio alcuni alimenti che in genere sono indigesti rispetto ad altri. Ora, in genere i cereali sono sempre un alimento ben tollerato e ben digerito, soprattutto quelli senza glutine. Immaginiamo che il glutine, e ricordiamo che sia importante in questo contesto, perché il glutine è una proteina collosa del grano che aderisce alle pareti dell'intestino quando arriva ed è di difficile digestione. Quindi sicuramente gli alimenti ricchi di glutine non vanno tolti se la persona non ha patologie particolari, tuttavia vanno un po' gestiti, mangiati con moderazione. Quindi cereali senza glutine sono per esempio il riso basmati, il grano saraceno, sono alimenti ben digeriti. Le patate lesse le abbiamo indicate perché le patate tra l'altro sono senza glutine, possono essere un alimento per prendere un giusto, sì, da privilegiare quando si ha difficoltà a digerire. Le carni, soprattutto bianche, la carne rossa si digerisce poco e lentamente. I pesci non grassi, ma ricordiamo sempre la modalità di cottura anche, perché è importante e fondamentale nei processi digestivi, quindi ben cotto, il pesce deve essere sempre molto cotto se lo si vuole digerire bene. Le verdure cotte rispetto alle crude.
1: Cotte ma non lesse, vero,
0: non lesse,
1: dottoressa?
0: Bravo.
1: Proprio cotto con l'olio, vero?
0: Sì, proprio quasi ripassate, saltate un po' in padella, qualche minuto, non è una questione di linea, perché non ha nessun problema se l'olio non frigge, anzi va ad asciugare l'eccesso e contenuto di acqua che le verdure cotte hanno, e soprattutto quelle a foglia larga, e quindi il transito è più favorevole, cioè si svuota di più lo stomaco, l'intestino

0: ne ha beneficio sicuramente, cotte ripassate è un buon modo.
1: E invece
0: l'olio.
1: Un tempo si, insomma, magari le zucchine lesse, invece le zucchine lesse sono piene di acqua, fanno l'effetto contrario.
0: Sì,
1: no?
0: Fanno l'effetto contrario.
1: Per cui sempre le verdure magari ripassate in padella, questa è una bella notizia, sì, per gli amanti anche delle verdure. E a proposito di verdure, di erbe spontanee, di spezie, noi abbiamo chiesto ad un esperto di botanica, Alessandro Di Tizio, di indicarci magari qualche erba particolarmente utile per il nostro gonfiore, per la nostra cattiva digestione. Guardiamo insieme.
2: Tra le piante selvatiche ci sono sicuramente molte piante utili alla salute, e molte utili alla salute dell'intestino, che favoriscono la digestione, la cicoria, il topinambur, il tarassaco. Per risolvere problemi di gonfiore direi che si può provare con una tisana di radici di cicoria e previene problemi secondari relativi ad un'alimentazione errata e può risolvere problemi anche di dolori intestinali dovuti alla presenza di gas. Questa è una cicoria, una pianta molto comune, che in questo terreno è anche molto comune, quindi un luogo adatto a raccogliere le radici. Allora, alziamo le foglie e scopriamo il colletto della radice, che è la parte più alta. La radice va scoperta un pochettino in modo che riusciamo a tirarla fuori. La puliamo dalla terra. Queste sono radici che poi vanno ben lavate, tagliate a rondelle ed essiccate e tenute da parte per preparare delle tisane.
1: La cicoria selvatica, magari avere un campo vicino e poterla andare a raccogliere, ma fa davvero così bene?
0: Sì,
1: ci sono altre piante che fanno bene al nostro gonfiore addominale? Alla nostra digestione?
0: La cicoria per eccellenza è conosciuta per tante proprietà nutrizionali, antiossidanti, aiuta tantissimo l'intestino perché contiene l'inulina, che è una fibra prebiotica, arriva diretta nell'intestino, fermenta in maniera positiva e crea quindi anche maggior sazietà, insomma regola tanti fattori. E unita a questo, io consiglio sempre il finocchio, perché il finocchio ha una proprietà, un'azione che in gergo medico si chiama carminativa. Vuol dire che ha la caratteristica di assorbire i gas intestinali e addirittura di prevenirne la formazione. Quindi è un tipo di tisana che io consiglio sempre, sia come decotto
1: come tisana.
0: Allora
1: prepariamo insieme la tisana. Sì. Ecco, prepariamo. Che cosa ci occorre? Sicuramente la radice di cicoria?
0: Allora, vanno bene anche, come vedete, sì, la radice. Dice, questa è ovviamente sminuzzata perché questa può essere messa a caldo, nell'acqua calda ovviamente. Io adesso la...
1: Bollente deve essere o calda?
0: Sì, bollente la si fa un po' raffreddare, 15-20 minuti comunque in infusione ci deve stare. E poi, come detto, io preferisco sempre il finocchio per i motivi detti, perché l'insieme di queste due piantine, di queste due erbe, sicuramente hanno un effetto prese sia addirittura prima del pasto volendo e sia dopo, molto importanti, perché hanno questo effetto sia di sgonfiare, addirittura di sazietà, voglio dirlo, perché questi acidi grassi che si fermentano nello stomaco aiutano la produzione anche del GLP-1, del GLP-1, l'ormone quello della sazietà, che è molto noto ultimamente.
1: Ormai.
0: Quindi ce l'abbiamo anche in natura, diciamolo, per le persone che magari soffrono un po' di fame, anche fuori pasto, di fame nervosa in periodi particolari. Io consiglio sempre una tisana di questo tipo, sia prima che dopo dei pasti.
1: Anche perché questo è un periodo particolare, no? Usciamo un po' di più con le belle giornate e magari, come dire, ci dedichiamo molto a questi benedetti aperitivi, mangiamo qualche snack, qualche frutta anche di troppo, è molto zuccherina in questo periodo. Allora, le sane abitudini, come ci dobbiamo comportare prima, durante e dopo il pasto, dottoressa?
0: Della frutta in generale?
1: Frutta in generale,
0: in generale
1: con l'alimentazione.
0: Con
1: consigli,
0: l'alimentazione.
1: Insomma.
0: Allora, la frutta notoriamente si digerisce poco perché contiene tanta acqua e zuccheri. Abbiamo un piatto di prosciutto e melone, parlavamo prima, che è un piatto in questo momento molto noto, molto, diciamo, d'estate si utilizza.
1: Lo possiamo mangiare?
0: Però con moderazione, è sempre la dose che fa il veleno. Il melone ha tante fibre, tanta acqua, tanti zuccheri. È vero anche che il prosciutto vicino compensa, però piccole quantità. Mentre quello che va attenzionato è sempre l'abbinamento mozzarella-pomodoro, che è un po' un conflitto digestivo noto. Lo so che l'amiamo tanto la nostra caprese, però con moderazione, perché il pomodoro stimola l'acidità, quindi lo stomaco viene sollecitato per produrre più acido cloridrico, quindi più proprio la peristalsi aumenta. Mentre la mozzarella è latte, proteine del latte, lattosio, quindi ha un transito a livello di stomaco e intestino molto lento, quindi l'insieme delle due cose ha una digeribilità lentissima e appesantisce, quindi lo prendiamo ma con moderazione.
1: Con moderazione, magari soltanto quello e poi basta, ma non aggiungiamo magari altro cibo. Grazie davvero, grazie di cuore alla dottoressa Federica Mastronardo. Adesso venite con me, perché io saluto e ringrazio il professore Salvatore Maria Corsello. Benvenuto, bentornato.
3: Grazie,
1: caro
3: grazie
1: io professore,
3: grazie.
1: Lo ricordiamo, ordinario di endocrinologia e prorettore all'Università Unica Minlus di Roma. Abbiamo capito un po' come avviene la nostra digestione, digestione fondamentale, no, del cibo, perché il cibo poi raggiunge ovviamente tutti i tessuti. Oggi con lei parliamo di osteoporosi, delle nostre ossa, come mantenerle, che è un tessuto vivo. Insomma, le ossa sono davvero, parlano, vivono insieme a noi, e si dice anche che le ossa siano elastiche. È così, professore?
3: Sì, è così. Per quello che diceva all'inizio, intanto è veramente un tessuto vivo, perché noi immaginiamo l'osso come una struttura statica, è esattamente il contrario. L'osso viene continuamente rimaneggiato, per cui noi abbiamo una fase di costruzione di nuovo osso che recupera la fase di rimaneggiamento negativo, e cioè di riassorbimento dell'osso. Questo è talmente importante che perfino nell'approccio farmacologico noi abbiamo una maggioranza di farmaci che sono antiriassorbitivi, ma abbiamo anche dei farmaci anabolici, quelli che facilitano invece la formazione di nuovo osso. E questa struttura dinamica, in questo rapporto tra quello che viene distrutto e quello che viene ricostruito nel corso della vita, è quello che poi può determinare la osteopenia, la osteoporosi. Ed è elastico, e pensi se fosse costituito da gesso o da marmo, si spezzerebbe più facilmente.
1: Esatto.
3: Mentre questa elasticità, che è data dalla componente della matrice ossea, che è proteica e collagene, e poi c'è la mineralizzazione, consente di rispondere bene alle sollecitazioni. Pensi che in un bambino, dove prevale la componente meno calcificata della matrice ossea, la possibilità di frattura è minore rispetto all'adulto, dove la microarchitettura dell'osso invece è più fragile.
1: Allora, non c'è niente da fare, quando si parla di ossa, di osso, il sinonimo è calcio. E il calcio si trova solo nelle ossa, professore?
3: No, il calcio è essenziale per l'organismo e si trova nella grandissima maggioranza nelle ossa e nei denti, diciamo quasi il 99%, ma quella quota che troviamo nel sangue e che misuriamo è essenziale. Pensi per esempio all'eccitabilità neurologica, alla contrazione muscolare, alla contrazione anche del cuore. Quindi questo calcio che troviamo nel sangue, che è in equilibrio con quello che è depositato nell'osso e nei denti, è essenziale per la vita.
1: Ma si può avere un quadro di osteoporosi, professore, anche con un calcio normale? Noi facciamo generalmente una volta l'anno le nostre analisi del sangue, i nostri valori, li controlliamo e ci troviamo magari un valore del calcio normale, però nonostante magari c'è stato qualche altro esame che ci ha, come dire, diagnosticato un po' di osteoporosi. È così?
3: Non solo è così, ma è anche peggio, nel senso che noi abbiamo alcune malattie che determinano un'osteoporosi anche grave, ma sono paradossalmente associate ad alti livelli di calcio nel sangue, perché l'iperparatiroidismo, una malattia delle paratiroidi in cui c'è un adenoma che produce un eccesso di paratormone, ruba calcio alle ossa e determina dunque un aumento di calcio nel sangue. Quindi la calcemia non è purtroppo una misura di quanto calcio abbiamo nell'osso.
1: E dobbiamo cercare di capire quali sono anche un po' i pazienti a rischio. Noi donne sicuramente siamo i soggetti che, insomma, soffrono di più di osteoporosi, ma ci sono altre persone che sono più a rischio? E perché sì, guardi, noi donne soffriamo di osteoporosi più degli uomini?
3: Beh, tenga presente che nella donna c'è un evento acuto che nel maschio non avviene in maniera così acuta, perché tra i 45 e i 55 anni, con una mediana a 51 anni, noi abbiamo un crollo degli livelli di estrogeni, che è la causa della possibile osteopenia e poi osteoporosi. Nel maschio questo avviene più lentamente, però negli anziani, sia donne con che, questo fatto così acuto, sia maschi, c'è sicuramente la possibilità di una demielinizzazione. Però pensi per esempio all'utilizzo di farmaci, a primo luogo i cortisonici, che possono determinare osteoporosi. Pensi alle malattie endocrine, accennavamo le malattie delle paratiroidi, l'iperparatiroidismo, ma anche l'ipertiroidismo, anche una malattia endogena da eccesso di cortisolo endogeno, che è la sindrome di Cushing. Queste malattie
1: possono
3: determinare, ma le malattie gastrointestinali che determinano malassorbimento. Ma tra i farmaci, pensi, anche farmaci di uso comunissimo, se utilizzati in maniera impropria, i gastroprotettori, riducendo l'assorbimento, lei sa che l'uso dei gastroprotettori inibitori di pompa protonica molto spesso viene fatto senza una specifica indicazione. O
1: adesso un po' sta cambiando, adesso
3: moltissimo,
1: un po' sta cambiando, moltissimo, perché devono essere prescritti.
3: Ma lei
1: dopo
3: sa bene
1: una
3: che
1: diagnosi,
3: fino a qualche anno fa,
1: assolutamente sì,
3: se uno prendeva la spirinetta si prendeva anche un gastroprotettore, e esatto, questo a lungo andare non va bene. E poi dobbiamo considerare che c'è una familiarità per l'osteoporosi, per la fragilità dell'osso.
1: Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi minuti di pubblicità, e poi torniamo, perché dobbiamo continuare a parlare ovviamente di diagnosi, ma anche di cure, come si cura l'osteoporosi. E vi aspettiamo, restate lì.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
7: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
11: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
10: L'età perfetta è ora. Io valgo.
12: È Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Salvatore Corsello. Stiamo parlando di osteoporosi, abbiamo capito quali potrebbero essere i fattori di rischio. Lei ha detto che sicuramente le donne in menopausa sono, insomma, la categoria più a rischio, come dire, uno spartiacque improvvisamente, venendo meno gli estrogeni, noi siamo più, come dire, propense verso questo tipo di patologia. Ma allora cambia un po' il fabbisogno del calcio in questa età un po' delicata per la donna? Bisogna introdurre più calcio, professore?
13: Sì, allora il fabbisogno medio di calcio è intorno a un grammo, 1000 milligrammi. E più che con i supplementi, che in alcuni casi possono essere indicati, il calcio va introdotto con alimenti che sono ricchi di calcio. Ah. E questi alimenti sono il latte e i derivati caseari. E però tenga presente che le acque minerali molto spesso danno un grande aiuto, perché in commercio esistono acque molto dure. E consideri che le acque comunali in genere, che passano per particolarmente ricche di calcio, in genere l'acqua di Roma, che è un'eccellente acqua,
12: esatto,
13: che può essere bevuta con
12: criticata tantissimo perché,
13: male,
12: insomma,
13: perché
12: appunto
13: è un'acqua sicurissima, contiene però intorno a 100 mg per litro. Alcune acque minerali in commercio contengono 400 mg per litro. È molto facile vederlo nell'etichetta. Un'acqua sufficientemente calcica, mineralizzata e dura, è un'acqua che abbia più di 150, meglio 200 milligrammi per litro, e quindi basta vedere l'etichetta. Ce ne sono
12: quanti
13: tantissime.
12: Bicchieri di acqua appunto una donna in menopausa dovrebbe
13: quindi, se
12: bere?
13: Se lei consideri
12: un grammo,
13: un'acqua che contiene 400 milligrammi per litro, se uno beve un litro d'acqua già ha raggiunto
12: già,
13: quasi metà
12: la quota.
13: Sì, da metà a un terzo del fabbisogno. Poi in ognuna delle unità che abbiamo detto, un bicchiere di latte, un vasetto di yogurt, una porzione media di formaggio, abbiamo intorno a 200-250 milligrammi. Quindi in realtà bevendo un litro di un'acqua dura e prendendo 2-3 unità, noi copriamo il fabbisogno di 1000-1200 milligrammi al giorno.
12: E questo è importante. E basta una dieta ricca di calcio per prevenire l'osteoporosi? Oppure, insomma, ci sono altre abitudini che noi dovremmo adottare, professore?
13: Guardi, la seconda cosa è la vitamina D. La vitamina D deve stare in un range di normalità e almeno in una donna in post-menopausa è superiore a 30 nanogrammi millilitro. E quindi andrebbe dosata, e la vitamina D è supplementata quanto non basta. È vero che l'esposizione a luce naturale aiuta, ma se una ha una insufficienza o una carenza, che è una severa insufficienza, di vitamina D, quindi con valori al di sotto di 20 o di 10 nanogrammi millilitro, allora lì la vitamina D va presa per bocca. Ci sono tantissime formulazioni,
12: è vero, sublinguali, gocce.
13: Sublinguali, in gocce, in compresse,
12: ecco,
13: in formulazione
12: ma come
13: giornaliera.
12: Una volta una diagnosi di osteoporosi, professore, come si cura? Ci sono

0: anche dei farmaci che possono curare questa patologia per evitare fratture, lo diciamo.
1: Certo, a voglia se ci sono dei farmaci. Esistono farmaci che agiscono come antiriassorbitivi e quindi questi sono i bifosfonati, ma c'è anche un anticorpo monoclonale che si fa ogni 6 mesi, che è il denosumab. Esiste un farmaco molto potente, anche questo della stessa categoria degli anticorpi, che è il romosozumab, che si riferisce ai casi i più importanti, e che agisce in tutti e due i meccanismi. E poi nei casi soprattutto in cui c'è stata una frattura o non si è risposto alle altre terapie, noi abbiamo degli analoghi del paratormone, che sono il teriparatide, che è un farmaco che agisce invece in termini anabolici. E questo si basa e si monitorizza sulla base di un esame chiave, che è la MOC.
0: Ecco, quali sono, a proposito di esami, è solo la MOC, come dire, l'esame gold standard, come dite voi, da fare per valutare un po' lo stato?
1: Intanto bisogna fare degli esami del sangue per escludere quelle situazioni di osteoporosi secondarie. Okay. Quindi il pannello minimo è controllare il calcio, la vitamina D, il paratormone e qualche esame ancillare. Poi la MOC è il gold standard, femorale e lombare.
0: A che età bisogna fare? 50 anni è l'età giusta?
1: Noi in Europa largheggiamo molto più rispetto alle linee guida americane. Diciamo che l'età della menopausa nella donna, quindi intorno ai 50 anni e 65 anni nel maschio, è un'età ragionevole, salvo che non ci siano condizioni di rischio, pensi alla celiachia,
0: certo,
1: pensi a chi fa uso di cortisone, laddove va personalizzata da parte di un medico esperto l'età in cui
0: farlo. E va
1: ripetuta
0: ogni quanto, professore Lamocca?
1: Dipende dal fatto che si trovi un'osteopenia, quindi un valore al di sotto di meno 1, che si riferisce alla differenza in deviazioni standard rispetto a un soggetto giovane, oppure che non ci sia una franca osteoporosi. E quindi noi potremo dilazionare nel caso in cui c'è soltanto una modesta riduzione, o possiamo farlo più frequentemente, in genere non prima di 12-18 mesi, anche per valutare. Questo semplicemente per una questione di economia sociale, ma non per una questione di radiazione, perché le radiazioni della MOC con le nuove macchine della MOC
0: non ci sono proprio.
1: È uguale alla radiazione ambientale.
0: Abbiamo
1: una via.
0: Però, insomma, ci sono tante cure e tante terapie per appunto curare l'osteoporosi. Grazie professor Salvatore Corsello, grazie per queste indicazioni. Adesso io mi sposto subito e saluto e ringrazio il professor Federico Perno, bentornato. Professore, perché dobbiamo fare un po' un aggiornamento sull'antivirus che sta un po' preoccupando, poi ci dirà lei insomma come ci dobbiamo comportare, anche perché noi in primis, noi giornalisti, voi medici e le istituzioni siamo presi di mira magari dalle persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
2: Direi
0: però
2: quasi d'assalto.
0: Assalto, quasi, anche con qualche insulto un po' di troppo, perché insomma poi le persone anche un po' esagerano. Allora, iniziamo un po' dalla situazione italiana. Sono tutti negativi, lo abbiamo ribadito, però sono ancora giustamente in isolamento fiduciario. Alcune regioni già si stanno, come dire, comportando in base alla circolare del Ministero emanata proprio 3 giorni fa. Io ricordo che il professor Perno è il direttore della microbiologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma, insomma mi ero dimenticata la sua nomina. Allora noi quando sentiamo parlare di virus ci allarmiamo, proprio perché noi abbiamo vissuto il Covid con tutta le cose brutte che abbiamo vissuto in quel periodo. Può diventare l'antivirus un'emergenza davvero sanitaria, una nuova emergenza, professore, secondo lei?
2: E lei ha usato il verbo giusto, può, perché la scienza non porta certezze, porta conoscenze, quello che conosciamo. Quindi noi quello che conosciamo oggi e non è necessariamente quello che potrebbe succedere domani, però probabilisticamente riteniamo che le cose vadano in una certa direzione. Gli antivirus non hanno le caratteristiche per diventare una pandemia come il Covid, assolutamente no. Se poi qualche cosa succederà nel futuro per cui questi virus cambiano, questo io non glielo posso ovviamente, però oggi no.
0: Perché 42 giorni? Perché questa quarantena così lunga, dilazionata nel tempo?
2: Professore? Proprio perché noi conosciamo molto, ma non tutto. Cioè questi sono virus che sono venuti in contatto con l'uomo relativamente raramente. Li conosciamo abbastanza bene, però la loro variabilità è diversa in diversi paesi. Quando noi parliamo di hantavirus, lei ha detto bene,

0: bene gli antivirus, non l'antivirus, perché sono tutti diversi fra loro, con caratteristiche genetiche diverse, di malattia diverse, di roditori diversi. Cioè, ognuno di essi ha un roditore.
1: No, perché pensando quindi, ai topi, noi viviamo a Roma, nelle grandi città, insomma, voglio dire, non è lo stesso. Insomma,
0: no, i topi, mettiamola così, al contrario, il topo che alberga l'antivirus in Europa non esiste nel Mediterraneo. Quindi oggi l'antivirus nei nostri topi non c'è, infatti abbiamo una casistica praticamente assente. Quindi in maniera di, come dire, di sicurezza si tende a tenere questi 42 giorni, queste 6 settimane, che è un termine di sicurezza che ci permette di dire se una persona è positiva o negativa, ma non significa che l'incubazione è sempre comunque di 6 settimane.
1: Cosa ci possiamo allora aspettare in queste 6 settimane? Forse, voglio dire, a fine maggio qualche cosa potrebbe cambiare, professore?
0: Potrebbe solamente se questo virus impara a trasmettersi da uomo a uomo. Allora, l'antivirus normalmente si trasmette solo, e sottolineo solo tra virgolette, da escrementi, saliva e altro di roditori all'uomo. La trasmissione da uomo a uomo è stata dimostrata solo per un ceppo, guarda caso l'Andes, che è proprio quello che è entrato in gioco in questa situazione. Ma qui in Italia il roditore di riferimento non c'è, quindi o il virus impara a trasmettersi facilmente da uomo a uomo, sottolineo l'avverbio facilmente, o altrimenti è una piccola un piccolo gruppo di infezioni che tenderà a sparire.
1: A sparire. Abbiamo capito allora che è meno contagioso del Covid, da quanto
0: molto meno,
1: però più aggressivo, o sbaglio? Potrebbe diventare più aggressivo, è aggressivo perché insomma ricordiamo ci sono state tre persone decedute e poi in Argentina lo scorso anno ci sono stati parecchi morti.
0: Infatti lei ha detto molto bene, noi distinguiamo l'infettività dalla patogenicità. L'infettività è la capacità di un virus di infettare. Il SARS-CoV-2 ha una capacità di infettare altissima, gli antivirus hanno una capacità di infettare l'uomo bassissima. Però la patogenicità è la capacità, una volta entrati, di produrre malattia. Il SARS-CoV-2 oggi ha una patogenicità molto bassa, pur essendo molto infettante. L'antivirus infetta poco, ma quando infetta ha una mortalità di un terzo. Uno su tre muore.
1: E per quello bisogna fare attenzione. Mi dispiace, magari molti di voi che in questo momento ci state ascoltando non volete sentire queste cose perché vi mette ansia, ma è giusto parlarne proprio perché non dobbiamo vivere con l'ansia, ma dobbiamo fare attenzione. E ieri c'è stato un allarme da parte dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri hanno detto se dovesse arrivare una nuova pandemia noi non siamo in grado, non potremmo essere in grado di gestirla al meglio. È così? Come stanno messi gli ospedali italiani, professore, secondo lei?
0: Opinione personale, io credo che invece siamo abbastanza pronti. Se è vero che abbiamo fatto finta di dimenticare quello che è successo con il Covid, l'attenzione a livello sanitario c'è ed è alta. Lo dimostra il fatto di come si è mobilizzato un sistema in pochi giorni, quasi eccessivo per quello che abbiamo in Italia, ma si è mobilizzato, quindi non me la sentirei di dire che non siamo pronti. Io non credo che sarà una pandemia, questo è il punto, perché le caratteristiche del virus che abbiamo oggi, le caratteristiche dei roditori che lo ospitano, eccetera, eccetera, non mi fanno pensare che sarà una pandemia.
1: Parliamo di vaccini. Allora, vaccini, non c'è un vaccino contro l'antivirus, però insomma si sta studiando anche un vaccino. A che punto siamo? È giusta una protezione vaccinale efficace anche per l'antivirus, professore?
0: Tanti tentativi, ma credo che siamo ancora un pochettino lontani da qualche cosa di realmente efficace. Devo anche dirle però che il numero di casi di antivirus nel mondo non è piccolissimo, parliamo di qualche migliaio nel mondo, nessuno dalle parti nostre. Questo numero di casi non giustifica una vaccinazione di massa, a meno che non intervenga una pandemia, che abbiamo detto che è improbabile, quindi...
1: Però dobbiamo tenerci pronti, nel senso
0: pronti
1: che
0: sempre,
1: magari pronti.
0: Pronti
1: allora,
0: sempre.
1: Come ho detto io all'inizio, professore, c'è chi sottovaluta e magari chi invece accusa, soprattutto noi giornalisti, i media, a maggior ragione voi medici, a maggior ragione le istituzioni. Qual è secondo lei il messaggio più corretto? Come dobbiamo comunicare? Perché durante il Covid abbiamo commesso un po' tutti noi tanti sbagli. Allora qual è il messaggio corretto che deve in questo momento arrivare ai nostri amici che ci stanno seguendo?
0: Il messaggio, direi i messaggi, da parte dei medici pensare prima di parlare. Non posso dimenticare qualche collega che durante i primissimi giorni della pandemia è una normale influenza. una frase un po' azzardata, ecco. Guardare, osservare da parte nostra e comunicare quello che conosciamo senza proporre certezze assolute, perché in medicina le certezze non ci sono, c'è la probabilità. Nello stesso tempo, da parte delle persone, capire che farsi delle opinioni senza avere fatti dietro è pericoloso. E oggi tramite i social girano comunicazioni totalmente fuori asse. Ecco, se riusciamo a ricreare quel rapporto fiduciario fra la scienza e le persone, quello è il messaggio chiave che chiederei a tutti di rispettare. Da parte nostra di essere precisi e di saper dire le cose bene, dall'altro da parte delle persone di fidarsi.
1: Per cui senza allarmismo ma con attenzione, professore?
0: Senza allarmismo assolutamente, con l'attenzione che è richiesta.
1: Per cui possiamo stare tranquilli, abbiamo capito che ci sono questi 4 casi che sono in isolamento e poi Dio vede e provvede che cosa succederà nelle prossime 6 settimane e poi insomma, come ci diceva il professore, siamo abbastanza pronti per arginare magari una nuova pandemia.
0: Se posso permettervi, non sono neanche 4 casi, sono 4 in isolamento,
1: esatto.
0: Non sono positivi.
1: Asintomatici.
0: E asintomatici.
1: Grazie. Grazie di cuore a professore Federico Perno, grazie davvero per questo messaggio e questi aggiornamenti, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito, io vi ricordo che noi torniamo anche domani, sabato, torniamo con il meglio della settimana del mio medico alle 15:15, torneremo invece in diretta lunedì alle 9:45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, a lunedì.
2: Buongiorno, benvenuti nello studio di Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo del pomodoro, un vero trionfo di colore, sapore, gusto sulle tavole di tutti quanti noi, ma soprattutto cercheremo di capire i prezzi, la conservazione e anche vi offriremo dei piatti particolari.
2: Quindi mi raccomando, rimanete con noi, non cambiate canale.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
7: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
6: Effetto Notte, questa sera alle 23:10.
8: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
9: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? la differenza tra affidabilità e fiducia.
11: Ci siamo.
10: Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia

0: è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del pomodoro, che ha un ruolo fondamentale nella nostra cucina, nella nostra alimentazione, ma anche nella nostra spesa quotidiana. Insomma, un trionfo di gusto, sapore e colore, che cerchiamo di capire anche qual è il prezzo di quest'anno, fornendo anche delle ricette molto particolari. Lo faremo col nostro ospite, che ringraziamo, col responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che ringraziamo. Come sempre, se volete fare delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, allora, subito pronta a ricordarvi le nostre coordinate. Come è possibile mettersi in contatto con noi? È semplicissimo, basta mandare un messaggio SMS o WhatsApp al nostro numero. Se non l'avete, memorizzate questi numeri: 340-880-1035. Vi ricordo, come sempre, anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
0: E allora, Giardina, insomma, arriva la stagione dei pomodori, soprattutto questo trionfo spettacolare che vediamo anche nel nostro studio, di colore, di passione, ma anche di gusto, di sapore.
2: Beh, il pomodoro è davvero un cibo eccezionale ed è proprio al centro della nostra dieta mediterranea, è il prodotto davvero principe della nostra dieta mediterranea. Noi siamo dei grandissimi produttori di pomodoro, sia pomodoro da industria, sia appunto pomodoro da orto come questo, diffuso in tutta Italia, con dei centri di produzione soprattutto in Puglia, il Tavoliere delle Puglie, Foggia, la provincia di Foggia è uno dei punti principali per la produzione di pomodoro, Emilia Romagna è un altro punto abbastanza importante di produzione, e poi abbiamo tutto l'agro nocerino sarnese, dove c'è la trasformazione del pomodoro da industria.
0: Sono tante le varietà, tra poco lei ce le racconterà, ma io le chiedo i prezzi. Com'è quest'anno la questione del prezzo? Perché è fondamentale, anche visto questi continui e repentini cambiamenti climatici che abbiamo.
2: Purtroppo sono degli anni un po' complicati e difficili. L'anno scorso abbiamo avuto dei grandissimi problemi in Puglia, soprattutto sulla siccità, sulla carenza d'acqua. Quest'anno questo problema era meno evidente rispetto allo scorso anno, però abbiamo invece gli effetti della geopolitica, quindi la guerra e i rincari che ci sono sulle materie prime stanno dando ai nostri agricoltori delle difficoltà enormi di approvvigionamento, costi dell'energia molto più elevati e soprattutto anche i fertilizzanti. I costi dei fertilizzanti sono schizzati, praticamente raddoppiati. È chiaro quindi che abbiamo costi di produzione tanto elevati che a volte neanche riescono ad arrivare a gestire i prezzi che ci sono. Quindi dovremmo aspettarci un po' di rincari anche quest'anno. Speriamo poi che con l'avanzamento della stagione, quindi arrivando nel pieno della produzione, con il prodotto in pieno campo, quindi anche un prodotto che ha minore necessità di input esterni, gli input più costosi, potremo arrivare invece a dei prezzi un po' più tranquilli.
0: Ciliegino giallo, piccadilli, pomodoro a grappolo, sono tante la presenza anche nei nostri studi, ma quali sono le eccellenze, quelle più importanti, proprio brevemente?
2: Noi abbiamo oltre un migliaio di varietà, e soprattutto in questo momento la genetica, il miglioramento genetico si sta sviluppando sempre di più nel scegliere, nel trovare delle varietà che possono essere legate al consumo degli italiani, cioè come il consumatore vuole il prodotto, ma anche rispetto a quello che è l'esigenza del produttore, quindi prodotti che sono più resistenti, più produttivi. Noi qui abbiamo quelli che sono i più classici, le eccellenze italiane sono quelle riconosciute dall'Unione Europea, quindi quelle che hanno il logo di denominazione di origine protetta. Abbiamo il Pachino, per esempio, che è in Sicilia ed è uno dei primi prodotti di pomodoro riconosciuti dall'Unione Europea. Poi abbiamo il Piennolo del Vesuvio, che è un'altra eccellenza molto legata a un territorio molto particolare, con delle caratteristiche davvero speciali riconosciute dall'Unione Europea, e alcuni altri ce ne sono in giro per l'Italia.
0: Vediamo le domande che ci arrivano.
1: Allora, Giovanni ci fa una domanda, insomma, molto pratica. Dice: ecco, vorrei iniziare a coltivare i pomodori, però voglio sapere, meglio seminarli o piantare direttamente le piantine che sono state acquistate?
2: Dunque, diciamo che questo dipende dalla capacità di Giovanni di gestire un po' il suo orto. È chiaro che comprare piantine e mettere le piantine è la soluzione più semplice. Si possono scegliere anche delle varietà molto molto differenti.

0: Se si vuole invece partire dal seme, c'è bisogno di una fase anche un po' particolare, la fase forse più delicata della produzione dal seme alla piantina. È chiaro che avendo il seme uno si gestisce e conosce completamente tutta la filiera.
1: Certo.
0: Semplice utilizzare le piantine.
2: Prima di fare il collegamento.

0: dei cicli produttivi e quindi è un prodotto che ha caratteristiche qualitative di eccellenza, chiaramente ha anche dei costi perché ha dei costi maggiori di produzione.
1: Dicevamo, il pomodoro è la parte fondamentale della dieta mediterranea, lo troviamo a tavola dappertutto. Allora, noi ci trasferiamo in compagnia di un importante chef su un'isola bellissima, l'Isola Verde, l'Isola d'Ischia. Siamo in Campania con lo chef Ciro Calise, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità in questo scenario davvero magico che vediamo alle sue spalle. Le chiedo subito, chef,
2: Buongiorno,
1: da
2: grazie a
1: questo
2: voi.
1: punto di vista, se dovessimo puntare su
2: Sì.
1: un primo piatto, lei, un primo piatto con i pomodori, che cosa ci può offrire? Che cosa ci racconta?
2: Sì, io ho fatto un piatto della tradizione campana, quindi un piatto molto napoletano, che è lo scarpariello, che è un piatto proprio a base di pomodoro. Io in questo caso l'ho un po' rivisitato e ho usato tre tipi di pomodorini, chiaramente nostri pomodorini. Ho usato un piccatilli, ho usato un datterino giallo e una ciliegina. Quindi ho usato tre pomodori che si trovano facilmente sul mercato e sono prodotti nostri, napoletani. Li ho praticamente cotti con un po' di aglio basilico, tantissimo basilico, poi l'ho frullato il pomodoro e all'interno ho calato il bucatino. Il bucatino è proprio la pasta migliore per fare questo piatto. Alla
1: Chef, però
2: fine, dopo
1: c'è.
2: essere mantecato con del parmigiano, mi dica.
1: Lei stava dicendo il parmigiano, però ci racconti anche un segreto. So che c'è un segreto, perché questo è un piatto molto semplice, economico e veramente
2: Sì.
1: straordinario. Qual è il suo segreto, però?
2: Allora, io alla fine del piatto, una volta che ho impiattato, metto un pochettino del Monaco e un po' di pepe bianco. Questo è tantissimo basilico e praticamente dà una sprigione dei profumi incredibili.
1: Le chiedo quanto sono importanti, insomma, i prodotti di qualità per realizzare un piatto semplice ma di straordinaria anche valenza da un punto di vista culinario e per la nostra salute.
2: Beh, i pomodorini sono importantissimi. Noi fortunatamente in Campania abbiamo talmente tante varietà e possiamo veramente sbizzarrirci. Qui ho un po' di varietà tra il pomodoro ramato, c'ho anche il pomodoro San Marzano che viene da Nocera. In questo momento è ancora verde perché più in là si fa un po' più rosso. E questi qua sono dei pomodori molto, che si prestano proprio a una grossa lavorazione. E quindi vengono fatti pelati, vengono usati proprio dall'industria. Poi qui abbiamo il pomodorino, il pachino, che è quello lì che viene più usato, è molto facile riconoscerlo perché c'ha alla fine c'ha questa punta, il pomodorino pachino, pomodorino pachino. Poi abbiamo la ciliegina, che è il più comune, e viene usato anche molto per le insalate, molto spesso anche insalate di riso. E poi adesso sta andando molto di voga il pomodorino giallo, che è un pomodorino molto dolce. Io lo uso anche e soprattutto con i crostacei, che si presta tantissimo ai piatti a base di pesce. E viene usato anche per colorare le insalate, insalate miste e anche insalate di riso. E dà un sapore veramente eccezionale.
1: Chef,
2: E poi c'è il pomodoro ramato, questo qui.
1: c'è una domanda per lei che arriva da
2: Sì.
1: casa. Allora gliela giriamo subito e poi torneremo perché lei ci dovrà preparare un altro
2: Sì.
1: piatto. La
2: Esatto, chef,
1: tradizione.
2: insomma, si avvicina
1: Rapidamente,
2: l'ora
1: Maris.
2: di pranzo, quindi stanno
1: Sì.
2: arrivando diverse domande e sono interessati alla sua ricetta, ma chiedono i pomodori, al di là del tipo di pomodoro che utilizza, lei li passa, toglie le bucce? Possiamo dare dei suggerimenti pratici, ecco. Dipende, io il pomodoro di solito lo uso con la buccia, soprattutto quelli piccolini che hanno una buccia molto fine, però c'è questo ramato che molto spesso viene usato anche per cucinare delle salse. Però questo qui si presta molto a essere leggermente sbollentato, si fa un piccolo intacco sul pomodoro, che il pomodoro ramato è questo qui un po' più grande, si fa leggermente messo nell'acqua bollente, con un intacco si toglie immediatamente la buccia e la polpa può essere usata per fare dei sughi anche, se, anche molto veloci. Grazie.
1: Quindi è consigliabile usare i pomodorini piccolini con le bucce. Grazie allo chef Ciro Calise da Ischia. Tra poco ci collegheremo nuovamente con lei che ci preparerà un altro piatto della tradizione mediterranea. Ma chiedo al nostro ospite studio, responsabile del Biodiversità Coldiretti Giardina, l'etichetta ha un valore? Per il pomodoro dobbiamo cercarla l'etichetta.
0: Certamente l'etichetta.

0: diretta è un valore assoluto. Rispetto a quello che diceva lo chef prima sullo spessore della buccia, però, consentimi, è un altro degli elementi che stanno diventando importantissimi nel miglioramento genetico, cioè trovare varietà che possono avere una buccia sottile e diciamo non fastidiosa nella cucina, ma che però possa consentire poi al prodotto una serbevolezza maggiore. Quindi trovare sempre degli equilibri nel miglioramento genetico, su questo ci sta aiutando.
1: L'etichetta... c'è una differenza tra il prodotto fresco e quello trasformato, è vero?
0: Questa è una delle grosse battaglie che come Coldiretti stiamo facendo. Noi oggi abbiamo l'obbligo di utilizzare l'etichetta, l'origine in etichetta sui prodotti freschi, quindi su tutto il pomodoro, quando lo andiamo a comprare così fresco ci deve essere l'indicazione delle origini obbligatoria, quando non c'è chiediamola al rivenditore. La cosa particolare però che ci troviamo oggi, con cui ci troviamo di fronte, è che se questo prodotto poi viene trasformato, quindi in passata, in concentrato soprattutto, questi passaggi si perde completamente l'origine, cioè non c'è più l'obbligo di indicare da dove questo pomodoro proviene. Questa è una battaglia che noi stiamo facendo, perché invece per noi è importantissimo, soprattutto sulle filiere lunghe, soprattutto quando si hanno diversi gradi di lavorazione del pomodoro, riuscire a capire qual è l'origine del prodotto. Abbiamo tantissimo concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina, noi dobbiamo valorizzare il nostro prodotto e quindi davvero dovremmo invitare le industrie a riportare l'origine italiana e ai consumatori a scegliere il prodotto italiano quando in etichetta è riportato.
1: Domande, Maris.
2: Allora, Lorenzo dice, come i pomodori cosiddetti a cuore di bue, insomma quelli grandi, sono di tradizione italiana oppure provengono dall'estero? Noi ne produciamo, Giardina?
0: Dunque, sulle varietà, noi qui ne abbiamo alcuni, questo è il cuore di bue, a volte sono anche molto più grandi, sì. No? sono di dimensioni diverse rispetto a questi. Diciamo che l'origine delle varietà può essere diffusa in tutto il mondo. Noi abbiamo il pomodoro, prima vedevamo i pomodori gialli. Quei pomodori gialli sono i veri pomodori che arrivano dal Sud America, poi sono arrivati qui da noi e si sono evoluti. Quindi l'origine delle varietà è un'origine che può essere diffusa in tutto il mondo, ma la produzione invece è una produzione sempre appunto nostrana e italiana, dove appunto la coltivazione poi si è sviluppata molto.
1: Giardina, ma come dobbiamo conservarli a casa questi pomodori? Qual è il modo migliore?
0: Per la conservazione dipende sempre dal grado di maturazione con cui noi lo acquistiamo. Pomodori che sono già abbastanza maturi e quindi che sono, diciamo, non dobbiamo più favorire la maturazione, perché sennò altrimenti comincerebbero ad avere dei principi di marciume, è bene metterli in frigorifero. Quindi sacchetto di carta o sacchetto di tela e messi nel frigorifero. Pomodori invece ancora che hanno un po' di verde, quindi che non hanno ancora raggiunto la piena maturazione, è bene tenerli ad una temperatura un po' più elevata. Quindi lasciarli anche in casa a temperatura ambiente e aspettare che poi diventino un po' più rossi.
1: Nostri telespettatori, Maris.
2: Allora, ci scrive una telespettatrice attenta che ha visto, insomma, come è stato preparato egregiamente questo nostro tavolo e tutte le varietà che abbiamo, e però ci racconta che non ha mai visto quei pomodori così scuri. Ecco, e vuol sapere, ma sono più aspri? Come si possono utilizzare al meglio?
0: Dunque, questo in particolare, questo qui è il pomodoro camone, che ha anche una indicazione geografica protetta, è un pomodoro particolarmente scuro. Abbiamo anche un'altra varietà, che è la varietà nerina, che è sempre anche molto simile a questa. Diciamo che il grado acido o il grado dolce è più legato al verde. Noi abbiamo delle varietà che sono verdi e che sono molto acidule, che sono quindi da utilizzare soprattutto nelle insalate, quando bisogna esaltare questo gusto acido. E invece diventano più rossi e più scuri, e quindi aumenta il grado di dolcezza, di dolcezza. Su questi neri, queste alcune varietà che noi abbiamo che sono tendenti al nero, sono soprattutto legate appunto alla dolcezza del prodotto, ma che mantengono anche un certo grado di croccantezza, quindi sono particolarmente sodi.
1: E allora noi ci tuffiamo nuovamente nel mare dell'isola di Ischia, perché c'è ancora lo chef, che ringraziamo, Ciro Calise, chef dell'isola di Ischia, che lo vediamo collegato, e dopo lo scarpariello, questo primo piatto, ci dovrà presentare un secondo piatto, che sempre a base di pomodori, e secondo me è un piatto tipico della tradizione dell'isola. È così, chef?
3: Sì, questo qui è un piatto tipico nostro isolano, che è il coniglio all'ischitana, dove anche qui il pomodoro ne fa da padrone. Perché ho voluto fare il coniglio all'ischitana? Perché voglio parlare del pomodorino di Piennelo, che è un pomodorino che viene dal Vesuvio ed ha una caratteristica molto particolare, che ha questa punta in avanti. Perché il pomodorino di Piennelo? Perché questo qui è un pomodorino che si riesce a conservare anche dopo Natale, quindi gennaio, febbraio, e molto spesso...

0: Spesso sono anche da ornamento alle case ischitane, quindi si possono trovare sotto i porticati, nelle cantine, anche nelle cucine direttamente. E questo qua ci permette di fare il coniglio all'ischitana tutto l'anno, perché noi di solito il coniglio è un piatto domenicale e quindi ogni domenica si fa il coniglio all'ischitana. E con questo pomodorino riusciamo a farlo tutto l'anno e a dargli il sapore dolce del pomodorino.
1: Chef, quanto è importante il pomodoro? Ecco, il pomodoro del Piennolo del Vesuvio, la raccontava anche Giardine Studio, è addirittura un'eccellenza proprio italiana. Ma le chiedo, il pomodoro, lei è uno chef di grande spessore, le chiedo sostanzialmente quanto è importante per la cucina, per i piatti della cucina italiana avere del pomodoro, pomodoro diciamo italiano, perché bisogna stare attenti sempre nella scelta anche del pomodoro.
0: Certo. Il pomodoro deve essere sicuramente un pomodoro del posto. In Italia abbiamo talmente tante varietà, quindi dovunque si va si trova un pomodoro diverso. Per esempio in Sicilia abbiamo il datterino, poi noi qui abbiamo il Piccatilli, che è un altro pomodoro del Vesuvio che si usa soprattutto per i sughi, di lunga durata ed è un pomodoro molto dolce ed è buonissimo. Bisogna fare molta attenzione, io faccio una scelta veramente oculata del pomodoro, per me è fondamentale. Poi il pomodorino di Piennolo di solito lui si usa molto nelle case, un po' meno nei ristoranti, proprio perché ha una caratteristica ben precisa. Però i pomodorini noi italiani ne facciamo un uso, se non sbaglio ho letto qualche giorno fa che noi consumiamo 15 kg all'anno di pomodoro per persona, quindi è un alimento veramente fondamentale per noi italiani e
1: Conferma
0: per la
1: questo
0: cucina
1: dato
0: italiana,
1: Giardina.
0: chiaramente.
1: Giardina, conferma questo dato. Prima di salutarla e di ringraziarla, chef, le chiedo l'ultima cosa. Il coniglio all'ischitana, il piatto tipico della tradizione, quanto tempo ci vuole per realizzarlo e soprattutto è apprezzato anche dai turisti, dagli stranieri che amano la nostra tradizione, il nostro pomodoro?
0: Sì, noi chef possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo sostituirci alle nonne. Il coniglio più buono lo fanno le nonne. Ogni nonna lo fa in maniera diversa. Abbiamo 6 comuni a Ischia e ogni comune lo fa in maniera diversa. Io lo faccio alla foriana, perché sono di Forio, e quindi uso la papernia, che è un'erba molto aromatica all'interno del coniglio. Uso un po' meno pomodoro che si usa negli altri comuni. E niente, praticamente dipende anche dalla grandezza del coniglio. Preferibilmente è meglio usare conigli un po' piccolini, non troppo grandi, quindi 1,2 kg, 1,3 kg. E penso che un tre quarti d'ora il coniglio è pronto.
2: Ottimo.
1: Grazie, grazie soprattutto anche per questo ricordo importante, perché la tradizione dei nonni e delle nonne che cucinano è una tradizione tutta italiana che bisogna preservare e conservare. Grazie davvero per questi consigli
0: Certo,
1: preziosi
0: grazie
1: allo
0: mille a
1: chef
0: voi.
1: Ciro Calise dall'isola d'Ischia. Grazie davvero. Torniamo dalla splendida Isola Verde allo studio, Maris.
2: Beh, adesso insomma i nostri telespettatori si andranno ad accingere, acquistare pomodori e preparare queste ricette, ma consigli pratici ci chiedono, ossia come riconoscere la qualità e anche il grado di maturazione. Dice, insomma, non è tanto carino andare lì e testare, però adesso ci mettono a disposizione dei guanti anche per chi non può andare insomma dal contadino e va al supermercato. È vero che più sono duri e più vuol dire che insomma il pomodoro è fresco, è così? Ci chiedono.
3: Sì, questo è vero. Permettetemi di ricordare quando parlava del Piennolo del Vesuvio, noi lo abbiamo anche nella tradizione del presepe napoletano, cioè ci sono le nonne, le botteghe in cui hanno il Piennolo del Vesuvio, quindi a ricordare proprio davvero com'è legato alle nostre tradizioni anche del posto. Come scegliere il pomodoro rispetto anche alla durezza? Qui c'è sempre una battaglia tra il consumatore che vorrebbe vedere, toccare, annusare, che sono tutti i sensi che devono essere utilizzati per
2: Certo.
3: capire la qualità del prodotto, rispetto poi invece a una questione sanitaria e di tutela del prodotto. Quindi è chiaro che l'essere sodo è uno degli elementi principali, quindi davvero bisognerebbe prenderlo e toccarlo. L'altro elemento importantissimo, anche qui più da fare a casa che non al negozio, è quello dell'odore. L'odore è un altro
2: Fondamentale.
3: elemento importantissimo per capire il giusto grado di maturazione. Quando un pomodoro davvero profuma di pomodoro, vuol dire che è arrivato a maturazione. Se invece all'olfatto non abbiamo nessun odore, è ancora un prodotto che deve maturare o che è stato raccolto in maniera troppo, troppo precoce.
1: Vediamo anche una piantina di basilico. Allora, tantissimi sul balcone di casa, sul terrazzo di casa, coltivano pomodoro e basilico. È un modo per avvicinarsi il pomodoro.

0: è anche un modo per poter quanto più accostarsi all'agricoltura, alla sana tradizione giardina.
1: Sì, noi questo lo diciamo sempre, qualsiasi esperienza di autoproduzione del cibo è un'esperienza da valorizzare, perché davvero fa conoscere sia tutte le qualità del prodotto e quindi quali sono le diverse varietà, come può essere utilizzato il prodotto che uno coltiva, ma anche per capire effettivamente quelle che sono le difficoltà che si possono avere. E il pomodoro è davvero eccezionale, perché ha la possibilità in vaso di avere delle produzioni tutto sommato anche utili in cucina e poter produrre il cibo sui balconi di casa è un'esperienza che consigliamo davvero a tutti.
0: Maris.
2: Allora, ci dicono i telespettatori, la stagione è stata un po' fredda, come posso accelerare la maturazione dei pomodori, e aggiungo anche in che periodo posso iniziare la concimazione dei pomodori, ci chiede un altro telespettatore.
1: Dunque, qui parliamo proprio del ciclo di produzione, sì, del pomodoro. È chiaro che dipende molto anche dalle singole regioni. Quello che dicevamo prima, il calore è uno degli elementi che più aiuta la maturazione, e quindi perciò si mettono anche in serra, perché all'interno delle serre si ha una temperatura un po' più alta e quindi si ha una maturazione un po' più rapida. Quindi se siamo in pieno campo conviene per esempio coprire il prodotto e quindi aumentare la temperatura e migliorare, certo, e favorire la maturazione.
0: Le difficoltà economiche che stanno vivendo i produttori stanno incentivando molti a trasformare il prodotto, è così? Una tendenza sempre più presente?
1: Questa è una scelta che stiamo verificando, addirittura il 20% delle famiglie italiane sta cercando di riappropriarsi anche della trasformazione del prodotto, e quindi sempre di più tornano di moda quelle che sono fare il pelato in casa, le bottiglie di pomodoro. È una tendenza che sta avendo grandissimo successo. Abbassamento dei costi, certezza della qualità e tracciabilità totale del prodotto. Quindi anche questa è un'esperienza da valorizzare moltissimo. Certo.
0: Grazie davvero al nostro ospite Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui, Maris, questa puntata
2: per
0: tra
2: oggi è
0: i
2: davvero
0: colori e i sapori.
2: Esatto, e soprattutto i profumi, che a casa non so se possono soltanto anche immaginare, ma è stata veramente una bellissima puntata. Grazie per essere stati così partecipativi, vi auguriamo un buon proseguimento. Noi vi diamo appuntamento lunedì per parlare alle 10:30 del gelato. Il tempo è un po' ballerino, ma le temperature si stanno alzando, quindi insomma diciamo che la stagione è aperta ormai.
0: Grazie a tutti e serena giornata a tutti quanti voi a casa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sarete già curiosi di sapere qual è il primo piatto che il nostro chef oggi preparerà con noi. Glielo chiedo subito. Chef, che cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo un dolce, un po' particolare, l'angel cake.
0: Angel cake, quindi un dolce degli angeli. Mi fa
1: un dolce degli angeli.
0: Mi fa pensare a qualcosa di paradisiaco, molto soffice.
1: Soffice e da un colore bianco.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti in modo che anche a casa possano preparare insieme a noi questo angel cake. Per la torta occorrono 160 g di farina 00, 480 g di albumi, circa 12, 270 g di zucchero, 25 g di caffè liquido della Moka, 6 g di crema tartaro, 4 g di sale fino e per la copertura 200 g di cioccolato fondente, 250 g di panna fresca liquida, 20 g di caffè della Moka e per guarnire chicchi di caffè tostati. Mamma mia, che meraviglia! È una torta quindi

0: che tu guarnirai con del caffè oggi.
1: Caffè e poi andremo a coprirla con del cioccolato.
0: Buonissima, ma si può fare anche in altri modi?
1: Sì, diciamo che è un dolce neutro, per cui possiamo aromatizzarlo con quello che vogliamo. Come dico sempre, la cucina è fantasia.
0: E mi ricorda un po' la chiffon cake, giusto?
1: Sì, vedremo poi, la ricorda più che altro per il procedimento e lo stampo che andremo a utilizzare. La chiffon cake contiene grassi, contiene i tuorli, contiene dell'olio. Questa potremmo considerarla quasi dietetica.
0: Allora andiamo al banco, perché vedo che hai scaldato degli albumi. Adesso ci spieghi a che temperatura e perché.
1: Li abbiamo scaldati a 45 gradi, ma va bene nell'intervallo compreso fra 45 e 53. Li scaldiamo perché aumenta la capacità schiumogena degli albumi, quindi diventano più soffici.
0: Ho capito, quindi muniamoci di termometro e badiamo bene alla temperatura. Vai, frulliamo. E infatti la capacità schiumogena, lasciando gli albumi a quella temperatura, è maggiore.
1: Esatto.
0: Vediamo che si forma la schiuma.
1: A questo punto iniziamo ad aggiungere gradualmente lo zucchero, mantenendo sempre accesa però le fruste.
0: Ah, ho capito.

0: A questo punto stiamo per terminare la nostra frullata, la nostra frustata, e praticamente aggiungiamo il caffè.
1: Quindi gradualmente con questo procedimento, perché altrimenti si smonta tutto.
0: Ed un poco di sale, il famoso pizzico
1: Vado?
0: Di sale.
1: Un altro po'?
0: Sì, grazie.
1: Bene, si sta montando bene, con il caffè assume un colorino un po'...
0: Perde un po' di quel candore.
1: Candore, però il profumo anche del caffè si sente. Sì. Hai poi già setacciato la farina
0: insieme
1: con il cremor tartaro.
0: Esatto.
1: E l'aggiungiamo piano piano.
0: Allora, tu l'aggiungerai piano piano.
1: Va bene. E tu
0: ed
1: con
0: io
1: la
0: invece,
1: spatola.
0: Esatto.
1: Questa va
0: vado
1: bene,
0: a incorporarlo.
1: No? Questa mi sa che è meglio.
0: Grazie,
1: vero?
0: Sì.
1: Bene. E dicevo che mi faceva, che assomigliava, mi faceva pensare alla chiffon cake, soprattutto lo stampo, che infatti dopo illustreremo. E quindi volevo chiedere a Luigi, no? Questa torta che è così bella, soffice, sai più o meno che origini ha?
2: Allora, l'origine è americana, perché noi proponiamo questa cucina internazionale, per cui abbiamo anche queste ricette non solo italiane. E la angel cake e la chiffon cake hanno delle similitudini, però l'angel cake è più un po' più un pan di Spagna, mentre la chiffon cake, come dice il nome, è molto soffice, per cui è più lievitata rispetto alla angel cake.
1: Bene, e anche la chiffon cake come l'angel cake possono essere decorate o farcite, sono molto versatili.
2: Sì,
1: Sonia,
2: sì,
1: tu l'hai mai fatta?
2: Solo basi.
3: Allora, così no, non l'ho mai fatta, però essendo un impasto insomma abbastanza basico, può essere utilizzato penso anche per fare, non lo so, la cassata, piuttosto che guarnirlo con una crema di pistacchio, una crema di nocciola, no?
1: Certamente, dici? Infatti abbiamo visto che il nostro chef poi la guarnirà con una ganache fatta con cioccolato e caffè.
0: Poteva essere anche fatta con la frutta, per
1: con la frutta, con l'arancia, con una glassa al limone. Sicuramente sarà buonissima. Che cosa bisogna fare adesso, chef?
0: Facciamo in maniera tale che le polveri si disperdano nel nostro impasto al meglio, e poi non facciamo altro che introdurlo nello stampo, che non avremo assolutamente
1: imburrato e infarinato.
0: Niente. Però nel caso della angel cake dovremmo aiutarci con una lama per il distacco, proprio perché non contiene grassi, a differenza della chiffon.
1: Perché invece cosa succede? Che noi lo mettiamo capovolto e lo appoggiamo ai suoi piedini, e piano piano, raffreddandosi, la torta scende e poi si stacca facilmente. Adesso pensate che è molto semplice, è uno stampo molto particolare, si trova in commercio, e solo questo stampo è quello giusto per fare chiffon cake ed angel cake. È bellissimo, sembra proprio venire dalla tradizione più antica, vero chef?
0: Sì.
1: Deve stare questa torta nel forno per 190 gradi per 35-40 minuti.
0: Come vediamo è estremamente spumoso,
1: sì,
0: quindi non facciamo l'errore di batterlo per renderlo uniforme, perché altrimenti perderemmo buona parte dell'aria che abbiamo
1: incamerato
0: all'interno
1: le chiare e mettendo la farina. Va bene. Allora, spostiamo un po' le cose che ci serviranno dopo per fare la nostra bella ganache. Sgombero il nostro bancone mentre il nostro chef inforna la nostra angel cake, perché è il momento di far entrare un altro angelo, una mia collega bravissima, una donna speciale che è anche nostra inviata speciale, ma che oggi rimane a cucinare qui con noi. È un'attrice, conduttrice, si chiama Francesca Ceci. Franci, buongiorno!
4: Eccola, buongiorno.
1: Un bacio. Noi ci baciamo sempre quando ci vediamo, il nostro chef non vedeva l'ora che arrivasse.
0: Buongiorno.
1: E anche i nostri assaggiatori.
4: Buongiorno.
1: Che però...
4: Ciao, Francesca.
1: Che bello vederti così dal vivo,
4: mi piace.
1: Anche a noi piace vederti dal vivo, ma siamo un po' delusi perché allora è vero che non ci hai portato niente da assaggiare.
4: Allora è successo questo, alcune cose si freddano, alcune cose vanno a male, pare brutto, no? Però che cosa faccio oggi? Cucino per voi. voi.
1: E infatti noi prendiamo subito gli ingredienti che ci hai detto di preparare. Sì. Abbiamo della farina e delle uova. Ti serve la spianatoia subito?
4: Certo.
1: Eccola lì. Fai come se fossi nella cucina di casa tua, tanto tu sei di casa.
4: Mi sento proprio a casa mia.
1: Brava. Bene. E cominciamo subito a impastare senza raccontare che cosa andiamo a fare.
4: Ah, vado così, proprio ta ta ta. Sì. Va bene.
1: E, tu hai una passione per la cucina sin da quando eri piccola?
4: Sì, necessariamente, perché mia mamma, tu devi sapere, cucinava. Allora, rubo una forchettina.
1: Eccola.
4: Posso? Eccola là.
1: Dammi pure i gusci. Ma prima di arrivare a tua madre, voglio sapere, con questa passione sei andata in giro in tanti posti, ci hai mandato dei bellissimi video, tante ricette. Qual è il posto a cui ti sei affezionata di più?
4: Allora, sono molti in realtà, perché poi ti affezioni anche molto alle persone che sono nei posti. Ce ne sono due in particolare che sono stati speciali questa volta. Uno è stato il Quirinale, quindi la casa degli italiani. È stata un'esperienza proprio bella bella, una cucina riduttivo, credimi Beatrice, una cosa straordinaria, tutta a settori, pasticceria, insomma, vabbè, fantastico. E poi ce n'è stata un'altra che è a Varese, in realtà il convento, dove ho conosciuto padre Marco e fra Sergio.
1: Come no, ce li
4: ve li ricordate?
1: Sì.
4: Che veramente sono stati stupendi, a dir poco stupendi. E quindi questo mi è piaciuto molto, sì.
1: Bene.
4: Esperienze di vita belle.
1: E torniamo invece alla tua mamma. Sì. Aveva ancora una tavola calda?
4: Mamma e papà, sì, un bar tavola calda ad Albano Laziale, dove sono nata, cresciuta, insomma, e dove sono rimasta fino a che avevo 20 anni, quindi mi sono abituata a stare dietro al banco.
1: Ci hai portato una foto, guarda, chi sono
4: fammi vedere,
1: questi?
4: Mamma e papà, ma che belli!
1: Mamma mia, il giorno del loro matrimonio.
4: Questa è una foto che amo, ce l'ho a casa perché è una foto che amo proprio, guarda quanto sono felici, belli, e poi quando la guardo penso sempre quanti sogni, quante speranze, no?
1: Infatti,
4: quando
1: così. Perché poi comunque tu li hai sempre aiutati,
4: sempre.
1: Lavoravi anche lì, facevi i cappuccini.
4: Ma io avevo 6 anni, già stavo dietro al bancone, potevano lasciarmi anche da sola, mamma l'ha sempre detto questo, facevo amicizia con tutti, mi piacevano tutti i clienti. Tutti i clienti del bar, chiacchieravo.
1: Quindi. E anche lì hai cominciato in qualche modo a sperimentare le prime doti artistiche, perché intrattenevi
4: Le persone. Esatto, perché comunque, voglio dire, un bar è un palcoscenico, eh?
1: Certo.
4: Succede di tutto, incontri di tutto, conosci di tutto.
1: E anche trovi ispirazione per inventare i tuoi personaggi, perché tu inventi personaggi, tanti caratteri.
4: Tanti personaggi tanto lontani da me, ed è una cosa meravigliosa entrare nelle vite di qualcun altro. E
1: infatti hai anche una grande verve comica, nonostante tu sia una bellissima donna, sei molto brava a fare ridere, e lo scopriranno insieme a noi i nostri amici a casa, perché ci rivediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pubblicità. Qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, insieme al nostro chef, ai nostri assaggiatori e alla nostra Francesca Ceci. A tra poco!

0: alcuni amori non hanno fine.
1: Harry, non mi uscivano le parole.
0: E che il tempo non può cancellare.
2: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
3: Dici che è morto.
4: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
5: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
1: Lo so, fidati di me.
0: Scopri la storia che non ti aspetti.
1: Dan, Helen è viva.
0: Amore per sempre. Domenica in prima serata.
6: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
8: Scopri la novità! Eat Natural fitta alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
9: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan! Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
15: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.
16: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
17: In prima visione,
18: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
19: Che cosa diciamo ai bambini?
20: A che proposito?
19: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
17: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
19: Dove è andata la mamma?
20: Non lo so, bambolina.
19: Mamma!
17: La bambina che raccontava i film.
19: Che film vuole che le racconti?
17: Questa sera, in prima serata.
21: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi abbiamo un ospite speciale, Francesca Ceci, che

0: qui ai fornelli ad avviare la sua ricetta insieme al nostro chef Fabio Cinelli, la cui Angel Cake è in forno, sta diffondendo un profumo meraviglioso di caffè, questa torta angelica proprio, mi sembra di stare in paradiso. E i nostri assaggiatori infatti hanno l'acquolina in bocca, vero?
1: Siamo in attesa, sì.
0: E c'è da attendere oggi con Francesca. Vedete, abbiamo tante padelle sui nostri fornelli perché abbiamo tanti condimenti da cuocere, vero?
2: Sì, assolutamente, vero Beatrice.
0: Abbiamo già impastato un bel panetto che deve riposare di pasta all'uovo e vogliamo svelare, Francesca, ai nostri telespettatori qual è il piatto che stai preparando?
2: Certo, oggi preparo un tris di lasagne.
0: Tre, non una, capito chef? Tre tutte insieme. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche voi a casa potete imparare a fare questo tris di lasagne. Per la pasta occorrono 300 g di farina e 3 uova. Per la lasagna al ragù, 300 g di macinato di manzo, 500 ml di passata di pomodoro, cipolla, sedano, carota, mozzarella, noce moscata, olio, sale e pepe. Per la lasagna alle verdure, 200 g di funghi champignon, 200 g di asparagi, mezzo scalogno, uno spicchio d'aglio, mozzarella, besciamella, olio, sale e pepe. Per la lasagna di zucchine e salmone, una zucchina, mezza cipolla rossa, 200 g di salmone affumicato, mozzarella, besciamella, olio, sale e pepe. E per la besciamella 600 ml di latte, 60 g di farina, 60 g di burro, noce moscata e sale. Mamma mia Francesca, ma è una lista lunghissima di ingredienti e poi immagino che dopo tanta fatica arriva la lasagna in tavola e finisce in un battibaleno.
2: Se la divorano in un attimo.
0: Ma perché ne fai tre insieme?
2: Ne faccio tre perché noi a casa siamo tre. Io, mio marito e mio figlio, Mattias.
0: Tuo marito Fabio.
2: Fabio, mio marito.
0: Abbiamo anche una foto che hai portato, sei sposata da 13 anni con Fabio?
2: Ci siamo sposati nel 2013. Quindi
0: ah,
2: siamo...
0: 2013.
2: Sì, nel 2013.
0: Quindi ancora sono 11 anni.
2: Sì.
0: E c'è poi Mattias che quanti anni ha?
2: Mattias ha 6 anni.
0: Eccolo là, guarda quanto è bello. Una bellissima foto questa. Dove eravate, in vacanza?
2: Sì, al mare. Sì, eravamo insieme. E ne faccio tre di lasagne. Perché a mio figlio piace molto il ragù, invece a Fabio piace molto quella con i funghi e a me piace molto quella con gli asparagi. Quindi,
0: ecco,
2: insomma,
0: quindi una volta che impasti la sfoglia, eccovi qua in un'altra foto, che bello questo panorama.
2: Qui siamo in Abruzzo, sì.
0: Abruzzo che
2: sì, perché ci piace molto, insomma, quando possiamo, quando riusciamo a fare dei weekend insieme, grazie Fabio, fare dei weekend insieme, e poi l'Abruzzo ci appartiene un po' come terra.
0: E infatti perché è la terra d'origine della tua mamma.
2: Della mia mamma, sì, ed è anche la terra di origine della mamma di Fabio, che purtroppo non c'è più, però questo insomma ci accomuna.
0: Vi accomuna, ecco. E insomma sono le radici, anche la tradizione in cucina che tu hai sapientemente
2: portato avanti,
0: sì. Infatti, perché immagino che avrai imparato a fare un sacco di

0: tanti ingredienti. Spieghiamo un attimo come stai facendo a casa col nostro chef che ti aiuta.
1: Oh, intanto c'è Fabio, quindi è una sicurezza qui.
2: Grazie,
0: perché
2: grazie,
0: chef,
2: Francesca.
0: Convieni con me che per essere pronti a fare una cena all'ultimo momento per tanti amici, l'importante è saper fare la spesa, giusto?
2: Certo.
0: Avere la dispensa,
2: la
0: sempre
2: dispensa,
0: con delle cose.
2: Esatto, ci sono degli elementi che vanno tenuti sempre in dispensa, che sono quelli che poi risolvono le cene, i pranzi
0: così
2: improvvisi.
0: Arrivano gli amici, uno spaghetto shue shue.
2: Esatto.
0: Una cosa semplice. Ma questa non è shue shue, queste
2: no.
0: Sono tris di lasagne. Guardate come con sapienza, sembra proprio un direttore d'orchestra.
2: Sì, guarda te.
0: Spiegaci che cosa
2: è una hai delle poche volte in cui abbiamo
0: tutti
2: occupati,
0: i fornelli occupati.
1: Scusate, abbiamo, sto sporcando molto.
0: No, ma tanto
2: vabbè.
0: Abbiamo l'acqua che bolle in pentola per lessare le nostre sfoglie.
1: Assolutamente sì.
0: Poi abbiamo
1: nel frattempo per la lasagna, quella con zucchine e salmone, io sto ripassando un pochino le zucchine per dare un sapore maggiore poi quando andiamo a riempire le sfoglie. Infatti aggiungiamo anche un pochino di sale alle zucchine.
0: Nel frattempo vedo che il nostro chef,
2: ecco,
0: siccome il panetto che abbiamo impastato doveva riposare, lui ci ha preparato le sfoglie prima in modo da poter le lasagne in meno tempo.
2: Ma mi fate lavorare a prescindere, io per carineria, però le
0: sei
2: sfoglie
0: un vero
2: le abbiamo,
0: gentiluomo.
2: Ecco, le abbiamo già preparate.
1: Ma tu pensavi di non lavorare oggi qui con me?
2: No.
1: Ah, ecco.
2: No,
0: bene.
2: No, di fare assistenza, non di lavorare perché...
0: Io sono curiosissima, quindi le zucchine con la cipolla rossa.
1: Sì, mentre gli asparagi li ripasso con lo scalogno e i funghi con un po' di aglio.
0: Bene. Aumentiamo un po', scusi chef, il bollore dell'acqua così
1: esatto,
0: subito
1: così intanto
0: possiamo lessare le lasagne.
1: Esatto.
0: E invece quindi i funghi con un po' di aglio
1: sì.
0: E il ragù si sta facendo, tu però non soffriggi, vero?
1: Io no, sono abituata a non fare il soffritto, lo so, perdonatemi.
0: No, ma è una questione di gusti, poi anche perché quella con il ragù è la preferita di Mattias.
1: Esatto, quindi
0: gliela fai leggera.
1: Un po' più leggera, sì, assolutamente.
0: Bene.
1: Si vede che mi sento proprio come a casa.
0: Sì,
1: infatti.
2: Sì. No, ti muovi con una dimestichezza.
0: D'altronde hai un'esperienza, perché abbiamo detto i tuoi genitori avevano una tavola calda, ce l'hanno ancora. E ti hanno sempre fatto cucinare, soprattutto mamma ti ha insegnato senza mai lamentarsi perché ti sporcavi.
1: Allora, esatto, mi faceva mani in pasta, mi faceva fare le cose, sorrideva quando mi riempivo di farina e mi sporcavo completamente, però meno male perché così almeno ho imparato a fare qualcosina.
0: Ma oltre ai tuoi genitori sei molto legata anche ai tuoi nonni, vero? C'è un nonno in particolare che ti ha trasferito l'amore per l'arte.
1: Nonno Attilio mi ha cresciuta.
0: Abbiamo una foto che hai portato, bellissima, guardala dietro di noi, eccolo qui.
1: Questa è una foto che amo proprio, è nonno Attilio e c'è mio fratello Attilio che ha preso il nome da lui ed è insomma mio fratello a cui sono tantissimo legata, proprio un legame speciale quello che ho con lui. E nonno mi ha trasmesso questo grande amore per l'arte, e suonava.
0: Ti insegnava le poesie anche.
1: Le scriveva lui. Me le faceva imparare a memoria e poi me le faceva recitare. E quindi...
0: E così diciamo che forse ti ha spinta a questa passione, ti ha fatto scoprire di avere un talento che poi tu hai coltivato negli anni perché hai una bellissima carriera come attrice.
1: Con grande fatica,
0: grande
1: devo dire,
0: fatica.
1: L'ho coltivato. Con grande fatica, contro tutto e contro tutti, come dico sempre io, però va bene.
0: Io vedo che bolle in pentola l'acqua, caliamo le lasagne, vero?
2: Vai. Sì.
1: Grazie Fabio che mi ha preparato le sfoglie.
0: Fatica perché tu hai capito presto di voler fare questo lavoro e mi hai raccontato che volevi assolutamente farti fare un book fotografico.
1: Io volevo fare il mio primo book fotografico, soltanto che mamma e papà avevano molta paura di questo ambiente e soprattutto il book fotografico costava tantissimi soldi e quindi io non mi sentivo, loro lavoravano dalla mattina alla sera e non mi sembrava corretto dover chiedere dei
0: anche
1: soldi per fare un
0: book
1: fotografico.
0: Fotografico che è un album con tutte foto
1: sì.
0: Che sono utili soprattutto a chi fa di questo mestiere la propria professione, perché
1: esatto.
0: Sono delle foto fatte da fotografi particolari con una scelta delle luci particolare, una posa particolare, utile per chi vuole fare cinema e sono costosi. E tu che cosa
1: e
0: hai
1: soprattutto
0: fatto?
1: All'inizio ero un tarnallotto, diciamo, no? Perché comunque fai le foto poi per fare cosa? Non si sa, nessuno nella mia famiglia apparteneva a questo mondo, faceva parte di questo mondo. Quindi io sono andata a lavorare dopo scuola, la sera andavo in un pub e mi piaceva questo pub perché c'era il karaoke, quindi potevo cantare. E mi sono guadagnata piano piano nei fine settimana i miei soldini per fare il mio primo book fotografico.
0: Bravissima, e poi ti ha portato fortuna perché sei venuta a studiare in un'accademia, hai fatto un sacco di cose, ma mentre le lasagne qua, come in una catena di montaggio, vanno nell'acqua, poi si raffreddano, le mettiamo ad asciugare e vediamo chi ti pensa da casa, Francesca.
1: Ah, sì.
0: Eccoli là.
3: Io preparo le fettuccine con nonna. Sono pronte.
4: Eccole, bello di nonna, adesso le mangi tutte. Eccole. Dai.
3: Tutti, mamma, torna presto.
0: Che carino Mattias.
1: Amore, io a proposito di mamma, scusami Bea, mi sono ricordata che devo aggiungere al sugo la noce moscata, perché questo era proprio il profumo che sentivo la mattina quando mamma faceva le lasagne.
0: Quindi invece di metterla nella besciamella la metti nel sugo.
1: L'ho messa anche nella besciamella, però la metto anche un po' nel sugo.
0: Bene, ottima idea. Ma a proposito della tua mamma, sì. Sonia la conosce?
5: La conosco, sì. La mitica signora Dina, me la ricordo, sì sì, mi offriva il caffè perché io in passato, prima di aprire il negozio a Ovingoli, facevo la promotrice editoriale e collaboravo con un grossista di libri, per cui dalla signora Dina io portavo i libri al bar Attilio, che aveva l'edicola adiacente. E la mattina ci prendevamo il caffè, ci facevamo la chiacchiera.
0: Ecco, a proposito di caffè, sento profumo di caffè, chef, mi sa che devi sfornare la tua angel cake al caffè. Quindi, come vedi, ci si rincontra, ci si ritrova, è sempre bella, no?
5: Questa cosa. È piccolo il mondo.
0: È piccolo il mondo.
1: È vero, è piccolo ed è bellissimo comunque, no? Avere anche ricordi belli. Sì. Devo dire, mamma in effetti la conoscevano tutti là.
0: Beh, certo, avendo un'attività così. Ecco, guarda la nostra angel cake.
1: Dolce, che è un po' complicato forse.
0: Eh sì.
1: Però secondo me piacerebbe tantissimo a Mattias.
0: Pure secondo me, ma pure ai miei figli piacerebbe.
1: Vero?
0: Anzi, ti dirò, soprattutto a Maddalena che ama il caffè. E infatti vorrebbe sempre mangiare dolce al caffè e noi glielo evitiamo.
1: In effetti. Certo. Fabio, però io ti posso chiamare magari per sapere, per avere delle dritte sul dolce.
2: Quando vuoi, ma un piacere grandissimo. Allora, abbiamo sfornato il nostro dolce, abbiamo capovolto, quindi dando un senso a quello che avevamo detto nella spiegazione della forma del nostro stampo così particolare. Questo impedisce che tenda ad afflosciarsi la torta. E ora dobbiamo soltanto aspettare
0: che si raffreddi bene e poi si staccherà da sola, ma magari questa, a differenza della chiffon cake, va aiutata.
2: Va aiutata proprio perché non c'erano grassi.
0: E invece come si fa la ganache?
2: Semplicemente con del cioccolato, della panna liquida e basta. Andiamo a farlo sciogliere e poi andremo a decorarla o a glassare. Decideremo. Questo è sempre fantasia in cucina.
0: Benissimo, allora noi possiamo procedere, se la torta va messa a raffreddare, con il farcire le nostre lasagne.
1: Il nostro tris di lasagne. Portiamo
0: tutto di là. Abbiamo il sottopentola e ne abbiamo abbastanza. Questo è il ragù, lo metto qua.
1: E poi arrivano i funghi.
0: I funghi, il nostro chef ci sta preparando. Benissimo.
1: Grazie Fabio del preziosissimo aiuto.
0: Ecco qua, funghi, ragù e i nostri asparagi.
1: E vado a prendere anche le zucchine.
0: Ah, le zucchine. E direttamente dalla padella alla teglia facciamo le nostre tre lasagne.
1: Allora, iniziamo con ragù, va bene?
0: Va bene, io ti taglio la mozzarella allora.
1: Sì, grazie. Grazie, facciamo così. Intanto noi partiamo con questa ragù e quindi mettiamo una base di salsa. Eccola qui. Fabio, tu controlla che io faccia le cose per bene, che lo so quello, che poi chef...
2: Ma non ho alcun dubbio sulle tue capacità, se servisse un aiuto, qualsiasi cosa.
0: Ci stai dimostrando di essere un'ottima cuoca, ma io conosco...
1: Guarda che io sto imparando grazie a questo programma, sai?
0: Sì, ma tu sei anche una bravissima attrice, conduttrice. Ultimamente hai fatto una stagione teatrale pienissima con i due comici...
1: Pablo e Pedro, esattamente. Abbiamo iniziato questa stagione ad ottobre. Abbiamo cambiato tre spettacoli al Teatro Tirso, sold out spessissimo, quindi insomma è stato molto,
0: però,
1: molto bello.
0: Però, diciamolo, tu hai iniziato anche come Miss, perché hai vinto delle selezioni per Miss Universo.
1: Miss Italia e Miss Universo.
0: Ragazzi, abbiamo una Miss qui, in cucina.
1: Allora, diciamo la verità, Bea, io cercavo un modo per fare questo mestiere che tanto amo, ma non sapevo da dove partire.
0: E con quel book che hai fatto, quel book fotografico,
1: mi sono presentata e ho fatto questa prima selezione per Miss Italia e alla prima selezione regionale ho vinto.
0: Bravo.
1: Quindi c'era mio papà in fondo alla sala che si è alzato in piedi che sembrava fosse il papà di un'altra che si lamentava, invece era il mio, e diceva: ma guardate, ha pure vinto, c'aveva ragione lei.
0: Perché all'inizio appunto ti sei battuta un po' contro tutte e tutti, hai vinto la possibilità di fare a Roma un'accademia di trucco, portamento, sì. Hai cominciato così, poi sì. Hai fatto proprio un'accademia di recitazione con il metodo
1: Stanislavski Strasberg con Francesca De Sabio, che è un membro dell'Actor Studio di New York.
0: E hai studiato tanto, cioè veramente hai fatto proprio tutta la gavetta.
1: Ah sì, lo puoi dire forte questo, ho fatto tutta la gavetta.
0: E la cosa che colpisce appunto è coniugare tanta bellezza con anche una vis comica incredibile, perché...
1: ma questa l'ho scoperta dopo, sai, io ho fatto anche tanti spettacoli, anche di teatro impegnato con il giudice Ayala, uno spettacolo su Borsellino e Falcone, in teatro civile.
0: Hai lavorato con Proietti anche, però sei stata in tournée in tutta Italia.
1: Sì, tutta Italia, in Svizzera, e poi ho fatto anche una tournée bellissima con Edoardo Vianello, siamo stati a Toronto, abbiamo fatto uno spettacolo molto bello. Anche là, insomma, con tutti gli italiani all'estero.
0: Fantastico. E cosa ti manca?
1: Scusami, anzi, prendo un coltellino.
0: Vai. Ah. Cosa ti manca della tournée? Ma tu, non ho capito, la base di questa bianca la fai anche con le zucchine, non solo besciamella.
1: Sì, tu non guardare quello che faccio io, Beatrice, non lo rifare qua.
0: La fai un po' scomposta?
1: Perché, sì, perché io sono un po' così, a modo mio, fuori dalle righe, lo so. Vero, me lo dicono sempre.
0: Di tutto quello che vedi quando sei in giro, in tournée, che hai visto, cosa ti manca di più?
1: Casa.
0: Ah, ecco, anche tu.
1: Mi manca sempre casa, famiglia, mio figlio, mio marito, i miei affetti, ovunque io vada, il mio pensiero è sempre per loro. Sono proprio divisa a metà tra questa passione grande che ho per il mio mestiere, che ho da sempre, e l'amore infinito per la mia famiglia.
0: E com'è difficile coniugare queste due grandi
1: passioni.
0: E tu
1: passioni. Lo sai bene.
0: Lo so bene, ma ce la possiamo fare, ci riusciamo, perché anche i nostri mariti ci aiutano.
1: Vero.
0: Vedo un altro marito, perché anche lui è un marito, sai, un marito bravo in cucina. Ecco, finalmente sta facendo la ganache, anche i nostri assaggiatori hanno l'acquolina in bocca, ma assaggerete tra poco. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità.

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert, trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 e peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata.

0: Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: Questa settimana, Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
9: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte de Marche, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
8: Effetto Notte, questa sera alle 20.

0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Francesca Ceci, la nostra ospite di oggi, ha finito di comporre la lasagna con zucchine e salmone. Ora procediamo alla terza lasagna di questo tris, mentre il nostro chef che ci dice della Angel Cake. Si è raffreddata?
1: Dovrebbe freddarsi ancora un po', però noi ben volentieri andiamo a...
0: Facci vedere come si fa.
1: Allora,
0: la estraiamo?
1: Come detto, sì.
0: Con un coltello ci aiutiamo a staccarla dal bordo.
1: Benissimo.
0: E poi questo particolare stampo ci permetterà... Eccolo qui, che bella, che profumo di caffè. I nostri assaggiatori vogliono vedere come la ricopri con la ganache, ma lo vedremo dopo, perché nel frattempo Francesca, buonissima, ha portato degli assaggi del suo tris di lasagne e loro stanno provando.
2: E che non si dica che Francesca arriva in studio senza niente.
0: È vero, vedi? Stavolta li ha portati, era una sorpresa.
3: No, è stata carinissima, bravissima, e questa ricetta gliela devo rubare. Tanto sicuramente tu l'hai rubata a mammadina, sono
0: brava,
3: sicura.
0: Brava. Quale stai mangiando, Sonia?
3: Quella zucchine e salmone. Eccezionale, guarda.
0: E invece
3: davvero.
0: Il nostro...
4: L'avrei voluta io, zucchine. Nel salmone, però è buonissima anche quella col macinato, con la
0: bene,
4: carne.
0: Con il ragù e la mozzarella.
4: Il ragù è buonissimo.
0: Ma mentre componiamo l'ultima lasagna, il nostro chef ha a che fare con la sua Angel Cake. Vediamo con chi è la nostra amica Sofia Petti, esperta di cucina della tradizione partenopea, da buona napoletana. Oggi ci svelerà qualche altro segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
5: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Sono oggi qui con un maestro pizzaiolo doc napoletano, famoso per i suoi impasti e per le sue lievitazioni, e fa veramente delle pizze particolarissime. Mi presento, Antonio Troncone.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Antonio, tu ci parli delle tue cartoline. Oggi,
6: sì.
5: Quale cartolina ci presenterai?
6: Cartolina Ischia, la dedichiamo alla nostra amata isola di Ischia.
5: Sento già il profumo nell'aria dei fiori, del mare, dello scoglio. E allora vedo che sei già all'opera, che cosa
6: allora,
5: stai facendo?
6: Sì, ho versato l'acqua nella ciotolina, ho messo il sale e l'ho sciolto bene bene, poi ci ho messo il lievito e l'ho sciolto bene bene, e questo è l'unico modo per far sì che il sale non inibisce il lievito.
5: Perché tu stai facendo una pizza napoletana,
6: napoletana
5: da disciplinare, vero?
6: Sì, sì. Pizza napoletana significa che praticamente noi facciamo un impasto diretto, quindi con una lievitazione che va dalle 8 alle 12 ore a temperatura ambiente. E poi dopo la temperatura ambiente, se abbiamo la necessità di metterla in frigo, se non la dobbiamo usare, dobbiamo bloccare la lievitazione e la mettiamo in frigorifero. E lo usiamo quando ci serve.
5: Fantastico.
6: Tutto questo ovviamente che viene da disciplinare, no?
5: Certo, dell'associazione sì. Pizzaioli napoletani.
6: Certo.
5: E un'altra cosa, l'arte del pizzaiolo, con tutti i movimenti che sta facendo Antonio, sono stati contemplati e messi all'interno di un disciplinare che è stato riconosciuto dall'UNESCO.
6: Sì.
5: La figura del pizzaiolo napoletano è patrimonio immateriale dell'umanità. Pensate che riconoscimento.
6: Sì.
5: E che responsabilità anche, vero
6: Ma
5: Antonio?
6: Sì, una responsabilità importante. Perché poi in effetti noi facciamo questo lavoro da tanti anni, tramandato da padre in figlio, nonni.
5: Che meraviglia! E la scuola lo fa anche, vero?
6: Certo, la nostra associazione sì, in effetti è nata per fare questo, no? Ovviamente, poi col tempo tutto questo che va via, l'impasto ovviamente adesso è quasi pronto, però noi per completarlo ci vogliono 15-18 minuti. Adesso vi faccio vedere.

0: e per le persone che vogliono imparare però non vogliono fare i pizzaioli. E poi ci sta il corso ovviamente per professionisti.
1: Quindi posso venire anche io a fare un corso per un
0: Certo,
1: giorno?
0: quando vuoi.
1: Magari forse ci sono proprio i maestri pizzaioli.
0: Sì.
1: Siamo arrivati al nostro impasto, che come lo stai estendendo? Non rotondo, ma...
0: Non rotondo ma rettangolare perché ovviamente dobbiamo fare la cartolina.
1: Le cartoline famosissime che da bambini scrivevamo quando andavamo in vacanza.
0: Sì.
1: Con degli ingredienti?
0: Allora, questa è una pera conference fritta. E l'ho abbinata a
1: A che cosa l'hai abbinata?
0: allora questo gorgonzola blu molto molto buono. Vedi, in effetti diciamo che sono ricette che si vedono poco sulle pizze, ma fondamentalmente sono ricette antiche. Perché se tu ti ricordi un bel po' di anni fa queste cose si mangiavano con il pane.
1: È vero, con la fetta di pane, no?
0: Sì,
1: Quello magari cotto al forno.
0: sì, sì.
1: È pronta questa pizza da
0: Adesso la
1: infornare?
0: inforniamo.
1: Adesso prendiamo la pala. L'allunghiamo, vero? Con tutta questa gestualità particolare. A casa prendono appunti come devono muovere le
0: Ma è
1: mani.
0: ovvio, è logico.

0: Senti Antonio, però non hai fatto sempre il pizzaiolo, tu che studi hai fatto?
1: Allora, io praticamente sono un costruttore aeronautico.
0: Ah, fantastico, e poi però il calore del forno ti ha catturato.
1: Il calore del forno, sì, mi ha catturato perché, ti spiego brevemente, avevo 8-9 anni, dietro da me c'era un forno, che questa signora, io lo racconto sempre, perché praticamente avevo questa madia enorme e facevo questo pane a mano.
0: Fantastico.
1: Cioè, era una cosa spettacolare.
0: E quindi era un gioco quasi.
1: Sì, per
0: quando
1: me era
0: andavi
1: un gioco,
0: il pomeriggio, dopo
1: era
0: la
1: un gioco,
0: scuola.
1: Sì, dopo la scuola andavo lì e andavo a divertirmi. E poi ovviamente poi tu con il tempo poi te le ricordi queste cose e poi ecco, ti rimangono dentro.
0: Certo. E i tuoi figli invece che cosa hanno deciso di fare? Ti aiutano?
1: Allora, sì, i miei figli in effetti loro mi aiutano in pizzeria quando possono, perché ovviamente loro fanno l'università,
0: certo.
1: Chi va ancora a scuola.
0: Poi magari un domani
1: ragazzi
0: ritorneranno anche loro, saranno attratti come Calamita dal forno.
1: A me farebbe piacere, ti devo dire.
0: Ma tu da piccolo gli hai insegnato ai tuoi figli a mettere le mani in pasta?
1: Allora, pensa che io avevo mio figlio il grande nel 2006, quindi aveva solo 4 anni, facevamo il Pizza Village.
0: Ah, bellissimo. Ecco perché tu hai partecipato anche a tantissime manifestazioni della pizza proprio come maestro pizzaiolo, quindi mi veniva da dire una volta che vai a insegnare agli altri, figurati che sei in casa, non insegna ai propri figli avendo questa fortuna.
1: Eh sì, infatti lui mi segue tantissimo in tutte le manifestazioni che facciamo, lui viene sempre.
0: Antonio, gli ingredienti della tua pizza hanno un profumo pazzesco.
1: Eh sì.
0: Si sente questo odore di gorgonzola.
1: Allora, adesso la pizza è pronta e la sforniamo.
0: Benissimo. E la dobbiamo finalizzare con questi...
1: Sì. Mi passi quegli ingredienti?
0: Ti passo. Lo speck.
1: Allora, queste sono le pittine di speck che le appoggiamo sopra, tagliate molto molto sottili. Stracciata di bufala.
0: Che profumo. Qua c'è proprio la campagna che viene fuori. Ragazzi, questa pizza è tutta mia, eh? Da Ischia. Io ci voglio ritornare a Ischia. Quest'isola meravigliosa. Per mo' mi mangio la pizza, eh? Poi andrò a Ischia. E finalizziamo con...
1: cialdine di grana.
0: Che sembrano degli scogli in mezzo al mare, eh?
1: Ci mettiamo un po' di verde.
0: Perché Ischia è chiamata anche l'isola verde, per cui abbondiamo di basilico, dai che ci piace.
1: Voilà.
0: Una striscia di olio. La nostra pizza dell'isola di Ischia è terminata e vi diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
1: Ciao.
2: Grazie Sofia, è proprio vero che si tratti di pizza, calzone, qualunque cosa sia fatto con la pasta cresciuta mette allegria, vero chef, vero assaggiatori? Ma siamo allegri anche perché Francesca ha terminato di comporre le sue 3 lasagne che ora andiamo ad infornare. Ho visto, ma non hai messo il parmigiano in nessuna, perché?
3: Lo so, perché me ne hanno dato talmente tanto da piccolina che io non riesco più a mangiarlo e purtroppo questa cosa l'ho trasmessa anche ai miei 3 nipoti.
2: I nipoti, hai portato una foto dei tuoi nipoti, eccola là.
3: Marta, Giorgia e Matteo.
2: E lì sono quattro,
3: c'è Mattias piccolo,
2: infatti, è in braccio alla piccolina. Ma che belli.

0: sono molto affezionati a te questi nipoti.
1: Sì.
0: Bene, inforniamo?
1: Via, andiamo.
0: Allora, aiutami, andiamo al forno. Vieni di qua, da questa parte. Aprilo pure, grazie Franci. Le mettiamo tutte e tre insieme, va
1: sì.
0: bene? Una,
1: perfetto.
0: Due e tre.
1: Ed è fatto.
0: E vai. Nel frattempo, i nostri assaggiatori stanno provando la angel cake del nostro chef, perché anche se lui sta guarnendo,
2: una delle due.
0: Come sempre fa doppio lavoro. Com'è? Che ne pensate?
3: È angelica, nel senso è veramente soffice, delicata e molto molto interessante. Bravo,
1: gli ospiti della puntata non assaggiano?
0: Sì, ma dopo l'assaggeremo.
2: No, no, no.
0: Ma come no? È la angel cake, che quindi è un po' più bassa della chiffon cake, viene. A seconda?
2: Dipende.
0: Dipende dal, dalla quantità.
2: Non vengono sempre uguali.
0: Ma sono buonissime.
4: Buonissime. La chiffon cake infatti è alta il doppio, ma il procedimento è un po' più elaborato.
0: E quindi questo contrasto cioccolato-caffè? Che ne
4: è centrato, a me piace molto. Bevo a volte anche il caffè con un cucchiaino di cioccolato sopra.
1: Anch'io lo faccio, benissimo.
0: Allora, mentre il nostro chef decora questa meravigliosa angel cake, io voglio leggere alla mia amica Francesca una frase.
1: Grazie.
0: Tu sai benissimo che ogni volta dedico una frase ai miei ospiti, quindi anche a te questa frase di Lev Tolstoi, che dice: la vera vita è vissuta quando succedono piccoli cambiamenti. Quanti cambiamenti hai affrontato, piccoli e grandi, nella tua vita?
1: Tanti, Bea, hai proprio ragione. Tanti, tanti cambiamenti in ogni ambito. Lavorativo, familiare, insomma. I cambiamenti sono importanti, no? Perché ci fanno evolvere.
0: E c'è una frase che condisce la tua vita anche un po'?
1: Guarda, una cosa che mi accompagna da bambina: se credi fortemente in qualcosa, quel qualcosa può diventare realtà. Me lo dicevano sempre da piccola, io ci ho creduto tanto, tanto, tanto e penso che sia fortemente vero. Perché se fai le cose con tanto amore, passione, determinazione, se vuoi veramente fare quel qualcosa, ce la puoi fare. E cerco di insegnarlo anche a mio figlio.
0: Brava, perché quello che poi in qualche modo stiamo insegnando anche noi come genitori, Sonia, Luigi e anche il nostro chef ai suoi figli, ma proprio con l'esempio, perché tutti noi abbiamo delle storie piene di cambiamenti, piene di decisioni e piene di coraggio anche. Il nostro chef ha aperto questo suo bellissimo ristorante nel quale ci ospita a mangiare a Uvindoli. E poi
1: chi l'ha detto che ci ospita?
2: Come? Non
1: tu l'hai detto.
0: Te sicuramente ti invita.
1: Insieme andiamo.
0: E poi anche il nostro chef, sai, era un rugbista quando era ragazzo. E poi
2: Anche dopo.
1: Più che ragazzo.
2: Più che ragazzo.
0: Rimane da spiegare tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. Per preparare l'angel cake al caffè, per prima cosa abbiamo scaldato gli albumi a bagnomaria per portarli a 45 gradi. Una volta raggiunta la temperatura, abbiamo versato gli albumi in una ciotola e li abbiamo montati a neve ben ferma, aggiungendo gradualmente lo zucchero. Poi abbiamo unito anche il pizzico di sale e il caffè e continuato a lavorare fino a che non si è completamente incorporato. A questo punto abbiamo aggiunto con una spatola la farina e il cremor tartaro setacciati. Abbiamo versato il composto in uno stampo da chiffon cake e livellato delicatamente, avendo cura di non scuotere o sbattere lo stampo. Abbiamo cotto l'angel cake in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 30-35 minuti. Trascorso il tempo di cottura, abbiamo capovolto lo stampo sul piano di lavoro poggiandolo sugli appositi piedini per far raffreddare la torta senza sgonfiarsi. Quando è stato completamente freddo, abbiamo passato la lama di un coltello lungo le pareti dello stampo per staccarlo e sformato la nostra torta su una gratella. Abbiamo guarnito con una classica ganache al cioccolato e chicchi di caffè tostati. Per preparare il tris di lasagne siamo partiti dalla pasta all'uovo, abbiamo impastato le uova con la farina, lasciato riposare il panetto e poi steso in sfoglie che abbiamo sbollentato, passato in acqua fredda e poi su un panno per asciugarle. In una pentola abbiamo messo l'olio con il macinato, lasciato cuocere un po' e poi aggiunto il pomodoro con il trito di sedano, carota e cipolla. Abbiamo fatto cuocere il ragù per una ventina di minuti, lasciandolo un po' liquido e completandolo con un

0: un pizzico di noce moscata. In una padella abbiamo cotto gli asparagi con lo scalogno, in un'altra le zucchine con la cipolla rossa e in una terza padella i funghi con uno spicchio d'aglio. Abbiamo montato così le tre lasagne, una con ragù e mozzarella, una con la besciamella mescolata alle zucchine, la mozzarella e il salmone affumicato e una terza con la besciamella mescolata alle verdure e la mozzarella. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ed ecco qua impiattate le nostre ricette preparate da Francesca Ceci e dal nostro chef Fabio Cinelli. Iniziamo con questo tris di lasagne, una con zucchine e salmone, una con il ragù e l'altra con funghi e asparagi. E poi questa meravigliosa angel cake al profumo di caffè decorata con una ganache al cioccolato e con dei chicchi di caffè tostato che i nostri assaggiatori hanno già decretato come il miglior dolce mai provato in questa cucina, vero? Proprio
1: vero,
0: buono.
1: Confermo, sì.
0: Bene, ma non finisce qui perché il nostro chef sta preparando la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa fa oggi. Vieni, Franci.
2: Andiamo.
0: Allora, vedo che hai usato del macinato che era avanzato prima del ragù.
2: Esatto, abbiamo del prezzemolo, funghi, parmigiano, quindi tutte cosine che, anche se Francesca non ha messo il parmigiano nelle lasagne, ci ha spiegato perché, perché non ne può più.
0: Quindi non l'assaggerai.
1: No.
2: Basta.
0: Bene, quindi stai facendo una... cos'è?
2: Una... dillo, Ceri, dai, una...
0: una tartar! Una tartar con il rosso d'uovo sopra, ma ha un nome particolare, più che è un riciclo, ma è anche una ricetta che esiste questa.
2: Sì.
3: Una tartare alla Bismarck.
0: Brava, una tartare alla Bismarck.
2: Bravissima Francesca, visto? Francesca appena arrivata aveva,
0: È preparatissima.
2: Perché era bella, perché era fresca.
0: Era già, fresca. Bene, allora con questa tartare alla Bismarck salutiamo la nostra Francesca Ceci, grazie per aver cucinato con noi.
3: Grazie Beatrice dell'ospitalità, grazie Fabio per l'aiuto, grazie ai nostri assaggiatori. Ci vediamo presto.
0: Certo, tu andrai in giro ancora a farci vedere qualche altro posto, qualche altra ricetta. Salutiamo i nostri assaggiatori. Grazie chef, ciao a tutti voi. Vi do appuntamento domani, stessa cucina di Quel che bolle in pentola su TV 2000 alla stessa ora. Ciao.
1: Ciao
0: a tutti, ciao.
1: Ciao.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.

0: l'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, domani alle 12:15.
2: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
3: Papà, e la fiaba?
4: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
5: Wow! E c'è la sirena?
6: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
7: E un sacco di concerti!
8: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.

0: Gli animali vivono protetti, ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
1: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
2: Un talento molto lento, voltati.
1: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 wurstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
8: In prima visione,
9: tutti i giorni erano esattamente identici. Tranne le domeniche.
10: Che cosa diciamo ai bambini?
11: A che proposito?
10: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
12: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
13: Dove è andata la mamma?
11: Non lo so, bambolina. Mamma!
12: La bambina che raccontava i film.
10: Che film vuole che le racconti?
12: Questa sera, in prima serata.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme in Regina Coeli, in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune parole del Santo Padre, il Papa Leone. Dice il Santo Padre: le nostre città non devono essere liberati dagli emarginati, ma dall'emarginazione. Non devono essere ripulite dai disperati, ma dalla disperazione. Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e integrano i differenti e che fanno di tale integrazione un nuovo fattore di sviluppo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo che hai portato nel grembo, alleluia.
0: E risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della gioia della vita senza fine. Per Cristo.

0: Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, che splenda ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il Santo Padre, il Papa Leone XIV. Signore Dio nostro, Tu che lo hai scelto nell'ordine episcopale, concedigli vita e salute e conservalo alla Tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Iniziate alle Maldive in condizioni meteo difficili, le operazioni di recupero dei 5 italiani che non hanno più fatto ritorno dopo un'immersione, si indaga sulle cause della morte di subesperti che si erano immersi per esplorare una grotta. Cina, si chiude oggi la visita del Presidente degli Stati Uniti a Pechino. Abbiamo concluso fantastici accordi commerciali, detto Trump, più cauto Xi, secondo il capo della Casa Bianca. Xi si è offerto di aiutare sull'Iran, ma la nota cinese non cita il tema Iran. Il rispetto per l'intrinseca dignità di ogni persona, compresi coloro che hanno commesso reati, esclude l'uso della pena di morte e della tortura. L'appello del Papa ai partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OCE. Buongiorno dal TG2000, primo piano, lo avete sentito, sulla tragedia alle Maldive, dove sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei 5 subacquei italiani morti ieri in una grotta a 50 metri di profondità. Ancora ignote le cause, indaga anche la Procura di Roma, ma sentiamo Lucia Scione.
1: Al dolore per la scomparsa di 5 persone nel pieno degli anni, innamorate degli abissi, si aggiungono sgomento e incredulità. Le famiglie, gli amici, il mondo accademico cui 3 dei 5 appartenevano si chiedono cosa ci sia dietro la loro scomparsa nelle acque cristalline delle Maldive, dove erano praticamente di casa. Subesperti, capaci, innamorati degli abissi. Monica Montefalcone, ricercatrice dell'Università di Genova, quegli atolli li frequentava da 20 anni. Nelle ultime spedizioni l'accompagnava la figlia 22enne Giorgia, tra qualche mese si sarebbe laureata. E poi Gianluca Benedetti, istruttore esperto e capo spedizione, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, un futuro da scienziati finito nelle profondità oceaniche. Se come pare fosse stata indicata l'allerta meteo, non pochi si chiedono come sia stato possibile che i 5 abbiano deciso di immergersi comunque e se possa essere stata quella imprudenza una delle cause della loro scomparsa. Ma sono tante e diverse le ipotesi. Un difetto nella miscelazione dell'ossigeno delle bombole, improvvise correnti ascensionali, la perdita di orientamento nella grotta che intendevano esplorare e la successiva devastante crisi di panico che avrebbe impedito loro la risalita. La priorità adesso è il recupero delle salme, operazione iniziata nella mattinata di oggi, complicata ancora dal maltempo.
0: In Cina, no, in Ucraina, dove è salito a 24 morti e 47 feriti, il bilancio del pesante attacco di ieri sulla capitale Kiev, mentre oggi c'è un nuovo scambio di prigionieri, ma sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
2: Si sono scambiati 205 prigionieri per parte questa mattina a Mosca e Kiev con la mediazione di Stati Uniti e pure degli Emirati Arabi, rivela l'agenzia russa TASS, ma sul campo a parlare restano le armi. Oggi in Ucraina è lutto nazionale, il presidente Volodymyr Zelensky si è recato nella zona della capitale che per diverse ore la notte tra mercoledì e giovedì è stata attaccata intensamente con missili e numerosi droni, 1567 secondo le autorità. I soccorritori hanno impiegato una trentina di ore per recuperare i corpi sotto le macerie. Il numero dei morti è salito a 24, tra cui 3 ragazzi. Kiev chiede al Consiglio di sicurezza ONU di convocare con urgenza una riunione, mentre la notte scorsa ha lanciato droni contro 17 regioni russe, contro la città occidentale di Ryazan. 4 persone hanno perduto la vita, ma anche la Russia ha proseguito i bombardamenti. Si fa beffe degli sforzi diplomatici e noi continuiamo a rafforzare Kiev, ha scritto sui social la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando il prossimo pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. Dall'incontro a New Delhi dei paesi dei BRICS risponde il ministro degli esteri russo. Siamo pronti, assicura Sergei Lavrov, a negoziare con l'Unione, ma non riusciamo a prendere sul serio le offerte di dialogo di Bruxelles.
0: In Cina si chiude oggi la visita del presidente degli Stati Uniti a Pechino. L'entusiasmo di Trump, più cauto Xi, nessun accenno all'Iran invece nella nota cinese. Trump ha invitato Xi Jinping a Washington a settembre. Sentiamo Marco Burini.
3: Un grande successo, ho concluso accordi commerciali fantastici, dice lui. Abbiamo raggiunto importanti intese sull'economia e il modo di affrontare le preoccupazioni reciproche, conviene l'altro. Ma il vertice di Pechino è stato più complicato di quanto dicano Trump e Xi Jinping. E i nodi sono ancora tutti lì. Iran, Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiura scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane. Agricoltura, terre rare, semiconduttori, auto elettriche, aerei. Tanti i settori in cui si incrociano gli interessi delle due superpotenze. Mentre c'è un punto su cui Xi Jinping non transige. Taiwan, l'isola che per il signore del Celeste Impero è una provincia ribelle da sottomettere. Washington deve smettere di sostenerla, anche militarmente, è la richiesta di Pechino. Mentre sull'Iran si può arrivare a un compromesso. Xi non ha preso impegni precisi, ma concorda con Trump. Niente pedaggi nello stretto di Hormuz e niente bomba atomica per Teheran, che però secondo la Cina può usare il nucleare a scopo civile. Trump è ripartito da Pechino facendo il segno della vittoria, ma Xi Jinping, mentre lo riempiva di attenzioni e convenevoli, gli ha fatto vedere chi comanda il gioco.
0: E proprio sull'Iran, tra un aumento vertiginoso nelle esecuzioni da parte del regime e la discesa in campo di Sauditi ed Emirati, facciamo il punto con Massimiliano Cocchi.
4: They should make a deal.
5: Prima di lasciare Pechino, in un'intervista a Fox News, Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. Non avrò più pazienza, o stringerà un accordo, o verrà annientato. Di quello che Trump e Xi si sono detti sul conflitto in Iran durante la visita di Stato che si è conclusa oggi, è filtrato molto poco. Solo un generico accordo sulla riapertura dello stretto di Hormuz e sul fatto che il regime non debba avere l'arma nucleare. Ma prima ancora di lasciare la Cina, Trump è tornato a rilanciare l'opzione militare. Dall'India, dove si trova per una riunione dei paesi BRICS, il ministro degli esteri Araghchi ha risposto che Teheran non cederà mai alle pressioni o alle minacce e che pur rimanendo pienamente impegnato sulla via della diplomazia è pronto a combattere per difendere la propria libertà, sovranità e integrità territoriale. Ma ad attirare l'attenzione è un messaggio sibillino pubblicato sui social dal portavoce dello stesso Araghchi: chi tradisce in segreto sarà smascherato in pubblico. Il riferimento potrebbe essere al contenuto dei colloqui tra Trump e il presidente cinese Xi. Intanto, davanti a una commissione del Senato americano, l'ammiraglio Brad Cooper, comandante delle operazioni militari in Iran, ha ammesso che potrebbero essere state le forze armate americane a colpire il 28 febbraio la scuola femminile di Minab, dove, secondo le autorità locali, sono morte 175 bambine. Secondo l'ammiraglio Cooper, si tratterebbe dell'unico caso in cui ci sono state vittime civili, un'affermazione contestata da associazioni per i diritti umani e giornalisti e accolta con grande scetticismo dagli stessi senatori degli Stati Uniti.
0: Dall'Iran al Libano con nuovi attacchi tra Israele ed Hezbollah, la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra.
6: Sì, buongiorno da Washington. Partiamo da Washington, dove è in corso il terzo round tra Israele e Libano. Di fatto però il primo incontro con le delegazioni al completo e al termine. Questa notte dovrebbe essere diffusa una dichiarazione da parte della Casa Bianca in cui si dovrebbe tracciare una sorta di percorso concreto per cercare appunto di arrivare a una soluzione, anche se i nodi principali restano al pettine, quello del ritiro dell'esercito israeliano e quello del disarmo di Hezbollah. Poi sarà prorogato anche il cessate il fuoco che scade domenica. Cessate il fuoco sappiamo che ogni giorno è violato, solo ieri ci sono stati 25 morti per i raid israeliani in Libano, tutti terroristi secondo l'IDF, ma secondo le autorità libanesi 8 erano bambini. Ed Hezbollah dal canto suo continua a tirare droni, ha ucciso un soldato israeliano ma ha lanciato anche droni contro i villaggi sul confine in territorio israeliano. Ieri poi altri raid di Tel Aviv su

0: Sulla striscia di Gaza, dove ci sono altri 5 morti, ci sono, secondo le autorità controllate di Hamas, diversi bambini tra i feriti. Violenza anche in Cisgiordania. Questa notte i coloni hanno incendiato una moschea e un ragazzino di 16 anni è stato ucciso dall'esercito israeliano perché sembra che avesse tirato delle pietre contro i soldati. Da Gerusalemme, Rigna, voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti e noi parliamo adesso di politica italiana con il vertice della Premier Meloni a Palazzo Chigi, con i due vice premier Salvini e Tajani dopo le tensioni su Consob e sulla partita nomine e dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo delle missioni internazionali mentre si lavora al contenimento del caro energia. Augusto Cantelmi.
2: Prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei Cedri è diventato un paese di guerra, con i soldati del contingente internazionale stretti tra il fuoco degli Hezbollah da una parte e quello dell'esercito israeliano dall'altra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Su Hormuz, invece, il ministro della Difesa Crosetto ribadisce che due cacciamine sarebbero pronte al lungo viaggio, ma senza entrare nello stretto fino a quando non ci sarà uno stato di tregua stabile. Le opposizioni invece criticano la decisione del governo e accusano di voler inviare le navi senza il voto parlamentare.
1: Nel mese di aprile l'inflazione, l'indice nazionale dei prezzi al consumo, segna un aumento dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. La stima preliminare era del 2,8%. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Secondo la BCE, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnano un indebolimento della crescita. Parliamo ora del delitto di Garlasco. Tra gli atti depositati nell'inchiesta appena chiusa su Sempio, spunta un foglio sospetto in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia e la procura apre un fascicolo per stalkeraggio contro chi ha insultato Chiara. Sentiamo Franco Rossi.
3: Una nuova tessera si è aggiunta al mosaico, 10 righe circa a penna su un foglio, un appunto trovato ad ottobre nelle indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Un appunto all'interno di un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia che non aveva la delega per le prime indagini del 2016 a carico di Sempio. Appunti con correzioni ad una bozza, anch'essa trovata là, della richiesta di archiviazione per il 38enne, poi recepiti nell'istanza definitiva dei PM. Sono in corso accertamenti a Brescia, nel filone Garlasco, sulla corruzione in atti giudiziari. Altra tessera, secondo la Procura di Pavia, nel diario di Sempio, è evidente un salto temporale risalente al periodo della morte di Chiara, perché assente la narrazione, sostituita da pagine strappate. Intanto la famiglia Poggi ha presentato una serie di denunce contro decine di persone, youtuber, blogger, giornalisti, editori, utenti social, che ogni giorno pubblicano online teorie sul comportamento della famiglia della vittima. Un fascicolo è stato aperto presso la Procura di Milano. Secondo quanto riferito dall'avvocato Tizzoni, sarebbero diverse le procure al lavoro. Le ipotesi formulate dalla parte civile sono diffamazione aggravata e atti persecutori.
1: Il meteo, con il colpo di coda dell'inverno sulle Dolomiti e in Trentino, neve in Alta Badia, paesaggio imbiancato, lo vedete anche sulle Dolomiti, fino a 1200 metri in Alto Adige si registra un calo delle temperature sia a Fondovalle che in montagna. La giornata di oggi vedrà condizioni meteo instabili o perturbate, soprattutto al centro-nord, con possibilità di acquazzoni temporali anche intense, soprattutto con aria più fredda, con temperature in calo fino a 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Da domenica è atteso un generale miglioramento. Ora in Vaticano, prevenire e contrastare la criminalità organizzata è essenziale per costruire società sicure, giuste e stabili. Così Papa Leone, ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità organizzata dell'OSCE. Paolo Fucili.
4: Prevenire e contrastare le attività criminali vuol dire rispettare e proteggere i diritti umani universali, ma con la pena di morte, la tortura e qualsiasi altra forma degradante e crudele di punizione non c'è rispetto della dignità intrinseca di ogni persona, anche dei criminali. Riflessioni di Leone XIV, udienza oggi alla conferenza interparlamentare sulla lotta alla criminalità nei paesi dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Sulla piaga, la definisce il Papa, delle droghe. La Santa Sede, dice, supporta con tutto il cuore un sistema giudiziario umano e credibile contro la produzione e il traffico di droghe, ma la vera giustizia, aggiunge, non può essere soddisfatta con la sola punizione, senza perseveranza e misericordia finalizzate a rieducare e reintegrare i colpevoli nella società. Sia le misure puramente repressive, sia le soluzioni permissive falliscono, annota Leone, nel liberare la persona dalla catena della droga. È l'educazione la chiave della prevenzione, attrezzare i bambini e giovani a riconoscere la profonda devastazione frutto delle droghe, rischi banalizzati così spesso, oggi il Papa avverte sui social media. L'ultimo pensiero è la gratitudine per il personale delle forze dell'ordine e del sistema giudiziario che ha sacrificato la vita o sofferto lesioni nell'adempiere i propri doveri.
1: Dalle terapie che rallentano Alzheimer e Parkinson a particolari anticorpi utilizzabili in oncologia, dall'intelligenza artificiale che abbatte le barriere d'accesso al trial clinici fino al chirurgo aumentato dalla visione artificiale. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati nella 2 giorni del Clinical Trials Day al Gemelli di Roma per fare il punto sulla possibile medicina del futuro e sulle cure in arrivo. E oggi per la nostra rubrica Terza Pagina andiamo a Torino in diretta per il Salone del Libro, dove c'è per noi il nostro Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio, a te la linea.
5: Buongiorno, benvenuti. Oggi eccezionalmente Terza Pagina è qui al Salone del Libro di Torino. Siamo, come vedete, anche in mezzo a una serie di eventi che fanno vedere la vitalità di questo settore. Un settore di cui oggi abbiamo conosciuto i dati attuali, quelli riferiti ai primi 4 mesi del 2026, che tendono un pochino a dare, forse incautamente, una piccola coloritura di ottimismo, visto che si registra una crescita quasi del 4% del valore delle vendite nei primi 4 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuto forse e molto, anche non soltanto in parte, al contributo di 60 milioni versato alle biblioteche, appunto a cura del governo, delle istituzioni, tra il 2025 appunto e il 2026. Ma qui soprattutto è importante la presenza dei media cattolici consorziati dell'Unione degli Editori e dei Librai Cattolici Italiani, e qui vicino a me ho Michele Zanzucchi, che è coordinatore editoriale delle edizioni Frate Indovino, ha un passato anche a Città Nuova, quindi lui ci può dire veramente il senso di questa nostra presenza.
6: La presenza cattolica dell'editoria cattolica qui a Torino è una presenza piccola ma particolarmente importante dal punto di vista culturale e direi anche spirituale. Girando per i saloni, per il salone, girando per gli stand, si vede che quando si arriva all'Uelci, qui nell'isola dell'Uelci, del Vaticano e così via, di altre editrici cattoliche, si trova uno spirito di profondità culturale e spirituale che non si trova molto altrove. L'editoria laica, diciamo quella fuori dalla Chiesa, si è impadronita dei temi cattolici, ma il metodo cattolico no, ce l'abbiamo ancora noi.
5: Ovviamente non ci nascondiamo che è un periodo complesso, non soltanto a livello geopolitico internazionale, ma anche perché, per fare un esempio, il potere di acquisto delle famiglie è sempre più basso e quindi magari la spesa in cultura non viene proprio naturale.
6: Sì, questo è vero, il contesto non favorisce certamente l'editoria né il comparto culturale, però nello stesso tempo c'è una esigenza profonda di capire il perché del drammi che stiamo vivendo, il perché della guerra, il perché dell'ingiustizia, il perché delle continue dati di cronaca che vediamo sui nostri telegiornali. Ecco, capire il perché, e l'editoria cattolica in questo è in prima linea.
5: Il Papa tra l'altro ieri ha ricordato che non siamo un algoritmo ma siamo un desiderio.
6: Esattamente, siamo un desiderio e noi dobbiamo andare in questa direzione. e penso che le iniziative delle varie editrici cattoliche qui riunite nella Welci vadano assolutamente in questa direzione.
7: Tu rappresenti un brand amatissimo con quello delle edizioni Frate Indovino, del resto.
6: Sì, siamo quelli del calendario, i 2 milioni di calendario ci sono ancora, del mensile che c'ha 200.000 copie. Oggi pomeriggio presentiamo un libro di Sergio Meda su Bartali francescano e carmelitano. E ieri abbiamo avuto l'annullo filatelico di un francobollo per gli 80 anni di Frate Indovino.
7: E noi ne parleremo e ti ringraziamo. E ringraziamo anche chi ci ha voluto seguire fin qui. Terza Pagina torna come al solito modello lunedì prossimo.
1: Grazie, grazie a Saverio Simonelli ed è tutto. La prossima edizione del telegiornale con il flash delle 14.55 a cura della redazione di Milano. Grazie per averci seguito. A più tardi.
8: Scale. Boh, mai sentito.
9: Ma come?
8: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Venerdì, nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Vediamo ora la tendenza per sabato.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno.
0: È Stan.
1: Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Allora, buongiorno a tutti, ben trovati. È scattata quest'ora solare nella quale abbiamo tante storie bellissime da raccontarvi. Parto con la prima. Voi avete presente l'esercito del bene? Un esercito, sapete quel modo di dire, ma è un esercito. Quanti sono? Un esercito del bene. Vi presento il loro comandante, anzi presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia. Applauso, Domenico Gianni, ben arrivato.
3: Buongiorno.
2: Grazie mille di essere con noi. Senta, innanzitutto le ho rubato la parola, perché è lei che ha coniato questo termine, no? Esercito del bene.
3: Ma sì, sono tanti giovani, tanti anziani, tante donne, tanti uomini che da 8 secoli, dal 1244, perpetuano questo servizio alla persona.
2: 1244.
3: Quindi tanto. Da 8 secoli ci sono donne e uomini che si fanno carico del servizio per il prossimo. Il prossimo per noi che è Gesù.
2: Certo.
3: È la figura che noi serviamo nelle persone più fragili, nei malati. In quei tempi, insomma, quando nacquero la peste, le guerre civili che c'erano.
2: Non mancano neanche oggi.
3: Non
2: devo
3: mancano
2: dire.
3: Neanche
2: sì.
3: Oggi.
2: Forse togliamo la peste, ma.
3: Siamo stati presenti anche in questa fase storica,
2: certo.
3: Vicino al popolo.
2: Senta, no, guardate qua, questa è, cominciamo con le foto storiche qui. E c'è San Pietro alle spalle, anche lì c'è tutto un suo perché.
3: Presenti. A Betlemme, in Ucraina, in Cisgiordania, abbiamo delle sedi in Polonia, in Albania, e qualcosa sta nascendo in Africa, a Osaka, in Giappone.
2: Sono 10 eserciti questi, Presidente,
3: no,
2: scusi.
3: No, a volte sono anche... A volte sono degli avamposti, a volte sono degli avamposti che continuano a rimanere a servizio della popolazione.
2: Allora, vi racconteremo tra poco in quali ambiti operino le misericordie, ma questa fotografia, quanto è legato? Che anno è?
3: Ma qui siamo, penso negli anni Ottanta, a un'udienza dal Papa, e qui ci sono veramente delle persone che per me sono state molto importanti, che mi hanno veramente educato. Ci sono persone che avevano vissuto la guerra, che avevano conosciuto momenti difficili.

0: difficili. Ma era e è un ambiente che forma le persone.
1: Senta, un ambiente che forma le persone. Lei ha iniziato davvero giovanissimo. Perché si entra a far parte, nel suo caso? Perché devo dire che molti dicono che scatti veramente quel colpo di fulmine al cuore, per cui tu, una volta che li hai incontrati, non puoi più separartene, no? Cioè, entri in una famiglia, in un esercito, in un luogo dove il bene viene costruito giorno dopo giorno. Nel suo caso, come è avvenuto?
0: Ma io devo dire molto grazie alla mia nonna, perché le nonne molto
1: Oh, sì.
0: spesso fanno questa
1: Carino.
0: opera, e anche aver conosciuto delle persone, un sacerdote che mi ha indirizzato. Io sono entrato bambino, perché a quei tempi uno era bambino, a 13-14
1: Oh,
0: anni,
1: sì.
0: ancora io avevo i pantaloncini corti.
1: Ringraziando il cielo, sì, sono bambini a 14 anni, magari lo ricordiamo anche oggi.
0: E mi ricordo i primi tempi, non si usava le divise di oggi, si usava questi camici bianchi, e c'era un vecchio governatore, che il governatore è il presidente. Le prime volte che mi vide, non sapendo chi fosse, cominciò a gridare: le donne qui non ci devono stare, perché avendo... E poi disse: non è una donna, è un ragazzetto che sta iniziando. E iniziai in quegli anni lì, insomma negli anni 73-74, insomma in terza media. E come dico, furono anni... Mi dedicai molto a questo servizio perché, ripeto, era anche un trasporto,
1: Sì,
0: trasporto interiore, una
1: sì,
0: crescita, anche credo una maturità, perché stare vicino a quel momento, al mondo della morte, al mondo della
1: sì.
0: sofferenza,
1: Certo.
0: non era sempre facile. Però, ripeto, ha dato molto a un gruppo di giovani, un gruppo di anziani, quindi, come
1: Come
0: diceva
1: si chiamava la sua nonna?
0: Clara. Una
1: Nonna
0: Clara e
1: Clara.
0: una Concetta, e tutte e due erano due donne di grande fede che entrambe attraverso l'esempio hanno trasmesso molto a
1: Volevo
0: me.
1: arrivare a questa parola, l'esempio. Allora, a parte viva le nonne e i nonni, ma questo già lo sappiamo, guardate come l'esempio di tutti quelli che lavorano nelle misericordie possa impattare su un giovane, si chiama Valentino Petrucci, e gentilmente ci ha mandato questo messaggio.
2: Ciao a tutti, mi chiamo Valentino Petrucci, ho 20 anni e sono un volontario della Misericordia di Camaiore e Lido. Ho deciso di intraprendere la strada del volontariato all'età di 15 anni, quando avevo del tempo libero e volevo dedicarla a qualcuno che ne avesse veramente di bisogno.
1: Di
2: All'interno dell'associazione,
1: bisogno.
2: inizialmente io svolgevo attività di centralinista e accompagnatore nei servizi sociali, e poi all'età di 16 anni ho deciso di conseguire l'attestato di livello base, iniziando a salire sulle ambulanze d'emergenza, capendo cosa veramente poteva piacermi all'interno di essa. All'interno dell'associazione si svolgono tantissime attività, infatti ognuno di noi può trovare il proprio spazio con i propri tempi. Vorrei ringraziare la Misericordia per avermi fatto trovare la strada del mio futuro, infatti grazie a questo mondo ho deciso di studiare infermieristica e per questo gliene sarò sempre grato. Ciao a tutti e grazie.
1: Ciao Valentino, bravo, bravo Valentino, bravo. Permetto ancora di darti del tu. Che soddisfazione, eh?
0: Davvero,
1: Però è
0: davvero.
1: iniziato a 15 anni, siamo su quell'età, la sua.
0: Davvero.
1: Quali sono gli ambiti nei quali voi lavorate?
0: Ma guardi, sostanzialmente sono l'assistenza sanitaria, quindi le ambulanze, quindi il
1: Sì.
0: servizio di emergenza, il servizio di trasporto infermi, quello che noi chiamiamo la prossimità sociale, quindi ci sono tantissimi momenti in cui noi siamo vicini alla popolazione bisognosa, e poi la protezione civile, che diventa anche protezione sociale. Ma io amo definire un po' il servizio nostro quello che si esercita nella fantasia della carità.
1: Che
0: Che
1: cos'è la
0: cos'è la
1: fantasia?
0: fantasia della carità? È guardarsi intorno e vedere dove ci sono dei bisogni delle persone. Quindi troviamo delle misericordie che accolgono i bambini piccoli per
1: Sì.
0: permettere ai genitori di andare in ospedale a trovare i parenti. Troviamo delle misericordie che fanno l'accoglienza per i migranti, altre che accolgono anziani anche con gravi disabilità, malati di Alzheimer, con un modello di servizio alla persona che è particolare. Troviamo le misericordie che fanno appunto la protezione civile, dal mare alle
1: Certo che
0: montagne,
1: sì.
0: e troviamo poi tutta un'altra rete di bisogno dove noi accompagniamo appunto tante persone sofferenti. Quindi non c'è un servizio specifico, ci sono tanti servizi, e laddove c'è un bisogno della persona, io dico: qual è il carisma? È questo. un ambito, come dire, antropologico, cristiano, in cui la persona è al centro.
1: Misericordia.
0: Sì.
1: Misericordia.
0: Misericordare, dare il cuore ai miseri, dare, essere vicino appunto all'uomo sofferente.
1: Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo, ma riprendiamo tra poco, perché le storie da raccontarvi sono tantissime, issime, issime, issime. Mi è uscita così. A tra poco, grazie.

0: Chi sono quelli?
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nell.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
2: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
4: Amiche per sempre. Domani in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol.
10: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
9: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
12: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
13: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
14: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
15: E vederli dal mare.
14: Prenota la tua estate con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
16: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
17: Quiet, please.
18: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta, corri da pro. Dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
19: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
20: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
21: Noi non invecchiamo. Noi evolviamo.
22: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
21: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
23: Apritevi a una nuova filosofia
24: greca.
23: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
24: bontà.
25: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
1: All'ora solare parliamo delle misericordie. Innanzitutto un abbraccio, giacché noi arriviamo anche via satellite davvero in tutto il mondo, un abbraccio a tutte le misericordie che ci stanno seguendo in questo momento, a tutti coloro che rivederanno su Play 2000 questa puntata, perché ad ognuno di voi, per quanto esercito siete, il nostro grazie, ma un grazie pieno, totale, assoluto, continuato nel tempo. Domenico Giani, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia, chi l'avrebbe detto quando aveva no? La vestina bianca un po' lunghetta, sempre vicino a chi ha bisogno, comandante del corpo della Gendarmeria Vaticana, dopo tanti anni di servizio, e che servizio nel campo della sicurezza, ha scelto di spostare l'attenzione verso i sofferenti, verso le persone che hanno bisogno, i bisognosi, Presidente, che per noi molto spesso sono soltanto un termine, in realtà sono uno per uno storie, vite, memoria, dolore. Voi fate tutto questo?
0: Noi facciamo tutto questo. Vorrei dire che anche durante il comando della Gendarmeria c'era sempre stata questa attenzione, perché stare vicino ai papi, mi sono stato vicino a tre papi, a San Giovanni Paolo II, a Papa Benedetto, a Papa Francesco, mai ho cercato di lasciare da parte l'attenzione agli ultimi. Quindi ogni anno abbiamo sempre cercato di fare delle attività, soprattutto nei territori di missione. E ripeto, le misericordie, ecco, lei ha detto giustamente i volti, le persone, no? E io mi ricordo che una volta, scusi se, però mi piace ricordarlo, certo, questo momento, quando Papa Francesco era affaticato vicino ai malati e io dissi: Santo Padre, vuole finire? Lui mi disse: non mi stacchi mai dai malati, perché loro ci apriranno le porte del paradiso. E allora questo è un po' quello che fanno i nostri volontari delle misericordie.
1: Che
0: no?
1: Bella cosa che ci ha detto. Grazie. Stare con, non staccare.
0: Come ci ha detto anche ora di recente Papa Leone, ecco, noi siamo accanto alle persone, noi non utilizziamo le persone, noi serviamo le persone. E quindi il Presidente serve chi serve.
1: Certo.
0: E noi serviamo chi ha bisogno.
1: Lei è un Presidente, lo sappiamo, iperattivo, lo sappiamo bene. Ed è anche un uomo che ha... Non ci sono più i timbri sul passaporto di una volta, ma diversamente lei dovrebbe cambiare passaporto ogni sei mesi. Ambasciatore dell'Ordine di Malta a Cipro, in Gambia, presidente dell'ENI Foundation, tutto il lavoro, in testa a tutte le misericordie, lo ribadiamo, è quello di, io dico, prendere cura che è anche protezione. Lei ha lavorato a proteggere ovviamente i papi, ma poi il prendersi cura è in fondo... Sono due verbi che sono cugini, no? Due situazioni che sono affratellate, anzi, direi.
0: Intanto perché chi protegge non protegge solo il protetto, ma deve proteggere anche altre persone. Certo. Quindi, per esempio, nell'ambito della sicurezza del Papa non si protegge solo il Papa, ma si protegge tutti e si permette al protetto, in questo caso, di svolgere la sua missione, la missione pastorale del Papa. Il Papa viaggia continuamente, quindi bisogna permettere al Papa di arrivare a portare l'annuncio della parola.
1: E i malati hanno bisogno di protezione e cura.
0: E cura. E quindi prendersi cura che cosa vuol dire? Vuol dire, ripeto, essere accanto a loro. E ecco perché io amo ripetere il modello particolare di servizio alla persona delle misericordie che noi stiamo cercando di esportare sempre di più anche all'estero. Perché in un momento storico come quello che stiamo vivendo, questo patrimonio che noi abbiamo, un patrimonio tutto italiano, del volontariato, milioni di volontari, milioni di persone che si dedicano al prossimo nei vari ambiti, è un modello davvero unico nostro anche in altri paesi, ovviamente, ma l'Italia...
1: Sì, però noi siamo proprio bravi. Me lo faccia dire, proprio bravi, bravi, bravi.
0: Ecco. E allora credo che questo prendersi cura sia davvero, come dire, dare dei messaggi positivi.
1: Sì, diciamo, non limitarsi a fare, lo cito, è un'affermazione tra virgolette, ma camminare con, perché tu puoi anche fare qualcosa, però se cammini con la persona che ha bisogno di te, sappiamo tutti che cambia molto, cambia parecchio. Sentite che cosa ci dice Daisy? In questo messaggio

0: sono Daisy, ho 35 anni. Quando ero poco più che maggiorenne mi sono avvicinata alla Misericordia di Montelupo Fiorentino perché ero curiosa di conoscere le manovre di primo soccorso. In realtà poi mi sono appassionata al mondo del volontariato perché ho scoperto quanto può essere gratificante impegnare il proprio tempo libero dedicandosi a mente, stimolato la mia curiosità e la mia voglia di dedicarmi agli altri, anche perché credo che il volontariato sia soprattutto un modo per aiutare anche se stessi a crescere, a migliorarsi, a darsi sempre di più e a conoscere nuove persone che poi diventano parte della tua vita e del tuo quotidiano.
1: Quando, grazie Daisy, quando vedete quella divisa con quel colore meraviglioso, quella divisa è garanzia di cura. Se c'è quella divisa, c'è la cura. Questo è. Come si fa a cominciare da zero a collaborare con voi?
2: Ma allora intanto...
1: A qualsiasi età.
2: A qualsiasi età, le misericordie sono un po' in tutta Italia, quindi bisogna andare nel sito misericordie.org e si cerca la misericordia più vicina e poi si va, ci si presenta e si comincia facendo dei corsi. I nostri sono corsi ovviamente di formazione, perché oggi un volontario deve essere formato.
1: Preparato.
2: E deve essere anche formato spiritualmente, perché noi siamo anche un movimento ecclesiale e per noi l'aspetto ecclesiale è, come dire, primario,
1: certo,
2: o comunque fa parte di questo percorso formativo. Infatti quando uno indossa la veste fa anche una promessa di impegnarsi anche moralmente a cercare di essere un buon cristiano. Ecco, allora l'invito è a tutti, perché fare il volontariato, ripeto, non è che noi si dà, noi si riceve. Facendo questo noi sappiamo di aver fatto una piccolissima parte. Siamo servi inutili, dice il Vangelo, no? Siamo servi inutili. Perché? Perché noi dobbiamo fare questo a servizio del Signore, quindi la grande parte la fa Lui.
1: Certamente.
2: Allora ecco,
1: certamente.
2: Andare in una sede di misericordia e dare il proprio tempo, e poi si possono fare tante cose, non bisogna essere tutti i grandi autisti di ambulanze, ma
1: no,
2: si può...
1: No, certo, ognuno può trovare il proprio posto. Presidente Gianni, io la ringrazio tantissimo, voglio ricordare una cosa, basta di questi tempi, anche estate e inverno, c'è un luogo bellissimo, il Monte Argentario, Porto Santo Stefano, dove a un certo punto, facendo una curva, si vede una grande vetrata, una doppia vetrata, dove c'è scritto Misericordia, e poi c'è un cartellone, grazie Raffaella, Raffaella e Raffaella Carrà, che, lasciando questo mondo, ha detto, sai che c'è? La mia palestra, svuotatela, usatela voi.
2: Sì.
1: E quindi è stato l'ultimo regalo. Ci tenevo a dirlo. Grazie Presidente,
2: grazie.
1: Buon lavoro. Ovviamente
2: grazie.
1: Ho citato Raffaella Carrà, ma dovrei citare milioni di persone che aiutano e sostengono le misericordie, www.misericordie.org, laddove vi pungesse vaghezza di dare una mano. Potrebbe essere un'ottima idea. Allora, voltiamo pagina, girasole a volontà, via.
2: Grazie.
1: Allora, è successa una cosa. Ci ha scritto un signore, figlio di un signore che guarda con passione la nostra TV 2000 e anche la nostra Ora Solare. E ha detto, mio padre ha scritto un libro bellissimo, aveva perfettamente ragione e noi per questo motivo lo abbiamo invitato, entro non in punta di piedi ma in punta di penna in questo nostro spazio, perché il cicerone di questo viaggio eccezionale, di questo ricordo di cosa voglia dire avere un paese, è il professor Luigi Marino. Applauso. Grazie e benvenuto.
3: Grazie per avermi invitato.
1: Ci mancava pure che non la invitassi. Il libro è Un paese ci vuole. Gallina di Reggio Calabria, che è un paese bellissimo in Calabria, appunto vicinissimo a Reggio Calabria. Gallina raccontata in punta di penna. Casa editrice Città del Sole. Gli editori, come dico io, vanno citati sempre. Voi direte, è un piccolo libro. Come le è venuto in mente di mettere così tanta storia in tutte queste pagine?
3: Secondo me era doveroso riscrivere determinate storie, perché oggi sono improponibili e impossibili. Ma non perché le persone che ci sono oggi

0: oggi non siano capaci. E la colpa di quel perenne divenire di cui diceva Eraclito è come se noi ci mettessimo davanti a una motrice del treno e pretendessimo di fermarla. Quindi cambiano le sensibilità, cambia tutto.
1: Ma io voglio partire dal titolo. Un paese ci vuole.
0: Il titolo è stato scelto dall'editore. La casa editrice, l'ha già detto lei, Città del
1: Sì.
0: Sole, è stata un'idea di Antonella Cuzzocrea, che è la moglie dell'editore titolare, fondatore di questa
1: Sì.
0: casa editrice. E tutti capiscono e sanno che il titolo è stato preso in prestito da Cesare
1: Da Cesare
0: Pavese,
1: Pavese. Mi faccia citare La
0: la
1: Luna e i
0: Luna
1: Falò.
0: e i Falò.
1: Sentite cosa scrive Pavese. Un
0: Ecco, sì.
1: paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei, resta ad aspettarti. Era Cesare Pavese, ovviamente. Ma a questo punto, i personaggi che troviamo dentro questo libro. Sono tanti. Io voglio l'arciprete Borruto.
0: Sì, l'arciprete Borruto era una figura straordinaria, non solo di prete, ma di uomo e anche di prete della carità. Era una persona di qualità straordinarie perché sulla scia di San Giovanni Bosco
1: Sì.
0: era legato al progresso culturale dei ragazzi e dei giovani. A Gallina, intorno agli anni 20, un giovane prete, Don Demetrio Moscato, che poi negli anni diventerà arcivescovo di Salerno, originario di Gallina, fonda il Circolo Culturale San Luigi per raccogliere tutti i giovani del
1: Eccoli qua,
0: paese, per i ragazzi, e
1: i
0: qui
1: ragazzi.
0: raccoglie. E allora, poi quando lui è stato mandato e per altri impegni, intanto è venuto a Gallina l'arciprete Borruto nel 1926, dopo la morte improvvisa di Monsignor Mazzacuba, altro prete eccellente sia per preparazione che per bontà. E allora, sulla scia di Moscato, del Circolo San Luigi, Borruto che fa? Quando viene sostituita la chiesa baracca costruita dagli inglesi su proposta del Vaticano dopo il terremoto del 1908,
1: Sì,
0: e
1: eccolo
0: allora
1: qua.
0: fonda il teatro Pio XI
1: Eccolo là.
0: e a spese suo mette le quinte, tre scenari e un sipario splendido con Pio XI benedicente nei giardini del Vaticano.
1: Allora, signori, non vi spieghiamo tutto perché se vi raccontiamo tutto ciò che ha
0: No, tutto
1: fatto
0: che
1: il
0: faccio poi.
1: canonico e poi non leggete il libro, però vedete come il bene, abbiamo aperto parlando di fare il bene, come il bene fatto torni, no? E torni in una storia che giustamente il professore ha voluto raccontare. Professore, però,
0: Soprattutto per le nuove generazioni.
1: soprattutto
0: Per
1: per le nuove
0: le no
1: generazioni,
0: sì,
1: guarda, è un argomento che
0: sì,
1: interessa molto le nuove
0: sì. Sì.
1: generazioni, crocchette a
0: Ah,
1: mezzanotte,
0: quella
1: e non
0: sì.
1: solo le nuove perché non sarà il massimo della salute, però delle belle crocchette mangiate,
0: Sì,
1: visto che
0: quella
1: andiamo anche
0: è un
1: verso.
0: capitolo che traccia un po' la carta d'identità di Casa Marino, per
1: Sì.
0: meglio dire, Ruguardia Marino in dialetto
1: Sì.
0: calabrese. E allora,
1: Questi sono i suoi genitori. Sì.
0: no, ecco, questi sono i miei
1: Sì.
0: genitori, era guardia municipale, oggi si parla di vigile urbano, allora era guardia municipale e quindi aveva Gallina, Armo, tutti i vari paesi attorno. E allora mio fratello, poi a un certo punto, dopo le elementari, espresse il desiderio di entrare in seminario. Siccome a casa mia, quando uno parlava, gli altri non contestavano, ma immediatamente sposavano la tesi.
1: Ah, così
0: Così
1: proprio.
0: è, ma c'era un clima di serenità fantastico. Io sono cresciuto in una famiglia dove si parlava, a tavola, io ascoltavo tutto, ero piccolo, parlo degli anni, metà anni 50, io sono del 44, lo dico con grande gioia.
1: Complimenti tanti,
0: e ringrazio il Padre Eterno per questa lucidità, direi. Almeno credo, questa lucidità.
1: C'è.
0: E quindi quando a metà degli anni 50, dopo che mio fratello si era laureato a Roma in medicina e chirurgia, tutti noi, compreso io che avevo 9 anni, mi sentivo medico, credete.
1: Che carino, che carino. C'era questo continuo collegamento.
0: Sì.
1: Professor, ma le crocchette?
0: Le crocchette nascono per questo motivo. Siccome mio fratello amava studiare di notte.
1: Questo è il professore da piccolo che suona la chitarra, eh?
0: Sì, sì, qua siamo nel 56.
1: Sì, sì.
0: Quella è una bella chitarra, insomma, poi dico come è nata la passione della musica.
1: Per la musica, che ha pure la cravatta musicale, ma siamo al fratello che studiava di notte.
0: Studiava di notte. E allora mia sorella faceva compagnia, perché era brava a cucire, fare di tanto con altre cosette, col tombolo, e quindi passavano le nottate assieme. Lui studiava le sue cose
1: e lei
0: queste cose. Siccome era un tipo molto goloso, pure alle 2 di notte gli veniva l'idea, per esempio, che so io, all'epoca le crocchette erano il massimo che si potesse fare, no?
1: E
0: allora
1: via,
0: diceva mia sorella, Mimma, dimmi la verità, ma sono io o anche tu avverti qualche odorino? Mia sorella, che era come il compagno di carte, quello che appena...
1: diciamo furbastro,
0: Sì, mia mamma già era in cucina, che aveva preso la pentola, l'aveva riempita e aveva messo le patate. Quindi
1: signori,
0: quando suonava l'orologio del municipio di Gallina, che all'epoca funzionava bene, le crocchette erano sulla tavola.
1: Signori, che dire. Allora, questo meraviglioso professore docente di filosofia, lui dice non mi sento docente con la D maiuscola, noi invece la D maiuscola gliela mettiamo. Ha ricevuto una cartolina. Devo annunciare prima, è un abitante di Gallina che ha qualcosa da dire di molto importante, si chiama Gregorio Martino, s'avanzi, vediamo.
2: Parlare di Luigi Marino per me non è solo parlare di uno scrittore, è parlare di una persona che conosco da una vita. Io ero sul palco e lui dietro, autore, scrittore, inventore, era l'anima di questo teatro che ci ha fatto vivere qualcosa di vero. E quel teatro aveva un nome, la Chiesa Baracca, e la Chiesa Baracca è anche il titolo di un capitolo del libro di Luigi. Era un luogo semplice ma pieno di vita. E il paese di cui scrive è Gallina ed è anche il mio paese. E le persone che racconta, io le conosco davvero. Sono vere, sono persone in carne ed ossa. E questo ci fa capire una cosa, che qui non c'è finzione, questa è vita. E un paese ci vuole è memoria viva, condivisa, autentica. Perché alla fine un paese ci vuole davvero.
1: Grazie Gregorio, grazie, grazie per questo messaggio. Un paese ci vuole davvero. Lui è figlio di Antonio Barberi,
0: che è segnato. C'è in un passaggio nel capitolo riguardante un altro personaggio di Gallina, che da giovane aveva avuto a che fare un pochettino con la legge, faceva parte di quei ragazzi che Don Moscato aveva raccolto per evitare poi il peggio. Non ha fatto in tempo e quindi le cose sono precipitate. Nella maturità, o meglio, nell'istituto dove lo Stato lo ha collocato, non voglio parlare di altre cose, si capisce, consolato incontra autori come Hugo, Tolstoi, divora
1: i
0: Miserabili, divora, che so io, Resurrezione, Anna Karenina. Tra l'altro fa un incontro con i testi di Rousseau, legge e rilegge il contratto sociale. E quindi, poi quando io gli ho fatto avere l'Emilio, se l'è divorato in una notte.
1: È diventato un altro uomo,
0: un altro. Tanto che ho detto io, consolato, ma voi siete un neo-Kant, perché Kant, quando ha ricevuto l'Emilio di Rousseau, per quella volta, ed è stata l'ultima, non ha fatto la solita passeggiata delle 2 del pomeriggio.
1: Il grande filosofo Immanuel Kant, che era talmente preciso nella sua passeggiata ogni giorno alle 2, che l'intero paese rimette.

0: batteva
1: appena
0: l'orologio.
1: Appena dice sono
0: su Emanuele Kant.
1: Quella volta allora, si è fermata a casa per leggere e rileggere l'Emilio del
0: Però Rousseau. Qua il professore si vede, eh?
1: No,
0: qua
1: no,
0: si vede.
1: Vabbè,
0: sì,
1: no.
0: Sì, dai, dai. Dai che si vede. Senta, senta professore, lei ha fondato con un gruppo di amici il Teatro dei Semplici, compagnia d'arte drammatica Gabriella Martino.
1: Che è la dolce mia metà, che da molti anni non c'è più. E l'amore mio, Gabriella, dove è nato? Sul palcoscenico del Teatro Pio XI di Gallina.
0: Senta, professore stupendo, lei cosa vuole passare con questo libro a tutti noi? Noi che lo leggiamo, e non siamo calabresi, e non conosciamo Gallina, però lo leggiamo.
1: Sì, ci sono dei valori forse nascosti nel libro. Il primo valore è quello del dialogo. Il secondo è quello dell'amicizia. Per Tritone, presidente dell'Azione Cattolica della GIAC, allora si chiamava così, l'amicizia era un valore, era qualcosa di sacro. Lui teneva nel portafoglio della giacca, lo teneva in giacca, un biglietto di Carlo Carretto, famoso negli anni 50, un religioso molto noto all'epoca. E una volta ha ricevuto questo biglietto al carissimo mio amico Mimmo Tritone, con amicizia, firmato un Carretto, non c'era nient'altro. E il religioso, e quindi lo teneva come una reliquia.
0: Una reliquia. Sapete qual è la cosa bella anche di questo libro? Che nel racconto serrato è delicato, è bello, è divertente, ci sono delle pagine molto divertenti che noi non vi abbiamo voluto raccontare, all'ultima pagina ci si è scritto note. Perché questo, che fa molto professore, ci dice che se alla fine noi prenderemo nota di qualcosa che abbiamo imparato, il valore dell'amicizia, del rispetto, del
1: rispetto,
0: dialogo, dell'ascolto,
1: dell'ascolto soprattutto,
0: sarà quello che sarà rimasto dentro il nostro cuore.
1: Per quanto riguarda...
0: Io, professore,
1: una cosa per quanto riguarda l'ascolto, bisogna tornare un attimo solo a Monsignor Borruto, che diceva: la fede nasce dall'ascolto della parola. Nel capitolo Il mio prete c'è una spilza di predicatori che lui portava nel corso dell'anno. Perché? Perché era convinto che solamente attraverso l'ascolto la fede si potesse incamerare. E poi era un liturgista di quelli veri, perché diceva: nella liturgia ben curata è possibile penetrare il mistero del Signore.
0: Allora, Luigi Marino, grazie, proprio grazie di essere stato con noi. Ci fermiamo solo per un attimo, la sorpresa che avrete tra poco, dopo la pubblicità, sarà quella di trovare una splendida giovane attrice, io che l'ho vista alta così. Pensate quanto me la coccolerò. A tra poco!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete il nome

0: il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Domani alle 17.30.
2: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagene Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagene Expert. Nivea è per la pelle.
3: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zinil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
4: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
5: Age Perfect Collagen Expert. Con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
4: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
6: Mordi Eat Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
8: e, ho visto questa casa
7: e ascoltare. Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolano la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Dunque, come essere giovane, bellissima, veramente brava, con una testa così piena di idee e avere quell'aria soave che ti rende un volto importante del nostro cinema, però io me la ricordo in carrozzina, piccola, piccola, piccola, ed era già di una bellezza che ha semplicemente confermato. Alice Maselli, eccola qua.
2: Ciao,
1: ben
2: buongiorno.
1: Arrivata. Grazie. Beh, la dovevo dire questa, non vedevo l'ora.
2: Che presentazione.
1: Ma è la verità, è la verità.
2: Grazie, Paola.
1: Tanto splendido lavoro, l'ultimo in termini temporali, notte prima degli esami, 3.0 di esatto. Tommaso Renzoni, scritto insieme a Fausto Brizzi.
2: Esatto.
1: Qual è il tuo ruolo in questo film?
2: Il mio ruolo è Sole, che è la giovane protagonista.
1: La giovane protagonista, non dire piano protagonista, protagonista, la giovane protagonista. Com'è stato fare questo film?
2: Lo sai che non so riassumere questa esperienza, perché essendo un film che abbiamo riportato 20 anni dopo,
1: certo.
2: Essendo il primo stato un grande cult, c'era quel senso di responsabilità, no? Nel riportare anche un po' i giovani al cinema, eccoci, diciamo io e un altro attore del cast, Aleandro Valciglia, e quindi diciamo c'era tanta paura di riportare questo film,
1: certo,
2: al cinema. Responsabilità, non paura,
1: non paura,
2: esatto.
1: Perché tu sei bravissima, il film è fatto molto bene, però
2: grazie,
1: la responsabilità. No?
2: E appunto volevamo anche un po' riportare i giovani al cinema, esserci per i maturandi di quest'anno.

0: anno. Che poi manca pochissimo per la maturità di
1: Esatto.
0: quest'anno e quindi è stato bellissimo. Poi siamo un cast di giovani, siamo stati un cast di giovani, quindi ci siamo divertiti tantissimo e ringrazio ancora il nostro fantastico Tommaso Renzoni, il nostro regista che ha creato un clima sul set
1: A
0: pazzesco.
1: proposito di clima sul set, molti dicono che tu sappia creare il clima sul set, nel senso che sei attenta, curiosa, educata e pronta.
0: Te l'ha detto.
1: La dico così, la
0: Così,
1: racconto così. Per
0: ok.
1: esempio, avevi quanti anni? 13?
0: Sì, nel primo di
1: 13
0: 5 anni
1: nel primo,
0: tangenziale.
1: fatemelo dire, capolavoro di film che è Come un gatto in tangenziale, 1 e 2, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudia Amendola, cioè la meraviglia. Allora, tu eri la
0: Eccoci.
1: figlia di Antonio Albanese,
0: Esatto, sì.
1: no? Quindi, la signorina,
0: La pariolina.
1: la pariolina per chi non sia di Roma, insomma, la ragazza che viene da un quartiere bene,
0: Benestante, sì.
1: benestante e tutto quanto il resto. Ecco, com'è stata questa esperienza?
0: Allora, Come un gatto in tangenziale è stata la mia primissima esperienza di set, quindi io ero proprio se già ero
1: Sì.
0: piccolina di fronte e vicino a questi due mostri del cinema, perché possiamo dirlo, sono due
1: Sì.
0: mostri del cinema
1: Sì.
0: italiano, ero ancora più piccolina. Però come ho legato con loro su quel set è stata una meraviglia, sono stati proprio i nostri genitori, per me e per l'altro attore Simone De
1: Certo.
0: Bianchi, ci hanno proprio fatto mamma e papà di set, si può
1: Mamma e
0: dire.
1: papà di set, ma quanto è
0: Ci
1: dolce,
0: hanno insegnato
1: perché
0: tantissimo.
1: era un ruolo delizioso, cioè una ragazza cresciuta con sane idee dal suo papà,
0: Sì.
1: che diceva non ci sono differenze, non c'è nulla che possa separare due persone in nome di ceto sociale o
0: Esatto.
1: altro, si fidanza col figlio di Paola Cortellesi.
0: Esatto, sì.
1: Ma come facevate a non ridere?
0: No, ridevamo, no,
1: Ecco,
0: no, no,
1: no, per favore, perché...
0: ridevamo, sì, no, ci siamo divertiti tantissimo su quel set. Io è là che ho capito che volevo fare questo lavoro, quindi devo a loro tantissimo, al regista, a Milani,
1: Milani è
0: è
1: straordinariamente regista, ma
0: straordinario.
1: insomma è tutta una famiglia lì.
0: E tutta la famiglia che c'è, la produzione, vabbè, poi quando abbiamo bissato
1: Allora,
0: con...
1: il secondo era Come un gatto in tangenziale, ritorno a Coccia
0: Esatto.
1: di Morto. Se voi non avete mai visto Coccia di Morto, è una spiaggia che sta abbastanza vicina a Fiumicino, che è diventata celeberrima, ovviamente, dopo questo film. Stavo dicendo ad Alice che sono andata a vederlo ed eravamo a Ferragosto e la sala era piena e ridevamo talmente tanto che eravamo sicuri di far arrivare nel silenzio ferragostano le nostre risate chilometri e chilometri e chilometri dopo. Quindi ti richiamano, seconda esperienza, sempre la stessa famiglia, e lì hai avuto ancora più contezza di voler fare questo.
0: Lì sì, ho detto wow, dai, si vista questa esperienza meravigliosa, cioè è stato un sogno bellissimo, tornare su quel set è stato fantastico, poi ovviamente è il mio personaggio del cuore perché è il primo personaggio che ho avuto
1: Quello non si
0: l'onore
1: scorda.
0: di interpretare perché è
1: Quello
0: stato un
1: non potrai
0: onore.
1: dimenticarlo, però questa signorina che avete davanti a voi ha frequentato il corso Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno, chapeau, poi recitazione cinematografica alla casa dell'attore di Giulio Manfredonia, chapeau. Allora, hai lavorato con tanti artisti stranieri, tu sei, onestamente Alice, tanto bella. Ma
0: Grazie.
1: tanto brava perché oltre al tuo talento tu sei una che studia. Secchiona,
0: Sì, sempre stata secchiona, si può dire anche.
1: diciamolo, secchiona.
0: Sì, sempre stata appassionata dello studio, sono sempre andata bene a scuola, ci tenevo tantissimo. Tra l'altro questo, diciamo, è un lavoro un po' altalenante, no? Nel senso che comunque non è sempre sicuro e c'è cioè, sicuramente tanto studio, tanta passione, tanta determinazione, però nello stesso tempo i miei genitori mi hanno sempre supportato a patto che non lasciassi mai gli
1: Per
0: studi.
1: esempio, durante questo film, chiaramente 13 anni e poi credo 15, siamo più o meno
0: Sì,
1: un poco
0: 15-16
1: dopo,
0: l'altro, sì.
1: 15-16, tu in ogni caso continuavi
0: Ero al liceo, sì, avevo
1: a
0: iniziato il
1: studiare.
0: primo liceo quando facevo le riprese del primo gatto in
1: E
0: tangenziale.
1: quindi,
0: Adesso, con Notte prima degli esami, mi sto per laureare.
1: in cosa ti laurei,
0: In
1: tesoro?
0: comunicazione, marketing e digital media con indirizzo economico.
1: È vera, eh? Non è fatta con intelligenza artificiale, è
0: No.
1: vera, ce l'ho seguita qua davanti, è vera, ve lo posso garantire.
0: E quindi appunto mi piace molto e ho sempre affiancato lo studio a questa grande passione. Sì.
1: Senti, tu hai lavorato anche con artisti stranieri, hai fatto TV nella miniserie Una mamma all'improvviso.

0: improvviso ed eri al fianco di Giulia Bevilacqua. Qual è un ruolo? Tu hai fatto tutte cose belle, Alice, e questa, anche questa è una ottima scelta, cioè avere sale in zucca e sapere che cosa. Scusa, te l'ho detto in maniera molto così,
1: No,
0: molto
1: vabbè.
0: diretta, però qual è un ruolo che ti piacerebbe fare? Che punti?
1: Allora, sai che ce ne sono tanti. Per un attore è difficile. Però sicuramente mi piacerebbe fare un qualcosa diverso da quello che sono io, no? Perché bene o male ho sempre fatto, ecco, magari la ragazza pariolina, comunque elegante, tutto, e comunque io lo sono nella vita. Oppure la ragazza brava a scuola e comunque mi ci sono
0: Cioè,
1: ritrovata.
0: persona un personaggio che
1: Un
0: non sia
1: personaggio
0: somigliante a te.
1: completamente sì. Oppure un qualcosa tipo la Gomorra, proprio di azione,
0: Mi
1: così.
0: hai fatto saltare la Lucernoni qua di mamma.
1: No, però lo sai che mi piacerebbe, perché sarebbe una grande sfida, dato che è qualcosa di completamente distante da me, oppure alla 11 di Stranger Things, un qualcosa proprio, sai.
0: Signore, come state notando, ha le idee chiarissime, Alice. Questa è una cosa molto bella perché vedete. L'attrice, una volta molto tempo fa, non credo si sia persa l'abitudine, ma si diceva sei bello come un attore, sei così bella che puoi fare l'attrice e si partiva giustamente anche diciamo, dall'aspetto. Tu fai in modo che l'aspetto sia in realtà semplicemente la meravigliosa scatola che contiene però qualcosa di molto importante, ecco, voler fare qualcosa di completamente diverso da come tu sei, ma tu da piccola. Cosa sognavi di fare da piccola ieri? Cosa sognavi di fare?
1: No, vabbè, l'attrice sempre. Era,
0: Attrice,
1: sì.
0: dai.
1: No, no, era il mio più grande sogno proprio
0: Cioè,
1: da quando.
0: piccolina ti mettevi davanti allo
1: Sì,
0: specchio?
1: no, ma io proprio. Noi abbiamo sempre passato l'estate in Sardegna. Io con le mie amichette del mare mi mettevo e facevamo
0: Adoro.
1: proprio gli spettacoli. Cioè, li gestivo tutti io, inventavo io le battute, facevo la regia e poi recitavamo davanti a tutta la spiaggia
0: Così,
1: tantissime
0: senza timore,
1: favolette.
0: senza.
1: No,
0: No,
1: senza timore, no, no.
0: senza timore. Stai parlando a una che non voleva dire la poesia di Natale, ma
1: No.
0: nonostante questo. Allora, laurea in marketing, una famiglia. La famiglia, non la famiglia meravigliosa. Abbiamo fatto un mega applauso a Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Antonio
1: Salutiamo
0: Valente,
1: ovviamente.
0: Claudia Mendola. Cioè, applausi proprio, che arrivano qui su. Qua invece parliamo di papà e mamma, quelli che l'hanno
1: Veri.
0: fatta, quelli veri. E sempre, ti hanno detto studia, però ti hanno sempre supportato,
1: Sì,
0: vero?
1: assolutamente,
0: E allora
1: tantissimo.
0: è qui che io presento la mamma. La mamma è persona, non è soltanto una grandissima professionista, ma una persona alla quale io voglio un mondo di bene, perché abbiamo anche lavorato insieme e lei è una persona cara, gentile, professionale, pronta sempre a dare qualcosa agli altri. È una persona speciale, in una parola, anzi due, Sabina Stilo. Eccola qua.
2: Alice è una ragazza sensibile, curiosa, profondamente romantica, è cresciuta tra i libri e questo le ha permesso sicuramente di avere sempre uno sguardo pieno di poesia sulla vita, no? Capace di cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. È dolce, attenta agli altri, è sempre pronta
0: Uguale
2: ad
0: a lei.
2: aiutare, ha una forza, io la definisco silenziosa, perché sa quando è il momento di farsi valere, quando invece è il momento di fare un passo indietro per evitare conflitti inutili. E per me essere sua madre è una meraviglia immensa. Ogni giorno è un privilegio vederla crescere, starle accanto e vederla diventare la persona straordinaria che è. Siamo tutti molto fieri di te, Alice, e io ti amo dal profondo dell'anima. Ti amo tanto, principessa mia.
0: Proprio mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Mamma, mamma, chioccia. Hai un'altra sorella tu,
1: Sì,
0: più
1: più piccola,
0: piccolina,
1: sì,
0: giusto?
1: Agnese, che
0: Agnese.
1: salutiamo
0: Che
1: ovviamente.
0: salutiamo, ovviamente ci mancherebbe.
1: Hai visto? Si chiama come me.
0: No.
1: Ecco
0: Cioè, eccole qua, questa fotografia che le ritrae qualche mese fa, no, qualche anno fa.
1: anno.
0: Sorellanza? Sorellanza.
1: Sorellanzi,
0: Sì, vabbè, adesso diciamo sono un po' cambiate. Super sorellanza. Ma Alice anche lei era coinvolta nei tuoi spettacoli di
1: Sì,
0: teatro?
1: ovviamente, poi anche a lei piace recitare, poi lei è anche bravissima a scuola, anzi mi supera pure, fa il liceo classico, vuole fare giurisprudenza, guarda, è una persona splendida anche lei, una ragazza proprio con la testa sulle spalle. e siamo tanto tanto uniti.

0: Sono, sai, popolo del miele, stai tornando lì con i cuoricini. Bene, attenzione, ami lo sport. Sport tipo?
1: Li ho
0: Se
1: provati
0: dici
1: tutti.
0: pugilato, svengo.
1: No,
0: No,
1: no, no, no, li ho fatti
0: no.
1: tutti. Io, no, nel senso li ho provati tutti, pattinaggio, ginnastica artistica. Quello che ho fatto di più è stato danza
0: Sì?
1: e poi sci, mi piace tantissimo
0: Le
1: sciare
0: piace
1: e ora
0: sciare.
1: vado in palestra, faccio pilates.
0: Non ci sono dubbi. Due cani e un gatto?
1: Sì.
0: Alla data aumenterà la famiglia? No, due cani e un gatto possono bastare,
1: Sì,
0: insomma.
1: per ora sì, dai. Eccola,
0: Come? Ma che
1: Charlize!
0: cos'è? Chi è costei?
1: Charlize, mio
0: Eccola.
1: Cavalier
0: Ecco,
1: King,
0: che
1: bellissimo.
0: ha un sobrio fiocchetto.
1: Sì.
0: Chissà se è d'accordo, ma tant'è, insomma, amare gli animali è un altro valore che ti insegnano in
1: Ecco,
0: famiglia.
1: vedi, io studio così. Lei è
0: Gatto.
1: Luna.
0: Gatto con la faccia da gatto. Guardate però la scrittura sul quaderno. Tutta
1: Precisa.
0: ordinata, precisa, precisa, precisa. Senti, Alice Maselli, ovviamente abbiamo parlato di mamma e tuo splendido papà. Qual è il sogno nascosto proprio? Cioè quello
1: Ma nella vita proprio in generale?
0: nella vita. Sono in picciona.
1: Ma guarda, in realtà io penso che mi riterrò felice e arrivata, in un certo senso soddisfatta, quando sarò un'attrice affermatissima e avrò una
0: Ma Sandier,
1: famiglia.
0: e avrai una
1: Una
0: famiglia. Ma
1: famiglia, sì. Tra un bel po', cioè, con calma.
0: allora, che faccia cinema, che faccia fiction, che faccia tutto ciò che riguarda l'essere attrice, Alice è una bellissima persona perché sì, perché non c'è un altro modo per poterla raccontare o spiegare. Lei l'ha fatto con grande grazia, noi le auguriamo il massimo del massimo, eh? Ma
1: Grazie.
0: proprio dai premi dal Leone d'Oro, l'Oscar, qualsiasi cosa di tutto cuore, sai perché? Te lo meriti. Ah, che bello poterlo dire! Grazie signori, questo è il loro solare, Alice
1: Ciao a
0: Maselli!
1: tutti,
0: Grazie di
1: grazie
0: essere stata
1: Paola.
0: con noi. Bacio tesoro, grazie a tutti.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
5: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
4: Effetto Notte, questa sera alle 23:10.
6: Ma il colesterolo?
7: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
9: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
10: Basta scuse, prova Danacol.
9: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
12: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
11: L'età perfetta è ora. Io valgo.
13: Questi sono i nostri ampli mini.
14: Non si vedono.
13: Vi devo toccare, non ci credo.
14: Microscopico proprio.
15: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
15: È un'altra cosa.
14: Questa è una magia.
17: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio.

0: come faccio domani?
1: Non te la prendere, mamma, domani te ne lavo io le lenzuola.
2: Non dovrei prendermela, invece sono furiosa e non immaginate quanto. Mi dispiace, ma Chicco deve scegliere o la bicicletta o me, capito?
1: Vedrai, sceglierà la bicicletta.
2: Mamma, questo è poco ma sicuro.

0: pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Alle Maldive, recuperato il primo corpo dei 5 italiani morti ieri durante un'immersione a 50 metri di profondità. Le ricerche degli altri 4 sub continuano con grandi difficoltà per le avverse condizioni meteo. Sul posto è giunto l'ambasciatore del nostro paese. La Farnesina fa sapere che sta dando assistenza ad altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione insieme ai 5 sub deceduti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, ancora non chiare le cause della tragedia. Terminata la visita di Trump in Cina, il presidente americano dice di aver raggiunto con l'omologo cinese Xi importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali. Entrambi esprimono preoccupazione per le tensioni nel Golfo, il nucleare iraniano e la necessità di riaprire lo stretto di Hormuz. Con Xi abbiamo parlato a lungo anche di Taiwan, afferma il tycoon che torna a minacciare l'Iran. Con Teheran la pazienza sta finendo. Sale a 24 morti il bilancio del pesante attacco russo di 2 notti fa su Kiev. 3 delle vittime erano minori, proclamata una giornata di lutto. Intanto, mentre la Russia denuncia 4 morti e 12 feriti nei raid ucraini della scorsa notte sulla città di Ryazan, è effettuato oggi lo scambio di prigionieri, liberate 205 persone per parte. Tutti hanno una dignità che deve essere rispettata, anche se hanno commesso crimini. Questo rispetto esclude l'uso della pena di morte, della tortura e di ogni forma di punizione crudele o degradante. Lo ha detto il Papa ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza dell'OSCE sulla criminalità organizzata. Prevenire è essenziale per costruire società più giuste e stabili, ha aggiunto il Pontefice. Sale l'inflazione ad aprile. L'indice nazionale dei prezzi al consumo cresce dell'1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Lo rileva l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Dalla Banca Centrale Europea si leva l'allarme crescita. La durata della guerra pesa sull'attività economica e incrina la fiducia delle famiglie e delle imprese. Ennesima tragedia sul lavoro è accaduto questa mattina in Alto Adige. Un operaio di 51 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato da un muletto mentre stava lavorando nella zona artigianale di Vezzano, in Val Venosta, in provincia di Bolzano. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Colpo di coda dell'inverno, neve sulle Dolomiti, condizioni meteo instabili, soprattutto al centro-nord, con possibilità di acquazzoni e temporali anche intensi. In calo le temperature fino a 5-6 gradi al di sotto delle medie del periodo. Da domenica è atteso un generale miglioramento. Da domani, 16 maggio, scatta l'obbligo di targa per il monopattino elettrico. Il contrassegno identificativo è previsto da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato in Gazzetta il marzo scorso. Il secondo intervento invece riguarda l'assicurazione, ma c'è ancora tempo, sarà obbligatoria dal 16 luglio. Chi circola senza targa rischia una sanzione amministrativa fino a 400 euro. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, il TG2000 torna poco prima delle 18:30.
1: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Venerdì.

Nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni. Fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato al nord-ovest e ancora molto instabile o perturbato al nord-est, dove ci saranno rovesci e temporali forti. Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Sabato, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà instabile o anche perturbato con precipitazioni localmente intense e sotto forma di rovescio temporalesco. Fresco. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Sabato, la pressione è bassa. Giornata con un tempo più piovoso e temporalesco sui settori tirrenici e in Sicilia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Venti forti.

0: l'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stanna all'800 91 91 11.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America, tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
2: La spesa intelligente!
0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stanna hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stanna all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol, i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: I nostri animali vivono protetti. Ce ne prendiamo cura e facciamo di tutto perché nulla li metta in pericolo. Mentre fuori, bracconaggio, incendi e inquinamento minacciano la sopravvivenza di molti animali selvatici. Non possiamo voltare lo sguardo. Il nostro aiuto è l'unica speranza. Sostieni i centri di recupero del WWF. Chiama l'800 12 86 30 o inquadra il QR code e dona 9 euro al mese al WWF.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Papà, e la fiaba?
11: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
10: Wow! E c'è la sirena?
12: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
13: E un sacco di concerti!
14: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!

0: ci troviamo per la preghiera della Coroncina della Misericordia, insieme a voi uniti nella preghiera attraverso TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore, dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi, nel regno del Padre mio».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: del mondo intero, per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: espiazione
0: dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,
1: espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Immaginate di vivere 5 mesi di fila con la sensazione di essere appesi in un filo, stretti nella morsa della paura del terremoto. E questa è la

0: La condizione che hanno sperimentato gli abitanti del Friuli, del Venezia Giulia, 50 anni fa. Un terremoto devastante, cominciato con una prima scossa il 6 maggio del 1976, in pochissimi secondi, 60 secondi, si calcolò che morirono 980 persone, migliaia di feriti, tantissimi sfollati, e poi le scosse di assestamento, e infine quando la regione, gli abitanti della regione cominciavano a riprendersi, ad lasciarsi le tende dietro le spalle, pensando alla concretamente, iniziando ad attuare concretamente la ricostruzione, ecco che arrivano due altre scosse, la prima l'11 settembre, ma quella davvero forte, davvero potente, il 15 settembre. E tutto questo è rimasto impresso a fuoco nella memoria collettiva e parla con noi perché ci offre tanti spunti per affrontare sfide attuali ancora oggi. Allora, noi ricorderemo quanto avvenuto, lo faremo con testimonianze molto importanti, molto significative. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, collegato con noi Angelo Floramo, insegnante, scrittore, aveva 10 anni nel 1976 e il sisma ha coinvolto pesantemente la sua famiglia. Floramo, grazie della sua presenza, benvenuto a Siamo Noi.
1: Grazie, grazie a voi e a chi è in ascolto. Grazie,
0: Grazie,
1: un
0: è
1: piacere.
0: in studio con noi, lo ringrazio della sua disponibilità, il direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Stramondo. Ben
1: Grazie
0: arrivato, perché questo sisma rappresentò concretamente uno spartiacque. Dopo si cominciò ad approntare una rete di sorveglianza, di intervento coordinato, grazie all'intuizione di quella persona straordinaria che è stato il commissario Giuseppe Zamberletti. Si appuntò una struttura che poi confluì in quella che oggi conosciamo come la Protezione Civile. Allora, io Floramo, parto da lei perché a quei mesi difficilissimi, terribili, lei ha dedicato un libro che si intitola L'estate indiana del 76, edito dalla Bottega Errante, un'estate indimenticabile per tutti i lutti, per il tanto dolore, ma un'estate che aveva anche degli spiragli molto ampi di speranza, grazie a una figura, grazie a suo nonno Fiorello, che nelle tendopoli dove eravate sfollati si faceva chiamare Aquila Bianca e che esercitava una fortissima attrazione, anzi era veramente un incantatore di bambini. Ci racconta un po' di quella sua estate indiana?
1: Sicuramente è stato un periodo tragico e spaventoso. Noi in famiglia perdemmo 5 persone, 2 a Gemona, nel crollo delle case di Via Bini e altre 3 a Maiano, nei due grandi grattacieli che si accartocciarono l'uno sull'altro. Però abbiamo avuto la fortuna di condividere quel tempo con degli adulti illuminati. In maniera particolare questo mio nonno che aveva la terza elementare, però aveva una capacità di creazione di miti incredibile, sapeva aprire varchi di immaginazione, di poesia, era proprio uno sciamano e ci ha salvato. Ha salvato noi che eravamo bambini, abitavamo in una palazzina popolare nella periferia di San Daniele del Friuli, veramente un branco di ragazzini selvatici perché all'epoca non c'era l'inverno demografico, si era in tanti a scorrazzare tra i campi e i prati, e lui ci insegnò, visto che dopo aver passato le prime notti in macchina e poi nei camion addirittura, e nelle corriere, appena cominciarono a costruire le tende, lui ci insegnò che eravamo una tribù di indiani. Eravamo dei piccoli indiani che, tra le tende avrebbero dovuto combattere contro il mostro, combattere contro questo orco. In Friuli si chiama Orcolat, il terremoto, questo orco spaventoso. E avremmo dovuto farlo però con la tenerezza, con la poesia, con la bellezza. E guardavo l'altro giorno un reportage spaventoso su Gaza, si vedevano bambini che giocavano sulle macerie di un paesaggio lunare. Allora forse esiste un Dio dei bambini che permette loro di immaginarsi mondi che siano diversi rispetto alla tristezza che.

0: Di
1: sono
0: sicuro Nonno
1: capaci quindi.
0: Fiorello in questo l'ha aiutata enormemente perché in una tragedia incomprensibile, inimmaginabile per chi non l'ha vissuta, è riuscito a scavare dentro un varco attraverso cui voi, con la sua immaginazione, con la sua fantasia, bambini, siete passati attraverso. Io ritornerò poi da lei, Floramo, perché la sua storia, la storia della sua famiglia è ricca di spunti, addirittura spunti che vanno molto indietro nel tempo perché vanno a 70 anni prima di quel sisma, ad un altro terremoto che è impresso con forza nella memoria collettiva, anche nella nostra letteratura, che è il terremoto di Messina del 1908. Ma vorrei coinvolgere il direttore Stramondo, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha questa tremenda vicenda del sisma del Friuli, ha dedicato proprio in occasione del 50° anniversario un portale che ne riattraversa la storia. Quella notte era solo una notizia. Ci aiuta a ricordare che cosa avvenne a partire in quelle aree, 137 comuni coinvolti, in pochi, una manciata di secondi, nella notte appunto del 6 maggio, ma poi successivamente, perché tutta la popolazione, ma direi il mondo, fu colto di sorpresa quando a settembre, nel bel mezzo della ricostruzione, di nuovo un terremoto fortissimo.
2: Sì, esattamente. La sequenza sismica del 1976, in realtà parliamo di sequenze sismiche, per l'appunto inizia il 6 maggio, in realtà si conclude non il 15 settembre, ma successivamente, perché sebbene allora non esistesse una rete sismica nazionale, e anzi l'Osservatorio Geofisico di Trieste in particolare utilizzò i propri strumenti per localizzare il primo evento, furono in grado, chiaramente, di stimare ben 1200 scosse sismiche nei mesi successivi. Naturalmente allora non esisteva un'infrastruttura dedicata al monitoraggio, non esisteva un istituto incaricato, come oggi invece avviene per gli NGV, di monitorare, sorvegliare il nostro territorio. Consideri che, lei lo ha detto all'inizio del suo intervento, è uno spartiacque effettivamente, uno spartiacque dal punto di vista della cognizione, conoscenza della sismicità del nostro paese, ma soprattutto della consapevolezza che è necessario, era necessario organizzarsi, non solo per la fase post-terremoto, ma anche per tutte quelle attività di prevenzione, non
0: C'era la
2: dimentichiamo.
0: famosa frase del commissario Zamberletti che diceva: è importante pensare al dopo, ma è ancora più importante preoccuparci di quello che può avvenire e prevenire. E da lì i primi
2: Assolutamente.
0: semi di quella che sarebbe diventata la protezione civile che nasce ufficialmente nel 1982, ma deve molto a quella struttura organizzativa che poi è nata anche tanto dalla risposta spontanea di una comunità fortissima, resiliente come quella friulana.
2: Sì, è vero, è verissimo. Noi in questi mesi abbiamo partecipato come istituto, insieme ad altri chiaramente, a ricordi, rievocazione, la memoria è fondamentale, il trasferire la memoria anche verso i giovani. E personalmente da questi incontri ho riportato soprattutto la consapevolezza della forza di questa popolazione. Non dimentichiamo, il nostro è un paese che è soggetto a terremoti anche disastrosi. Ne possiamo citare perlomeno una decina dal 76 in poi, fino al 2016, la sequenza di Amatrice Visso Norcia. E quindi dobbiamo convivere con questa bell'Italia, ma chiaramente soggetta a pericoli, quello sismico in particolare.
0: E torneremo a parlare anche di questo perché adesso andiamo in pubblicità e poi rievocheremo quell'altro terremoto che insomma abbiamo fatto risuonare nello studio, il terremoto di Messina del 1908, perché quella vicenda ha coinvolto, sembra strano, la famiglia di Floramo e il nonno, questa volta non materno, ma quello paterno. A tra pochissimo.
3: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! Quattro ricette: arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte! Attiva il tuo benessere con Activa.

0: Salvia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Chissà se diventeranno mai dei fuori classe. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca
5: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
9: E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni.
8: Con le Nora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
11: Eccoci rientrati in studio. Siamo noi. Il 6 maggio del 1976 una scossa di magnitudo 6,4 intorno alle 21 di sera sconvolse totalmente il Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 137 comuni tra le province di Udine, di Gorizia, di Pordenone. La porzione di territorio maggiormente devastata era quella a nord di Udine, dove veramente scomparvero paesi e centri abitati che subirono dei danni enormi. Lo dicevamo, in pochi secondi morirono oltre 980 persone, quasi 3.000 feriti, 100.000 persone senza tetto. E direttore Stramondo, tra l'altro quelle scosse furono sentite molto oltre la regione del Friuli Venezia Giulia.
12: Sì, assolutamente, in tutto il nord Italia, ma anche in Austria, in Svizzera, in Germania, nei paesi balcanici, e quindi un'area, ecco, la vediamo in questa immagine, molto, quindi un risentimento molto ampio, con uno scuotimento importante, quindi un'intensità che raggiungeva il 9° grado della scala Mercalli nell'area epicentrale, e il che vuol dire che gran parte degli edifici furono, se non completamente distrutti, ma danneggiati fortemente.
11: Floramo, dicevamo che, ed è veramente la prova di quanto poi il destino riservi, come dire, delle svolte inattese, perché la sua famiglia non solo è stata coinvolta notevolmente, diciamo, dal terremoto del 76, lei ci ha parlato di 5 persone che sono venute a mancare, ma poi c'è anche una vicenda che coinvolge il nonno paterno, e lei, insomma, come nipote ma anche come scrittore, ne è oggi un testimone indiretto.
13: Sì,
11: ha scritto anche un libro, vorrei ricordarlo, Come papaveri rossi è il titolo.
13: Grazie. Sì, è la storia di questo ferroviere di Messina, che era il nonno paterno.

0: erano, che rimase proprio nel 1908 sotto le macerie, e ricordò sempre quell'avvenimento come un fatto spaventoso, anche perché poi seguì un maremoto. Era un'altra situazione, un'altra Italia, un'altra geografia, però esistono degli strani collegamenti, cioè il senso di finitudine dell'umano, il fatto che nel momento in cui tu vieni investito da una tragedia tanto grande, ti rendi conto che sei davvero polvere e sogni, poco di più. E se ti manca la solidarietà di chi ti sta accanto, che è fatta anche di piccole cose, un sorriso, la correre, lo scavare con le mani nude, allora il nostro cammino sotto questa concava volta del cielo è inutile. E nel ricordo di mio nonno ci fu questo grande accorrere anche in quel caso internazionale, perché volle la storia che in rada a Messina si trovassero molte navi che facevano esercitazioni, addirittura navi russe, navi dello zar, che arrivarono quasi per prime perché erano molto, molto vicine al porto. Questo è curioso, perché indica il fatto che se una guerra noi la vogliamo, purtroppo, è delegata alla parte peggiore dell'essere umano, la natura non ha colpa di nulla. Però, malgrado la sua ferocia, gli umani possono dimostrare di esserlo fino in
1: Ecco,
0: fondo, aiutandosi gli uni gli altri.
1: questa dimostrazione diventa palese proprio come una risposta esemplare in quanto è avvenuto a fronte del sisma del 76 nel Friuli Venezia Giulia, e con lei ci voglio tornare poi perché c'è, come dire, un'eccezione friuliana in qualche modo, va detto questo, che ha spalancato una strada per tutti. Direttore Stramondo, tanti suoi colleghi, lei oggi con la sua autorevolezza può confermarlo, ci hanno detto, insomma, non è possibile, non abbiamo gli strumenti per prevedere con assoluta accuratezza un terremoto. Sappiamo che il Friuli Venezia Giulia è una zona molto sismica, così come forti criticità in questo senso ci sono anche nello stretto di Messina, però parlavamo anche a telecamere spente della grande eredità del commissario Zamberletti, che ha intuito che il vostro istituto dovesse essere proprio un polo centrale anche di sorveglianza. E tutto cominciò a e oggi abbiamo questi strumenti che forse ci consentono di, se non di prevenire, di far fronte a eventi così importanti.
2: Senza dubbio, e vorrei solo ricordare prima di fare un passo indietro che oggi siamo in grado con le nuove tecnologie di fornire entro circa 80-90 secondi da un evento sismico tutti i dati che sono necessari al Dipartimento della Protezione Civile per
1: Per
2: avviare le
1: intervenire.
2: proprie, per intervenire. Noi siamo il primo centro di
1: 80 secondi,
2: competenza.
1: abbiamo detto 60 secondi, sono morte 980 persone, capiamo quanto cruciali sono
2: Quanto sia
1: per
2: importante.
1: i soccorsi.
2: Allora, come ricordava, iniziò a nascere, in particolare nei primi anni 80, una rete di monitoraggio del territorio. Allora, Zamberletti individuò nell'ING, Istituto Nazionale di Geofisica, allora la vulcanologia non faceva ancora parte del nostro ente, il presidente, il professor Enzo Boschi, come riferimento su cui investire per sviluppare questa rete moderna. E dal 1 agosto del 1982 nasce il servizio di sorveglianza sismica 24 ore al giorno, quindi in ogni istante dell'anno sul nostro territorio. Possiamo immaginare chiaramente allora tecnologie totalmente diverse, eravamo ancora
1: Certo.
2: nel mondo dell'analogico, oggi siamo nel digitale, però più di 40 anni fa noi già eravamo in grado di sorvegliare il territorio in ogni istante del giorno e della notte.
1: Che è
2: Quindi
1: un
2: un passo
1: monitoraggio
2: avanti.
1: d'eccellenza e come tale riconosciuto in tutto il mondo, insomma,
2: Assolutamente
1: questo
2: sì.
1: è importante sottolineare, è una legacy, insomma, un'eredità che ci arriva anche da questo terremoto, almeno questa positiva. Senta, Floramo, io ho l'impressione, quando il direttore Stramondo diceva parliamo con i ragazzi, questo mi fa piacere perché è importante che ci si porti l'attenzione, che queste pagine terribili, tragiche, drammatiche, sono anche da un altro punto di vista, rovesciandole, una pagina molto belle di solidarietà, perché la risposta del Friuli è stata una risposta di intervento di volontari, una risposta nella ricostruzione, nei criteri della ricostruzione che ha rispettato le identità culturali dei luoghi, nell'unità delle forze politiche, nella presenza della Chiesa, cioè sono pagine di profonda unità come raramente se ne sono viste, incontrate nella storia del paese.
0: Sì, sono profondamente convinto di questo. Fu un esempio paradigmatico di come un

0: L'emergenza può essere affrontata da tutti, ciascuno per la sua competenza, quindi dal tecnico al politico, all'amministratore, al sacerdote. All'epoca ci fu un vescovo illuminato, Monsignor Alfredo Battisti, che addirittura assieme alla Chiesa friulana coniò uno slogan che ha dell'incredibile, perché disse: prima le fabbriche, poi le case e per ultime le chiese. Che non era un ordine di priorità, era un ordine di buon senso. La Chiesa friulana è legata all'antica tradizione marciana aquileiese, secondo la quale è Chiesa là dove c'è comunità, al di là del tempio, al di là del
1: Quindi la
0: luogo.
1: dignità del
0: Tu puoi
1: lavoro, la
0: fare.
1: famiglia e la chiesa dove
0: Certo,
1: la comunità si ritrova.
0: certo,
1: Bellissimo, io
0: certo, certo, certo.
1: la ringrazio Flora Mo di quello che ha condiviso e ricordato con noi davvero e ha condiviso anche tanti ricordi personali. Vorrei presentare adesso un altro ospite che è collegato con noi da Vittorio Veneto, siamo in provincia di Treviso, voglio dare il benvenuto a Roldano De Biasi che è vigile urbano in pensione, fa parte dell'Associazione Nazionale Alpini, gli alpini hanno avuto un ruolo fondamentale nei soccorsi, nelle tendopoli, nella ricostruzione. Come alpino, giovane alpino, aveva 21 anni e svolgeva il servizio di leva, il 6 maggio del 1976, insomma, da 3 mesi, si trovava a Chiusaforte, in provincia di Udine. Roldano, De Biasi, benvenuto.
2: Grazie, benvenuto, è piacere di conoscere.

0: Diocesano di Vittorio Veneto Lazione. Ci racconta che cosa è accaduto, dove si trovava lei, insomma, so che insomma, quella era un'ora di libera uscita per un giovane di 21 anni, intorno alle 21 del 6 maggio 1976, e che cosa è accaduto?
1: La libera uscita, anche se vissuta in un piccolo paese, qual era Chiusaforte, era un momento di, chiamiamola, libertà rispetto ai rigori e allo stile di vita della caserma. E con gli altri amici ci siamo vestiti bene e siamo usciti per andare in quei due o tre posti che il piccolo paese proponeva, di bar, pubblico esercizio. C'era la cabina del telefono e ho telefonato a casa per informarli che al fine settimana non sarei rientrato per un auspicato permesso di 48 ore perché dovevo partire per il servizio di guardiania alla polveriera. E terminata la telefonata, ci si accomoda lì al bar, nella sala davanti al banco, un bicchiere, un caffè, il tajute. A un certo punto, improvvisamente, tremano le gambe, arriva uno scossone improvviso che ci fa sobbalzare. Ci guardiamo attorno, guardo il bicchiere di vino che avevo in mano, mi sono macchiato, si affievoliscono le luci. E improvvisamente inizia quel forte, forte movimento da sottoterra. Boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh. Si grida, le luci si assopiscono e ci dirigiamo tutti verso la porta di uscita di questo bar-ristorante, ma nel raggiungere la porta qualcuno ha trascinato delle sedie e quindi ci siamo aggrovigliati un sopra l'altro per. Quindi impossibilitate a uscire,
0: Lei ha
1: sentivamo solo
0: pensato che
1: il
0: fosse veramente
1: fragore.
0: arrivato alla sua ultima ora?
1: Certo, perché beh, il primo momento no, però poi quando a terra si è cominciato a capire che lo scossone era una cosa insostenibile, qui ci rimettiamo la pelle, qualcuno ci gridava, non riesco neanche a ricordare cosa ci siamo detti. Abbiamo sentito i rumori dei vetri, delle suppellettili, delle tegole che cadevano, perché dove eravamo non è
0: Certo.
1: crollato niente, per fortuna, però l'abbiamo vissuto
0: Tanto era stata
1: intensamente.
0: forte la
1: E
0: scossa.
1: questo.
0: De Biasi, io la interrompo perché devo necessariamente andare in pubblicità, poi naturalmente il suo racconto lo riprendiamo, perché poi insomma nei soccorsi siete tornati in caserma, insomma che avete prestato nelle ore successive, vi siete resi conto dell'entità della devastazione, come lo ha scoperto l'Italia intera, il mondo intero, soprattutto la mattina dopo. E noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo qui in studio.

0: In prima visione,
1: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
2: Che cosa diciamo ai bambini?
3: A che proposito?
2: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
0: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
4: Dove è andata la mamma?
3: Non lo so, bambolina. Mamma!
0: La bambina che raccontava i film.
1: Che film vuole che le racconti?
0: Questa sera, in prima serata.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
7: Mordi Eat Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
8: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali

0: e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
1: Basta un Penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
2: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
3: Che favola!
1: Basta un Penny.
4: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
7: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
8: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan.
9: Soddisfatti?
8: Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800-91-91-11.
10: Ma il colesterolo?
11: Dai, la parmigiana è verdura.
12: Con il colesterolo non si scherza.
13: Prova Danacol.
14: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
13: Basta scuse, prova Danacol.
14: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
15: Ci siamo orientati in studio a Simone e diceva poco fa il direttore Stramondo che insomma le scosse, c'è stata una successione di scosse sismiche dal 6 maggio al 15 settembre, anche oltre 1200 terremoti registrati, ma insomma quel 15 settembre 1976 colse un po' tutti di sorpresa, perché gli abitanti del Friuli avevano di fatto cominciato la ricostruzione, cominciato ad abbandonare le tendopoli, e quella giornata se la ricorda benissimo l'attuale sindaco di Venzone Mauro Valli, che all'epoca aveva 3 anni. Venzone fu molto colpita dal sisma. Noi siamo andati ad incontrarlo e questa è la sua testimonianza.
16: Quel giorno era il 15 settembre del 1976, nella mattinata con mio padre e mia madre eravamo venuti a Venzone a vedere come stava la nonna materna. Alle 11 c'è stata questa terribile scossa e a questo punto ci è crollata la strada sotto i piedi, il papà mi ha preso in braccio e siamo fuggiti verso un posto che lui riteneva sicuro. A un certo punto abbiamo incrociato il fotografo del settimanale Epoca e ci ha fatto questo scatto. Evidentemente ha notato anche lui nella faccia del papà quale poteva essere la disperazione di quel terribile momento e evidentemente ha visto un uomo con suo figlio in braccio che correva verso la salvezza. Siamo andati a finirla sulla copertina del settimanale Epoca. Ho delle fotografie stampate in mente. Questo polverone che si alzava dal Monte San Simeone, che era stato considerato l'epicentro del terremoto, le mura di Venzone che crollavano e questa strada che si muoveva. Papà faceva il muratore e quindi si è arrangiato a riparare la casa e a ricostruirla per quanto poteva con le sue forze, e io, pur essendo piccolo, nei pochi momenti liberi che avevo dopo la scuola, cercavo di aiutarlo, cercavo di dargli una mano. Friuli senza speranza, dice la rivista Epoca. Effettivamente questo era un titolo forse provocatorio per il tempo. A distanza di 50 anni mi sento di affermare che il popolo friulano la speranza non l'ha persa, visti i risultati della ricostruzione, si è rimboccato le maniche, ha chinato la testa e ha iniziato a lavorare, per cui la ricostruzione effettivamente è iniziata il giorno dopo. La gente, pur di recuperare qualcosa o qualcuno che era rimasto sotto le macerie, con i primi attrezzi di fortuna spaccava i muri, spaccava i tetti, i solai per riuscire a entrare in casa. Beh, sicuramente adesso che sono padre anch'io di una ragazza di 14 anni è un'emozione vedere il papà che cerca di proteggere il figlio, no, mi tiene, se io sono aggrappato a lui, però lui nel momento della difficoltà mi ha preso in braccio per proteggermi e mi suscita tanta tenerezza, vista adesso dopo 50 anni mi suscita tanta tenerezza perché ho ancora il papà e perché fondamentalmente sono sindaco di questo bellissimo comune che è Venzone. E quindi è una gran fortuna, soprattutto nel cinquantennale del terremoto, poter rappresentare Venzone in tutto il mondo.
15: Toccante questo racconto, bellissima l'immagine che lo conclude. De Biasi, io torno da lei, spingo un po' indietro le lancette dell'orologio per ricondurla là dove ci aveva lasciato a quella notte del 6 maggio, quando finalmente è andata in caserma, per chiederle quando è che avete realizzato l'entità della catastrofe intorno a voi e poi qual è stato, diciamo, il vostro, lei è rimasto insomma fino al 15 settembre e oltre, qual è stato proprio il vostro contributo di alpini? Lei è rimasto molto legato agli alpini anche, immagino, per questi ricordi.
9: Dunque, la realtà l'abbiamo configurata al mattino, quando è arrivata da Udine, è arrivato il comandante del battaglione e noi con tutta la popolazione, tutta la caserma, eravamo nel campo, nello spazio antistante la caserma, e se eravamo là, che poravamo di qua e di là, perché durante la notte si susseguivano ancora delle scosse, quindi eravamo solo impauriti e sentivamo un grande rumore dei sassi che rotolavano giù dai monti e pensavamo che questi sassi dovessero travolgerci. Quando è albeggiato, il colonnello che arriva ci riunisce, ci mette in ordine e ci dice: guardate che giù, più in giù di qua, a Venzone e a Gemona, le cose sono tragiche, quindi prepariamoci a dare una mano. Noi abbiamo trascorso il venerdì a organizzarci in caserma per creare una piccola tendopoli per le nostre necessità, perché anche noi eravamo terremotati, la caserma non era crollata, ma si era disintegrata in piedi, quindi non si poteva salire. Eravamo con i nostri abiti, io con la mia drop, e avevamo bisogno di... E quindi quel venerdì abbiamo è stata riordinata l'organizzazione della caserma. Ma sabato molti di noi sono stati fatti salire sui camion e abbiamo raggiunto le località di Venzone e di Gemona. Io sono andato a Gemona sabato e domenica.
15: E lì avete visto?
9: E lì ho visto le cose che non avevo mai minimamente immaginato che fossero accadute. E ci siamo resi conto di quanto poco sia il valore della vita, perché noi ci siamo considerati fortunati e cominciare a vedere i cumuli, certo, macerie, le persone, che i familiari che insistevano per estrarre, non so se fossero ancora in vita o comunque chi era caduto sotto,
15: terribile,
9: chi era rimasto sotto. La cosa ci ha riempito di una grande
15: terribile. Queste
9: la
15: sono
9: vita,
15: cose che non si dimenticano.
9: Assolutamente.
15: Questo ci ricorda il valore immenso della vita, per quanto è facile perderla.
9: Certo.
15: Ma siamo proprio in conclusione. Volevo coinvolgerla, direttore Stramonte. Intanto ci tengo a ricordare al pubblico, perché noi parliamo sempre di comunità, di sussidiarietà, che questa è una pagina pazzesca, perché il Presidente del Consiglio Moro decise di trasferire tutti i poteri con grande fiducia alla Regione, la Regione del Friuli ai comuni. I sindaci furono tutti in prima linea, le comunità aiutarono moltissimo. Allora, rispetto alle ricostruzione, come si sono fronteggiate le emergenze dei terremoti negli anni successivi, pensiamo all'Irpinia, all'Aquila, a Amatrice, c'è una lezione che non è stata sempre, diciamo, raccolta, ci sono stati, diciamo, anche interventi un po' più controversi.
17: Vorrei però ricordare in positivo ciò che è stato
15: certamente
17: fatto.
15: Certamente il positivo, diciamo,
17: senza
15: però
17: dubbio.
15: Lì c'è una lezione che pesa.
17: Io credo che noi siamo molto bravi, devo dire, in Italia a costruire, sappiamo costruire bene. Le norme tecniche costruttive e i rigidi criteri antisismici devono essere attuati, chiaramente.
15: Sì.
17: E questo, quando viene fatto, riduce fortemente la vulnerabilità degli edifici. È una lezione che abbiamo imparato. Va attuata, chiaramente, in ogni situazione. Non dimentichiamo che anche nei terremoti che ci hanno, che hanno seguito il 76, abbiamo avuto situazioni in positivo in cui gli edifici hanno resistito perché si sono attuate queste norme tecniche.
15: Quindi questa, diciamo, è la strada che dobbiamo seguire. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia ce la indica con chiarezza. Esatto. Io vi ringrazio veramente per questo intervento. Avrei voluto far durare 3 ore questa puntata, ma insomma torneremo a ricordare veramente quanto c'è da apprendere da ciò che è accaduto in Friuli Venezia Giulia 50 anni fa. Grazie a tutti voi.

0: Sono quelli.
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nell.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
2: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
4: Amiche per sempre. Domani in prima serata.
5: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
11: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
12: Un talento molto lento, voltati.
11: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa.

0: stato generale degli Agostiniani, periodo in cui tu l'hai frequentato dal 2001 al 2013. E questo libro ha un titolo molto agostiniano che si chiama Liberi sotto la grazia, che è un concetto teologico caro a Sant'Agostino. Ce lo spieghi prima di tutto?
1: Sì, assolutamente. Agostino è detto anche proprio il dottore della grazia. E nella regola ai frati e alle suore scrive alla fine: il Signore vi conceda di osservare queste norme non come schiavi sotto la legge, ma come uomini liberi sotto la grazia. Io quando l'ho sentito mi sembrava un po' una magra consolazione all'inizio, perché comunque sempre sotto stai, non sotto la legge ma sotto la grazia. In realtà mi sembra un concetto molto più bello, perché sotto la legge significa avere un giogo, un'oppressione sulle spalle. Stare sotto la grazia significa avere un tetto, un rifugio, un cappello, quindi essere protetti e benedetti, no? Le norme vengono osservate con amore per essere alleggeriti.
0: Andiamo a sentire Papa Leone come si è presentato proprio incontrando in Cappella Sistina all'indomani della sua elezione i cardinali che lo avevano eletto Papa.
2: È essenziale ripetere: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. È essenziale farlo prima di tutto nel nostro rapporto personale con Lui, nell'impegno di un quotidiano cammino di conversione, ma poi anche come Chiesa, vivendo insieme la nostra appartenenza al Signore e portandone a tutti la buona notizia. Dico questo prima di tutto per me, come successore di Pietro, mentre inizio questa mia missione di vescovo della Chiesa che è in Roma, chiamata a presiedere nella carità la Chiesa universale, secondo la celebre espressione di Sant'Ignazio di Antiochia. Egli, condotto in catene verso questa città, luogo del suo imminente sacrificio, scriveva ai cristiani che vi si trovavano: allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo quando il mondo non vedrà il mio corpo. Si riferiva all'essere divorato dalle belve nel circo, e così avvenne, ma le sue parole richiamano in senso più generale un impegno irrinunciabile per chiunque nella Chiesa eserciti un ministero di autorità. Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato, spendersi fino in fondo perché a nessuno manchi l'opportunità di conoscerlo e amarlo.
0: Sparire perché rimanga Cristo, quanto ci parla anche dello stile di Robert Prevost, prima di tutto perché di questo stiamo parlando, come generale degli Agostiniani?
1: Stavo pensando, sì, come generale e anche a un anno di pontificato, forse già qui era racchiusa quella che sarebbe stata la sua intenzione di non apparire e di non cercare gesti appariscenti. Eravamo forse abituati, no? A un Papa molto mediatico. Papa Francesco teneva molto e sapeva molto gestire i segni e i simboli, e quindi forse qualcuno è rimasto un po' deluso da un Papa, Leone, che mira piuttosto a sparire, ecco, l'aveva già detto da subito. Come generale forse non fu diverso, come generale francamente non ci aspettavamo che sarebbe diventato Papa, non ci siamo accorti di questa personalità che adesso stiamo scoprendo. Anche dagli scritti raccolti in questo libro sto scoprendo tante verità, tanta bellezza, tanta profezia di cui non mi ero accorto.
0: Per esempio, che cosa ti ha colpito di più?
1: Già nel 2002, a parte che ho trovato una grande passione per lo stile agostiniano, non nel senso di ordine, ma nel senso di passione per quanto Sant'Agostino possa dire al mondo d'oggi. No?
0: E questo è un po' il sottotitolo, no?
1: Il sottotitolo.
0: La scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia.

0: Perfetto.
1: E qual è l'attualità di Sant'Agostino oggi?
0: Partire dall'umanità. Prima di tutto non avere una teologia affermativa e quindi che si mette in contrapposizione con altri pensieri, ma l'umiltà di mettersi in dialogo. Ho detto che Sant'Agostino è il dottore della grazia, ma anche il maestro dell'umiltà. I nostri fratelli agostiniani scalzi fanno proprio il quarto voto di umiltà. E mi sembra che il Papa incarni questo. Aveva capito, qui si legge dal 2001, l'importanza di non portare come un vessillo la verità, ma di mettersi con umiltà in dialogo, perché oggi soltanto nel dialogo si può trovare un raggiungimento di una verità. Questo è molto forte.
1: Sono cose che ha detto anche a voi lo scorso anno in occasione dell'apertura del vostro capitolo generale. Torniamo a quel discorso.
2: Sant'Agostino, commentando la varietà dei modi in cui lo Spirito Santo nei secoli si è effuso sul mondo, legge tale molteplicità come un invito per noi a farci piccoli di fronte alla libertà e all'imperscrutabilità dell'agire di Dio. Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte. Ciascuno condivida con apertura ciò che ha. Solo così lo Spirito potrà insegnare e ricordare ciò che Gesù ha detto, incidendolo nei vostri cuori perché da essi se ne diffonda l'eco dell'unicità e irripetibilità di ogni battito. In proposito, ci viene anche qui un aiuto di Sant'Agostino che, sempre commentando il miracolo di Pentecoste, osserva come allora le diverse lingue che un uomo poteva parlare erano il segno della presenza dello Spirito Santo, così ora è l'amore per l'unità. Il segno della presenza e della sua presenza. E conclude: avrete lo Spirito Santo quando acconsentirete che il vostro cuore aderisca all'unità attraverso una carità sincera.
1: Dell'umiltà abbiamo già parlato. In questo discorso però c'è anche un altro aspetto, quello della vita interiore, di una inquietudine vissuta prima di tutto da Sant'Agostino e poi in qualche modo affidata al Signore. C'è un passaggio che lui ha raccontato di se stesso, della sua spiritualità da Papa, parlando con i giornalisti in un viaggio aereo di ritorno dal Libano, in cui lui dice: la mia spiritualità è quella di mettere tutto nelle mani di Dio.
0: E ritorna il discorso della grazia, no? Che tutto è grazia. Sono termini molto importanti, sono termini capitali del pensiero agostiniano. L'inquietudine. Io posso raccontarti che sono diventato agostiniano da giovane frequentatore della mia parrocchia. Sono diventato poi agostiniano, sono entrato affascinato da questo concetto. L'inquietudine è una cosa positiva. Non è una cosa negativa per cui tu sei fuori luogo nel mondo, tu sei sbagliato, tu hai qualcosa che non va perché sei inquieto e tutto il sistema ti vuole mettere a tacere l'inquietudine imbottendo di prodotti e di sistemi. E l'inquietudine è positiva perché ti spinge a cercare. Addirittura una frase dirompente di Sant'Agostino che mi affascina, lui dice: laddove sei soddisfatto, là sei morto, perché non cerchi più, no? Quindi mi sembra una parola bellissima da dire soprattutto ai giovani, a tutti, questa idea che l'inquietudine è un motore che ti muove nella vita. E allora l'umiltà, perché l'inquietudine fa capire che c'è qualcosa che non va e lì si crea lo spazio della libertà di azione, no? Se tutto fosse perfetto non saremmo liberi di agire, seguiremmo il flusso e basta. Invece l'inquietudine ti muove un po', lo diceva anche Papa Francesco, non siate giovani sul divano, ecco.
1: Ma poi anche perché, insomma, uno, Ignazio pure parlava di santa inquietudine, Agostino parla dell'inquietudine, è un filo che lega i due.

0: santi e due papi.
1: Esatto. E quindi quando il Papa dice affido tutto nelle mani di Dio, vive questa umiltà di, come ha detto prima, sparire per mettere Dio davanti e noi ascoltare, metterci a seguito di quello che il Signore vuole, essere strumenti.
0: Senti, in questo discorso c'è un'altra parola chiave per capire Robert Prevost, la parola unità. Lo stesso motto in Illo Uno Unum, nell'unico Cristo siamo uno, è un'espressione di Sant'Agostino. Che cos'è questa unità per Sant'Agostino?
1: Mi fai pensare che a proposito prima mi avevi chiesto dell'interiorità e l'interiorità è rientrare in se stessi, cercare Dio dentro di sé, ma non solipsismo. Ed eccoci l'unità. L'interiorità ti fa capire che sei un tutt'uno con il mondo, con ogni essere umano, cristiano o non cristiano. E l'unità non solo è il principio fondante degli agostiniani e quindi di Papa Leone, ma è, io sono convinto, il problema cruciale del nostro tempo. Cercare di lavorare per l'unità e non a caso io credo lo Spirito Santo...
0: Ma che significa questa parola? Perché può avere tante accezioni.
1: Prima di tutto c'è un
0: termine... Significa questa parola in Prevost, in Sant'Agostino.
1: Sì, sì, sì.

0: non è uniformità, non è massificazione. L'unità è collaborazione tra i diversi e ascolto della ricchezza dell'altro. Addirittura Sant'Agostino dice che nessuno di noi ha la verità in tasca, ma se ognuno di noi nell'interiorità trova il suo pezzettino di verità e poi lo condivide con gli altri, nella comunità si trova la figura intera della verità, dell'unità. E quindi l'unità è proprio la cooperazione dei diversi, la scoperta della ricchezza.
1: Senti, che cosa significa unità nella Chiesa? Te lo domando perché in uno dei discorsi pronunciati da Papa Leone, credo addirittura nella messa d'inizio del pontificato, ha detto che il desiderio più grande era proprio quello di una Chiesa unita, seme di un mondo unito. Questo tema dell'unità torna anche nel Priore Generale degli Agostiniani, e che tipo di unità è? È una unità, come dicevi tu, che rispetta le differenze, o è una forma, come dire, più bassa di mediazione?
0: Sì, lui lo dice spesso, è una unità molto equilibrata. Fammi fare anche una parentesi. Quando io ho visto questo libro, la raccolta degli scritti di quando era padre generale, mi sono detto, può interessare a me che sono agostiniano, ma al mondo perché deve interessare un libro così? E poi ho capito, leggendo, ho capito che veramente ci sono temi universali e utili per oggi, perché è molto profetico. C'è questa unità che lui ha sempre cercato da padre generale. Diciamo così, a livello di governo il padre generale del nostro ordine non ha tanto potere, perché deve coordinare i provinciali, e lui ha cercato molto di fare questo e soprattutto di aiutare le federazioni. Ci sono discorsi alla Federazione dell'America Latina, alla Federazione dell'Europa, dell'Africa, perché si crei un'amalgama che non cancelli le diversità. Io penso che venivamo da un papato straordinario. Papa Francesco ha assunto molto il coraggio di abbattere certe sicurezze, ma questo comportava un rischio, ha comportato il rischio di una certa crisi, frattura, possibilità di frattura all'interno della Chiesa. E il Papa adesso sente molto il problema e la chiamata a ricucire.
1: Senza però erigere i muri.
0: Esatto.
1: Questo. Andiamo a sentire un altro passaggio che ci riporta a un'altra parola fondamentale, la parola pace.
2: Dalla Terra Santa all'Ucraina, dal Libano alla Siria. Dal Medio Oriente al Tigray e al Caucaso, quanta violenza! E su tutto questo orrore, sui massacri di tante giovani vite che dovrebbero provocare sdegno, perché in nome della conquista militare a morire sono le persone, si staglia un appello, non tanto quello del Papa, ma di Cristo, che ripete: pace a voi. La pace di Cristo non è il silenzio tombale dopo il conflitto, non è il risultato della sopraffazione, ma è un dono che guarda le persone e ne riattiva la vita. Preghiamo per questa pace, che è riconciliazione, perdono, coraggio di voltare pagina e ricominciare. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. I popoli vogliono la pace, e io, col cuore in mano, dico ai responsabili dei popoli: incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo, perché gli altri non sono anzitutto nemici, ma esseri umani, non cattivi da odiare, ma persone con cui parlare. Rifugiamo le visioni manichee tipiche delle narrazioni violente che dividono il mondo in buoni e cattivi. La Chiesa non si stancherà di ripetere: tacciano le armi.
1: Forse questo passaggio di evitare

0: Tentazioni manichee che dividano il mondo in buoni e cattivi è un passaggio molto importante perché la guerra e la logica di guerra è una logica semplificata che non ci fa vedere l'altro, ci fa vedere solo appunto il nemico
1: Nemico.
0: e non un interlocutore possibile.
1: Lo ricordiamo, è un tema assolutamente caro a Sant'Agostino che per 9 anni fu manicheo. Sant'Agostino sempre ha ricercato la verità, la mamma era cattolica e quindi ha cominciato a cercarla nella Chiesa e l'ha subito rifiutata come dogmatica, la Chiesa non mi interessa, devo cercare la verità con la razionalità. Ha incontrato i manichei che promettevano con la razionalità di spiegare tutto. Agostino per 9 anni è stato in questa eresia e quindi conosceva bene il fascino e la pericolosità di dividere il mondo in buoni e cattivi. E quindi è naturale che il Papa usi questo termine perché è quello che sta vedendo nel mondo oggi. Mi sembra che a tutti i livelli il Papa parli di dialogo. Bellissimo quando ha
0: Senti, parla
1: detto.
0: anche tanto di giustizia, scusa se ti interrompo, abbiamo pochissimo tempo. E qui c'è tutta l'attenzione sociale di uno che da Papa ha scelto di chiamarsi appunto Leone XIV in omaggio al Leone XIII, autore della Rerum Novarum e dunque padre della dottrina sociale moderna della Chiesa Cattolica.
1: Sì, a me piace anche fare riferimento all'Apocalisse quando si aspetta il leone di Giuda e viene un agnello. È veramente un leone che è agnello vincitore, disarmato e disarmante. La giustizia si trova tantissimo nel libro Liberi sotto la grazia. È accompagnata alla vittoria sulla povertà, alla lotta alla povertà che non è soltanto assistenzialismo, è opera di giustizia. Non c'è pace senza giustizia, lo cita, lo disse Giovanni Paolo II, non c'è giustizia senza perdono.
0: L'attenzione ai poveri è stata una costante anche del
1: Costante,
0: generale.
1: costante, posso dire che non me ne ero accorto, ce lo siamo detti con un confratello, ma come mai ce ne accorgiamo tardi? Confratello ha detto, quando arriva un discorso del generale, non dico nello spam, ma lo mettiamo nell'archivio, tra le cose che sembrano solite. E invece adesso ci accorgiamo di quanto è
0: Per
1: importante.
0: fortuna, insomma, che l'archivio è rimasto. Grazie davvero a padre Francesco, noi ci salutiamo, ma come ogni venerdì ci salutiamo lasciando la parola a Don Pino Lorizio, che lo sapete, per il nostro portale tv2000.it, ogni giorno sceglie una parola attraverso la quale commentare il Vangelo del giorno. Quella che facciamo adesso vedere è il commento al Vangelo di domenica. Festeggiamo l'Ascensione, la parola scelta da Don Pino è proprio Ascensione. Noi ci vediamo lunedì alle 17:30 come sempre. Buona domenica.
2: Celebriamo oggi l'ascensione del Signore, cioè il suo allontanarsi definitivamente dalla vita terrena, dopo le apparizioni che sono seguite alla sua risurrezione, in modo che gli apostoli potessero fare esperienza del risorto. L'esperienza della risurrezione non l'ha fatta nessuno, se non Gesù stesso, ma i discepoli, gli apostoli, hanno fatto esperienza del risorto, che si è presentato a loro proprio per dare un senso a quella tomba aperta e vuota che è stata visibile come tale nel giorno di Pasqua. Allora Gesù viene ad essere presente come risorto nella vita degli apostoli, ma a un certo punto, dopo 40 giorni, e i numeri nella Bibbia sono sempre simbolici, ricordano per esempio i 40 giorni del deserto, i 40 giorni delle tentazioni di Gesù, dopo questi 40 giorni si conceda, è un saluto, ma questo saluto è importante col messaggio che Gesù intende dare durante la sua ascensione. Infatti dice agli apostoli, non ve ne state a guardare il cielo, come per dire, abbiate d'ora in poi i piedi per terra, con la consapevolezza che anche se non mi vedete, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, questo essere con noi di Gesù ora è diverso. Non è un essere con noi che si può toccare e vedere e sentire e ascoltare con i sensi, ma è uno stare con noi che dobbiamo comunque percepire, perché in questo modo il Signore

Signore asceso al cielo non si allontana definitivamente dal mondo, ma la sua presenza nella Chiesa è la presenza attraverso lo Spirito di un Cristo vicino, non solo lontano da noi, e che dobbiamo sentire sempre più vicino anche dopo la sua ascensione al cielo.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
2: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
2: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'800 70 82 20 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
3: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
10: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
11: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
12: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
13: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
14: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
15: Fino al 17 maggio partecipa al concorso Paga Penny. Ogni mese un premio diverso. Spendi almeno 35 euro, puoi vincere un premio da 1000 euro per una vacanza con chi vuoi tu. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Solo con Penny Card.
16: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
17: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere.

0: CIRM, che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
2: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
1: Effetto Notte, questa sera alle 23:10.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni. Come ogni venerdì, vogliamo ricordare e pregare in modo particolare per i giovani, specialmente per quelli che ne hanno più bisogno, perché si trovano a vivere particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che accenderemo quando il tempo ce lo permetterà, a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre mio, se è possibile passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Con Maria, donna forte nella prova, chiediamo al Padre che non permetta che cadiamo nella tentazione.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
1: e nell'ora
2: della nostra
1: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Con Maria, donna dal cuore trafitto, preghiamo il Padre di saper accogliere il mistero del dolore nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci
3: alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo. Con Maria, donna forte e coraggiosa nella passione del Figlio, chiediamo al Padre di appassionarci all'edificazione del Regno di Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e metti a noi i nostri debiti, come anche noi li mettiamo ai nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
3: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Con Maria, donna forte e coraggiosa sulla via del Calvario, chiediamo al Padre il coraggio e la forza di camminare con la nostra croce dietro a Gesù.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci da male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero doloroso, la morte di Gesù in croce. Gesù gridò con voce forte, Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Con Maria, donna forte e coraggiosa ai piedi della croce, preghiamo il Padre per i tanti crocifissi che ancora oggi affollano la storia dell'umanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: O Maria, donna coraggiosa, tu che sul Calvario, pur senza morire, hai conquistato la palma del martirio, rincuoraci con il tuo esempio a non lasciarci abbattere dalle avversità. Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. E se ci sfiora la tentazione di farla finita, perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi, siediti sui nostri sconsolati marciapiedi, ripetici parole di speranza. Maria, confortati dalla tua presenza, come guardasti la piccola Bernadette, guardaci e sostieni i nostri passi vacillanti e donaci conforto e pace. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Alleanza USA-Cina, dal vertice i due leader si salutano con toni trionfalistici sui contratti sottoscritti. Per Trump, fantastici accordi. Per il leader cinese Xi, raggiunti importanti intese, ma sul piano diplomatico l'unico fronte certo è il nodo Taiwan. Attacco massiccio a Kiev, si aggrava il bilancio dei raid russi sulla capitale, 24 morti, 47 feriti. La reazione di Zelensky: non lasceremo niente impunito. Le forze ucraine colpiscono un grattacielo a sud di Mosca, allarme droni fino alla Finlandia, e chiude l'aeroporto di Helsinki. In cerca dei corpi, la tragedia delle Maldive: 5 italiani morti negli abissi durante un'immersione, riportato in superficie solo un corpo. Le ricerche riprendono domani per via del maltempo. Sulle cause si battono tutte le piste. La Procura di Roma apre l'inchiesta. Giustizia e dignità. Papa Leone interviene sul rispetto dei diritti umani universali. No alla pena di morte e alle torture, dice, ricevendo i partecipanti alla conferenza OSCE sul narcotraffico. Nevicata di maggio, la primavera può attendere. Sulle Dolomiti da stamattina continua a fioccare come fosse inverno, 10 gradi sotto zero, allerta gialla in 6 regioni, ma domani cambia tutto, arriva l'anticiclone africano e da domenica verso i 30 gradi su tutta l'Italia. E buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG 2000 in apertura. Dunque, il Medio Oriente in fiamme con nuovi attacchi diretti all'Iran, i primi da Arabia Saudita ed Emirati Arabi, concluso intanto il bilaterale Cina-Stati Uniti, ma sembra che abbia prodotto soltanto numerosi accordi commerciali senza effetti diretti per una tregua. I servizi di Antonio Soviero e Marco Burini, vediamo.
1: Terminato il faccia a faccia con Xi Jinping, Trump avverte l'Iran: la mia pazienza si sta esaurendo. Ha dichiarato il presidente USA, che sull'Air Force One ha anche insultato un cronista del New York Times, che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate e gli arsenali di Teheran non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. Inoltre il presidente si è detto disposto a una sospensione di 20 anni del programma nucleare iraniano. Il regime sciita sostiene di aver avuto segnali da USA per riprendere i colloqui e di essere interessato alla proposta di acquisto del proprio uranio da parte di Putin, ma sottolinea che non è questo il momento. Infine, fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo cui, dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio, gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran, e con lo stretto di Ormuz bloccato, sempre gli Emirati accelerano sulla costruzione del

0: Nuovo oleodotto.
1: Trump ha detto che sull'Iran lui e Xi Jinping la vedono in modo molto simile, ma in realtà la Cina non ha preso impegni precisi. C'è solo un accordo di massima perché non ci siano pedaggi nello stretto di Hormuz e Teheran non abbia la bomba atomica. Anche sul resto, il vertice di Pechino non ha risolto granché. I nodi restano: Taiwan, tariffe, tecnologia e più in generale la supremazia globale. Xi Jinping, che è uno statista, ha parlato di una stabilità strategica costruttiva, rivendicando un rapporto alla pari che scongiuri la cosiddetta trappola di Tucidide, il conflitto tra la nuova potenza emergente e la vecchia potenza dominante. Trump, che è un affarista, si è concentrato sui contratti. Nel viaggio è stato accompagnato da 17 amministratori delegati delle grandi corporation americane: agricoltura, terre rare, semiconduttori, auto elettriche, aerei. Tanti i settori in cui si incrociano gli interessi delle due superpotenze. Mentre c'è un punto su cui Xi Jinping non transige: Taiwan, l'isola che per il signore del Celeste Impero è una provincia ribelle da sottomettere. Washington deve smettere di sostenerla, anche militarmente, è la richiesta di Pechino.
2: E poi l'altro fronte di guerra, l'Ucraina, oggi giornata di lutto nazionale dopo il raid russo che ieri ha provocato una strage fra i civili, scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev. Sentiamo Fabio Bolzetta.
3: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo di circa 30 ore consecutive, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca. 3 vittime e 12 feriti, tra cui bambini, è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri 2 villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhia e ha aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro degli esteri italiani ha rilanciato la scelta condivisa di un mediatore. Mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri tra la Russia e l'Ucraina, con 205 soldati liberati per parte, in tutto 2000 faranno rientro a casa.
2: Le parole del Papa, no alla pena di morte, no alle torture, così Leoni all'udienza alla conferenza promossa dall'OSCE sulla lotta al narcotraffico. Ci aggiorna Rita Salerno.
4: Remains sovereign. While no person or group.
5: No all'uso della pena di morte, della tortura e di qualsiasi forma di punizione crudele o degradante, perché tutti hanno una dignità da rispettare, anche se hanno commesso crimini. Lo puntualizza Papa Leone XIV incontrando i partecipanti alla conferenza interparlamentare promossa nella regione OSCE sulla lotta contro la criminalità organizzata. Nel suo discorso in inglese il pontefice fa presente che la vera giustizia non si può soddisfare con la sola punizione. Occorre puntare ad approcci basati su perseveranza e misericordia, orientati alla rieducazione e al pieno inserimento di chi è stato condannato.
4: The Holy See is firmly convinced that the rule of law.
5: Lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale debbono procedere di pari passo in unità, rimarca Prevost, perché sono indispensabili per lo sviluppo umano integrale. Un sistema di giustizia penale, per essere efficace e credibile, ammonisce il Papa, deve essere capace di prevenire e contrastare la produzione e il traffico di stupefacenti. E conclude ricordando che è essenziale puntare sull'educazione in famiglia e a scuola per comprendere gli effetti devastanti delle droghe.
2: Dramma Libano. Solo negli ultimi 8 giorni, nonostante il cessate il fuoco in atto, almeno 59 bambini sono stati uccisi o feriti. A riferire il tragico conteggio è l'UNICEF, richiamando l'attenzione sulle gravi violazioni in atto. I bambini, scrive l'UNICEF, dovrebbero andare a scuola, giocare per riprendersi da mesi di paura e sconvolgimenti. Invece sono le prime vittime della guerra. E sui diritti negati, le parole di Sergio Mattarella: in troppe parti del mondo il diritto internazionale viene apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, ha aggiunto il capo dello Stato nel messaggio inviato al Comitato per i 50 anni dal processo dell'ex campo di concentramento di Trieste, la Risiera.

0: di San Sabba. Voliamo adesso alle Maldive per la tragedia dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un'immersione. Riprenderà domani il recupero dei submorti. Oggi è stato rinvenuto solo il corpo di Gianluca Benedetti. Il servizio è di Beatrice Bossi.
1: Le operazioni di recupero sono state sospese, la pioggia e le forti correnti le classificano ad altissimo rischio. Riprenderanno domani, quando il tempo sarà migliore. Intanto, le acque delle Maldive hanno ridato alla terra il primo corpo, quello di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. Il suo cadavere è stato trovato in una grotta a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo Vavù. I soccorritori sono convinti che anche gli altri quattro corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia, della ricercatrice genovese Muriel Oddenino e del biologo appena laureato Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Non si sa ancora cosa li abbia uccisi tra i coralli dell'Oceano Indiano, dal disorientamento ai gas impuri. La Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause.
0: La politica con il dibattito tra maggioranza e opposizione sulle missioni militari all'estero. Augusto Cantelmi.
2: Prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano, a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato delle Nazioni Unite, saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche le missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto, giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula mentre continua lo sciopero della fame.
3: Sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
4: Grazie, onorevole Giachetti.
2: Dopo l'intervento del Presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti di centrodestra di garantire il numero legale in commissione, Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'Aula.
0: La guerra spinge i prezzi, sale al 2,7% ad aprile l'inflazione in Italia, un aumento registrato soprattutto sui prodotti energetici e sugli alimentari. Pierluigi Vito.
5: C'è una notizia buona e una cattiva. La cattiva è che l'inflazione ad aprile 2026 ha toccato il più 2,7% rispetto a 12 mesi fa. Quella buona, per così dire, è che secondo le stime del mese scorso poteva arrivare al 2,8%. Insomma, gli effetti della guerra in Iran continuano a ripercuotersi sul nostro conto in banca. Pesa su tutto il rialzo dei prezzi dell'energia e dei carburanti, dove si registrano gli aumenti maggiori. Il che influenza praticamente ogni filiera produttiva e distributiva. Basti pensare ai rincari degli alimentari non lavorati, che finiscono per trasferirsi sul carrello della spesa. A significare che la crisi attuale colpisce i consumi di prima necessità, a cui le famiglie non possono rinunciare. Secondo calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori, una coppia con due figli dovrà fronteggiare un aumento complessivo del costo della vita di 1.024 euro su base annua. Mentre l'ADOC chiede al governo interventi di monitoraggio dei prezzi e alle aziende che registrano extra profitti di calmierare i costi per gli utenti.
0: Lotta all'evasione in Sardegna, scoperte 100 barche estere non dichiarate al fisco. Il reparto operativo delle Fiamme Gialle ha condotto un'imponente attività di polizia economico-finanziaria nel settore nautico, individuati 100 yacht riconducibili a residenti in Italia, ma battenti bandiere straniere per non pagare le tasse. Il valore delle sanzioni contestate supera i 20 milioni di euro. E adesso la stretta in arrivo sulle assenze per malattia. Cresce il numero delle visite fiscali e degli ispettori dell'INPS. Vediamo allora tutte le novità con Federico Plotti.
6: Debuttano le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. Una misura per contrastare soprattutto le assenze irregolari in un contesto in cui certificati medici e visite fiscali continuano a crescere. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul Polo Unico di Tutela della Malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità, che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. Ma la procedura di gestione della malattia non cambia nella sostanza. Il medico curante dovrà sempre inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Il lavoratore sarà tenuto a comunicare al datore il numero di protocollo che consente la verifica della documentazione. Durante il periodo di malattia il dipendente dovrà rispettare l'obbligo di reperibilità presso il domicilio indicato.
0: Scatta da domenica prossima, 17 maggio, l'obbligo della targa anche per i monopattini elettrici. I proprietari dovranno dotarsi di apposito contrassegno rilasciato dalla motorizzazione civile. Multe fino a 400 euro, già rilasciati 50.000 contrassegni al prezzo di 35 euro ciascuno. Le richieste possono essere presentate esclusivamente online entro oggi. La cronaca con gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. Facciamo il punto allora con Amelia Cartia.
7: I genitori di Chiara Poggi hanno fatto sapere di aver sporto una serie di denunce per diffamazione aggravata e stalking nei confronti di blogger, giornalisti e organi di stampa che hanno preso di mira la famiglia della 26enne uccisa a Garlasco, insistendo anche sulla sua vita privata. Novità anche su Andrea Sempio, unico indagato dell'inchiesta bis sul caso. Dopo il ritrovamento di 10 righe manoscritte in un fascicolo sulla sua archiviazione, si parla adesso di 4 telefonate tra l'indagato e il carabiniere oggi in pensione Silvio Sapone. Risalirebbero al 21 gennaio 2017, dunque ante precedenti all'invito a comparire del 18 febbraio. Non lo conoscevo, dice il carabiniere. Il sospetto dei PM è che gli abbia telefonato per agevolarlo. Anche l'unico condannato per il caso, infine il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è tornato sulle pagine dei giornali con la pubblicazione delle conversazioni tra lui e il suo difensore Giarda. Secca la reprimenda dell'Unione delle Camere Penali, una questione di straordinaria gravità per il rispetto delle garanzie costituzionali.
0: Voliamo in Cisgiordania, dove si è svolto il congresso di Fatah, il principale partito politico palestinese fondato da Arafat, che ha riconfermato Abu Mazen, 90 anni, come leader del movimento. La corrispondente Alessandra Buzzetti.
8: Lo hanno confermato ieri per acclamazione il leader del partito Fatah, ma Abu Mazen, 90 anni, da più di 20 anche presidente dell'autorità palestinese e dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, sa bene che il partito fondato dal carismatico Arafat è divorato dalle faide interne ed è al minimo storico del consenso popolare. Immettere forze fresche, l'obiettivo a parole dell'ottava conferenza generale di Fatah, non accadeva da 10 anni, in cui i 2.600 delegati, collegati anche da Beirut e da Gaza, domani eleggeranno i 18 membri del Consiglio centrale, l'organo direttivo di Fatah, e gli 80 del Comitato rivoluzionario. Ha generato ben più di un mugugno la candidatura del figlio di Abu Mazen, Yasser Abbas, imprenditore milionario del tabacco, accusato dai suoi detrattori di usare i finanziamenti pubblici per i suoi affari personali. «Ditemi il nome di un corrotto e lo farò perseguire dalla giustizia», ha detto ieri l'anziano presidente, ma è noto come proprio la corruzione dell'autorità palestinese sia una delle ragioni del crollo del consenso popolare, insieme alla debolezza davanti all'occupazione israeliana di sempre più territori palestinesi, usando anche la violenza incontrollata dei coloni. «Diciamo no alle successioni ereditarie e all'esclusione nelle candidature», dice un membro di Fatah collegato da Gaza, alludendo al figlio del presidente e ai candidati esclusi perché troppo legati ad Hamas. Il presidente palestinese si dice pronto ad indire entro l'anno le elezioni presidenziali. Non si tengono dal 2005, quando Hamas andò al potere a Gaza, ma al di là degli ostacoli posti dal governo israeliano e dalla paura di un voto di pancia per l'islamismo radicale, non si percepiscono volontà e capacità di fare spazio a nuovi leader legittimati dal consenso popolare.
0: Ora riflettori accesi sulla situazione a Cuba, paese allo stremo. Non abbiamo più niente, dice il ministro dell'Energia. Allarme, rischio epidemie. Maurizio Dischino.
9: Il popolo cubano esasperato manifesta di notte nella capitale La Habana per rivendicare il

diritto all'elettricità e per ricordare che sono sempre più pesanti le conseguenze dell'embargo energetico imposto a fine gennaio dal presidente americano Donald Trump. La corrente viene a mancare sempre più spesso, anche per 40 ore consecutive.

0: eventi per i cubani. Marco Rubio, segretario di Stato americano con origini cubane, il 13 maggio ha rinnovato l'offerta di Washington di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari, a condizione che vengano distribuiti attraverso la Chiesa Cattolica e accompagnati da riforme significative. Se il governo statunitense è davvero disposto a fornire aiuti, ha dichiarato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, non incontrerà ostacoli né ingratitudine, ma il danno a Cuba potrebbe essere mitigato in modo più semplice e rapido con la revoca o l'allentamento del blocco.
1: Telefonata fra Papa Leone XIV e Tawadros II, Papa della Chiesa Copta, in occasione della giornata dedicata all'amicizia fra le due chiese. Sentiamo Paolo Fucili.
2: In un mondo afflitto da così tante guerre, specie in Medio Oriente, oggi più che mai i cristiani devono impegnarsi per la piena unità, per dare testimonianza insieme del principe della pace sull'esempio dei martiri innumerevoli che han sofferto nel suo nome, scrive Papa Leone. Lettera indirizzata al Papa di Alessandria, Tawadros II, la più alta autorità dei cristiani copti egiziani. Dopo secoli di incomprensioni del passato, oggi si celebra anche una giornata per l'amicizia fra copti e cattolici. Ridarle impulso è stato uno dei temi, riferisce la sala stampa vaticana, del cordiale colloquio telefonico stamattina fra Leone e Tawadros, consapevoli della comune responsabilità per annunciare il Vangelo e promuovere pace e riconciliazione, specie nel tanto provato Medio Oriente. La lettera di Leone si conclude con l'augurio di incontrare presto Tawadros di persona, già accolto calorosamente da Francesco così 3 anni fa.
1: Veniamo in Italia, stagione meteo fuori dall'ordinario, nevicata di maggio in alta Valbadia. La perturbazione sta scivolando su tutta l'Italia con rovesci e aria fredda, portando neve tardiva sulle vette che nel frattempo però erano già fiorite. Clara Iatosti.
3: Continua a nevicare in Alta Badia. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni d'inverno che di primavera. I fiori che cominciavano a fare capolino nelle valli sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Bordò e nella provincia di Bolzano il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia. Sotto la neve grano, dicevano i nostri anziani.
4: In questi giorni è molto comune avere questo freddo perché vengono da lassù.
5: Questo metà maggio, insomma, ci si aspetta qualcos'altro metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
6: Così comunque adesso non va tanto bene, ma questo passerà un paio di giorni, poi penso che va bene.
7: Le nevicate, ieri è nevicato parecchio, se fosse stata questa nevicata ci vorrebbe a Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera, quindi noi spesso succede che può capitare che nevichi, eh.
8: Qui siamo a 2000 metri e questo alla fine è tutto normale.
1: Famiglia e fragilità è il titolo dell'incontro che si è tenuto oggi al Policlinico Gemelli in occasione della giornata internazionale della famiglia. Momento di riflessioni a cui ha preso parte anche la ministra Eugenia Roccella. Lo ha seguito Alessio Orlandi, vediamo.
9: Luogo di educazione, di sostegno affettivo e crescita personale, ma anche centro di amore e solidarietà. Nel corso del tempo la famiglia, di cui oggi si celebra la giornata internazionale, è cambiata di pari passo con la società, ma quasi sempre ha sopperito alle mancanze dello Stato, tema di cui si è discusso oggi all'incontro Famiglie e Fragilità al Policlinico Gemelli di Roma.
10: È il pilastro della nostra società, se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
9: In un contesto caratterizzato da forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni.
11: Dalle politiche fiscali alle politiche di trasferimenti economici e comprenda anche poi il sostegno nel mondo della scuola, la cura dei caregiver familiari e da ultimo insomma una nuova cittadinanza alle famiglie affinché possano svolgere il loro compito educativo verso le nuove generazioni.
9: Nel nostro paese sempre più giovani, spesso a causa dell'incertezza economica o lavorativa, rinunciano alla possibilità di costruire una famiglia.
8: Fare figli appunto non è soltanto, si fanno i figli per le pensioni, per l'equilibrio del sistema pensionistico.

0: professionistico o sanitario. Io penso che dobbiamo tornare ad avere l'idea di fare figli per la nostra felicità, ma anche per un'idea di futuro che investe tutta la comunità, una vitalità che poi si riflette su tutta la comunità.
1: Ora a Torino per la 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro, fino a lunedì a Lingotto, sul tema Il mondo salvato dai ragazzini. Ricco anche il programma degli incontri di oggi nello stand dei Media Cei, Avvenire, Agenzia SIR, TV 2000 e Radio in Blu 2000, insieme all'Unione Editori e Librai Cattolici. Fra gli interventi odierni, quello del prefetto del Dicastero per la Cultura, il cardinale José Tolentino de Mendonça, dal titolo Se non ritornerete come bambini. Concluso a Como la 16ª edizione del Festival Internazionale della Poesia, fra le iniziative promosse anche una staffetta poetica di letture fra sport e letteratura curata dagli studenti liceali. Seguiamo Cesare Cavoni.
2: Umberto Saba, Vittorio Sereni, Franco Loi sono solo alcuni nomi di grandi poeti italiani che hanno dedicato versi indimenticabili allo sport. Nomi richiamati alla mente dall'appena conclusa 16ª edizione di Europa in Versi, intitolata L'aura del gioco, poesie in campo aperto, organizzato dall'associazione La Casa della Poesia di Como e diretto da Laura Garavaglia, un festival che ha unito sport e poesia.
3: Lo sforzo dell'atleta che appunto impegna il fisico e la mente per raggiungere la performance perfetta con lo sforzo del poeta o dello scrittore che allo stesso tempo mettono in gioco la propria creatività e quindi lo sforzo anche mentale ma anche fisico che richiede la scrittura per poter trasmettere agli altri il proprio vissuto.
2: Il tema del rapporto tra sport e poesia scelto per l'edizione di quest'anno è molto più di un semplice esercizio di stile, è un ponte ideale verso i valori fondanti della dichiarazione Schuman. Nel 1950 Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, immaginò un'Europa in cui risorse come il carbone e l'acciaio non fossero più motivo di guerra, ma strumenti di condivisione. Oggi lo sport e la poesia operano su quello stesso piano universale. Numerosi poeti di valore nazionali e internazionali, nonché editori italiani davvero liberi, che hanno sposato il progetto della poesia così dimenticata nel nostro paese.
1: Ora il Festival del Cinema di Cannes, giornata segnata dal debutto alla regia di John Travolta e poi tutti gli altri film in concorso. Vi ricordo stasera alle 23:10 su TV 2000 l'appuntamento con una puntata speciale di Effetto Notte. Seguiamo allora Fabio Falzone.
4: Questo giovanotto ha l'aviazione nel sangue.
5: Per se stesso è riservato un cameo, ma nel film che firma da regista e che lo porta sulla croisette c'è molto di lui. John Travolta dirige Volo notturno per Los Angeles, un bambino, la passione per il volo, un viaggio verso Hollywood. Al centro il ragazzino e sua madre, aggiungete la passione per il ballo e il quadro è fatto. Lascia a bocca aperto in concorso Gentle Monster, Mostro Gentile di Marie Kreutzer, interpretato da una bravissima Lea Seydoux da premio. La protagonista scopre che suo marito è coinvolto in un'indagine riguardante materiale pedopornografico. La sua vita si sfalda tra dubbi e certezze inquietanti. Un film importante. E a Cine Classique, ma arriverà in sala anche in Italia, L'Age d'Or, la storia lunga un secolo, il Novecento, di due donne tra guerre, alluvioni, momenti di speranza e di disperazione tra materiali d'epoca e attori reali. Il film riporta a Cannes Ile Yara Vianello, che proprio qui aveva debuttato giovanissima con Corpo Celeste, diretto dalla Rohrwacher.
6: Ho ritrovato questa canna rinnovata dopo tanti anni e questo ancora meglio forse da un lato perché sono diversa io, più cresciuta e
7: Certo.
6: questo è un film molto particolare in cui veramente ho trovato tanta fierezza per me stessa che difficilmente ho trovato altre volte.
1: Adesso ci fermiamo, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
7: La spesa intelligente!
9: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
10: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
11: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
12: La vita cambia a una certa età. Vivi l'età con Meritene. Meritene ti protegge con una soluzione completa di vitamine, minerali e proteine per mantenere tono e forza. Meritene, l'alleato che dà forza alla tua forza. Quando la perdita di forza muscolare è una sfida, chiedi al tuo medico Meritene Clinical Drink.
13: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafoglio.
14: E a te, che puoi immergerti nelle tue passioni.
13: Con tutti i prodotti 4 salti in padella, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
15: Apritevi a una nuova filosofia
16: greca.
15: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
16: bontà.
17: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
18: Intenditori, godetevi l'infinita varietà di gourmet gold, soffici mousse, straccetti in salsa, squisiti tortini, semplicemente sublimi. Gourmet gold.
19: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
20: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
21: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zinil. Buono, leggero e senza lattosio.
22: Papà, e la fiaba?
23: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni. Verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
22: Wow! E c'è la sirena?
24: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
25: E un sacco di concerti!
26: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico.
1: Ed eccoci qui, tornati in diretta per un'ultima notizia di sport che riguarda il tennis, la leggo con voi. E Casper Ruud, il primo finalista degli internazionali di Roma, il norvegese ha battuto in due set per 6-1-6-1 in semifinale Luciano Darderi, facendo svanire così il sogno dell'italiano di giocare domenica prossima per il titolo. Bene, con questo è tutto. Prima il meteo, poi la Santa Messa, prossima edizione alle 20:45. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.
27: Installare un montascale è molto costoso.
28: Ma va!
27: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
29: Venerdì, nuova perturbazione in arrivo. Tempo compromesso dalle precipitazioni su tutte le regioni, fenomeni più intensi sul nord-est. Venti forti di libeccio, mari molto mossi. Sabato, pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato al nord-ovest e ancora molto instabile o perturbato al nord-est, dove ci saranno rovesci e temporali forti.

Venerdì, pressione in diminuzione. Giornata con piogge diffuse e con temporali con grandine su Toscana, Umbria e Lazio. Piovaschi sulle Marche, parzialmente soleggiato altrove. Sabato, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà instabile o anche perturbato con precipitazioni localmente intense e sotto forma di rovescio temporalesco. Fresco. Venerdì, pressione non così salda. Nel corso del giorno saranno infatti possibili delle piogge alternate a schiarite sulla Campania, in nottata su Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Sabato, la pressione è bassa. Giornata con un tempo più piovoso e temporalesco sui settori tirrenici e in Sicilia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Venti forti.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: In prima visione,
2: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
3: Che cosa diciamo ai bambini?
4: A che proposito?
3: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
5: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
3: Dove è andata la mamma?
4: Non lo so, bambolina. Mamma!
5: La bambina che raccontava i film.
3: Che film vuole che le racconti?
5: Questa sera, in prima serata.
6: I sogni dei bambini hanno bisogno di essere accompagnati nel tempo, con un gesto concreto e duraturo. Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 92 60 50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
10: Io sento ovattato.
11: Devo sempre farmi ripetere le cose. Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
12: Mi manca un po' la relazione con le persone.
13: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
14: Mamma mia.
5: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803 800.
15: I nostri nuovi server. Hai visto cosa hai fatto?
16: Io non ho fatto niente.
17: Sono Samantha.
18: Io sono Nelly.
19: Forse ci metteranno nella stessa classe.
20: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
21: Sono contenta che tu sia qui.
22: Credo che diventeremo grandi amiche.
23: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
24: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
25: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
5: Amiche per sempre. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il
0: tuo Spirito. Buonasera a tutti, benvenuti a nostra celebrazione. Noi che vogliamo salutare tutti quelli che ci seguono attraverso la TV 2000, anche attraverso gli streaming YouTube. E cari fratelli e sorelle, il Signore ci chiama alla conversione. Davanti alla misericordia di Dio, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei l'Eterno Sacerdote della Nuova Alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Cristo eleison. Signore, che ci fai concittadini dei Santi nel Regno dei Cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Preghiamo per tutte le nostre intenzioni particolari, per le nostre famiglie, per i ammalati, per la pace nel mondo. Esaudisci, o Padre, le nostre preghiere, perché con l'accoglienza del Vangelo si compie in ogni luogo la salvezza acquistata dal sacrificio di Cristo e la moltitudine dei tuoi figli adottivi ottenga la nuova vita promessa da Lui, parola di verità. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre Paolo era a Corinto, una notte, in visione, il Signore gli disse: «Non aver paura. Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso.

0: Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava fra loro la parola di Dio. Mentre Gaglione era proconsole della Caia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero davanti al tribunale dicendo: Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere. Ma Gaglione disse ai giudei: Se si trattasse di un delitto o di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole, o di nomi, o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale, ma Gaglione non si curava affatto di questo. Paolo si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo, a causa di un voto che aveva fatto. Parola di Dio. Dio è re di tutta la terra. Dio
1: è re di tutta la terra.
0: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché è terribile il Signore l'Altissimo, grande re su tutta la terra. Egli ci ha sottomesso i popoli, sotto i nostri piedi ha posto le nazioni, ha scelto per noi la nostra eredità, orgoglio di Giacobbe, che egli ama. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba, cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni.
1: Dio è re di tutta la terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. La donna quando partorisce è nel dolore, perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, vorrei iniziare la nostra riflessione da queste due frasi. Non aver paura, io sono con te. Anche ora siete nel dolore, ma il vostro cuore si rallegrerà.

Possiamo domandare in questa sera quante volte piangiamo o ci nascondiamo da soli con i nostri problemi. Possiamo anche chiederci, ma che cosa significa avere fede? Perché non dobbiamo avere paura? Quante volte abbiamo paura nella nostra vita? San Giovanni Paolo II ha iniziato il suo pontificato con questa frase: non abbiate paura. Aprite anzi, spalancate le porte a Cristo. Dio non garantisce una vita senza ostacoli, ma assicura che in ogni situazione della nostra vita, anche nelle più difficili, come nelle malattie, difficoltà nei rapporti familiari, crisi nel lavoro, le tentazioni, nelle sofferenze più diverse, Lui è con noi. Ci ricorda la nostra propria appartenenza a un Dio che ha pieno controllo della nostra storia. Non è un semplice invito divino di Gesù, ma è proprio una ordine del Signore, del Padre nostro, di Gesù. Perché la paura è qualcosa che blocca le nostre azioni, mentre la nostra fede richiede totale affidamento. Nostro legame con Gesù deve essere un rapporto filiale, di amicizia, protezione, non appena o neanche di sottomissione timorosa. Perché nostro Dio non si presenta come un Dio lontano, terribile, no, ma come un Dio presente, un Dio personale che ci chiama per nome. Dio conosce il nostro nome e ci sostiene, eliminando così la nostra solitudine. Io sono con te, vuoi dire io ti sostengo, vuoi dire ti vengo in aiuto. Cari fratelli e sorelle, la vicinanza da Dio elimina l'isolamento umano. Mai viene promessa l'assenza delle difficoltà, ma Dio, Lui stesso, ci garantisce la certezza di non affrontarle mai da soli, nostri problemi. La vera pace del credente nasce dalla conoscenza di Dio e dalla consapevolezza che Egli controlla ogni circostanza della nostra vita. Queste parole che abbiamo sentito, vuol dire anche io ti rendo forte. La forza di cui abbiamo bisogno non viene dal mondo, ma viene da Dio, di Gesù risorto, dello Spirito Santo di Dio. Solo in Lui diventiamo forti e capaci di affrontare le difficoltà della nostra vita. Soltanto così possiamo essere riusciti a superare la necessità di cercare costantemente le sicurezze umane che soltanto ci allontana da Dio. Queste parole

di incoraggiamento, ci invita a deporre le nostre preoccupazioni nelle mani di Dio, che si rivela un vero Padre, un Padre amorevole, un Padre misericordioso. Lode sia data a Dio, hoje e sempre. Amém.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi, intercede come nostro avvocato, immolato sulla croce, più non muore, e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: Te santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica queste doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli, disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il suo vicario Baldo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, guidati dallo Spirito Santo, illuminati dalla parola che ci salva, preghiamo. A Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo Spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
4: Amen. Amen.
3: togli i peccati del mondo, dona

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dire soltanto una parola che io sarò.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della sua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima della benedizione, preghiamo alla Madonna. Preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del perpetuo soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri nel tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di camminare nella consapevole e attiva solidarietà.

0: com Epilkov, anunciando em modo novo e corajoso o Evangelho de teu Filho, fundamento e culmine de ogni humana convivência, que aspira a uma pace vera, justa e duratura. Como o bambino Jesus, que ammiriamo questa venerata icona, anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Portate a tutti la gioia della risurrezione. Andate in pace, alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.
0: Buona serata a tutti.

Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di impegno e di partecipazione. Lo facciamo seguendo l'esempio, la storia e le indicazioni, se vogliamo così, la testimonianza di Vittorio Bachelet. Dopo la sigla.

0: impegno e dedizione ad essere nella società. La dottrina sociale della Chiesa si è da sempre impegnata di proporre una visione di un mondo più giusto. In che modo la Chiesa italiana ha interpretato negli anni questo slancio? Con quali testimoni? Uno ne ho già citato, Vittorio Bachelet, ne parliamo con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi questa sera. Matteo Truffelli, ben trovato, ben tornato.
1: Grazie, buonasera.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, ma anche autore del podcast Era un uomo mite, poi ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in Storia del Pensiero Politico. Grazie per essere qui con noi. E poi sono circondato da professori perché c'è anche il professor Carlo Belardi, ben trovato.
2: Buonasera. Sera a tutti.
0: Pontificia all'Università Gregoriana, insegna presso l'Istituto di Antropologia, Cura e Dignità della Persona. Grazie per essere con noi. Autore del libro Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Insomma,
2: esatto.
0: Chi meglio di loro per poter portare avanti l'argomento di questa sera? Partiamo da Vittorio Bachelet. Abbiamo visto già una fotografia che lo ritrae. Matteo Truffelli, chi era? Perché è così importante approfondire oggi la figura di Bachelet?
1: Vittorio Bachelet è stato il presidente dell'Azione Cattolica Italiana nell'epoca, diciamo, negli anni del Concilio, quindi è stato il presidente che ha guidato l'associazione a rinnovarsi per diventare lo strumento di attuazione del Concilio nella Chiesa italiana. È stato un importante studioso di diritto amministrativo, docente in diverse università italiane. E poi, al termine del suo servizio associativo, è stato eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è stato nominato vicepresidente. E in quella veste, come vicepresidente del CSM, è stato poi ucciso nel febbraio del 1980 dalle Brigate Rosse in un attentato fatto proprio in università al termine di una lezione. Perché ricordarlo? Perché la sua lezione è la lezione straordinaria, secondo me, di un credente che ha saputo mettere la propria coscienza di credente a servizio del proprio tempo, nella Chiesa, nella società, nella ricerca intellettuale, a servizio delle istituzioni. Una lezione di grande importanza.
0: Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
2: Beh, è un tema enorme, diciamo, che ho studiato e da cui viene prodotto, insomma, questo libro di Seminare in futuro in politica, tutta la prima parte dedicata alla dimensione di ricostruzione storica, ecco, del fenomeno delle scuole di formazione sociale e politica. E se vogliamo, diciamo, identificare un periodo senza ombra di dubbio, bisogna rifarci al Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II che è stato indubbiamente una rivoluzione all'interno della Chiesa. C'è un prima e un dopo quando si parla di Chiesa e di vita ecclesiale. E Concilio Vaticano II con i suoi documenti, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, ne cito alcuni ma si potrebbe parlare per ore. La cosa, diciamo, uno degli elementi più rivoluzionari del Concilio Vaticano II è la concezione del laico impegnato all'interno della Chiesa, da una visione, diciamo, quasi passiva a una visione invece attiva in forza, no, del battesimo nella trasformazione del mondo, nell'abitare il mondo per trasformarlo alla luce del Vangelo. Ecco, la Chiesa italiana raccoglie questo grande insediamento, questa grande rivoluzione e cerca di renderlo concreto attraverso un cammino anche di trasformazione profondo, impegnativo, molto complesso, che dura tanti anni e che vede intorno agli anni Ottanta, anche dal basso, con il professor Truffelli prima parlavamo e ci confrontavamo su questo periodo, no? E il professore giustamente diceva come dal basso nascono queste realtà, questo desiderio profondo di essere formati, di formare la coscienza sociale, perché i punti di riferimento politici dell'epoca in maniera progressiva all'interno di un processo si stavano frantumando, sfasciando, sì. C'era uno scollamento, no? La Chiesa italiana cerca, dopo periodi di riflessione, di raccogliere, ecco, questo desiderio dal basso e anche dal mondo giovanile e riconosce questo fenomeno delle scuole di formazione sociale e politico che ha il suo boom intorno a fine anni 80 e poi con l'inizio degli anni 90 e la disfatta del mondo cattolico politico con la Democrazia Cristiana, la frammentazione del voto cattolico, inizia anche questo fenomeno a entrare in crisi.
0: La base comincia a farsi delle domande, aver bisogno di un punto di riferimento per poter essere, diciamo così, ancora protagonisti dopo quel periodo d'oro, se vogliamo. Era un uomo mite, Vittorio Bachelet? Questa puntata, diciamo, ci siamo ispirati anche perché, come dicevo, Matteo Truffelli è protagonista, autore del podcast Era un uomo mite, che è disponibile su ilchiostro.it, che è la pagina di informazione, il sito di informazione dell'Azione Cattolica. Come viene l'idea di doverlo approfondire e raccontare oggi?
1: Beh, intanto l'idea nasce perché quest'anno è il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, quindi ci sembrava giusto riproporre non solo dentro l'associazione ma a tutti, in modo particolare anche ai giovani che magari conoscono meno quella storia, quegli anni, riproporre questa figura per tanti aspetti appunto importanti e significativi di attualità, di capacità di parlare al nostro tempo. E il titolo è stato scelto attorno all'idea della mitezza proprio perché questa era una caratteristica fondamentale non solo della personalità, ma anche del modo di stare dentro le cose di Vittorio Bachelet. Noi spesso pensiamo che la mitezza sia una forma di arrendevolezza, invece è una forma di lotta, è una forma di resistenza alla prepotenza, alla violenza, al tentativo di imporsi, è una forma di resistenza perché è il rifiuto di quella logica. Ecco, il podcast ha voluto un pochino raccontare in quattro puntate, attraverso una serie di episodi, di aneddoti anche, seguire la vita di Vittorio Bachelet per raccontare la sua lezione proprio attorno a questa chiave della mitezza, che è capacità di tenere insieme, di abitare il dialogo, di suscitare il confronto reale tra

0: in un tempo di grandissime tensioni, di grandissime contrapposizioni, anche di grande
1: Certo.
0: violenza.
1: Ci fermiamo a qualche istante di pubblicità. Ha parlato di mitezza anche Papa Leone, no? È un tratto distintivo, se vogliamo, anche del suo magistero. La mitezza, a proposito di Papa Leone, dopo pubblicità ascolteremo proprio un suo passaggio di un intervento alla Rete Internazionale dei Legislatori Cattolici, dove proprio.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro.
1: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
2: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
3: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
2: L'età perfetta è ora. Io valgo.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
6: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
7: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
9: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stanna. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Questa settimana Effetto Notte si trasferisce al Festival di Cannes.
12: Siamo qui per raccontarvi le star sul tappeto rosso, sulla Monte delle Marce, per raccontarvi anche le tante persone in fila per vedere i film.
11: Effetto Notte, questa sera alle 23:10.
13: Partecipazione al centro della puntata di oggi di In Cammino. Stiamo raccontando anche l'esempio di Vittorio Bachelet, un racconto che stiamo facendo con Matteo Truffelli e con Carlo Belardi. Abbiamo raccontato del podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, dedicata alla figura di Vittorio Bachelet. A proposito di mitezza, dicevamo che è un tratto anche del carattere del magistero di Papa Leone, e proprio a Papa Leone torniamo con la prossima clip che in qualche modo sottolinea, come dicevamo, l'impegno di scelta di quale tipo di amore serve per essere importanti, fondativi nella società che stiamo vivendo. Scegliere l'amore è un discorso questo che ha fatto ai membri dell'International Catholic Legislator Network. Ascoltiamo.
14: He witnessed immense upheavals and social disintegration. In response, he penned The City of God, a work that offers a vision of hope, a vision of meaning that can still speak to us today. This theological vision can anchor us in the face of today's changing

0: changing currents, the emergence of new centers of gravity, the shifting of old alliances, and the unprecedented influence of global corporations and technologies, not to mention numerous violent conflicts. The future of human flourishing depends on which love we choose to organize our society around. A selfish love, the love of self, or the love of God and neighbor? We, of course, already know the answer. In your vocation as Catholic lawmakers and public servants, you are called to be bridge builders between the city of God and the city of man.
1: Costruttori di ponti anche nella partecipazione anche attraverso la politica. Truffelli, dobbiamo scegliere o l'amore egoistico, l'amore di sé o l'amore di Dio o del prossimo. È una scelta di campo importante. Un discernimento prima di ogni azione.
2: Sì, ed è diciamo in un certo senso anche una chiave con cui si può leggere la testimonianza di Bachelet dentro la sua società. Quando è stato ucciso, il giorno dopo il funerale, degli studenti in piazza intervistati dal telegiornale dicevano hanno ucciso un uomo buono, degli studenti, che certo. Quindi non potevano averne una grande confidenza, no? Hanno ucciso un uomo buono, uno che non era nemico di nessuno. Ecco, è un pochino la chiave del modo con cui Bachelet ha testimoniato la sua fede dentro l'impegno per la società, per la cultura come docente, per le istituzioni.
1: Carlo Belardi, cattolici in politica, fede e partecipazione, esiste una spiritualità della politica?
3: Certo, esiste una spiritualità della politica perché stiamo parlando di persone, di cristiani impegnati, di esseri umani che hanno la propria spiritualità. È interessante uno degli elementi che emergono dalla ricerca anche sociologica della mia ricerca è che molti politici cristiani si sentono un po' soli, abbandonati, no? Anche all'interno di un cammino spirituale profondo. Ed è interessante dall'altra parte studiare queste grandi figure, no? Che ci hanno preceduto della politica, Bachelet, De Gasperi e tanti altri, Aldo Moro, che erano degli uomini profondamente spirituali, radicati nella parola di Dio, radicati nell'Eucaristia, nella vita ecclesiale, dove la vita e la fede non sono due aspetti distinti e diversi, ma uniti. L'essere umano è un essere che è un unico, è un essere unito, non si può scindere l'impegno politico dalla fede personale ed ecclesiale.
1: Ci raccontavi fuori onda, Matteo Truffelli, che spesso anche movimenti di base, pensiamo anche all'impegno in politica nei piccoli paesi, a partire magari da un associazionismo che cresce in parrocchia, spesso è visto come, diciamo così, da tenere alla larga perché può essere divisivo.
2: Sì, no, questa è sicuramente una delle grandi questioni con cui come comunità ecclesiale dobbiamo imparare a fare i conti. Quello che diceva prima degli uomini politici, credenti, dei credenti che si impegnano in politica e che poi si sentano soli e abbandonati, è anche conseguenza di questa incapacità che abbiamo nella comunità ecclesiale di saper gestire la differenza, la diversità politica. No? Siccome diventa qualcosa di divisivo, non se ne può parlare, non se ne può discutere e chi si impegna viene isolato e viene abbandonato a se stesso. Che è il contrario di quello che diciamo quando diciamo bisogna formare credenti che si impegnino, accompagnarli, sostenerli. Ecco, invece credo che come comunità ecclesiale abbiamo questa grande responsabilità, che non vuol dire solo formare classe dirigente, ma formare cittadini consapevoli, cittadini responsabili, cittadini che vogliono mettersi insieme con altri per costruire, diciamo così, in comune il bene comune.
1: No, un paio di minuti, questo che dice Carlo Truffelli, Matteo Truffelli, un po', diciamo, la Chiesa sta provando a dare risposte, penso al percorso, alle settimane sociali, quello che è venuto dopo, le scuole di formazione politica nelle diocesi, qualcosa si muove.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno a questa parte, dopo comunque un silenzio anche istituzionale, ecclesiale sul tema, silenzio che non ha spento, ecco, la cenere, non ha spento queste realtà.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: che sono rimaste, all'interno del corpo, no? Vitale, ecclesiale, e che da qualche anno si è ricominciato perlomeno a parlarne, no? Di formazione sociale e politica, affrontare in maniera profonda il tema, ed è stato uno degli oggetti all'ultima settimana sociale di Trieste, ormai 2 estati fa, sul tema della democrazia, in particolare quindi sul tema della partecipazione. Interessante è il modello sinodale dell'ascolto dal basso, creare partecipazione attiva, soprattutto dei giovani, e come questo modello pian piano nelle grandi città, Torino, Milano, ha creato, no, una partecipazione attiva, profonda, bella, di tanti anche giovani, tante
1: Sarebbe
0: persone.
1: lungo il discorso, avrei anche altre domande, ma intanto vi ringrazio per questa vostra
0: Grazie a
1: testimonianza, per
0: voi,
1: essere stato qui
0: assolutamente.
1: insieme a noi. Grazie a Matteo Truffelli, grazie a Carlo Berardi. Ricordo, il podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, disponibile su ilchiostro.it, su Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita. Ricordo anche il volume di Carlo Berardi, Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo
0: Grazie.
1: lunedì con un'altra puntata di In Cammino. Buon fine settimana e a presto.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Ma il colesterolo?
3: Dai, la parmigiana è verdura.
2: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
4: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
7: Io sento ovattato.
8: Devo sempre farmi ripetere le cose. Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
9: Mi manca un po' la relazione con le persone.
10: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
11: Mamma mia.
12: Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
13: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
14: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
15: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollageni. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
14: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
12: Scopri Nutella.

0: Pelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-128-664 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
2: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
1: Chiama all'800-128-664 o vai online e dona ora. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
3: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Mentre preghiamo i misteri del dolore, ricordiamo tutti coloro che stanno vivendo una particolare passione per la malattia, o perché sono in carcere, o perché sono nei campi di guerra, per qualsiasi altro motivo, anche in famiglia, si ricordino che Gesù ha vissuto una vera e autentica passione e l'ha riempita di amore. Anche loro possono seguire l'esempio di Gesù. Il primo mistero del dolore ci presenta Gesù, che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi. Noi siamo la sofferenza di Dio. Dalla scena drammatica di Gesù che prega, soffre e suda sangue nell'orto degli ulivi, esce un raggio di luce che viene verso di noi e ci svela tutto il potere devastante del peccato. Il peccato infatti è male perché ci fa male, e ci fa male perché ci stacca da Dio, che è vita, è gioia, è pace, è luce, è bellezza infinita. Gesù nell'orto degli ulivi vide tutto il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore, fino a sudare sangue. Vide anche il nostro peccato. Oggi purtroppo l'umanità ha perso il senso della gravità del peccato. Oggi addirittura si va diffondendo una specie di apologia del peccato, un'esaltazione del male come espressione di libertà e di maturità. Il demonio sta imbrogliando la nostra generazione e la sta conducendo verso il disgusto della vita, verso lo smarrimento di ogni dignità. Apriamo gli occhi. San Francesco sul Monte della Verna pregava piangendo e diceva: «Chi sei tu, o mio Signore? E chi sono io, vile, verme e inutile servo tuo, pensate?» Mentre preghiamo questo mistero del Rosario, Dio ci concede di aprire gli occhi, di capire chi siamo e di mostrarci tutta la bruttezza del peccato, tutta l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che produce in noi e attorno a noi. Per arrivare a dire con umiltà: «Mi alzerò e andrò da mio Padre e gli dirò: Padre, ho peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero del dolore. Gesù viene offeso e flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Nella passione di Cristo si è scatenato l'odio, il nostro odio, l'odio di tutta l'umanità. Nella passione di Cristo la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio, l'ha percossa, l'ha flagellata. E Dio si è lasciato percuotere e flagellare per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Nella passione di Cristo il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio. E l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio. E la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri sentimenti. E così noi siamo diventati la flagellazione di Dio. Non soltanto ribelli. Noi con i nostri assurdi peccati abbiamo costruito la croce di Dio. E qual è stata la reazione di Dio? Una reazione di amore, una reazione di misericordia, una reazione di sconvolgente bontà. Attraverso la vicenda sanguinante della passione, Dio ci ha detto con estrema e convincente chiarezza: nonostante i vostri peccati, vi amo ancora e vi lascio aperta la porta per ritornare a casa. Approfittatene finché avete tempo. Padre nostro.
2: Sì.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero del dolore. Gesù viene coronato di spine e ingiustamente condannato alla crocifissione. Il volto di Gesù è bagnato dal sangue che esce dalle ferite aperte dalle spine. Il volto di Gesù è coperto di sputi insolenti. Sono gli sputi delle bestemmie, degli omicidi, degli aborti, delle prostituzioni, delle infedeltà, delle offese alla dignità dell'embrione umano. Mentre Gesù vive la drammatica esperienza della nostra storia devastata dal peccato, ha il divino coraggio di dire: il mio regno non è di questo mondo. Allora c'è un altro mondo, e questo mondo verrà. E noi siamo il popolo che l'attende. Il mondo che verrà sarà il mondo liberato dal male, il mondo della limpidezza, il mondo della bontà senza finzioni, il mondo della carità senza limiti, il mondo della bellezza senza trucchi, il mondo della totale apertura a Dio, il mondo che chiamiamo paradiso. Gesù, con l'amore spinto fino alla passione, ha aperto la strada verso questo nuovo mondo. Ma ora che cosa dobbiamo fare? Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia spesso è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori della vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, quanto è urgente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero del dolore. Gesù, portando la croce, cammina verso il Calvario, aiutato da un uomo di Cirene e confortato dalla presenza di Maria. Simone di Cirene, tu sei un piccolo, un povero, uno sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri della storia. Eppure tu fai la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu hai portato la croce di un altro. Tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima. Quale sorte grande ha ricevuto dalla provvidenza. Tu ridai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non pensiamo a noi stessi. Tu ci ricordi che quando si soffre è importante, è decisivo avere accanto una persona che ci ama. Chiediamoci, qualcuno accanto a noi ha bisogno di noi in questo momento? Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ci aspetta. Lo riconosceremo, lo soccorreremo.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti, diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero del dolore. Gesù muore sulla croce e inizia nel mondo una vera inondazione di amore. L'uomo stoltamente ha pensato, Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora la vita? Se muore Dio, che cos'è la vita? La vita è amore. Allora la croce non è la morte di Dio, ma è il momento in cui si spezza la fragile crosta dell'umanità presa da Dio e parte un'inondazione di amore che rinnova l'umanità. Dalla croce nasce la maternità di Maria, che attraversa i secoli e quotidianamente dipinge di tenerezza la nostra storia. Dalla croce nasce la vita nuova di Saulo, dalla croce nasce la conversione di Agostino, dalla croce nasce la povertà felice di Francesco d'Assisi, dalla croce nasce la bontà infaticabile di Vincenzo De Paoli, dalla croce nasce l'eroismo di Massimiliano Kolbe, dalla croce nasce la meravigliosa carità di Madre Teresa di Calcutta, dalla croce nasce il coraggio di Giovanni Paolo II, dalla croce nasce la rivoluzione dell'amore. Per questo la croce non è la morte di Dio, ma è la nascita del suo amore nel mondo, è la nascita di un mondo nuovo. Dalla croce inizia nel mondo un'inondazione di amore, di perdono e di misericordia che arriva fino a noi e aspetta la nostra risposta. Benediciamo insieme, benedetta sia la croce di Cristo, benedetta sia la croce di Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore, Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: Rosa
1: noi.
0: Mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo, Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega

0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per
0: noi. Regina di tutti i santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del rosario, Regina della famiglia,
1: prega per
0: Regina
1: noi.
0: Della pace,
1: prega per
0: Agnello
1: noi.
0: Di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudisci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Madre, Tu hai conosciuto il dolore, ma hai vinto riempiendolo di amore. Tu hai camminato sulle orme di Gesù e non ti sei fermata quando hai visto che andavano verso la croce. Tu hai creduto che Dio è amore. Tu hai creduto che l'amore è onnipotente. Tu hai creduto che la bontà, quando è crocifissa, vince e risorge. O Madre, Tu ora pensi a noi e soffri per noi. Tu ora desideri che nasca in noi il Tuo Figlio Gesù. Aiutaci, oh Madre, perché non siamo deboli nella fede. Prendici per mano e guidaci sulla via del Vangelo per far fiorire di speranza ogni dolore e per cantare il Magnificat con i piccoli e gli umili di tutta la terra, nell'attesa della grande festa del cielo. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto nel nome del Signore. Questa benedizione sia una carezza di Maria per tutti quelli che soffrono, tutti quelli che ancora hanno una croce e portano la croce. Maria li conforti, vi benedica, vi protegga, Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andiamo in pace.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50 euro. Eurospin,
1: la spesa intelligente. Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca
3: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
9: Zinil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zinil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zinil. Buono, leggero e senza lattosio.
10: Papà, e la fiaba?

0: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
2: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E

0: fantastico.
1: In prima visione,
2: tutti i giorni erano esattamente identici, tranne le domeniche.
3: Che cosa diciamo ai bambini?
4: A che proposito?
3: Per il cinema. È l'unica cosa che li fa sognare. Ascoltami, fiorellino. Non ha importanza come la gente ti guarda sulla scena. Importa come tu vedi te stessa.
1: Chiunque può raccontare, ma lei faceva volare.
5: Dove è andata la mamma?
4: Non lo so, bambolina. Mamma!
1: La bambina che raccontava i film.
2: Che film vuole che le racconti?
1: Questa sera, in prima serata.

0: dei corpi dei cinque italiani che hanno perso la vita durante un'immersione, ricerche ferme per maltempo. La Procura di Roma apre un'inchiesta sulle cause, si battono tutte le piste, dalla miscela tossica di gas nelle bombole fino al disorientamento. Intenso attacco russo, l'Ucraina piange le vittime del raid di Mosca sulla capitale, 24 morti, 47 feriti, fiori e lacrime fra le macerie. Zelensky minaccia: non lasceremo l'attacco impunito, colpito un grattacielo a sud della capitale russa. No a torture, pena di morte, così Papa Leone ricevendo i partecipanti alla conferenza OSCE sul narcotraffico. Il pontefice interviene sul rispetto dei diritti umani e chiede che la giustizia rispetti sempre la dignità di ciascuno e persegua sempre il pieno reinserimento dei condannati nella società. Neve di primavera sulle Dolomiti, da stamattina continua a nevicare, temperatura in picchiata, allerta maltempo in 6 regioni, neve anche lungo l'arco appenninico intorno ai 1000 metri, ma da domani arriva l'anticiclone africano e porta un anticipo d'estate. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il dramma alle Maldive, difficile il recupero dei 5 italiani che hanno perso la vita durante un'immersione, riportato a terra il corpo di uno solo dei sub, ricerche sospese causa maltempo, riprenderanno domani. La Procura di Roma intanto apre un'inchiesta. Beatrice Bossi.
1: Erano tutti appassionati di immersioni ed esperti sub. Tra i coralli dell'Oceano Indiano non si riesce ancora a capire cosa li abbia uccisi. Dal disorientamento ai gas impuri, la Procura di Roma e quella di Malé indagano per capirne le cause. Le autorità locali parlano già del peggiore incidente della storia delle Maldive. 5 italiani morti durante un'immersione nelle grotte a 60 metri di profondità, non distante dall'atollo di Vavu. Per il momento è stato recuperato solo il cadavere di Gianluca Benedetti, 44enne padovano, capo barca e istruttore di sub. I soccorritori sono convinti che anche gli altri 4 corpi siano incastrati lì. Si tratta della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, di sua figlia, Giorgia, della ricercatrice Muriel Odennino e del biologo appena laureato, Federico Gualtieri. Avevano tra i 50 e i 22 anni, si sono tuffati ieri alle 11 per un'esplorazione che sarebbe dovuta durare un'ora. Non vedendoli risalire, l'equipaggio ha fatto subito scattare l'allarme. A bordo dell'imbarcazione c'erano anche altri 20 italiani sotto shock, ma tutti vivi. Ora le operazioni di recupero dei corpi sono state sospese. La pioggia e le forti correnti le hanno classificate ad altissimo rischio. Riprenderanno domani, quando il tempo sarà migliore.
0: Ora in Ucraina, dove è pesantissimo il bilancio dei raid russi sulla capitale, 24 morti, 47 i feriti, la strage di Kiev allontana così la tregua, nelle stesse ore in cui un nuovo scambio di prigionieri, per il quale l'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede ha ringraziato il cardinale Zuppi per il suo impegno. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Dopo che è terminato il cessate il fuoco ed è scattato il più intenso attacco russo di circa 30 ore consecutive, l'Ucraina si è detta legittimata a rappresaglie contro l'industria petrolifera e il settore della difesa russi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno di lutto nazionale dopo l'uccisione di 24 civili. Droni di Kiev hanno raggiunto una raffineria a Ryazan, a 200 km a sud-est di Mosca, 3 vittime e 12 feriti.

0: tra cui bambini, è il bilancio denunciato dal governo locale russo. Mosca ha rivendicato la conquista di altri due villaggi nella regione di Kharkiv e in quella di Zaporizhia e ha aperto ora, in maniera inedita, avendo sempre preferito gli Stati Uniti, ad un possibile dialogo con l'Europa. Ecco perché il ministro degli esteri italiani ha rilanciato la scelta condivisa di un mediatore. Secondo fonti di stampa, il presidente russo Vladimir Putin settimana prossima volerà a Pechino a pochi giorni dall'incontro tra il leader cinese Xi Jinping e il presidente Donald Trump. Mentre è entrato nel vivo l'annunciato scambio di prigionieri tra la Russia e l'Ucraina, con 205 soldati liberati per parte, in tutto 2000 faranno rientro a casa.
1: Il bilaterale Cina-Stati Uniti concluso, il vertice dichiarazioni dai toni trionfalistici, Trump parla di accordi fantastici, il leader cinese Xi di intese importanti, ma l'assenza di dichiarazioni sulla guerra in Iran lascia intendere che non ci siano passi avanti per una tregua. Antonio Soviero.
2: Come al solito, Donald Trump lancia messaggi contrastanti. A poche ore dal faccia a faccia con Xi Jinping, che non ha portato alla svolta diplomatica auspicata da Washington e Pechino, il presidente statunitense da una parte torna a usare parole forti contro l'Iran, sostenendo che la sua pazienza si sta esaurendo, e dall'altra, secondo i media, starebbe valutando una revoca delle sanzioni contro le compagnie cinesi che acquistano petrolio da Teheran. Vedremo gli sviluppi nelle prossime ore. Tornando negli USA, a bordo dell'Air Force One, il tycoon ha insultato un giornalista della New York Times che ha osato chiedergli conto delle notizie di intelligence secondo le quali le forze armate e gli arsenali iraniani non sarebbero stati distrutti come sostiene Washington. L'80% dei loro missili è andato distrutto, ha replicato stizzito Trump, che poi si è detto disposto a una sospensione ventennale del programma nucleare di Teheran. Il regime sciita, intanto, sostiene di avere segnali dagli USA per riprendere i colloqui. Infine fanno discutere le rivelazioni di stampa secondo le quali, dopo l'attacco israelo-statunitense del 28 febbraio, gli Emirati Arabi Uniti cercarono di convincere Arabia Saudita e Qatar a unirsi alla rappresaglia contro l'Iran. Abu Dhabi però smentisce.
1: Ora le parole del Papa sui temi della giustizia. No alla pena di morte, alle torture, ha detto Leone. La vera giustizia, ha aggiunto stamani durante un'udienza in Vaticano, non può essere soddisfatta soltanto con la punizione. Sentiamo Rita Salerno.
3: Nessuna persona o gruppo può arrogarsi il diritto di violare la dignità e i diritti altrui. È il pensiero di Papa Leone XIV che nell'udienza alla delegazione della conferenza interparlamentare promossa dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa mette in chiaro che non si può usare la pena di morte, la tortura, qualsiasi altra forma di punizione degradante con chi ha commesso crimini. Rivolgendosi ai presenti in inglese, Prevost ricorda che lo sviluppo umano integrale passa per lo Stato di diritto, la prevenzione della criminalità e la giustizia penale, che debbono procedere di pari passo e unite.
4: Moreover, I wish to emphasize that education is key to prevention.
3: No dunque a punizioni crudeli o degradanti, sì invece a metodi incentrati su perseveranza e misericordia che mirano a rieducare e reinserire il soggetto che è stato condannato. L'educazione riflette il pontefice e la chiave per prevenire e contrastare la produzione e il traffico di stupefacenti in famiglia e a scuola, per aiutare i giovani a capire gli effetti devastanti di questa piaga che è la droga.
1: In Libano è stato prorogato di 45 giorni per consentire ulteriori progressi. Il cessate il fuoco che era stato concordato lo scorso 16 di aprile, lo ha annunciato il portavoce del Dipartimento di Stato americano al termine di 2 giorni di colloqui con Israele, ieri e oggi ospitati dagli Stati Uniti. Un nuovo round di negoziati politici è stato fissato per il 2 e 3 di giugno. E ora la politica in Italia, con il dibattito tra maggioranza e opposizione sulle missioni militari all'estero. Sentiamo Augusto Cantelmi.
5: Prorogate le missioni internazionali, ma su Hormuz tutto fermo. Dal Consiglio dei Ministri il via libera al rinnovo per un altro anno delle operazioni che vedono i militari italiani impegnati in aree di crisi. La delibera dell'esecutivo dovrà poi essere approvata dal Parlamento. Occhi puntati soprattutto sulla missione UNIFIL in Libano a guida italiana, ma per il governo, in attesa del nuovo mandato

0: Le Nazioni Unite saranno necessari dei cambiamenti in quanto il paese dei cedri è diventato un paese di guerra. Prorogate anche missioni navali Aspides e Atalanta nel Mar Rosso. Intanto giornata caotica alla Camera dei Deputati con la protesta sulla vigilanza RAI del deputato di Italia Viva Giachetti che si è incatenato in aula mentre continua lo sciopero della fame.
1: Sperando che nessuno si prenda la responsabilità di farmi uscire con la violenza.
2: Grazie onorevole Giachetti.
0: Dopo l'intervento del Presidente della Camera Fontana e soprattutto dopo la promessa dei partiti di centrodestra di garantire il numero legale in commissione, Giachetti ha interrotto l'occupazione dell'Aula.
1: L'iniziativa che ho preso oggi alla Camera era finalizzata a ottenere dalla maggioranza una presa di posizione pubblica affinché fosse interrotto il sequestro della Commissione parlamentare di vigilanza.
0: Ora la Commissione di vigilanza RAI è stata convocata per il 27 maggio.
3: E sulle missioni militari all'estero c'è un'ultima ora, la leggo con voi. Sono partiti da Augusta in Sicilia, lo scrive adesso l'ANSA, i due cacciamine italiani che sono diretti nello stretto di Hormuz per intervenire a tregua consolidata, vi arriveranno tramite il canale di Suez. Veniamo alla stretta in arrivo sulle assenze per malattia, cresce il numero delle visite fiscali dell'INPS, fra le novità anche una piattaforma digitale nazionale tramite cui le aziende potranno chiedere l'invio di ispettori. Federico Plotti.
4: Come stabilito dall'ultima legge di bilancio, entrano in vigore le nuove regole sui controlli dell'INPS per accertare l'effettivo stato di malattia dichiarato dai lavoratori dipendenti. Non si tratta di una rivoluzione, ma solo di un aumento dei controlli per contrastare soprattutto le assenze irregolari. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul Polo Unico di Tutela della Malattia, nella seconda metà del 2025 sono stati trasmessi oltre 14 milioni di certificati medici, con un aumento del 2,8% rispetto all'anno precedente. Si annuncia dunque una stretta nei confronti dei furbetti della malattia e dell'assenteismo, ma anche contro i medici compiacenti con l'INPS che annuncia più ispezioni e più verifiche. Uno dei cambiamenti più rilevanti riguarda le fasce orarie di reperibilità che da quest'anno saranno identiche sia per il settore pubblico che per quello privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili una volta malati nel domicilio indicato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi weekend e giorni festivi. La procedura di gestione della malattia resta invariata. Sarà sempre il medico curante a inviare il certificato telematico, al massimo entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza.
3: Spazio alla drammatica situazione che sta attraversando Cuba, finite le riserve di gasolio. Non abbiamo più nulla, dicono i vertici del paese, ma intanto non si placano le tensioni con gli Stati Uniti. Maurizio Dischino.
5: Il popolo cubano manifesta di giorno nella capitale L'Avana per rivendicare il diritto all'elettricità mentre il caldo si fa sentire sull'isola caraibica. Manifesta anche di notte per ricordare che sono sempre più pesanti le conseguenze dell'embargo energetico imposto a fine gennaio dal presidente americano Donald Trump. La corrente viene a mancare sempre più spesso, anche per 40 ore consecutive. Il combustibile è una rarità. Il poco cibo che si riesce a trovare va male nei frigoriferi che funzionano a singhiozzo. I farmaci scarseggiano. L'inasprimento delle sanzioni americane infatti ha innescato una crisi senza precedenti per i cubani. Marco Rubio, segretario di Stato americano con origini cubane, il 13 maggio ha rinnovato l'offerta di Washington di 100 milioni di dollari in aiuti umanitari, a condizione che vengano distribuiti attraverso la Chiesa Cattolica e accompagnati da riforme significative. Il danno, ha dichiarato il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, potrebbe essere mitigato in modo più semplice e rapido con la revoca o l'allentamento del blocco.
3: E in Congo torna a mietere vittime il virus dell'Ebola. Sentiamo Lucia Ascione.
6: Je déclare officiellement la fin de la 16e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Era il 1° dicembre 2025 quando il ministro della Sanità della Repubblica Democratica del Congo dichiarava conclusa la 16ª epidemia di Ebola. 5 mesi dopo, 65 decessi, 246 casi in via di accertamento riaprono la partita infinita con il virus della febbre emorragica, tra le più temibili che il mondo conosca. Lo scenario che si prospetta non è dei più confortanti. Il Centro Africano di Controllo delle Malattie è uscito allo scoperto e ha indetto una riunione urgente di medicina transfrontaliera con Uganda e Sud Sudan, i paesi strettamente confinanti con la regione dell'Ituri, area nord-orientale sulle sponde occidentali del lago Alberta. È lì che si è acceso l'ultimo focolaio di una malattia virale che si ripropone da 50 anni e ha ucciso finora in Africa 15.000 persone, 2.300 solo in Congo tra il 2018 e il 2020. E mentre dai laboratori di Kinshasa arrivano le prime conferme, 13 dei primi 20 campioni analizzati sono positivi, si organizza la sorveglianza, si predispongono centri di raccolta e di isolamento dei contagiati, nella speranza che i vaccini disponibili per alcuni ceppi del virus fermino l'avanzata della 17ª epidemia di Ebola nel paese.
3: Il meteo fuori dall'ordinario delle ultime ore, nevica senza sosta in alta Val Badia. Sentiamo Clara Iatosti.
7: Un clima decisamente invernale e borghi imbiancati. Le nevicate di queste ultime ore hanno stupito i primi turisti stranieri in Alta Badia. Ci aspettavamo sinceramente di trovare tempo migliore in Italia in primavera, afferma questo ragazzo. Ma sì, è bellissimo lo stesso, dice. Siamo a metà maggio, ma il panorama rimanda più a suggestioni natalizie che alla rinascita della natura. I fiori che cominciavano a fare capolino sono coperti da una coltre bianca. A Corvara, al Passo Pordoi, nella provincia di Bolzano, il paesaggio è completamente cambiato in poche ore, ma i residenti la prendono con filosofia.
8: È nevicata, ieri è nevicato parecchio, se fosse stata questa nevicata ci vorrebbe a Natale a volte. Purtroppo siamo abituati che in primavera, qui da noi spesso succede che può capitare che nevichi.
9: Avremo bisogno anche noi di un po' di caldo e sole per scaldarci le ossa. Perché noi qua su è sempre freddo, sempre vento, sempre neve.
10: Questo metà maggio, insomma ci si aspetta qualcos'altro metà maggio. Comunque, dai, prendiamo anche questa.
3: Attimi di paura a Roma, due auto travolte da un camion senza freno davanti all'uscita di una scuola di danza. Le immagini con Amelia Cartia.
11: Un guasto ai freni su una strada affollata. Un minuto di differenza e parleremo di una storia diversa. Si è concluso fortunatamente con soli danni materiali l'incidente avvenuto oggi a Roma in via della Pinetta Sacchetti, proprio davanti alla scuola di ballo Balletto di Roma, nella quale diversi allievi erano entrati appena un attimo prima per seguire la lezione. Un camionista ha perso il controllo del mezzo pesante a causa di un problema al freno a mano.
12: È successo che il camion probabilmente non ha frenato e è andato in retromarcia. L'autista ha tentato di recuperarlo, però girando ha probabilmente fatto un'angolazione improvvisa, causando tutto il disastro che avete visto.
11: A fare le spese dell'incidente, due auto che sono state travolte.
12: La macchina era sopra, la scaraventata di sotto. E, per fortuna c'era l'altra macchina che ha bloccato con l'albero e il camion, altrimenti sarebbe entrato direttamente dentro al Balletto di Roma.
3: Nella giornata internazionale della famiglia al Policlinico Gemelli, un appuntamento per riflettere sul tema della cura e della fragilità. Il servizio di Alessio Orlandi.
4: Nonostante i profondi cambiamenti degli ultimi decenni, la famiglia rimane il primo luogo in cui si sperimentano la fiducia, il dialogo, la responsabilità e la cura reciproca. Nei momenti di crisi economica o quando si presentano problemi di salute, il nucleo familiare diventa il principale ammortizzatore umano ed emotivo, tema di cui si è discusso oggi all'incontro Famiglia e Fragilità al Policlinico Gemelli di Roma.
13: È il pilastro della nostra società. Se noi ci rendessimo conto di come la famiglia sopperisce a tutte le carenze della fruizione dei diritti della Costituzione, dalle persone malate ai diversamente abili, alle difficoltà nell'istruire e nel crescere e nel dare una corretta educazione alla famiglia, ci rendiamo conto che è il vero sostegno all'inclusività della nostra società.
4: In un contesto caratterizzato dal forte individualismo, la famiglia continua ad essere uno spazio di protezione e crescita umana che va sostenuta da tutte le istituzioni.
14: Dalle politiche fiscali alle politiche di trasferimenti economici e comprenda anche poi il sostegno nel mondo della scuola, la cura dei caregiver familiari e da ultimo insomma una nuova cittadinanza alle famiglie affinché possano svolgere il loro compito educativo verso le nuove generazioni in modo pieno e consapevole.
3: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo vedete, ha ricevuto al Quirinale per la presentazione delle lettere credenziali il nuovo nunzio apostolico in Italia, Monsignor Edgar Peña Parra, che fino allo scorso marzo è stato sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato della Santa Sede. Adesso andiamo al Salone del Libro di Torino, lì per noi c'è Saverio Simonelli e lo ascoltiamo.
15: Eccoci qui dal Salone di Torino, dove la seconda giornata di solito è sempre dedicata ai dati dell'editoria, quelli che fotografano un po' come la situazione del mercato editoriale. E bisogna dire che questi primi quattro mesi hanno dato un segnale positivo, con il segno più quasi al 4%, dovuto però forse, e non soltanto in parte, al fondo stanziato per le biblioteche. E ne abbiamo parlato e abbiamo raccolto ovviamente l'opinione di Innocenzo Cipolletta, che è il presidente dell'Associazione degli Editori. Ascoltiamo quello che ci dice e poi la linea può tornare a Roma.
16: Sicuramente le spese delle biblioteche hanno consentito al mercato di crescere in maniera consistente. È evidente che senza questa crescita il mercato rimane relativamente piatto, come le fonti online sembrano dimostrare, però bisogna anche tenere presente che il fatto che le biblioteche comprino poi dopo questo alimenta anche una domanda privata, quindi noi speriamo che anche nella seconda parte dell'anno ci sia qualche incremento. Tuttavia, tenuto conto di questo incremento della prima parte dell'anno, è presumibile che il 26 si chiuda positivamente.
3: E con questo è tutto, vi lascio al film dal titolo La bambina che raccontava film. Grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.

0: Tra poco, su TV 2000, La forza di una vita straordinaria. La bambina che raccontava i film.
1: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
2: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
1: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
3: Bring me some of that good.
2: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette: arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fitta alla frutta. Provale tutte!
4: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Dyson V15 Absolute più Dyson Wash G1 insieme a 699 euro! Euronics, un mondo più avanti!
5: Attiva il tuo benessere con Activia! È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
8: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.
9: Che favola!
7: Basta un penny!
10: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
11: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
12: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio.
13: Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
14: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi. Ora con shampoo post colorazione per capelli visibilmente più luminosi e un risultato colore intenso. Prova Olio Intense di Saios. You Intensified.
15: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
16: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari. Prenota la tua estate con Costa.
15: Ma quando ti ricapita?
17: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
18: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
19: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua

0: Città, ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
1: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua

amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e bentornati al nostro viaggio del cinema di ieri e di oggi, puntata speciale realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes. Lo vedete, sono in tantissimi che anche di notte sono in fila per entrare in sala e vivere questa grande passione per il cinema che inizia già col manifesto dell'edizione di quest'anno. Thelma & Louise, che al momento dell'uscita venne presentato qui a Cannes, e ora tornano le due attrici protagoniste sul manifesto per fare un po' il punto sul percorso di indipendenza e di libertà delle donne, quello che è stato fatto e quello che ancora resta da fare, sono le parole di Thierry Frémaux. Tantissime le star in questi giorni sul tappeto rosso della Monte des Marches, scopriamole in questa clip.

0: E queste sono le stelle dell'edizione di quest'anno, ne scopriremo anche altre nel corso di questa puntata. Intanto vedete, in tantissimi entrano nelle sale del festival, gli invitati, gli appassionati. Questa è la sala Debussy. Si è discusso molto sul fatto che quest'anno gli italiani al Festival di Cannes non ci siano. In realtà in questa puntata scopriremo che ci sono, anzi adesso ne andiamo a incontrare una che veramente, diciamo, ha davanti a lei un brillante futuro. Lei si chiama Margherita Spampinato, ha appena vinto con il film Gioia Mia il David come miglior opera prima, e qui a Cannes riceve un premio importante che si intitola Women in Motion Award, insomma un premio dedicato alle donne e al loro impegno per il cinema. Lei è premiata come talento emergente, ma come sta? È premiata Julianne Moore. Sentite quello che ci racconta Margherita Spampinato. Allora Margherita, ma quanto sei emozionata? Hai una responsabilità enorme.
1: Tantissimo, sono emozionatissima, ma anche grata, perché questo è un premio molto particolare, perché è proprio un premio che cerca di incoraggiare la creatività delle donne di tutto il mondo. Quindi da un lato c'è addirittura un aiuto economico che dà il festival per il prossimo film, proprio per incoraggiare l'approccio creativo, la visione personale delle storie. Quindi è una premio che mi onora tantissimo e che in più è un vero incoraggiamento, perché come tutti i premi credo che i premi in generale servono per avere fiducia nel lavoro che si fa, quindi nell'amore che si ha per le storie che si raccontano, per i personaggi che si mettono in scena. E allora mi sembra veramente un dono prezioso, un miracolo.
0: Miracolo meritato, perché il tuo film è stato molto apprezzato, è un'opera prima apprezzatissima, adesso ne parliamo. Comunque, diciamo, vorrei sapere un po' quando ti hanno telefonato, perché poi appunto alla fine non è che siete tante, siete tu e Julianne Moore. Intanto ti piace Julianne Moore, insomma?
1: Ma da sempre, cioè Julianne Moore è una delle attrici che mi piace di più, proprio non solo per i film meravigliosi che ha fatto, ma anche per i personaggi che ha messo in scena, come li mette in scena, per tutte le sfaccettature che riesce a dare a ogni personaggio. Ha sempre un modo così ironico, intelligente, particolare, esce sempre dagli schemi, non so, è sempre stata uno dei miei più grandi miti, perciò...
0: Meglio di così. Allora, com'è andata? Ti hanno telefonato e che ti hanno detto? Dice, pronto, siamo Women in Motion.
1: No, allora, la cosa ancora più magica è che in realtà mi chiamano da Fandango proprio mentre io ero andata a firmare il contratto, e dopo, mentre io firmavo, arriva questa notizia. E quindi mi sembra anche veramente una cosa un po' magica, di buon augurio per il prossimo film, penso.
0: Certo, assolutamente. Sei in un percorso pazzesco, Margherita, o no?
1: No, infatti sono così contenta che ho sempre paura che sia tutto un sogno, che all'improvviso mi sveglio.
2: Qual è il wifi?
3: Nessun wifi.
2: Il tovagliolo?
3: Sì. Levati i piedi dal

0: tavolino. Ancora con questo cellulare. Rilassati.
1: Come faccio? Mi fa impressione.
0: Ma è Gesù.
2: Dai, va.
1: Come devo andare? Aspetti, Mario.
3: Ma penso che questo film viene così apprezzato perché c'è molto affetto, mi sembra, perché c'è Aurora Quattrocchi che comunque è proprio una stella lei, no? E allora il bambino che è così bravo e loro due insieme evidentemente hanno creato questo grande affetto da parte del pubblico.
4: Però gioia mia è un'espressione proprio siciliana, perché guarda, anch'io sono d'origine siciliana, non tutti forse lo sanno, però gioia mia è un modo di dire in Sicilia molto affettuoso, di solito lo dicono le zie, comunque le nonne, ma dico questo per dire tu le tue radici te le porti con questo film, no?
3: Certo, il film è completamente ispirato a tutte le donne che mi hanno cresciuta, quindi alle mie nonne, alle loro amiche, a tutto quel mondo di donne che sono sempre rimaste molto forti nella mia memoria, hanno proprio creato il mio immaginario, quindi sarebbero, penso, veramente felici di scoprire che oggi esiste un premio per le donne, per incoraggiare la loro creatività, la loro visione, e quindi mi sembra una cosa anche molto romantica.
5: Andiamo nella casa disabitata.
1: E perché disabitata?
6: Perché ci sono gli spiriti.
1: Ma tu, ma ci imbocca, non l'hai mai dato?
0: E tu?
5: Io no, mai.
1: Ma Chiara?
5: Ma chi l'ha fatta le foto? Secondo me era qualcuno che era innamorato di lei.
0: Se vedi che c'è una scatola chiusa, deve rimanere chiusa.
1: Perché c'è qualcosa da nascondere?
4: Ci sono dei luoghi comuni sul cinema che dicono di non lavorare mai con i bambini, con gli anziani, con gli animali. Qui l'hai sfatati tutti in una volta sola. Non eri un po' spaventata? Dice no, non ci credi a questi luoghi comuni, no?
3: No, non ero spaventata solo perché accanto a me c'era il direttore della fotografia, che è anche uno dei produttori del film ed è anche mio marito. E lui è la persona che ha sempre creduto tanto in questa storia, forse più di me, quando era ancora solo un'idea molto fragile. Lui invece mi ha sempre sostenuta, ha sempre amato molto questa idea e quindi è lui che mi ha dato la forza di fare gioia mia.
7: David di Donatello, per migliore esordio alla regia, va a Margherita Spantinato per il film Gioia Mia!
8: Questo è il primo David di Donatello sulle tre candidature ottenute quest'anno per il film Gioia Mia da Margherita Spantinato.
4: Che cosa vuoi, che cosa desideri per te adesso? Perché insomma una bella soddisfazione te la stai già prendendo.
3: Ma avere la libertà di poter scrivere il prossimo film come lo sento, mettendo in scena i personaggi che amo e la storia in cui credo. E mi sembra che questo è quello che sta succedendo, quindi mi sento veramente molto fortunata.
4: Evviva, grazie.
1: Ma le nonne del palazzo la sanno questa storia davvero?
0: Io non ne ho mai parlato con nessuno.
1: Solo con me?
0: Solo con te.
4: E davvero questo premio a Cannes per lei sarà un grande trampolino di lancio, ma Cannes è pieno di sorprese perché c'è anche una sezione che si chiama Cannes Classique, che è dedicata ai grandi classici del passato o comunque a film che li omaggiano. Nei prossimi giorni, per partecipare a questa sezione, arriverà a Cannes Dario Argento, il mago del brivido. Che c'entra? C'entra perché è stato cosceneggiatore nel 1969, diciamo così, di un classico del cinema, un film indimenticabile che viene ripresentato in questi giorni qui a Cannes, proprio in una copia restaurata in 4K dalla Cineteca Nazionale. Il film è Metti una sera a cena di Giuseppe Patroni Griffi, un film che fece molto discutere al momento dell'uscita, grande cast, fra lui Trentignan, Tony Musante, Lino Capolicchio e Florinda Bolkan, che pensate era il suo debutto cinematografico voluta dalla produttrice Marina Cicogna. E poi c'è il tema musicale, quello di Ennio Morricone. Riscopriamo un momento di questo film.

E guardate un po' dove siamo venuti. Questa è la postazione dove ogni giorno si svolgono i fotocall, insomma, dove gli attori e i registi incontrano i fotografi e si fanno poi quelle foto e quelle riprese che fanno il giro del mondo. Allora, stavamo parlando della sezione Cannes Classique. C'è un italiano in questa sezione, anzi, è l'unico presente, e lui si chiama Francesco Zippel e ha diretto un documentario dedicato al grande intramontabile Vittorio De Sica, che però viene raccontato in maniera davvero originale tra pubblico e privato. Il documentario è coprodotto da Wes Anderson e anche dai nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e di Manuel. Ne esce un ritratto decisamente inconsueto di un gran signore al cinema e nella vita.

lui, come tutte le figure eccezionali nel mondo dell'arte, lo dico in senso più ampio, è chiaramente un artista che è riuscito a imporsi grazie a un'unicità che è legata proprio al suo tratto umano, alla sua grandissima verve creativa, senza dubbio. Io penso che De Sica è stato uno straordinario osservatore dell'umano, delle persone, di ciò che accadeva, di come andava cambiando la società intorno a sé, ma al tempo stesso è stato talmente tante cose. È stato un attore sublime, è stato un cantante antelino.

0: sei tu. Quindi quello che ho cercato di fare, come dicevi giustamente tu, è cercare di mettere insieme, di tracciare questo filo rosso che parte dall'umanità di Vittor De Sica, che è arrivato e continua ad arrivare a tutti e che nella, diciamo, nella contemporaneità della sua fama e della sua capacità di ispirare artisti che vengono da ogni latitudine, continua a suggerire registi come non solo Asghar Farhadi, ma tutti i grandi maestri del cinema iraniano, come appunto Zyagintsev, che è forse il più grande regista russo contemporaneo, che anche lui ha utilizzato, come dire, il tratto politico presente nel cinema di De Sica nel modo più intelligente possibile. Wes Anderson, che uno non riporterebbe immediatamente a De Sica, ma che è un regista che dalla commedia umana di Vittorio De Sica ha tratto tantissimi spunti e continua a trarne per i suoi film.
1: I think I saw Umberto Day, and when I saw that one, I felt like, oh, I see, I love this director, I understand his body of work.
2: Sì, speriamolo, facciamo. Speriamo bene.
3: Senta, De Sica, mi ha partito 2 minuti e Ennio ha finito, eh?
2: Sì, va benissimo.
1: That movie moved me so much.
4: Mi dici una cosa che hai scoperto che non immaginavi, cioè una cosa che ti ha fatto saltare proprio sulla poltrona?
0: Ma a me una cosa che ha molto colpito è questa sua capacità di ottenere da questi attori non professionisti delle cose straordinarie utilizzando degli escamotage particolari, no?
4: Facciamo qualche
0: Sì.
4: esempio.
0: Beh, c'è l'esempio per esempio del bambino di lato di biciclette che non riusciva a piangere, perché poi come si vede. Come raccontano anche molto bene i Dardenne nel documentario, quello è un bimbo padre, no? Diceva, mi pare, Luc Dardenne, cioè, per tutto il film tu hai la sensazione che lui sia il padre di suo padre, no? Quindi questo bambino fortissimo, capace di portare su di sé come dire, la difficile esperienza della sua famiglia, non riusciva a piangere
4: E che hanno
0: e
4: fatto?
0: quindi lui gli ha messo in tasca delle cicche, delle sigarette con l'aiuto di un macchinista e a un certo punto gli ha detto: ma che sono quelle? Perché c'hai quella tasca così gonfia? Sei un cicarolo, insomma, per raccogliere le cicche. No, non è vero, non è vero. Il bambino ha iniziato a piangere subito, ciac, dai, partiamo così. E quindi è riuscito a prendere quel pianto incredibile che c'è nel film. Quindi Ladri di biciclette, che è un film che ha qualche decennio, è un film di una freschezza, di un'emotività, di una forza espressiva, di una bellezza allo stato puro che pochi film nella storia del cinema possono vantare quel livello di grandezza.
5: Adesso ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità, ma voi restate là perché rimaniamo a Cannes, abbiamo ancora molte cose da raccontare, i film in concorso in questi giorni e anche i film in uscita in sala. Ci ritroviamo qui tra pochissimo con Effetto Notte.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
8: E ho visto questa casa
7: e ascoltare.
8: bellissima.
7: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Scopri Nutella Gelato.
11: 'Cause you give me
10: Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
12: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
13: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
14: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
15: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
16: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
21: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
22: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
23: Chi sono quelli?
24: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
23: Io non ho fatto niente.
25: Sono Samantha.
26: Io sono Nell.
25: Forse ci metteranno nella stessa classe.
26: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
25: Sono contenta che tu sia qui.
26: Credo che diventeremo grandi amiche.
27: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
25: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
26: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
28: Amiche per sempre. Domani in prima serata.

E allora, bentornati a questa puntata speciale di Effetto Notte realizzata interamente all'interno del Festival di Cannes. Il Festival è le stelle, le avete viste sul tappeto rosso, ma il Festival naturalmente è anche i film in concorso. Alle mie spalle c'è la sala Agnès Varda, che è dedicata a una regista di quelle davvero con la R maiuscola. E sono tanti i film in concorso quest'anno. C'è il nuovo film di Oscar Fradì che si intitola Vite parallele, ha un cast di stelle. La protagonista è Isabelle Huppert e racconta una storia un po' alla Kieslowski, in cui tante vicende si intrecciano. In qualche modo i racconti dei vari personaggi si influenzano, poi c'è Coreda, ci sono tantissimi registi.

0: e c'è in concorso Pedro Almodóvar col suo nuovo film che si intitola Amarga Navidad, vuol dire un Natale un po' triste, un Natale un po' infelice, ma in realtà è un film che riflette attraverso l'incontro-scontro di diversi personaggi su come nasce la creazione artistica, cioè l'ispirazione, i registi, gli scrittori, dove la trovano e quanto è legittimo vampirizzare chi ci sta vicino per trasformare queste vicende in cinema. Vediamo un momento di questo film che tra pochissimo arriverà anche in Italia.
1: Mi piacerebbe fare un terzo film su due amiche su un'isola vulcanica e su cosa passa loro per la testa. Le due stanno vivendo un lutto.
2: Una sono io.
3: Mi levo l'accappatoio.
1: Quando vuoi. Siamo quasi pronti.
3: Bene.
1: Ho letto la sceneggiatura.
4: E non ti è piaciuta? La devo ancora limare.
1: Come ti sei permesso?
5: Che significa questa cosa del culto? Una regista di culto. Appartieni a qualche setta?
2: Un'amica è andata a Parigi approfittando del ponte e mi ha mandato questa foto chiedendomi se questo è mio marito.
4: Devo davvero spiegarti a questo punto che posso scrivere soltanto con la libertà più assoluta?
3: A tutti i costi?
2: Quanto dura il lutto? Io mi sento uguale a quando è successo l'incidente.
1: Io ho 20 anni della tua vita qui! E ho soldi a sufficienza per farti spezzare le gambe!
4: Non ti riconosco, Monica.
1: Ma io conosco te!
0: E intanto siamo tornati sulla crosetta. Da una parte ci sono le sedie, quelle dei fotografi, pronti per riprendere le stelle che passano sulla mitica Monte de Marche, e dall'altra il pubblico, le tantissime persone che affollano in questi giorni il festival. Allora, abbiamo parlato di Almodóvar, ci sono diversi registi spagnoli quest'anno a Cannes, ma c'è un film spagnolo di cui voglio parlare adesso che arriva in sala anche in Italia. È un film bello, importante, è tratto da una storia vera perché la protagonista del film, che è non udente, è la sorella della regista che ha deciso di raccontare questa storia. È un film che ha vinto il premio Goya in Spagna, che è praticamente l'equivalente del nostro Davide, racconta di una donna non udente, quando ha una figlia scatta il tema dell'educazione, come crescere questa bambina. Ma insomma, in questo film ci sono tanti argomenti e soprattutto c'è la vita vera. Sentite quello che ci ha raccontato la regista.
6: E il bambino?
7: Sta bene?
6: Già si sa se...
7: C'è un 50% di possibilità.
4: Resterò lì con te tutto il tempo.
8: Effettivamente questo film nasce da qualcosa di molto vicino a me, cioè dal legame con mia sorella Miriam Garlo, che è la protagonista della pellicola. Se non fossi stata sua sorella, non avrei potuto raccontare questa storia. Da una parte sono molto vicina a ciò che racconto, ho passato tutta la vita vedendo mia sorella affrontare barriere comunicative e sociali, fare continuamente uno sforzo enorme per adattarsi a un mondo di udenti. Dall'altra parte però il film entra in un territorio che io stessa non conoscevo davvero, la maternità nella sordità. Ho intervistato diverse madri sorde affinché mi raccontassero le loro esperienze, le emozioni, le paure durante la gravidanza, il parto e la crescita dei figli. Avevo bisogno di una base reale su cui costruire la storia.
9: Non preoccuparti, rimani dietro a lei.
3: Devo tradurre per lei, non mi muovo da qui, non mi muovo da qui.
9: Andiamoci, Angela, guarda. Ti aiutiamo, capito?
10: Spingi, spingi.
11: Il test non è definitivo, non ci dice con certezza se la bambina sente o no.
12: C'è una scena molto importante del film, anche molto drammatica, quella del parto. La protagonista non riesce a capire quello che succede perché le infermiere, i medici hanno la mascherina.
8: Ti ringrazio per averla citata perché è l'unica scena del film in cui non ho inventato nulla, non c'è niente di romanzato. Quella sequenza è stata scritta interamente a partire dalle testimonianze delle donne che avevo intervistato. Parlando con le madri sorde mi sono resa conto che ogni esperienza di maternità era diversa, ma tutte avevano una cosa in comune: il parto era stato traumatico.
11: Non vede che piange? Sai qual è il punto? Che tu vuoi un compagno sordo e vuoi una figlia sorda, ma invece hai scelto me e io ci sento.
12: E tutto questo, anche grazie a questo film, ha aperto un dibattito in Spagna.
8: Bisogna creare strumenti e risorse affinché una persona sorda possa andare in banca, dal medico o in qualsiasi altro luogo e vivere il mondo secondo le proprie necessità.

0: In questi giorni in concorso a Cannes c'è il nuovo film di Pedro Almodóvar. Il suo film in Spagna ha avuto un grande successo di pubblico e vinto il Goya, che è praticamente l'Oscar spagnolo. Qual è il grado di salute del vostro cinema?
1: Credo che in Spagna stiamo vivendo un buon momento, anche se non so quanto durerà. Esiste sempre il rischio che con un cambiamento politico venga ridotto o eliminato il sostegno pubblico al cinema. E questo ha arricchito enormemente il cinema. Ma è qualcosa che può andare perso in qualsiasi momento, quindi bisogna restare molto vigili.

E continuiamo a parlare di divi e anche di film che arrivano in sala, perché in sala c'è anche Anne Hathaway con ben due film: Il Diavolo Veste Prada, il secondo capitolo, probabilmente molti di voi l'avranno già visto, non sta piacendo a tutti, però stanno andando in tantissimi. Però lei adesso è anche Mother Mary, un ruolo decisamente particolare, quello di una rockstar, perché forse lei in questa fase della sua carriera può fare praticamente di tutto, guardate.

0: Avreste mai immaginato di vederla così? È Hathaway che canta, si esibisce sul palco come una pop star nel nuovo film diretto dal visionario regista David Lowery, esperto di storie di fantasmi, e si vede. E Hathaway sul palcoscenico interpreta un ruolo disperato ed estremo, contemporaneo e completamente diverso dai personaggi che conosciamo di lei.
1: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
2: Me.
1: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
1: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
1: Di non ascoltare la tua musica.
0: Mother Mary è una diva un po' Madonna, un po' Beyoncé, in forte crisi, cerca l'amica di un tempo, disegnatrice di abiti, perché crei per lei un vestito, capace di lenire la sua angoscia, insomma di liberarla dal male che l'attanaglia. Da qui inizia un viaggio visionario che riguarderà entrambe.
1: Ora la manderemo via.
0: Buffalo è un film visionario, difficile dirlo, sicuramente un ruolo diversissimo per il premio Oscar e Hathaway, che quest'anno vedremo anche nell'Odissea di Christopher Nolan, la fine di Oak Street, Verity, ma soprattutto sta sbancando tutto con il secondo capitolo del Diavolo Veste Prada, che pur dividendo il pubblico riempie i cinema di tutto il mondo.
2: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro,
4: Le verità mai svelate su Miranda Presley.
0: La chiave del successo sempre più lei è Hathaway, da Little Princess al premio Oscar, ambasciatrice delle Nazioni Unite per l'uguaglianza femminile, impegnata nel volontariato nei confronti dei bambini affetti da patologie croniche, sempre più bella e in crescita continua. Dopo varie vicissitudini pubbliche e private, sempre più adulta, con quel sorriso che da dolce diventa più sicuro. Un mix di bellezza, spontaneità e verità capace di ispirare registi e ruoli sempre più diversi.
5: E adesso torniamo indietro nel tempo, perché nel 1976 qui a Cannes venne presentato 900 di Bernardo Bertolucci. Oltre 5 ore di durata, venne visto il film da milioni di spettatori. La grande bellezza di questo film e di questo mondo rivive ora in una mostra in corso fino a fine luglio a Parma, che si intitola Bertolucci il 900.

0: 2 atti, 5 ore di film. 900 è un'opera di un'ambizione folle. Raccontare mezzo secolo di storia d'Italia, da inizio Novecento fino al 25 aprile 1945, attraverso i destini paralleli dei due protagonisti. Un cast di star, l'uso pittorico della luce di Vittorio Storaro, la musica di grande intensità di Ennio Morricone, un investimento produttivo all'epoca davvero imponente.
1: There's a lady who's sure all that glitters is gold.
0: A rendere omaggio a un'opera che 50 anni dopo

mantiene intatta la potenza di un racconto epico e allo stesso tempo estremamente intimo e personale, la mostra a Parma Bernardo Bertolucci, il Novecento, curata dal docente di letteratura italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa, Gabriele Pedullà. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. Per la prima volta si sono aperti gli archivi e sono state esposte centinaia di foto mai viste scattate durante la lavorazione del film, testimonianze video, appunti e scritti di Bertolucci e persino la sceneggiatura originale. Nel percorso della mostra anche opere di artisti dal quarto stato che Bertolucci aveva scelto per introdurre il film, a opere di Lucio Fontana, Mario Schifano e Renato Guttuso. In Novecento Bertolucci ha basato tutto sul rapporto tra Olmo, Gérard Depardieu, e Alfredo, Robert De Niro. Il contadino e il padrone, due amici nati lo stesso giorno, il giorno in cui muore Giuseppe Verdi. Il loro diventare prima adolescenti, infine uomini, nel corso delle quattro stagioni, l'estate dell'infanzia, l'autunno e l'inverno, quando si impone il regime fascista, la primavera del 1945. La loro vita si intreccia con gli avvenimenti storici e con quella di altri personaggi, alcuni immemorabili, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Dominique Sandat, Donald Sutherland. Bertolucci, quando girò il film, era fresco dell'inatteso e straordinario successo e scandalo al box office di Ultimo Tango a Parigi. L'uscita di Novecento provocò una marea di reazioni, dall'entusiasmo al totale rifiuto. Quando qualche anno fa il film tornò nelle sale restaurato, Bertolucci ebbe a dire: «Mi sembra sempre più un esperimento, produttivo, umano, ma soprattutto per me estetico. Un film in cui ci sono delle pagine molto belle, che ha ancora molto da dire nel mondo di oggi».

Cari amiche e cari amici, che freddo, mi sono messo il cappotto, quindi è arrivato proprio il momento di salutarci, però rimaniamo su Bertolucci perché ci salutiamo con la musica di Ryuichi Sakamoto, che ha firmato per Bertolucci L'ultimo imperatore. Adesso un docufilm lo ricorda con alcuni dei momenti fondamentali della sua carriera e della sua musica, ma mi voglio anche prendere un minuto perché questa è l'ultima puntata di quest'anno di Effetto Notte, quindi voglio salutare e ringraziare il nostro direttore Vincenzo Morgante che ci ha dato fiducia, Gennaro Ferrara che ci ha seguito e poi la War Video che ha girato questo programma, tutti i nostri montatori, Fabio Quattrini, Cristiano Pollici, Simone Piroli, Alberto Stanghelini, soprattutto Roberto.

È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia. Questa differenza un cliente mediolanu la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
5: Dal 7 al 17 maggio, banane a 99 centesimi al chilo.

0: nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Ferlana deterge e rinnova fibre e colori per capi come nuovi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana. Festeggia i 50 anni di Perlana. Acquista due prodotti, ti rimborsiamo il 50%.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
3: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
4: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici.

0: cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Il TG parte fra 3, 2...

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Alcuni amori non hanno fine.
1: Harry, non mi uscivano le parole.
0: E che il tempo non può cancellare.
2: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
3: Dici che è morto.
4: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
5: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
1: Lo so, fidati di me.
0: Scopri la storia che non ti aspetti.
1: Dan, Helen è viva.
0: Amore per sempre. Domenica in prima serata.
3: Chi sono quelli?
6: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
3: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
7: Io sono Nell.
3: Forse ci metteranno nella stessa classe.
7: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
3: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
8: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
3: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
7: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
0: Amiche per sempre. Domani in prima serata.

0: Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, e sempre, e sempre.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: in eterno e sempre. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Amen.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre Castissima, Madre della Speranza, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede

0: della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.

0: è scattata quest'ora solare nella quale abbiamo tante storie bellissime da raccontarvi. Parto con la prima. Voi avete presente l'esercito del bene? Un esercito, sapete quel modo di dire, ma è un esercito. Quanti sono? Un esercito del bene. Vi presento il loro comandante, anzi presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia. Applauso, Domenico Gianni, ben arrivato. Buongiorno. Grazie mille di essere con noi. Senta, innanzitutto le ho rubato la parola, perché è lei che ha coniato questo termine, no? Esercito del bene.
1: Ma sì, sono tanti giovani, tanti anziani, tante donne, tanti uomini che da 8 secoli, dal 1244, perpetuano questo servizio alla persona.
0: 1244.
1: Quindi da 8 secoli ci sono donne e uomini che si fanno carico del servizio per il prossimo. Il prossimo per noi, che è Gesù, certo, è la figura che noi serviamo nelle persone più fragili, nei malati. In quei tempi, insomma, quando nacquero la peste, le guerre civili che c'erano.
0: Non mancano neanche oggi.
1: Non
0: devo
1: mancano
0: dire.
1: Neanche
0: sì,
1: oggi.
0: Forse togliamo la peste, ma.
1: Siamo stati presenti anche in questa fase storica, certo, vicino al popolo.
0: Senta, guardate qua, questa è, cominciamo con le foto storiche qui, E c'è San Pietro alle spalle, anche lì c'è tutto un suo perché. Misericordia di Arezzo, mi dà intanto i numeri prima di raccontarmi questa fotografia? Quanti siete?
1: Ma noi siamo circa 100.000 volontari, oltre 700.000 soci. In Italia abbiamo oltre 700 sedi di misericordia e abbiamo anche delle sedi all'estero. Oggi siamo presenti a Betlemme, in Ucraina, in Cisgiordania, abbiamo delle sedi in Polonia, in Albania, e qualcosa sta nascendo in Africa, a Osaka, in Giappone.
0: Sono 10 eserciti questi, Presidente.
1: No, a volte sono anche... A volte sono degli avamposti, che continuano a rimanere a servizio della popolazione.
0: Allora, vi racconteremo tra poco in quali ambiti operino le misericordie, ma questa fotografia, quanto è legato? Che anno è?
1: Ma qui siamo, penso negli anni Ottanta, a un'udienza dal Papa, e qui ci sono veramente delle persone che per me sono state molto importanti, che mi hanno veramente educato. Ci sono persone che avevano vissuto la guerra, che avevano conosciuto momenti difficili, ma era e è un ambiente che forma le persone.
0: Senta, un ambiente che forma le persone. Lei ha iniziato davvero giovanissimo. Perché si entra a far parte, nel suo caso? Perché... Devo dire che molti dicono che scatti veramente quel colpo di fulmine al cuore, per cui tu, una volta che li hai incontrati, non puoi più separartene, no? Cioè, entri in una famiglia, in un esercito, in un luogo dove il bene viene costruito giorno dopo giorno. Nel suo caso, come è avvenuto?
1: Ma io devo dire molto grazie alla mia nonna, perché le nonne molto spesso fanno questa opera. E anche aver conosciuto delle persone, un sacerdote che mi ha indirizzato. Io sono entrato bambino, perché a quei tempi uno era bambino, a 13-14 anni, ancora io avevo i pantaloncini corti.
0: Ringraziando il cielo, sì, sono bambini a 14 anni, magari lo ricordiamo anche oggi.
1: Mi ricordo i primi tempi, non si usava le divise di oggi, si usava questi camici bianchi, e c'era un vecchio governatore, che il governatore è il presidente. Le prime volte che mi vide, non sapendo chi fosse, cominciò a gridare: le donne qui non ci devono stare, perché avendo... E poi disse: non è una donna, è un ragazzetto che sta iniziando. E iniziai in quegli anni lì, insomma, negli anni 73-74, insomma, in terza media. E, come dico, furono anni... Mi dedicai molto a questo servizio perché, ripeto, era anche un trasporto interiore, crescita, anche, credo, una maturità, perché stare vicino a quel momento al mondo della morte, al mondo della sofferenza, certo, non era sempre facile. Però, ripeto, ha dato molto a un gruppo di giovani, un gruppo di anziani, quindi diceva...
0: Come si chiamava la sua nonna?
1: Clara, una nonna Clara e una Concetta, e tutte e due erano due donne di grande fede che entrambe attraverso

0: Ciao a tutti, mi chiamo Valentino Petrucci, ho 20 anni e sono un volontario della Misericordia di Camaiore e Lido. Ho deciso di intraprendere la strada del volontariato all'età di 15 anni, quando avevo del tempo libero e volevo dedicarla a qualcuno che ne avesse veramente di bisogno. All'interno dell'associazione inizialmente io svolgevo attività di centralinista e accompagnatore nei servizi sociali e poi all'età di 16 anni ho deciso di conseguire l'attestato di livello base iniziando a salire sull'ambulanza d'emergenza, capendo cosa veramente poteva piacermi all'interno di essa. All'interno dell'associazione si svolgono tantissime attività, infatti ognuno di noi può trovare il proprio spazio con i propri tempi. Vorrei ringraziare la Misericordia per avermi fatto trovare la strada del mio futuro, infatti grazie a questo mondo ho deciso di studiare infermieristica e per questo gliene sarò sempre grato. Ciao a tutti e
1: Ciao
0: grazie.
1: Valentino, bravo, bravo Valentino, bravo. Permetto ancora di darti del tu. Che soddisfazione,
2: Davvero,
1: però hai
2: davvero.
1: iniziato a 15 anni, siamo su quell'età, la sua.
2: Davvero.
1: Quali sono gli ambiti nei quali voi lavorate?
2: Ma guardi, sostanzialmente sono l'assistenza sanitaria, quindi le ambulanze, quindi il
1: Sì.
2: servizio di emergenza, il servizio di trasporto infermi, quello che noi chiamiamo la prossimità sociale, quindi ci sono tantissimi momenti in cui noi siamo vicini alla popolazione bisognosa e poi la protezione civile che diventa anche protezione sociale. Ma io amo definire un po' il servizio nostro quello che si esercita nella fantasia della carità.
1: Che
2: Che
1: cos'è la
2: cos'è la
1: fantasia?
2: fantasia della carità? È guardarsi intorno e vedere dove ci sono dei bisogni delle persone. Quindi troviamo delle misericordie che accolgono i bambini piccoli per
1: Sì.
2: permettere ai genitori di andare in ospedale a trovare i parenti. Troviamo delle misericordie che fanno l'accoglienza per i migranti, altre che accolgono anziani anche con gravi disabilità, malati di Alzheimer, con un modello di servizio alla persona che è particolare. Troviamo le misericordie che fanno appunto la protezione civile, dal mare alle
1: Certo che sì.
2: montagne, e troviamo poi tutta un'altra rete di bisogno dove noi accompagniamo appunto tante persone sofferenti. Quindi non c'è un servizio specifico, ci sono tanti servizi e laddove c'è un bisogno della persona, io dico qual è il carisma? È questo, un ambito, come dire, antropologico, cristiano in cui la persona è al centro.
1: Misericordia,
2: Sì, misericordare,
1: misericordia.
2: dare il cuore ai miseri, dare essere vicino appunto all'uomo sofferente.
1: Signori, ci fermiamo soltanto per un attimo, ma riprendiamo tra poco perché le storie da raccontarvi sono tantissime, issime, issime, issime. Mi è uscita così. A tra poco, grazie.
3: Alcuni amori non hanno fine.
4: Harry, non mi uscivano le parole.
3: E che il tempo non può cancellare.
5: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
6: Dici che è morta?
7: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
8: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
6: Lo so, fidati di me.
3: Scopri la storia che non ti aspetti.
4: Dan, Helen è viva.
3: Amore per sempre. Domenica in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Sì, allora Solare, parliamo delle misericordie. Innanzitutto un abbraccio, giacché noi arriviamo anche via satellite davvero in tutto il mondo, un abbraccio a tutte le misericordie che ci stanno seguendo in questo momento, a tutti coloro che rivederanno su Play 2000 questa puntata, perché ad ognuno di voi, per quanto esercito siete, il nostro grazie. Ma un grazie pieno, totale, assoluto, continuato. Nel tempo. Domenico Giani, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia, chi l'avrebbe detto quando aveva la vestina bianca un po' lunghetta, sempre vicino a chi ha bisogno, comandante del corpo della Gendarmeria Vaticana, dopo tanti anni di servizio, e che servizio nel campo

0: della sicurezza, ha scelto di spostare l'attenzione verso i sofferenti, verso le persone che hanno bisogno. I bisognosi, Presidente, che per noi molto spesso sono soltanto un termine, in realtà sono uno per uno storie, vite, memoria, dolore. Voi fate tutto questo?
1: Noi facciamo tutto questo. Vorrei dire che anche durante il comando della gendarmeria c'era sempre stata questa attenzione, perché stare vicino ai papi, mi sono stato vicino a tre papi, a San Giovanni Paolo II, a Papa Benedetto, a Papa Francesco, mai ho cercato di lasciare da parte l'attenzione agli ultimi. Quindi ogni anno abbiamo sempre cercato di fare delle attività, soprattutto nei territori di missione. E ripeto, le misericordie, ecco, lei ha detto giustamente i volti, le persone, no? E io mi ricordo che una volta, scusi se, però mi piace ricordarlo, certo, questo momento, quando Papa Francesco era affaticato vicino ai malati e io dissi: Santo Padre, vuole finire? Lui mi disse: non mi stacchi mai dai malati, perché loro ci apriranno le porte del paradiso. E allora questo è un po' quello che fanno i nostri volontari delle misericordie.
0: Che
1: no?
0: Bella cosa che ci ha detto. Grazie. Stare con, non staccare.
1: Come ci ha detto anche ora di recente Papa Leone, ecco, noi siamo accanto alle persone, noi non utilizziamo le persone, noi serviamo le persone. E quindi il Presidente serve chi serve.
0: Certo.
1: E noi serviamo chi ha bisogno.
0: Ah, lei è un Presidente, lo sappiamo, iperattivo, lo sappiamo bene. Ed è anche un uomo che ha... Non ci sono più i timbri sul passaporto di una volta, ma diversamente lei dovrebbe cambiare passaporto ogni sei mesi. Ambasciatore dell'Ordine di Malta a Cipro, in Gambia, presidente dell'ENI Foundation, tutto il lavoro, in testa a tutte le misericordie, lo ribadiamo, è quello di, io dico, prendere cura che è anche protezione. Lei ha lavorato a proteggere ovviamente i papi, ma poi il prendersi cura è in fondo... Sono due verbi che sono cugini, no? Due situazioni che sono affratellate, anzi, direi.
1: Intanto perché chi protegge non protegge solo il protetto, ma deve proteggere anche altre persone. Certo. Quindi, per esempio, nell'ambito della sicurezza del Papa non si protegge solo il Papa, ma si protegge tutti e si permette al protetto, in questo caso, di svolgere la sua missione, la missione pastorale del Papa. Il Papa viaggia continuamente, quindi bisogna permettere al Papa di arrivare a portare l'annuncio della parola.
0: E i malati hanno bisogno di protezione e cura.
1: E cura. E quindi prendersi cura che cosa vuol dire? Vuol dire, ripeto, essere accanto a loro. E ecco perché io amo ripetere il modello particolare di servizio alla persona delle misericordie che noi stiamo cercando di esportare sempre di più anche all'estero. Perché in un momento storico come quello che stiamo vivendo, questo patrimonio che noi abbiamo, un patrimonio tutto italiano, del volontariato, milioni di volontari, milioni di persone che si dedicano al prossimo nei vari ambiti, è un modello davvero unico nostro anche in altri paesi, ovviamente, ma l'Italia...
0: Sì, però noi siamo proprio bravi.
1: Ecco. E allora credo che questo prendersi cura sia davvero, come dire, dare dei messaggi positivi.
0: Sì, diciamo, non limitarsi a fare, lo cito, è un'affermazione tra virgolette, ma camminare con, perché tu puoi anche fare qualcosa, però se cammini con la persona che ha bisogno di te, sappiamo tutti che cambia molto, cambia parecchio. Sentite che cosa ci dice Daisy in questo messaggio, e poi la domanda che in realtà ho dall'inizio: come si fa a entrare dentro alle misericordie? Ma quello glielo chiedo dopo. Daisy prima, vediamo.
2: Ciao, sono Daisy, ho 35 anni. Quando ero poco più che maggiorenne mi sono avvicinata alla Misericordia di Montelupo Fiorentino perché ero curiosa di conoscere le manovre di primo soccorso. In realtà poi mi sono appassionata al mondo del volontariato perché ho scoperto quanto può essere gratificante impegnare il proprio tempo libero dedicandosi al prossimo. E negli ultimi anni ho avuto anche l'opportunità di conoscere l'area emergente della Confederazione Nazionale delle Misericordie, che ha ulteriormente stimolato la mia curiosità e la mia voglia di

0: dedicarmi agli altri, anche perché credo che il volontariato sia soprattutto un modo per aiutare anche se stessi a crescere, a migliorarsi, a darsi sempre di più e a conoscere nuove persone, che poi diventano parte della tua vita e del tuo quotidiano.
1: Quando vedete quella divisa con quel colore meraviglioso, quella divisa è garanzia di cura. Se c'è quella divisa, c'è la cura. Questo è. Come si fa a cominciare da zero a collaborare con voi? A
2: Ma allora, intanto,
1: qualsiasi età.
2: a qualsiasi età, le misericordie sono un po' in tutta Italia, quindi bisogna andare nel sito misericordie.org e si cerca la misericordia più vicina e poi si va, ci si presenta e si comincia facendo dei corsi. I nostri sono corsi ovviamente di formazione, perché oggi un volontario deve essere formato e
1: Preparato,
2: deve essere
1: chiaro.
2: anche formato spiritualmente, perché noi siamo anche un movimento ecclesiale e per noi l'aspetto ecclesiale è, come dire, primario, o
1: Certo.
2: comunque fa parte di questo percorso formativo. Infatti,
1: È la
2: quando uno
1: base.
2: indossa la veste, fa anche una promessa di impegnarsi anche moralmente a cercare di essere un buon cristiano. Ecco, allora l'invito è a tutti, perché fare il volontariato, ripeto, non è che noi si dà, noi si riceve. Facendo questo, noi sappiamo di aver fatto una piccolissima parte. Siamo servi inutili, dice il Vangelo, no? Siamo servi inutili. Perché? Perché noi dobbiamo fare questo a servizio del Signore, quindi la grande parte la fa Lui. Allora, ecco,
1: Certamente, certamente.
2: andare in una sede di misericordia e dare il proprio tempo. E poi si possono fare tante cose, non bisogna essere tutti i grandi autisti di ambulanze, ma si può.
1: No, no, no, no, certo, ognuno può trovare il proprio posto. Presidente Gianni, io la ringrazio tantissimo. Voglio ricordare una cosa, basta di questi tempi, anche estate e inverno. C'è un luogo bellissimo, il Monte Argentario, Porto Santo Stefano, dove a un certo punto, facendo una curva, si vede una grande vetrata, una doppia vetrata, dove c'è scritto Misericordia e poi c'è un cartellone, grazie Raffaella, Raffaella e Raffaella Carrà, che, lasciando questo mondo, ha detto, sai che c'è? La mia palestra, svuotatela, usatela voi.
2: Sì,
1: E
2: sì.
1: quindi è stato l'ultimo regalo. Ci
2: Grazie.
1: tenevo a dirlo, ci tenevo a dirlo. Grazie Presidente, buon lavoro, ovviamente.
2: Grazie.
1: Ho citato Raffaella Carrà, ma dovrei citare milioni di persone che aiutano, aiutano, aiutano e sostengono le misericordie, www.misericordie.org, laddove vi pungesse vaghezza di dare una mano. Potrebbe essere un'ottima idea. Allora, voltiamo pagina, girasole a volontà, via. Grazie.
2: Grazie.
1: È successa una cosa, ci ha scritto un giovane, un signore, figlio di un signore, che guarda con passione la nostra TV 2000 e anche la nostra Ora Solare. E ha detto: mio padre ha scritto un libro bellissimo, aveva ragione, aveva perfettamente ragione, e noi per questo motivo lo abbiamo invitato, entro non in punta di piedi ma in punta di penna, in questo nostro spazio, perché il cicerone di questo viaggio eccezionale, di questo ricordo di cosa voglia dire avere un paese, è il professor Luigi Marino. Applauso. Grazie, benvenuto.
3: Grazie a voi per
1: Benvenuto.
3: avermi invitato.
1: Ma ci mancava pure che non la invitassi. Il libro è Un paese ci vuole. Gallina di Reggio Calabria, che è un paese bellissimo in Calabria, appunto vicinissimo a Reggio Calabria, Gallina raccontata in punta di penna, casa editrice Città del Sole, gli editori, come dico io, vanno citati sempre. Voi direte, è un piccolo libro, come le è venuto in mente di mettere così tanta storia in tutte queste pagine?
3: Secondo me era doveroso riscrivere determinate storie perché oggi sono improponibili e impossibili, ma non perché le persone che ci sono oggi non siano capaci. È la colpa di quel perenne divenire di cui diceva Eraclito, è come se noi ci mettessimo davanti a una motrice del treno e pretendessimo di fermarla. Quindi
1: Ragione.
3: cambiano le sensibilità, cambia tutto.
1: Ma io voglio partire dal titolo.
3: Sì.
1: Un paese ci vuole.
3: il titolo

0: stato scelto dall'editore. La casa editrice l'ha già detto lei, Città del
1: Sì.
0: Sole. È stata un'idea di Antonella Cuzzocrea, che è la moglie dell'editore titolare, fondatore di questa
1: Sì.
0: casa editrice. E tutti capiscono e sanno che il titolo è stato preso in prestito da Cesare
1: Da Cesare
0: Pavese,
1: Pavese. Mi faccia citare La
0: la
1: Luna e i
0: Luna
1: Falò.
0: e i Falò. Ecco,
1: Sentite cosa scrive Pavese. Un
0: sì.
1: paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Era Cesare Pavese, ovviamente. Ma a questo punto, i personaggi che troviamo dentro questo libro. Sono tanti. Io voglio l'arciprete Borruto.
0: Sì, l'arciprete Borruto era una figura straordinaria, non solo di prete, ma di uomo e anche di prete della carità. Era una persona di qualità straordinarie perché sulla scia di San Giovanni Bosco
1: Sì.
0: era legato al progresso culturale dei ragazzi e dei giovani. A Gallina, intorno agli anni 20, un giovane prete, Don Demetrio Moscato, che poi negli anni diventerà arcivescovo di Salerno, originario di Gallina, fonda il Circolo Culturale San Luigi per raccogliere tutti i giovani del
1: Eccoli qua,
0: paese, i ragazzi, e
1: i
0: li
1: ragazzi.
0: raccoglie. E allora, poi quando lui è stato mandato e per altri impegni, intanto è venuto a Gallina l'arciprete Borruto nel 1926, dopo la morte improvvisa di Monsignor Mazzacuba, altro prete eccellente sia per preparazione che per bontà. E allora, sulla scia di Moscato, del Circolo San Luigi, Borruto che fa? Quando viene sostituita la chiesa baracca costruita dagli inglesi su proposta del Vaticano dopo il terremoto del 1908,
1: Sì,
0: e allora
1: eccolo
0: fonda il teatro Pio XI
1: là. Eccolo là.
0: e a spese suo mette le quinte, tre scenari e un sipario splendido con Pio XI benedicente nei giardini del Vaticano.
1: Allora, signori, non vi spieghiamo tutto perché se vi raccontiamo tutto ciò che ha
0: No, tutto
1: fatto
0: che
1: il
0: faccio poi.
1: canonico, poi non leggete il libro, però vedete come il bene, abbiamo aperto parlando di fare il bene, come il bene fatto torni, no? E torni in una storia che giustamente il professore ha voluto raccontare. Professore, però,
0: Soprattutto per le nuove generazioni.
1: soprattutto per le nuove generazioni,
0: Sì,
1: guarda, è un argomento che
0: sì,
1: interessa molto le nuove
0: sì. Sì.
1: generazioni, crocchette a
0: Ah,
1: mezzanotte,
0: quella
1: e non
0: sì.
1: solo le nuove perché non sarà il massimo della salute, però delle belle crocchette mangiate,
0: Sì,
1: visto che
0: quella
1: andiamo anche
0: è un
1: verso.
0: capitolo che traccia un po' la carta d'identità di Casa Marino, per
1: Sì.
0: meglio dire, Ruguardia Marino in dialetto
1: Sì.
0: calabrese. E allora,
1: Questi sono i suoi genitori. Sì.
0: no, ecco, questi sono i miei
1: Sì.
0: genitori, era guardia municipale, oggi si parla di vigile urbano. Allora era guardia municipale e quindi aveva Gallina, Armo, tutti i vari paesi attorno. E allora mio fratello, poi a un certo punto, dopo le elementari, espresse il desiderio di entrare in seminario. Siccome a casa mia, quando uno parlava, gli altri non contestavano, ma immediatamente sposavano la tesi.
1: Ah, così proprio.
0: Così è, ma c'era un clima di serenità fantastico. Io sono cresciuto in una famiglia dove si parlava a
1: Oh,
0: tavola,
1: che
0: io
1: bello.
0: ascoltavo tutto, ero piccolo, parlo degli anni, metà anni 50, io sono del 44, lo dico con grande gioia
1: Complimenti tanti,
0: e
1: assai.
0: ringrazio il Padre Eterno per questa lucidità,
1: Direi.
0: almeno credo, questa
1: C'è.
0: lucidità. E quindi quando a metà degli anni 50, dopo che mio fratello si era laureato a Roma in medicina e chirurgia, tutti noi, compreso io che avevo 9 anni, mi sentivo

0: medico, credete.
1: Che carino, c'era questa, c'era questo continuo collegamento. Sì. Professor, ma le crocchette
0: nascono per questo motivo, siccome mio fratello amava studiare di notte.
1: Questo è il professore da piccolo che suona la chitarra, eh?
0: Sì, sì, qua siamo nel 56. Quella è una bella chitarra, insomma, poi dico come è nata la passione della musica.
1: Per la musica, che ha pure la cravatta musicale, ma siamo al fratello che studiava di notte.
0: Studiava di notte. E allora mia sorella faceva compagnia, perché era brava a cucire, fare tanto con altre cosette, col tombolo, e quindi passavano le nottate assieme. Lui studiava le sue cose e queste cose. Siccome era un tipo molto goloso, pure alle due di notte gli veniva l'idea, per esempio, che so io, all'epoca le crocchette erano il massimo che si potesse fare, no?
1: E
0: allora diceva mia sorella: Mimma, dimmi la verità, ma sono io o anche tu avverti qualcosa io? Mia sorella, che era come il compagno di carte, quello che appena
1: diciamo furbastro,
0: sì, mia mamma già era in cucina, che aveva preso la pentola, l'aveva riempita e aveva messo le patate. Quindi
1: signori,
0: quando suonava l'orologio del municipio di Gallina, che all'epoca funzionava bene, le crocchette erano sulla tavola.
1: Signori, che dire, allora, questo meraviglioso professore docente di filosofia, lui dice: non mi sento docente con la D maiuscola, noi invece la D maiuscola gliela mettiamo. Ha ricevuto una cartolina, devo annunciare prima. È un abitante di Gallina che ha qualcosa da dire di molto importante, si chiama Gregorio Martino. S'avanzi, vediamo.
2: Parlare di Luigi Marino per me non è solo parlare di uno scrittore, è parlare di una persona che conosco da una vita. Io ero sul palco e lui dietro. Autore, scrittore, inventore, era l'anima di questo teatro che ci ha fatto vivere qualcosa di vero. E quel teatro aveva un nome, la Chiesa Baracca, e la Chiesa Baracca è anche il titolo di un capitolo del libro di Luigi. Era un luogo semplice ma pieno di vita. E il paese di cui scrive è Gallina, ed è anche il mio paese. E le persone che racconta, io le conosco davvero. Sono vere, sono persone in carne ed ossa. E questo ci fa capire una cosa, che qui non c'è finzione, questa è vita. E un paese ci vuole è memoria viva, condivisa, autentica. Perché alla fine un paese ci vuole davvero.
1: Grazie Gregorio, grazie per questo messaggio. Un paese ci vuole davvero. Lui è figlio di Antonio Barberi,
0: che è segnato, c'è in un passaggio nel capitolo riguardante un altro personaggio di Gallina, che da giovane aveva avuto a che fare un pochettino con la legge, faceva parte di quei ragazzi che Don Moscato aveva raccolto per evitare poi il peggio. Non ha fatto in tempo e quindi le cose sono precipitate. Nella maturità, o meglio, nell'istituto dove lo Stato lo ha collocato, non voglio parlare di altre cose, si capisce, consolato incontra autori come Hugo, Tolstoi, divora
1: i Miserabili,
0: divora, che so io, Resurrezione, Anna Karenina, tra l'altro fa un incontro con i testi di Rousseau. Legge e rilegge il contratto sociale. E quindi, poi quando io gli ho fatto avere l'Emilio, se l'è divorato in una notte.
1: È diventato un altro uomo,
0: un altro. Tanto che ho detto io, consolato, ma voi siete un neo Kant, perché Kant, quando ha ricevuto l'Emilio di Rousseau, per quella volta, ed è stata l'ultima, non ha fatto la solita passeggiata delle due del pomeriggio.
1: Il grande filosofo Immanuel Kant, che era talmente preciso nella sua passeggiata ogni giorno alle due, che l'intero paese rimetteva l'orologio
0: su
1: Emanuele Kant.
0: Quella volta allora, si è fermata a casa per leggere e rileggere l'Emilio del
1: Però Rousseau. Qua il professore si vede, eh?
0: No,
1: qua
0: no,
1: si vede.
0: Vabbè,
1: sì,
0: no.
1: Sì, dai, dai, dai che si vede. Senta, senta, professore, lei ha fondato con un gruppo di amici il Teatro dei Semplici, compagnia d'arte drammatica Gabriella Martino.
0: Che è la dolce mia metà.
1: La sua dolce,
0: che da molti anni non c'è più. E l'amore mio e Gabriella, dove è nato? Sul palcoscenico del Teatro Pio XI di Gallina.
1: Senta, professore stupendo, lei cosa vuole passare con questo libro? A tutti noi.
0: Io...
1: Noi che lo leggiamo, e non siamo calabresi, e non conosciamo Gallina, però lo leggiamo.
0: Sì, ci sono dei valori forse nascosti nel libro. Il primo valore è quello del dialogo, il secondo è quello dell'amicizia. Per Tritoni, presidente dell'Azione Cattolica della Giacca, allora si chiamava così, l'amicizia era un valore, era qualcosa di sacro. Lui teneva nel portafoglio della Giacca, lo teneva in giacca, un biglietto di Carlo Carretto, famoso negli anni 50, un religioso molto noto all'epoca. E una volta ha ricevuto questo biglietto al carissimo mio amico Mimmo Tritoni, con amicizia, firmato un Carretto, non c'era nient'altro. E il religioso, e quindi lo teneva come una reliquia.
1: Una reliquia. Sapete qual è la cosa bella anche di questo libro? Che nel racconto serrato e delicato, è bello, è divertente, ci sono delle pagine molto divertenti che noi non vi abbiamo voluto raccontare, all'ultima pagina ci si è scritto note. Perché questo, che fa molto professore, ci dice che se alla fine noi prenderemo nota di qualcosa che abbiamo imparato, il valore dell'amicizia, del rispetto, del
0: rispetto,
1: dialogo, dell'ascolto,
0: dell'ascolto soprattutto,
1: sarà quello che sarà rimasto dentro il nostro cuore.
0: Per quanto riguarda...
1: Io, professore,
0: una cosa
1: dica, ultima cosa al volo.
0: Sì, per quanto riguarda l'ascolto, bisogna tornare un attimo solo a Monsignor Borruto, che diceva la fede nasce dall'ascolto della parola. Nel capitolo Il mio prete c'è una spilza di predicatori che lui portava nel corso dell'anno. Perché? Perché era convinto che solamente attraverso l'ascolto la fede si potesse incamerare. E poi era un liturgista di quelli veri, perché diceva: nella liturgia ben curata è possibile penetrare il mistero del Signore.
1: Allora, Luigi Marino, grazie, proprio grazie di essere stato con noi. Ci fermiamo solo per un attimo, la sorpresa che avrete tra poco, dopo la pubblicità, sarà quella di trovare una splendida giovane attrice, io che l'ho vista alta così, pensate quanto me la coccolerò. A tra poco!

0: Alcuni amori non hanno fine.
1: Harry, non mi uscivano le parole.
0: E che il tempo non può cancellare.
2: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
3: Dici che è morto?
4: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
5: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
6: Lo so, fidati di me.
0: Scopri la storia che non ti aspetti.
7: Dan, Helen è viva.
0: Amore per sempre, domenica in prima serata.
8: Il TG parte fra 3,

0: come essere giovane, bellissima, veramente brava, con una testa così piena di idee e avere quell'aria soave che ti rende un volto importante del nostro cinema. Però io me la ricordo in carrozzina, piccola, piccola, piccola, ed era già di una bellezza che ha semplicemente confermato. Alice Maselli, eccola qua.
1: Ciao,
0: ben
1: buongiorno.
0: Arrivata. Grazie. E la dovevo dire questa, non vedevo l'ora.

0: presentazione.
1: Ma è la verità, è la verità.
0: Grazie,
1: tanto
0: Paola.
1: Splendido lavoro. L'ultimo, in termini temporali, notte prima degli esami 3.0 di
0: esatto.
1: Tommaso Renzoni, scritto insieme a Fausto Brizzi.
0: Esatto.
1: Qual è il tuo ruolo in questo film?
0: Il mio ruolo è Sole, che è la giovane protagonista.
1: La giovane protagonista, non dire piano protagonista, protagonista. Protagonista, la giovane protagonista. Com'è stato fare questo film?
0: Lo sai che non so riassumere questa esperienza, perché essendo un film che abbiamo riportato 20 anni dopo,
1: certo.
0: Essendo il primo stato un grande cult, c'era quel senso di responsabilità, no? Nel riportare anche un po' i giovani al cinema, eccoci,
1: eccoci.
0: Diciamo io e un altro attore del cast, Aleandro Valciglia, e quindi diciamo c'era tanta paura di riportare questo film,
1: certo,
0: al cinema. Responsabilità, non paura.
1: Non paura,
0: esatto.
1: Perché tu sei bravissima, il film è fatto molto bene, però
0: grazie,
1: la responsabilità. No?
0: E appunto volevamo anche un po' riportare i giovani al cinema, esserci per i maturandi di quest'anno, che poi manca pochissimo per la maturità,
1: esatto,
0: di quest'anno, e quindi è stato bellissimo. Poi siamo un cast di giovani, siamo stati un cast di giovani, quindi ci siamo divertiti tantissimo, e ringrazio ancora il nostro fantastico Tommaso Renzoni, il nostro regista, che ha creato un clima sul set pazzesco.
1: A proposito di clima sul set, molti dicono che tu sappia creare il clima sul set, nel senso che sei attenta, curiosa, educata e pronta.
0: Chi te l'ha detto?
1: La dico così.
0: Okay.
1: Per esempio, avevi quanti anni? 13?
0: Sì, nel primo. 10
1: 13, nel primo. Quel, fatemelo dire, capolavoro di film, che è Come un gatto in tangenziale, 1 e 2, Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Claudia Mendola, cioè la meraviglia. Allora, tu eri la figlia...
0: Ecco, sì.
1: La figlia di Antonio Albanese.
0: Esatto, sì.
1: No? Quindi... La signorina,
0: la pariolina.
1: La pariolina, per chi non sia di Roma, insomma, la ragazza che viene da un quartiere benestante e
0: sì,
1: tutto quanto il resto. Ecco, com'è stata questa esperienza?
0: Allora, Come un gatto in tangenziale è stata la mia primissima esperienza di set, quindi io ero proprio piccolina di fronte e vicino a questi due mostri del cinema, perché possiamo dirlo, sono due mostri del cinema italiano, ero ancora più piccolina. Però come ho legato con loro su quel set è stata una meraviglia, sono stati proprio i nostri genitori, per me e per l'altro attore Simone,
1: certo,
0: De Bianchi, ci hanno proprio fatto mamma e papà di set, si può dire.
1: Mamma e papà di set, ma quanto è dolce.
0: Ci hanno insegnato tantissimo.
1: Perché era un ruolo delizioso, cioè una ragazza cresciuta con sane idee dal suo papà.
0: Sì.
1: Che... Diceva, non ci sono differenze, non c'è nulla che possa separare due persone in nome di ceto sociale,
0: esatto,
1: o altro. Si fidanza col figlio di Paola Cortellesi.
0: Esatto. Sì.
1: Ma come facevate a non ridere?
0: No, ridevamo. No,
1: no, per favore.
0: Ridevamo,
1: perché...
0: sì, no, ci siamo divertiti tantissimo su quel set. Io è là che ho capito che volevo fare questo lavoro. Quindi devo a loro tantissimo, al regista, a Milani.
1: Milani è straordinariamente regista, insomma è tutta una famiglia lì.
0: E tutta la famiglia che c'è, la produzione, e vabbè, poi quando abbiamo bissato con...
1: Allora, il secondo era Come un gatto in tangenziale, Ritorno,
0: esatto,
1: a Coccia di Morto. Se voi non avete mai visto Coccia di Morto, è una spiaggia che sta abbastanza vicina a Fiumicino, che è diventata celeberrima ovviamente dopo questo film. Stavo dicendo ad Alice che sono andata a vederlo, ed eravamo a Ferragosto, e la sala era piena, e ridevamo talmente tanto che eravamo sicuri di far arrivare nel silenzio ferragostano le nostre risate... Chilometri e chilometri e chilometri dopo. Quindi ti richiamano, seconda esperienza, sempre la stessa famiglia, e lì hai avuto ancora più contezza di voler fare questo.
0: Lì sì, ho detto wow, dai, si vista questa esperienza meravigliosa, cioè è stato un sogno bellissimo, tornare su quel set è stato fantastico. Poi ovviamente è il mio personaggio del cuore, perché è il primo personaggio che ho avuto
1: quello
0: l'onore di interpretare, perché
1: quello
0: è stato
1: non
0: un onore.
1: Potrai dimenticarlo, però questa signorina che avete davanti a voi ha frequentato il corso Laboratorio di Arti Sceniche, diretto da Massimiliano Bruno, chapeau, poi recitazione cinematografica alla Casa dell'Attore di Giulio Manfredonia, chapeau. Allora, hai lavorato con tanti artisti stranieri, tu sei, onestamente Alice, tanto bella,
0: grazie,
1: ma tanto brava, perché oltre al tuo talento tu sei una che studia.
0: Sì.

0: Sempre stata secchiona, si può dire
1: Secchiona, diciamo,
0: anche.
1: secchiona.
0: Sì, sempre stata appassionata dello studio, sono sempre andata bene a scuola, ci tenevo tantissimo. Tra l'altro questo, diciamo, è un lavoro un po' altalenante, no? Nel senso che comunque non è sempre sicuro e c'è cioè, sicuramente tanto studio, tanta passione, tanta determinazione, però nello stesso tempo i miei genitori mi hanno sempre supportato a patto che non lasciassi mai gli
1: Per
0: studi.
1: esempio, durante questo film, chiaramente 13 anni e poi credo 15, siamo più o meno
0: Sì,
1: un
0: 15,
1: poco
0: 16
1: dopo,
0: l'altro.
1: 15-16, tu in ogni caso continuavi
0: Ero al liceo, sì, avevo
1: a
0: iniziato il
1: studiare.
0: primo liceo quando facevo le riprese del gatto, del primo gatto in tangenziale.
1: Quindi,
0: Adesso, con notte prima degli esami, mi sto per laureare
1: in cosa ti laurei,
0: in
1: tesoro?
0: comunicazione, marketing e digital media con indirizzo economico.
1: È vera, eh? Non è fatta con l'intelligenza artificiale, è
0: No.
1: vera, ce l'ho seduta qua davanti, è vera, ve lo posso garantire.
0: E quindi appunto mi piace molto e ho sempre affiancato lo studio a questa grande passione, sì.
1: Senti, tu hai lavorato anche con artisti stranieri, hai fatto TV nella miniserie Una mamma all'improvviso ed eri al fianco di Giulia Bevilacqua. Qual è un ruolo? Tu hai fatto tutte cose belle, Alice, e anche questa è una ottima scelta, cioè avere sale in zucca e sapere che cosa. Scusa, te l'ho detto in maniera molto così,
0: No,
1: molto
0: vabbè.
1: diretta, però qual è un ruolo che ti piacerebbe fare? Che punti?
0: Allora, sai che ce ne sono tanti. Per un attore è difficile. Però sicuramente mi piacerebbe fare un qualcosa diverso da quello che sono io, no? Perché bene o male ho sempre fatto, ecco, magari la ragazza pariolina, comunque elegante e tutto, e comunque io lo sono nella vita. Oppure la ragazza brava a scuola e comunque mi ci sono
1: Cioè,
0: ritrovata.
1: un personaggio che
0: Un
1: non sia
0: personaggio
1: somigliante a te.
0: completamente sì, oppure un qualcosa tipo alla Gomorra, proprio di azione,
1: Mi hai
0: così.
1: fatto saltare la Lucernoni qua di mamma.
0: No,
1: Oh,
0: però
1: oh.
0: lo sai che mi piacerebbe perché sarebbe una grande sfida dato che è qualcosa di completamente distante da me, oppure alla 11 di Stranger Things, un qualcosa proprio, sai.
1: Signore, come state notando, ha le idee chiarissime. Dice, questa è una cosa molto bella perché vedete. L'attrice, una volta molto tempo fa, non credo si sia persa l'abitudine, ma si diceva sei bello come un attore, sei così bella che puoi fare l'attrice e si partiva giustamente anche diciamo, dall'aspetto. Tu fai in modo che l'aspetto sia in realtà semplicemente la meravigliosa scatola che contiene però qualcosa di molto importante. Ecco, voler fare qualcosa di completamente diverso da come tu sei, ma tu da piccola. Cosa sognavi di fare da piccola ieri? Cosa sognavi di fare?
0: No, vabbè, l'attrice sempre. Era,
1: L'attrice, dai.
0: sì. No, no, era il mio più grande sogno proprio
1: Cioè,
0: da quando.
1: piccolina ti mettevi davanti allo
0: Sì,
1: specchio?
0: no, ma io proprio. Noi abbiamo sempre passato l'estate in Sardegna. Io con le mie amichette del mare mi mettevo e facevamo
1: Adoro.
0: proprio gli spettacoli. Cioè, li gestivo tutti io, inventavo io le battute, facevo la regia e poi recitavamo davanti a tutta la spiaggia
1: Così,
0: tantissime
1: senza
0: favolette.
1: timore, senza.
0: No,
1: No,
0: senza timore, no, no.
1: senza timore. Stai parlando a una che non voleva dire la poesia di Natale, ma
0: No.
1: nonostante questo, allora, laurea in marketing, una famiglia, la famiglia, non la famiglia meravigliosa. Abbiamo fatto un mega applauso a Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Antonio Albanese, Claudia Mendola. Cioè, applausi proprio, che arrivano questi. Qua invece parliamo di papà e mamma, quelli che l'hanno fatta, quelli veri. E sempre, ti hanno detto studia, però ti hanno sempre supportato,
0: Sì,
1: vero?
0: assolutamente,
1: E allora
0: tantissimo.
1: è qui che io presento la mamma. La mamma è persona, non è soltanto una grandissima professionista, ma una persona alla quale io voglio un mondo di bene, perché abbiamo anche lavorato insieme e lei è una persona cara, gentile, professionale, pronta sempre a dare qualcosa agli altri. È una persona speciale, in una parola, anzi due, Sabina Stilo. Eccola qua.
2: Alice è una ragazza sensibile, curiosa, profondamente romantica, è cresciuta tra i libri e questo le ha permesso sicuramente di avere sempre uno sguardo pieno di poesia sulla vita, no? Capace di cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. È dolce, attenta agli altri, è sempre pronta, ad
0: Uguale a lei.
2: aiutare, ha una forza, io la definisco silenziosa, perché sa quando è il momento di farsi valere quando invece è il momento di fare un passo indietro per evitare conflitti inutili.

0: E per me essere sua madre è una meraviglia immensa. Ogni giorno è un privilegio vederla crescere, starle accanto e vederla diventare la persona straordinaria che è. Siamo tutti molto fieri di te, Alice, e io ti amo dal profondo dell'anima. Ti amo tanto, principessa mia.
1: Proprio mamma, mamma, mamma, mamma, mamma. Mamma, mamma, chioccia. Hai un'altra sorella tu,
2: Sì, più
1: più
2: piccola.
1: piccolina,
2: Sì,
1: giusto?
2: Agnese, che
1: Agnese.
2: salutiamo
1: Che
2: ovviamente.
1: salutiamo, ovviamente ci mancherebbe.
2: Hai visto? Si chiama come me.
1: No!
2: Aiuto!
1: Cioè, eccole qua, questa fotografia che le ritrae qualche mese fa, no, qualche anno fa.
2: Qualche
1: Sorellanza?
2: anno.
1: Sorellanza.
2: Sorellanzi,
1: Sì, vabbè, adesso diciamo sono un po'
2: ecco. Sorellanzi.
1: Super sorellanza. Ma Alice anche lei era coinvolta nei tuoi spettacoli di
2: Sì,
1: teatro?
2: ovviamente, poi anche a lei piace recitare, poi lei è anche bravissima a scuola, anzi mi supera pure, fa il liceo classico, vuole fare giurisprudenza, guarda, è una persona splendida anche lei, una ragazza proprio con la testa sulle spalle e siamo tanto tanto unite, sì.
1: Lo sai, popolo del miele, sai, sto andando lì con i cuoricini. Bene, attenzione, ami lo sport. Sport tipo?
2: Li ho
1: Ora mi
2: fatti
1: dici
2: tutti.
1: pugilato, svengo.
2: No, no,
1: No,
2: no, no, li ho fatti
1: no.
2: tutti. No, nel senso li ho provati tutti, pattinaggio, ginnastica artistica. Quello che ho fatto di più è stato danza
1: Sì?
2: e poi sci, mi piace tantissimo
1: Ti
2: sciare
1: piace
2: e ora
1: sciare?
2: vado in palestra, faccio Pilates.
1: Non ci sono dubbi. Due cani e un gatto?
2: Sì.
1: Alla data? Aumenterà la famiglia? No, due cani e un gatto possono bastare,
2: Sì,
1: insomma.
2: per ora sì, dai. Eccola,
1: Oh, ma che cos'è?
2: Charlize.
1: Chi è costei?
2: Charlize, di
1: Eccola.
2: Cavalier King,
1: Ecco, che
2: bellissimo.
1: ha un sobrio fiocchetto,
2: Sì.
1: chissà se è d'accordo, ma tant'è, insomma, amare gli animali è un altro valore che ti insegnano in
2: Ecco,
1: famiglia.
2: vedi, io studio così. Lei è
1: Gatto,
2: Luna.
1: gatto con la faccia da gatto. Guardate però la scrittura sul quaderno, tutta
2: Precisa.
1: ordinata, precisa, precisa, precisa. Senti, Alice Maselli, ovviamente abbiamo parlato di mamma e tuo splendido papà. Qual è il sogno nascosto proprio? Cioè quello.
2: Ma nella vita proprio in generale?
1: Nella vita, sono in picciona.
2: Ma guarda, in realtà io penso che mi riterrò felice e arrivata in un certo senso soddisfatta quando sarò un'attrice affermatissima e avrò una
1: Stava a sentire?
2: famiglia.
1: E avrai una
2: Una
1: famiglia.
2: famiglia, sì. Tra un bel po', cioè, con calma.
1: Allora, che faccia cinema, che faccia fiction, che faccia tutto ciò che riguarda l'essere attrice, Alice è una bellissima persona perché sì, perché non c'è un altro modo per poterla raccontare o spiegare. Lei l'ha fatto con grande grazia, noi le auguriamo il massimo del massimo.
2: Grazie.
1: Ma proprio dai premi, dal Leone d'Oro, l'Oscar, qualsiasi cosa di tutto cuore, sai perché? Te lo meriti. Ah, che bello poterlo dire. Grazie signori, questo è il loro salario, Alice Maselli.
2: Grazie. Ciao a tutti.
1: Grazie di
2: Grazie
1: essere stata
2: Paola.
1: con noi. Bacio tesoro. Grazie a tutti.

0: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Immaginate di vivere 5 mesi di fila con la sensazione di essere appesi in un filo, stretti nella morsa della paura del terremoto. E questa è la condizione che hanno sperimentato gli abitanti del Friuli, del Venezia Giulia, 50 anni fa. Un terremoto devastante, cominciato con una prima scossa il 6 maggio del 1976, in pochissimi secondi, 60 secondi, si calcolò che morirono 980 persone, migliaia di feriti, tantissimi sfollati, e poi le scosse di assestamento e infine quando la regione, gli abitanti della regione cominciavano a riprendersi, a lasciarsi le tende dietro le spalle, pensando alla concretamente, iniziando ad attuare concretamente la ricostruzione, ecco che arrivano due altre scosse, la prima l'11 settembre, ma quella davvero forte, davvero potente, il 15 settembre, e tutto questo è rimasto impresso a fuoco nella memoria collettiva e parla con noi perché ci offre tanti spunti per affrontare sfide attuali ancora oggi. Allora, noi ricorderemo quanto avvenuto, lo faremo con testimonianze molto importanti, molto significative. Io do il benvenuto ai nostri ospiti, collegato con noi Angelo Floramo, insegnante, scrittore, aveva 10 anni nel 1976 e il sisma ha coinvolto pesantemente la sua famiglia. Floramo, grazie della sua presenza, benvenuto a Siamo Noi.
1: Grazie a voi, a chi è in ascolto, grazie.
0: Grazie, è in studio con noi, lo ringrazio della sua disponibilità, il direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Salvatore Stramondo.
2: Grazie,
0: ben arrivato, perché questo sisma rappresentò concretamente uno spartiacque. Dopo si cominciò ad approntare una rete di sorveglianza, di intervento coordinato, grazie all'intuizione di quella persona straordinaria che è stato il commissario Giuseppe Zamberletti, si appuntò una struttura che poi confluì in quella che oggi conosciamo come la Protezione Civile. Allora, io Floramo, parto da lei, perché a quei mesi difficilissimi, terribili, lei ha dedicato un libro che si intitola L'estate indiana del 76, edito dalla Bottega Errante, un'estate indimenticabile per tutti i lutti, per il tanto dolore, ma un'estate che aveva anche degli spiragli molto ampi di speranza, grazie a una figura, grazie a suo nonno Fiorello, che nelle tendopoli dove eravate sfollati si faceva chiamare Aquila Bianca e che esercitava una fortissima attrazione, anzi era veramente un incantatore di bambini. Ci racconta un po' di quella sua estate indiana?
1: Sicuramente è stato un periodo tragico e spaventoso. Noi in famiglia perdemmo 5 persone, 2 a Gemona, nel crollo delle case di Via Bini, e altre 3 a Maiano, nei 2 grandi grattacieli che si accartocciarono l'uno sull'altro. Però abbiamo avuto la fortuna di condividere quel tempo con degli adulti illuminati. In maniera particolare questo mio nonno, che aveva la terza elementare, però aveva una capacità di creazione di miti incredibile, sapeva aprire varchi di immaginazione, di poesia, era proprio uno sciamano e ci ha salvato. Ha salvato noi che eravamo bambini, abitavamo in una palazzina popolare nella periferia di San Daniele del Friuli, veramente un branco di ragazzini selvatici, perché all'epoca non c'era l'inverno demografico, si era in tanti a scorrazzare tra i campi e i prati, e lui ci insegnò, visto che dopo aver passato le prime notti in macchina e poi nei camion addirittura, e nelle corriere, appena cominciarono a costruire le tende, lui ci insegnò che eravamo una tribù di indiani. Eravamo dei piccoli indiani che tra le tende avrebbero dovuto combattere contro il mostro, combattere contro questo orco. In Friuli si chiama Orcolat, il terremoto, questo orco spaventoso, e avremmo dovuto farlo però con la tenerezza, con la poesia, con la bellezza. Guardavo l'altro giorno un reportage spaventoso su Gaza, si vedevano bambini che giocavano sulle macerie di un paesaggio lunare. Allora forse esiste un Dio dei bambini che permette loro di immaginarsi mondi che siano diversi rispetto alla tristezza che
0: Di
1: sono
0: sicuro Nonno
1: capaci di vivere.
0: Fiorello in questo è aiutata enormemente perché in una tragedia incomprensibile, inimmaginabile per chi non l'ha vissuta, è riuscito a scavare dentro un varco attraverso cui voi, con la sua immaginazione, con la sua fantasia, bambini, siete passati attraverso. Io ritornerò poi da lei, Floramo, perché la sua storia, la storia della sua famiglia è ricca di spunti, addirittura spunti che vanno molto indietro nel tempo perché vanno a 70 anni prima di quel sisma, ad un altro terremoto che è impresso con forza nella memoria collettiva, anche nella nostra letteratura, che è il terremoto di Messina del 1908. Ma vorrei coinvolgere il direttore Stramondo, perché l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha questa tremenda vicenda del sisma del Friuli, ha dedicato proprio in occasione del 50° anniversario un portale che ne riattraversa la storia.

0: quella notte era solo una notizia, ci aiuta a ricordare che cosa avvenne a partire in quelle aree, 137 comuni coinvolti, in pochi, una manciata di secondi, nella notte appunto del 6 maggio, ma poi successivamente, perché tutta la popolazione, ma direi il mondo, fu colto di sorpresa quando a settembre, nel bel mezzo della ricostruzione, di nuovo un terremoto fortissimo.
1: Sì, esattamente. E la sequenza sismica del 1976, in realtà parliamo di sequenze sismiche, per l'appunto inizia il 6 maggio, in realtà si conclude non il 15 settembre, ma successivamente, perché sebbene allora non esistesse una rete sismica nazionale, e anzi l'Osservatorio Geofisico di Trieste in particolare utilizzò i propri strumenti per localizzare il primo evento, furono in grado, chiaramente, di stimare ben 1200 scosse sismiche nei mesi successivi. Naturalmente allora non esisteva un'infrastruttura dedicata al monitoraggio, non esisteva un istituto incaricato, come oggi invece avviene per gli NGV, di monitorare, sorvegliare il nostro territorio. Consideri che, lei lo ha detto all'inizio del suo intervento, è uno spartiacque effettivamente, uno spartiacque dal punto di vista della cognizione, conoscenza della sismicità del nostro paese, ma soprattutto della consapevolezza che è necessario, era necessario organizzarsi, non solo per la fase post-terremoto, ma anche per tutte quelle attività di prevenzione, non
0: C'era la famosa
1: dimentichiamo.
0: frase del commissario Zamberletti che diceva che è importante pensare al dopo, ma è ancora più importante preoccuparci di quello che può avvenire e prevenire. E da lì i primi
1: Assolutamente.
0: semi di quella che sarebbe diventata la protezione civile che nasce ufficialmente nel 1982, ma deve molto a quella struttura organizzativa che poi è nata anche tanto dalla risposta spontanea di una comunità fortissima, resiliente come quella friulana.
1: Sì, è vero, è verissimo. Noi in questi mesi abbiamo partecipato come istituto, insieme ad altri chiaramente, a ricordi, rievocazione, la memoria è fondamentale, il trasferire la memoria anche verso i giovani. E personalmente da questi incontri ho riportato soprattutto la consapevolezza della forza di questa popolazione. Non dimentichiamo, il nostro è un paese che è soggetto a terremoti anche disastrosi, ne possiamo citare perlomeno una decina dal 76 in poi, fino al 2016, la sequenza di Amatrice e Visso-Norcia. E quindi dobbiamo convivere con questa bell'Italia, ma chiaramente soggetta a pericoli, quello sismico in particolare.
0: E torneremo a parlare anche di questo perché adesso andiamo in pubblicità e poi rievocheremo quell'altro terremoto che insomma abbiamo fatto risuonare nello studio, il terremoto di Messina del 1908, perché quella vicenda ha coinvolto, sembra strano, la famiglia di Froramo e il nonno, questa volta non materno, ma quello paterno. A tra pochissimo.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente mi piace.
2: No. Alla fine non è difficile. No? Con la pasta va.
4: La telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
0: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi. Il 6 maggio del 1976 una scossa di magnitudo 6,4 intorno alle 21 di sera sconvolse totalmente il Friuli Venezia Giulia, coinvolgendo 137 comuni tra le province di Udine, di Gorizia, di Pordenone. La porzione di territorio maggiormente devastata era quella nord di Udine, dove veramente scomparvero paesi e centri abitati che subirono dei danni enormi, lo dicevamo in pochi

0: tecnologia non faceva ancora parte del nostro ente, il presidente, il professor Enzo Boschi, come riferimento su cui investire per sviluppare questa rete moderna. E dal 1 agosto del 1982 nasce il servizio di sorveglianza sismica 24 ore al giorno, quindi in ogni istante dell'anno sul nostro territorio. Possiamo immaginare chiaramente allora tecnologie totalmente diverse, eravamo ancora nel
1: Certo.
0: mondo dell'analogico, oggi siamo nel digitale, però più di 40 anni fa noi già eravamo in grado di sorvegliare il territorio in ogni istante del giorno e della
1: Che
0: notte.
1: è
0: Quindi
1: un
0: un passo
1: monitoraggio
0: avanti.
1: d'eccellenza e come tale riconosciuto in tutto il mondo, insomma,
0: Assolutamente
1: questo
0: sì.
1: è importante sottolineare, è una legacy, insomma, un'eredità che ci arriva anche da questo terremoto, almeno questa positiva. Senta, Floramo, io ho l'impressione, quando il direttore Stramondo diceva parliamo con i ragazzi, questo mi fa piacere perché è importante che ci si porti l'attenzione che queste pagine terribili, tragiche, drammatiche, sono anche da un altro punto di vista, rovesciandole, una pagina molto bella di solidarietà, perché la risposta del Friuli è stata una risposta di intervento di volontari, una risposta nella ricostruzione, nei criteri della ricostruzione che ha rispettato le identità culturali dei luoghi, nell'unità delle forze politiche, nella presenza della Chiesa, cioè sono pagine di profonda unità come raramente se ne sono viste, incontrate nella storia del paese.
2: Sì, sono profondamente convinto di questo. Fu un esempio paradigmatico di come un'emergenza può essere affrontata da tutti, ciascuno per la sua competenza, quindi dal tecnico al politico, all'amministratore, al sacerdote. All'epoca ci fu un vescovo illuminato, Monsignor Alfredo Battisti, che addirittura assieme alla Chiesa friulana coniò uno slogan che ha dell'incredibile, perché disse prima le fabbriche, poi le case e per ultime le chiese, che non era un ordine di priorità, era un ordine di buon senso. La Chiesa friulana è legata all'antica tradizione marciana aquileiese, secondo la quale è Chiesa là dove c'è comunità, al di là del tempio, al di là del
1: Quindi la
2: luogo,
1: dignità del
2: tu puoi
1: lavoro, la
2: fare.
1: famiglia e la chiesa dove
2: Certo,
1: la comunità si ritrova.
2: certo.
1: Bellissimo, io
2: Certo, certo, certo.
1: la ringrazio Floramo di quello che ha condiviso e ricordato con noi davvero e ha condiviso anche tanti ricordi personali. Vorrei presentare adesso un altro ospite che è collegato con noi da Vittorio Veneto, siamo in provincia di Treviso, voglio dare il benvenuto a Roldano De Biasi che è vigile urbano in pensione, fa parte dell'Associazione Nazionale Alpini, gli alpini hanno avuto un ruolo fondamentale nei soccorsi, nelle tendopoli, nella ricostruzione, come alpino, giovane alpino, aveva 21 anni e svolgeva il servizio di leva, il 6 maggio del 1976, insomma da 3 mesi, si trovava a Chiusaforte in provincia di Udine. Roldano De Biasi, benvenuto.
3: Grazie, benvenuto, è piacere di conoscere e saluto i suoi ospiti.
1: Allora, De Biasi, lei ha ripercorso quella notte, giorni successivi, in un articolo che è stato pubblicato dal settimanale diocesano di Vittorio Veneto L'Azione. Ci racconta che cosa è accaduto, dove si trovava lei, insomma, so che insomma, quella era un'ora di libera uscita per un giovane di 21 anni, intorno alle 21 del 6 maggio 1976, e che cosa è accaduto?
3: La libera uscita, anche se vissuta in un piccolo paese qual era Chiusaforte, era un momento di, chiamiamola, libertà rispetto ai rigori e allo stile di vita della caserma. E con gli altri amici ci siamo vestiti bene e siamo usciti per andare in quei due o tre posti che il piccolo paese proponeva, i bar, pubblico esercizio. C'era la cabina del telefono e ho telefonato a casa per informarli che al fine settimana non sarei rientrato per un auspicato permesso di 48 ore perché dovevo partire per il servizio di guardiania alla polveriera. E terminata la telefonata, ci si accomoda lì al bar, nella sala, davanti al banco, un bicchiere, un caffè, il tagliute. A un certo punto, improvvisamente, tremano le gambe, arriva uno scossone improvviso che ci fa sobbalzare. Ci guardiamo attorno, guardo il bicchiere di vino che avevo in mano, mi sono macchiato, si affievoliscono

0: luci e improvvisamente inizia quel forte, forte movimento da sottoterra. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo. Si grida, le luci si assopiscono e ci dirigiamo tutti verso la porta di uscita di questo bar-ristorante. Ma nel raggiungere la porta qualcuno ha trascinato delle sedie e quindi ci siamo aggrovigliati un sopra l'altro quindi impossibilitati a uscire.
1: Lei ha
0: Sentivamo solo
1: pensato che
0: il
1: fosse veramente
0: fragore.
1: arrivato alla sua ultima ora?
0: Certo, perché beh, il primo momento no, però poi quando a terra si è cominciato a capire che lo scossone era una cosa insostenibile, qui ci rimettiamo la pelle, qualcuno ci gridava, non riesco neanche a ricordare cosa ci siamo detti. Abbiamo sentito i rumori dei vetri, delle suppellettili, delle tegole che cadevano, perché dove eravamo non è
1: Certo.
0: crollato niente, per fortuna, però l'abbiamo vissuto
1: Tanto era
0: intensamente.
1: stata forte la
0: E
1: scossa.
0: questo.
1: De Biasi, io la interrompo perché devo necessariamente andare in pubblicità, poi naturalmente il suo racconto lo riprendiamo, perché poi, insomma, nei soccorsi siete tornati in caserma, insomma, che avete prestato nelle ore successive, vi siete resi conto dell'entità della devastazione, come lo ha scoperto l'Italia intera, il mondo intero, soprattutto la mattina dopo. E noi andiamo in pubblicità e poi rientriamo qui in studio.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: La luce valgo è una deformità progressiva, lentamente in questa posizione.
5: Stiamo mandando diversi suoni.
6: Il sonno è un
5: aiuta.
6: bel fissativo della memoria.
7: Ti rilassi completamente.
8: Cadono 100 capelli al giorno.
9: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
10: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Ci siamo rientrati in studio, siamo noi, diceva poco fa il direttore Stramondo che insomma le scosse, c'è stata una successione di scosse sismiche dal 6 maggio al 15 settembre, anche oltre 1200 terremoti registrati, ma insomma quel 15 settembre 1976 colse un po' tutti di sorpresa perché gli abitanti del Friuli avevano di fatto cominciato la ricostruzione, cominciato ad abbandonare le tendopoli e quella giornata se la ricorda benissimo l'attuale sindaco di Venzone, Mauro Vale, che all'epoca aveva 3 anni. Venzone fu molto colpita dal sisma. Noi siamo andati ad incontrarlo e questa è la sua testimonianza.
11: Quel giorno era il 15 settembre del 1976, nella mattinata con mio padre e mia madre eravamo venuti a Venzone a vedere come stava la nonna materna. Alle 11 c'è stata questa terribile scossa e a questo punto ci è crollata la strada sotto i piedi, il papà mi ha preso in braccio e siamo fuggiti verso un posto che lui riteneva sicuro. A un certo punto abbiamo incrociato il fotografo del settimanale Epoca e ci ha fatto questo scatto. Evidentemente ha notato anche lui nella faccia del papà quale poteva essere la disperazione di quel terribile momento e evidentemente ha visto un uomo con suo figlio in braccio che correva verso la salvezza. Siamo andati a finirla sulla copertina del settimanale Epoca. Ho delle fotografie stampate in mente. Questo polverone che si alzava dal Monte San Simeone, che era stato considerato l'epicentro del terremoto, le mura di Venzone che crollavano e questa strada che si muoveva. Papà faceva il muratore e quindi da subito si è arrangiato a riparare la casa e a ricostruirla per quanto poteva con le sue forze e io, pur essendo piccolo, nei pochi momenti liberi che avevo dopo la scuola, cercavo di aiutarlo, cercavo di dargli una mano. Friuli senza speranza, dice la rivista Epoca. Effettivamente questo era un titolo forse provocatorio per il tempo. A distanza di 50 anni mi sento di affermare che il popolo friulano la speranza non l'ha persa, visti i risultati della ricostruzione, si è rimboccato le maniche, ha chinato la testa e ha iniziato a lavorare, per cui la ricostruzione effettivamente è iniziata il giorno dopo.

0: da gente pur di recuperare qualcosa o qualcuno che era rimasto sotto le macerie. Con i primi attrezzi di fortuna spaccava i muri, spaccava i tetti, i solai per riuscire a entrare in casa. Sicuramente adesso che sono padre anch'io di una ragazza di 14 anni è un'emozione vedere il papà che cerca di proteggere il figlio, no, mi tiene, io sono aggrappato a lui, però lui nel momento della difficoltà mi ha preso in braccio per proteggermi e mi suscita tanta tenerezza, vista adesso dopo 50 anni mi suscita tanta tenerezza perché ho ancora il papà e perché fondamentalmente sono sindaco di questo bellissimo comune che è Venzone. E quindi è una gran fortuna, soprattutto nel cinquantennale del terremoto, poter rappresentare Venzone in tutto il mondo.
1: Toccante questo racconto, bellissima l'immagine che lo conclude. De Biasi, io torno da lei, spingo un po' indietro le lancette dell'orologio per ricondurla là dove ci aveva lasciato a quella notte del 6 maggio, quando finalmente andate in caserma, per chiederle quando è che avete realizzato l'entità della catastrofe intorno a voi e poi qual è stato, diciamo, il vostro, lei è rimasto insomma fino al 15 settembre e oltre, qual è stato proprio il vostro contributo di alpini? Lei è rimasto molto legato agli alpini anche, immagino, per questi ricordi.
2: Dunque, la realtà l'abbiamo configurata al mattino, quando è arrivata da Udine, è arrivato il comandante del battaglione e noi con tutta la popolazione, tutta la caserma, eravamo nello spazio antistante la caserma e se eravamo là che poravamo di qua e di là, perché durante la notte si susseguivano ancora delle scosse, quindi eravamo solo impauriti e sentivamo un grande rumore dei sassi che rotolavano giù dai monti e pensavamo che questi sassi dovessero travolgerci. Quando è albeggiato, il colonnello che arriva ci riunisce, ci mette in ordine e ci dice: guardate che giù, più in giù di qua, a Venzone e a Gemona, le cose sono tragiche, quindi prepariamoci a dare una mano. Noi abbiamo trascorso il venerdì a organizzarci in caserma per creare una piccola tendopoli per le nostre necessità, perché anche noi eravamo terremotati, la caserma non era crollata, ma si era disintegrata in piedi, quindi non si poteva salire. Eravamo con i nostri abiti, io con la mia drop, e avevamo bisogno di... E quindi quel venerdì abbiamo è stata riordinata l'organizzazione della caserma. Ma sabato molti di noi sono stati fatti salire sui camion e abbiamo raggiunto le località di Venzone e di Gemona. Io sono andato a Gemona sabato e domenica.
1: E lì avete visto?
2: E lì ho visto le cose che non avevo mai minimamente immaginato che fossero accadute e ci siamo resi conto di quanto poco sia il valore della vita, perché noi ci siamo considerati fortunati e cominciare a vedere i macerie, le persone, che i familiari che insistevano per estrarre, non so se fossero ancora in vita o comunque chi era caduto sotto, terribile. Chi era rimasto sotto, la cosa ci ha riempito di una grande
1: terribile. Queste sono
2: vita,
1: cose che non si dimenticano.
2: Assolutamente.
1: Questo ci ricorda il valore immenso della vita, per quanto è facile perderla.
2: Certo.
1: Ma siamo proprio in conclusione, volevo coinvolgerla, direttore Stramonte. Intanto ci tengo a ricordare al pubblico, perché noi parliamo sempre di comunità, di sussidiarietà, che questa è una pagina pazzesca, perché il Presidente del Consiglio Moro decise di trasferire tutti i poteri con grande fiducia alla Regione, la Regione del Friuli ai comuni, i sindaci furono tutti in prima linea, le comunità aiutarono moltissimo. Allora, rispetto alle ricostruzione, come si sono fronteggiate le emergenze dei terremoti negli anni successivi, pensiamo all'Irpinia, all'Aquila, a Amatrice, c'è una lezione che non è stata sempre, diciamo, raccolta, ci sono stati, diciamo, anche interventi un po' più controversi.
3: Vorrei però ricordare in positivo ciò che è stato
1: certamente
3: fatto.
1: Certamente il positivo, diciamo, senza però dubbio. Lì c'è una lezione che pesa.
3: Io credo che noi siamo molto bravi, devo dire, in Italia a costruire, sappiamo costruire bene, le norme tecniche